0: Di Bernardo Storace abbiamo ascoltato Passacaglia sopra a la mire, Cécile Mansui, cembalo.
1: Franz Schubert, An die Nachtigall, di 497, trascrizione per soprano e arpeggione di Eric Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano, Guido Balestracci, arpeggione.

0: abbiamo ascoltato An die Nachtigall di 497, trascrizione per soprano e arpeggione di Eric Belloc e Guido Balestracci. Caroline Pallon, soprano. Guido Balestracci, arpeggione.
1: Vincenzo Bellaver, toccata del primo tuono. Francesco Saverio Pedrini, organo.

0: Di Vincenzo Bellaver abbiamo ascoltato Toccata del primo tuono, Francesco Saverio Pedrini, organo.
1: Georg Friedrich Händel, 1685-1759. Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werke Verzeichnis 370. Adagio, allegro, largo, allegro. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo.

di Georg Friedrich Händel. Avete ascoltato? Sonata in fa maggiore per violino e basso continuo, opera 1, numero 12. Händel Werkverzeichnis 370. Andrew Manze, violino. Richard Egger, clavicembalo. Ludwig van Beethoven. Rondò capriccioso in sol maggiore per pianoforte, opera 129. Rondò sul soldino perduto. Pianista Anatol Ugorski.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato Rondò capriccioso in sol maggiore per pianoforte, opera 129. Rondò sul soldino perduto. Pianista Anatol Ugorski.

Gabriel Fauré, Noël, opera 43, numero 1. Cyril Dubois, tenore, Tristan Raes, pianoforte.

0: di Gabriel Fauré. Abbiamo ascoltato Noël, opera 43, numero 1. Cyril Dubois, tenore. Tristan Raes, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach, suite in La minore, Bach Werke Verzeichnis 818. Allemand, Courant, Sarabande et Dable, Gigue. Cembalista Pietri Jan Belder.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Suite in La minore Bach-Werke Verzeichnis 818. Cembalista Pieter Jan Belder.
1: Johann Georg Pisandel. Concerto in Re maggiore. Vivace, andante, allegro. Orchestra Freiburger Barock, diretta da Gottfried von der Goltz.

di Johann Georg Pisendel. Avete ascoltato? Concerto in re maggiore. Orchestra Freiburger Barock, diretta da Gottfried von der Goltz. Robert Schumann, Sinfonia numero 4 in re minore, opera 120. Ziemlich langsam, lebhaft. Romanza, ziemlich langsam. Scherzo, lebhaft. Langsam, lebhaft. London Symphony Orchestra, diretta da Joseph Cripps.

di Robert Schumann avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Re minore, opera 120. London Symphony Orchestra, diretta da Joseph Cripps.

Rai Radio 3 Classica. Johann Sebastian Bach. Ouverture, seconda, in si minore. Bach, Werkverzeichnis, 1067. Ouverture, rondò, sarabanda, bourrée, prima, seconda e prima. Polonaise, double, polonaise. Minuetto, badinerie. Bach Collegium Japan. Masaaki Suzuki, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Ouverture seconda in si minore, Bach Werke Verzeichnis 1067, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki direttore.
1: Anton Bruckner, sinfonia numero 8 in do minore, allegro moderato, scherzo, allegro moderato, trio, langsam, scherzo da capo. Adagio, feierlich langsam doch nicht schleppend. Finale, feierlich nicht schnell. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Günther Band.

0: Di Anton Bruckner avete ascoltato Sinfonia numero 8 in Do minore, orchestra Berliner Philharmoniker diretta da Günther Band.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 1 in Sol maggiore per flauto e orchestra K313. Cadenze di Josephine Lesch. Allegro maestoso, adagio non troppo, rondò, tempo diminuito. Josephine Lesch, flauto. ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien. Howard Griffiths, direttore.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in Sol maggiore per flauto e orchestra K313, cadenze di Joséphine Olesch. Joséphine Olesch, flauto, ORF Radio, Sinfonie Orchestra Wien, Howard Griffiths, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 2 in Si bemolle maggiore, D-125. Largo, allegro vivace, andante, minuetto e trio, allegretto, presto vivace. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Ma mentiremmo se sostenessimo che, a nostro parere, l'Europa si sia resa conto della possibilità che diciamo, della doverosità di una tal missione? No, gli europei non se ne accorgono. E proprio in questa rinuncia al vecchio privilegio di un'azione della cultura è la prova della decadenza dell'entità Europa, in questo perder l'occasione di guadagnare a sé e al mondo un fedele braccio secolare della cultura. Le 6:02:04 di venerdì 8 maggio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia Mariangela Liardi in regia, Federico Vizzaccaro per le scelte musicali, Paola Brai che cura la messa in onda della console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Vi danno anche oggi il buongiorno, e la frase da cui abbiamo preso inizio oggi potrebbe essere uscita, se non suonasse un po' antica, da uno dei tanti dibattiti sull'importanza e sull'impotenza dell'entità Europa e sul solco che si è aperto, anzi che si sta approfondendo, fra il continente e gli Stati Uniti, e invece viene da una discussione che risale niente meno che al 1946. Chiudeva la risposta di uno dei maggiori esponenti della cultura italiana del Novecento, il critico, filologo e storico della letteratura Gianfranco Contini, a un breve ma appuntito articolo con cui un altro pezzo da 90, per così dire, c'è lo storico e conoscitore d'arte statunitense Bernard Berenson, aveva invitato gli intellettuali italiani a liberarsi dall'influenza del pensiero idealistico tedesco, considerato come il maggior responsabile di quel brodo di cultura antiscientifico e irrazionalistico in cui si erano sviluppati i germi del fascismo e del nazismo. Era un atto di accusa che coinvolgeva anche l'idealismo italiano, Giovanni Gentile, ma lo stesso Benedetto Croce, e che proponeva come antidoto una maggiore conoscenza da parte degli italiani del pensiero e della letteratura anglo-americani. Oggi il critico letterario Jacopo Parodi e il filosofo Jonathan Salina hanno ripreso quella polemica un po' defilata, ma che ebbe una sua risonanza nell'Italia che si affacciava in quel momento ai nuovi orizzonti democratici e repubblicani, e arricchendola con due saggi, uno all'inizio e l'altro alla fine di un piccolo libro, piccolo ma denso, pubblicato dall'editore Nino Aragno con il titolo Fascismo, Nazismo, Cultura, un dibattito del 1946, e nell'Italia appena liberata comincia la scaletta musicale di Federico Vizzaccaro con Kyrie dalla Missa Solemnis Pro Pace, opera 71 di Alfredo Casella, orchestra sinfonica e coro di Roma della RAI, diretti da Nino Antonellini. È un'incisione storica di una partitura che ha indicato le date di composizione, cioè 6 giugno, 23 novembre 1944.

Kyrie dalla Missa Solemnis Pro Pace, opera 71 di Alfredo Casella. L'abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica, dal Coro di Roma della RAI, diretti da Nino Antonellini. È un'incisione storica di questa messa solenne che in partitura ha indicate le date di composizione: 6 giugno, 20 novembre 1944. E proprio agli inizi di giugno del 1944, scrive Federico Izzacchi nella sua nota, Roma veniva liberata dall'occupazione tedesca, e l'aver iniziato in quello stesso periodo la stesura della Missa Solemnis costituisce di per sé la testimonianza del carattere che Casella intendeva conferire a quest'opera, concepita con un ex voto di ringraziamento per la salvezza dai pericoli che avevano minacciato la cittadinanza romana e anche da quelli che incombevano sulla sua stessa famiglia a causa delle origini ebraiche di sua moglie, e fu anche la sua ultima composizione. Può essere dunque considerata come un'opera di coronamento di tutta la sua attività creatrice, una summa, un testamento delle sue esperienze umane e stilistiche. E in quel momento, appunto, molti auspicano la pace, ma è anche un po' un momento di rese dei conti, anche di rese dei conti, diciamo, filosofiche, culturali, cioè chi è stato, quale cultura è responsabile dei fascismi e dei totalitarismi in Europa. E vediamo, apriamo proprio una di queste pagine. In menti come quelle tedesche, in minor grado quelle italiane, istintivamente attratte alla sistemazione, all'adorazione di un'idea platonica chiamata Stato, il culto dell'autorità, qualora il corpo politico sia gravemente turbato, come fu il caso qui e in Germania, diviene facilmente un bouillon de cultura per i microbi del fascismo e del nazismo, o se si vuole di un autoritario totalitarianismo. Questo degenerò presto nella eroicizzazione e perfino deificazione dell'apice del sistema, il capo dello Stato, fino alla stupidità e ai gridi di duce, duce, duce, o di Heil Hitler, gridi privi di senso ma altrettanto fervidi quanto le interminabili ripetizioni tibetane di Om, Om, Om. È il febbraio del 1946, sulla rivista fiorentina Il Mondo appare un articolo firmato da un grande storico dell'arte, lo statunitense Bernard Berenson. Si intitola Purgatio Mentis e invita gli intellettuali italiani a epurare le proprie menti dall'influenza deleteria che la cultura tedesca, in special modo quella filosofica di matrice idealistica, Hegel e Fichte, ha esercitato su di loro, a rifiutare la metafisica e la teologia con il loro carico di autoritarismo, per rivolgersi alla scienza con il suo portato di libertà, privilegiando il pensiero pragmatico degli autori anglosassoni rispetto allo spirito di sistema di quelli teutonici. E lo scontro che ne seguirà con il critico e filologo Gianfranco Contini rappresenta, come dirà quest'ultimo 20 anni dopo, una polemica minuscola nell'ambito di quelle che agitano la cultura italiano dopo il fascismo, ma è anche, come nota Jacopo Parodi, uno dei due curatori di Fascismo, Nazismo, Cultura, un dibattito del 1946 pubblicato dalla casa editrice Aragno, l'anticipazione di un dissidio che non è ancora del tutto esplicito, ma che è destinato ad esplodere negli ultimi decenni del Novecento, quello fra continentali e analitici, cioè tra un pensiero orientato a vedere l'interno o anche la totalità, sarebbe quello europeo continentale, e un altro ancorato invece sul valore del particolare, dell'esperienza empirica, cioè quello analitico anglo-americano. In questa epurazione che sembra seguire nell'ordine intellettuale l'epurazione politica tesa a eliminare i resti, le scorie dei regimi totalitari in Germania, in Italia, ma anche nella Francia che è stata divisa tra il governo di Vichy e l'occupazione nazista, Berenson ha chiaramente di mira
era lo strapotere culturale del pensiero idealistico italiano, che rappresentato da Giovanni Gentile, che è stato il più compromesso con il fascismo, ma anche dallo stesso Benedetto Croce. Un po' ironicamente nella sua risposta Contini non manca di rimproverargli questa volontà di epurazione. Se c'è un merito che l'occupazione alleata dell'Italia ha sicuramente avuto, dice all'inizio del suo intervento sulla stessa rivista Il Mondo, sta proprio nel fatto che alla direttiva e al controllo economico non abbiano voluto affiancare gli alleati la iattura di un tentativo d'occupazione ideologica e di imperialismo culturale. Questa appendice c'era stata risparmiata quando, ecco, proprio il più eminent degli intellettuali americani, Bernard Berenson, in persona interviene per consigliare agli italiani una drastica epurazione mentale, che così va tradotto. Scrive ancora Contini: purgatio mentis. Già, Berenson non è semplicemente il più eminente degli intellettuali americani, ma fine conoscitore dell'arte rinascimentale, che si è stabilito sulle colline fiorentine, animando nella sua villa dei Tatti un cenacolo di spiriti liberi che nemmeno il fascismo ha usato tacitare, è anche quello che la cultura e la società italiana dovrebbe conoscerle meglio. Lui, che è l'erede della squisitezza fin de siècle dei Ruskin, dei Pater, dei Wilde, incalza Contini a mezza strada tra l'ironia e l'ammirazione, costruendo quella che passo dopo passo si rivela essere un'apologia, cioè una difesa, ma niente affatto accecata o fideistica, al contrario, ombreggiata da intensi chiaroscuri, della complessità della cultura italiana di matrice idealistica, anche nel suo rapporto con il fascismo e con l'antifascismo. Il fatto è che, secondo il critico e storico della letteratura, Contini in Europa è già a livello di personaggi come Auerbach e Spitzer, Berenson semplicemente sbaglia perché generalizza, confondendo metafisica, teologia e totalitarismo in un unico infernale calderone, brodo di cultura che produce adesioni incondizionate ai tiranni, alle dittature a sud e a nord delle Alpi. I partiti e i regimi totalitari, scrive Contini, non sono stretti corollari di Fichte e di Hegel, e soprattutto l'equiparazione tra l'Italia e la Germania nasconde un doppio equivoco, e la prima parte di questo equivoco ha una natura più antropologica che filosofica. Consiste nel credere che l'italiano medio sia solito unire la prassi e la teoria agendo in conformità, cioè creando in questo modo un atto di fede, tralasciando completamente il suo fondamentale scetticismo. Tanti anni di soggiorno in Italia, scrive Contini, non senza cattiveria, non sono valsi a insegnare a Berenson che, come la tentazione germanica e l'adorazione del maligno, il vizio pubblico dell'italiano è semmai l'ateismo di fatto, lo scetticismo al limite, che l'ultima tragedia si riduce a una radicale mancanza di fede sotto il linguaggio pseudomistico. Da una parte la fronda, dall'altra la protesta esclusivamente mentale. E non si tratta di qualità. Secondo Contini, anche la bontà naturale, addirittura animale, la definisce a un certo punto la saggezza secolare, il buon senso degli italiani, nasconde un vizio di fondo, la totale assenza di una religiosità civile. Sembra un po' di leggere Pierpaolo Pasolini, che molti anni dopo sostenne che nemmeno il fascismo era veramente riuscito a intaccare la coriacea sostanza degli italiani, che una volta chiusa la porta di casa, smessa la camicia nera, tornavano a essere quello che erano sempre stati, cioè degli operai e dei contadini fondamentalmente, mentre sì, il comunismo li aveva cambiati nel profondo, il consumismo, scusate.

Andantino da Metamorfosi sinfoniche su temi di Carl Maria von Weber di Paul Hindemith, l'abbiamo ascoltato dall'Atlanta Symphony Orchestra diretta da Joel Levy. E Hindemith fu uno dei compositori di successo, costretto all'esilio in un paese lontano durante il soggiorno americano che iniziò nel febbraio del 1940. Fu ben presto invitato a comporre un balletto su temi appunto di Carl Maria von Weber dal grande ballerino e coreografo russo ormai naturalizzato statunitense Leonid Massin. Il progetto non si realizzò, ma diede ugualmente i suoi frutti con la partitura sinfonica per grande orchestra intitolata Metamorfosi sinfoniche, appunto, che venne ultimata nell'agosto del 1943 e andò in scena, per così dire, la prima volta nel gennaio del 1944. E insomma, la tesi di Contini, che risponde a Bernard Berenson sul problema appunto dei germi, dei microbi della cultura idealistica che hanno dato vita al fascismo, è che non si può, non bastano lo spirito assoluto, lo stato etico per accostruire appunto il totalitarismo, e questo vale anche persino per il pensiero di Giovanni Gentile. Chi crederà seriamente, scrive Contini, che il ventennio, cioè il ventennio fascista, si debba dedurre dal pensiero di Gentile? È un po' l'altro versante di questa argomentazione, ed è un argomento che finisce per coinvolgere non soltanto la cultura italiana che ha aderito al fascismo, ma anche quella che l'ha combattuto. I semi dell'attualismo gentiliano, dice Contini, e secondo lui il seme più autentico non è quello totalitario, bensì quello radicalmente liberale, si ritrovano anche nel pensiero di intellettuali antifascisti, di resistenti come Guido Calogero, Aldo Capitini, e persino nell'adesione al comunismo di un filosofo come Ugo Spirito. Quanto a Croce, condannarlo come un cattivo maestro significherebbe provocare il mea culpa di ogni intellettuale italiano, senza contare che Croce è più un intellettuale che un filosofo, e che il suo pensiero sono tutt'altro che metafisici, al contrario, comportano la distruzione della metafisica e l'assunzione metodologica di molte istanze del positivismo. E questo è un discorso che vale anche per Hegel, perché secondo Contini Hegel è il padre di tutto e del contrario di tutto.

siciliana per pianoforte a quattro mani di Goffredo Petrazzi, l'abbiamo ascoltato da Roberto Prosseda e Alessandra Amara. È composta nel 1930, la siciliana, scrive Federico Pizzaccaro nella sua nota, risente di un'esperienza culturale, artistica e umana decisiva per la formazione di Petrazzi, cioè l'incontro con Alfredo Casella. La prima produzione infatti di Petrazzi aveva manifestato un orientamento verso quel mito dell'antico, quei ritorni in chiave antiromantica al barocco e alle forme della polifonia vocale e strumentale del Medioevo e del Rinascimento, che accomunò alcuni musicisti della generazione precedente, solitamente denominata generazione dell'80.

Era la parte finale di Metamorphosen, studio per 23 archisolisti di Richard Strauss. L'abbiamo ascoltato dagli archi dei Berliner Philharmoniker, diretti da Herbert von Karajan. La prima esecuzione ebbe luogo a Zurigo nel gennaio del 1946 e la dedica era per Paul Sacher e per il Collegium Musicum della città svizzera, che ne diede la prima esecuzione. Il brano è caratterizzato da un unico movimento in continua trasformazione ai 6:38 minuti e 42 secondi. La linea passa al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo con Costanza Spocci e l'ultimo brano scelto da Federico Vizzaccaro, quello che chiude la sua scaletta, è Le Passante di Georges Brassens, compositore, poeta e cantante francese che nelle sue canzoni svolge essenzialmente una critica, talvolta molto acuminata, della società borghese e dei suoi valori.

0: il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastin e Simona Petracca. In primo piano il conflitto in Medio Oriente, risale la tensione nello stretto di Hormuz, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, con Donald Trump che torna a minacciare anche un'altra guerra, quella dei dazi con l'Europa.
3: È sul suo social Truth che Donald Trump lancia il nuovo ultimatum all'Europa. Bruxelles ha tempo fino al 4 luglio, 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti, per onorare l'accordo siglato in Scozia sui dazi. Se no, questi schizzeranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. Minaccia arrivata al termine di una telefonata definita comunque ottima con von der Leyen, e mentre un tribunale statunitense ha dichiarato illegali le tariffe temporanee del 10% imposte a febbraio dal presidente in sostituzione di quelle generalizzate annullate dalla Corte Suprema. Con la Presidente della Commissione Europea discussa anche la questione dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi nelle ultime ore. Proprio mentre l'Iran sta valutando l'ultima proposta americana per un accordo, l'esercito statunitense ha fatto sapere di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco condotto contro 3 proprie navi militari durante l'attraversamento dello stretto verso il Golfo dell'Oman. E anche gli Emirati Arabi sono tornati a intercettare droni e missili da Teheran. Ma Donald Trump minimizza, il cessato il fuoco tiene, sono solo buffetti. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Ed è alta la tensione anche sull'altro fronte di guerra, quello tra Israele e Hezbollah in Libano. Un razzo è caduto ieri all'interno della base italiana dell'Unifil. Le schegge hanno danneggiato un automezzo. Nessun ferito. Potrebbe trattarsi di un missile di Hezbollah. La prossima settimana è prevista a Washington un nuovo round di negoziati fra delegazioni di Tel Aviv e Beirut.
2: Medio Oriente, Libano, Iran, ma anche Africa e Cuba, i temi affrontati nel colloquio ieri tra Papa Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Una visita che è giunta dopo settimane di tensioni per le dichiarazioni di Donald Trump contro il pontefice. Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Rubio ha incontrato anche il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, confermando la solidità delle relazioni e dell'impegno comune a favore della pace e della dignità umana. Oggi è in visita Prevost, è in visita pastorale in Campania, tappa a Pompei e Napoli nel giorno dell'anniversario di elezione al pontificato.
4: E stamane, nel suo secondo giorno di visita a Roma, il segretario di Stato Rubio incontra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La situazione nello stretto di Hormuz, la crisi in Libano e le relazioni transatlantiche, i temi al centro del faccia a faccia. In programma anche colloqui con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Ieri la Premier ha incontrato il primo ministro polacco Donald Tusk. Al centro del vertice italo-polacco il tema dei dazi e della competitività. Sentiamo un passaggio.
5: Siamo determinati a combattere tutti quei dazi interni che l'Unione Europea si è autoimposta, che finiscono per soffocare le nostre imprese, per rallentare la nostra competitività. Penso al sistema ETS e a tutti quei meccanismi che contribuiscono a gonfiare artificialmente i prezzi dell'energia tra i diversi Stati membri.
2: La cronaca con l'omicidio di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha chiuso le indagini della nuova inchiesta. Per i magistrati è Andrea Sempio il suo assassino, che avrebbe agito con crudeltà perché la giovane aveva rifiutato le sue avance. I particolari nel servizio di Simone Gorla della TGR di Milano.
6: I giochi sono fatti, la procura di Pavia ha chiuso le indagini su Andrea Sempio con una convinzione: ha ucciso lui Chiara Poggi. L'avviso di conclusione indagini è stato notificato agli avvocati del 38enne e gli atti andranno anche alla procura generale di Milano per l'eventuale revisione del processo d'Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni, in gran parte già scontati. Andrea Sempio aveva 19 anni all'epoca dell'omicidio, uno dei più cari amici di Marco Poggi, fratello della vittima. Secondo i PM e i carabinieri, il movente sarebbe il rifiuto delle avance del ragazzo, dopo che quest'ultimo aveva visto dei video intimi tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, salvati sul computer e poi forse su una pendrive. Dettaglio sempre smentito, che pare però venga ammesso in un'intercettazione ambientale in cui Sempio parla da solo in macchina. C'è dunque una nuova ricostruzione. La mattina del 13 agosto 2007 Sempio sarebbe entrato in casa Poggi dopo aver cercato 3 volte un contatto telefonico con la vittima nei giorni precedenti. Avrebbe tentato un approccio, di fronte al rifiuto avrebbe cominciato a colpire la mani nude e per un totale di 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti e possono portare in caso di condanna anche all'ergastolo.
4: Il capo dello Stato Mattarella ha nominato 28 giovani alfieri della Repubblica che si sono distinti nello studio, in attività culturali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontariato. Accanto ai riconoscimenti individuali, anche quest'anno sono state assegnate 4 targhe dedicate al tema dell'inclusione.
0: Oggi qui rappresentate i tanti giovani che, come voi, avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito civico, altruismo. La solidarietà incontra un ostacolo, che è la solitudine. Per abbattere i muri della paura immotivata, della diffidenza, della rassegnazione, dobbiamo superare le solitudini.
2: Con le notizie noi ci fermiamo qui adesso. Onda Verde, poi Radio 3 Mondo, prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Ragazzi, questa non è tri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Diceva il saggio Gandhi: sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21.20, Rai 3.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6.51 minuti, andiamo in A4, Milano-Brescia, rallentamenti tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Proseguiamo in A4, traffico intenso anche nel tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. E rimaniamo in A4, Brescia-Padova, rallentamenti per lavori in corso, siamo tra Verona Est e Soave in direzione di Padova. In Autosole sul tratto Milano-Bologna, 3 km di code per un incidente tra l'allacciamento per la 21 e Piacenza Nord per chi viaggia verso Milano. Ancora in Autosole 3 km di code per un incidente anche nel tratto tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze. E in chiusura rimaniamo in Autosole. Sul tratto Roma-Napoli vi segnaliamo lavori in corso tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio e a chi ci ascolta in podcast. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Questa mattina in console c'è Paola Brai, che vi saluta, Anna Maria Giordano alla cura del programma, Giulia De Luca in redazione, Emanuele De Lucia in regia. Oggi è venerdì 8 maggio, noi partiamo da Le Monde stamattina, che titola che Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran rimane valido nonostante il nuovo scontro che è avvenuto nel Golfo Persico. Secondo Washington, alcune navi militari statunitensi sono state attaccate nello stretto di Hormuz con missili e droni iraniani, attacchi che sarebbero stati comunque intercettati, e Washington ha risposto colpendo installazioni militari iraniane, tra cui basi missilistiche, centri di comando e siti di sorveglianza. L'Iran, da parte sua, invece accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua attaccando proprio due navi vicino allo stretto di Hormuz, e sostiene Teheran di aver reagito colpendo le unità militari statunitensi, causando, secondo Teheran, danni significativi. E poi l'Iran ha detto che gli attacchi statunitensi sarebbero avvenuti anche con il sostegno di alcuni paesi della regione, e Trump in risposta ha minacciato nuove e più dure rappresaglie se Teheran non si deciderà a firmare rapidamente un accordo definitivo per porre fine al conflitto. Però, nonostante le tensioni, Trump ha minimizzato l'incidente definendolo una sciocchezza. Intanto leggiamo sempre sulla stampa francese, sulle Figaro, che parallelamente nel sud del Libano continuano gli scontri tra Hezbollah e Israele, e Israele continua a bombardare nel sud, e almeno 12 persone sarebbero state uccise ieri, tra cui alcuni civili, due bambini e un soccorritore sanitario. Rispetto alle tensioni in Medio Oriente, sul Guardian questa mattina Patrick Wintour, che è redattore per gli affari diplomatici, scrive e spiega perché Trump a inizio settimana ha deciso di accantonare il cosiddetto Project Freedom, con cui l'esercito statunitense avrebbe dovuto scortare fuori le navi dello stretto di Hormuz. Questo perché l'Arabia Saudita ha negato l'uso delle sue basi e del suo spazio aereo. In particolare, Riyadh ha comunicato inizio settimana alla Casa Bianca che non avrebbe permesso l'utilizzo della sua base aerea Prince Sultan, e Riyadh si sarebbe rifiutata di ritirare le proprie obiezioni nonostante una telefonata personale tra il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e lo stesso Trump. Il confronto, che non è stato smentito da Riyadh, di fatto sottolinea, scrive Wintour, il desiderio dell'Arabia Saudita di porre fine in modo definitivo a una guerra che è condotta da Stati Uniti e Israele, e che l'Arabia Saudita la vede molto dannosa per se stessa e per il Golfo, e questa posizione mette Riyadh in realtà in contrasto anche con il suo vicino del Golfo più assertivo, che sono gli Emirati Arabi Uniti. Questa mattina sul Wall Street Journal leggiamo: Gulf States lift restrictions that blocked Project Freedom in Strait of Hormuz. E dunque il Wall Street Journal di fatto riporta che il Kuwait e pare anche l'Arabia Saudita avrebbero revocato queste restrizioni che impedivano all'esercito statunitense di utilizzare le loro basi e il loro spazio aereo, e quindi vedremo se questo avrà un'implicazione sul terreno nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Intanto sul quotidiano principale del Pakistan, The Dawn, leggiamo che Islamabad si dice ottimista sulla possibilità di un imminente accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Islamabad e Teheran hanno concordato di continuare il dialogo diplomatico, mentre l'Iran sta ancora valutando una proposta statunitense in 14 punti che prevede la fine delle ostilità e l'avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano, e anche chiaramente l'alleggerimento delle sanzioni e la questione sicurezza nello stretto di Hormuz. C'è il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, Tahir Andrabi, che ha detto che Islamabad si aspetta un accordo prima piuttosto che dopo, dunque sta auspicando una soluzione pacifica e duratura, e crede che questo possa avvenire in tempi brevi. Intanto restiamo nella regione, leggiamo su Al Jazeera che Washington ha sanzionato il vice ministro del petrolio iracheno Ali Ma'arij al-Bahadli e alcuni leader delle milizie filo-iraniane, accusandoli di aver aiutato l'Iran a eludere le sanzioni e a vendere petrolio illegalmente attraverso l'Iraq. Secondo il Dipartimento del Tesoro, al-Bahadli avrebbe avuto un ruolo centrale nella governance petrolifera irachena e avrebbe facilitato operazioni di contrabbando che permettevano di riciclare il petrolio iraniano greggio, che veniva presentato come iracheno e poi esportato come tale, aggirando così le restrizioni imposte a Teheran. Invece, rimanendo in Iran, sul Washington Post, in un'esclusiva del Washington Post, leggiamo che secondo una valutazione riservata della CIA, che è stata consegnata alla Casa Bianca, l'Iran sarebbe in grado di resistere al blocco navale imposto dagli Stati Uniti nello stretto di Hormuz per almeno altri 3-4 mesi prima di subire danni economici davvero critici. E dunque l'intelligence americana ritiene che Teheran conservi tra l'altro anche una parte significativa del proprio arsenale, circa il 70% dei missili balistici e il 75% dei lanciatori mobili presenti sul territorio prima della guerra. Dunque, nonostante i bombardamenti americani e israeliani, Teheran sarebbe riuscita a riaprire molti depositi sotterranei, riparando missili danneggiati e persino assemblandone di nuovi. Dunque, molti esperti ritengono che il blocco economico difficilmente costringerà il regime iraniano a cedere alle richieste americane, come ad esempio l'abbandono del programma nucleare. Ci spostiamo ora in Brasile, su El País leggiamo Trump e Lula si reúnen in un passo importante per rilanciare la relazione degli Stati Unidos e Brasil, cioè Trump e Lula si incontrano in quello che è stato definito da El País un passo importante per rilanciare le relazioni tra gli Stati Uniti e il Brasile, e la notizia è presa anche dal principale quotidiano brasiliano O Globo, che riporta che durante l'incontro alla Casa Bianca di ieri tra Ignacio Lula da Silva e Trump, il presidente brasiliano ha fatto sapere che i rapporti tra Brasile e Stati Uniti sono in via di miglioramento, si è detto anche ottimista sui negoziati commerciali tra i due paesi. Anche Trump ha definito Lula un leader dinamico. Il colloquio è durato circa 3 ore, però i due leader non hanno tenuto la prevista conferenza stampa congiunta, dunque hanno lasciato veramente pochi dettagli ufficiali sull'esito della loro discussione di 3 ore. Quello che si sa è che i temi affrontati hanno incluso la questione dei minerali strategici, e Lula ha detto che il Brasile è aperto agli investimenti di qualsiasi paese sul suo territorio, tra cui chiaramente anche gli Stati Uniti, ma anche Cina, Germania, Giappone e Francia, che potranno sfruttare le risorse minerarie brasiliane. E gli Stati Uniti stanno puntando a ridurre la dipendenza della Cina in questo settore. Lula poi ha parlato con Trump della cooperazione contro il narcotraffico e la criminalità organizzata e si è anche detto disposto ad aiutare nel dialogo tra Stati Uniti e Cuba per porre fine all'embargo. Poi andremo a vedere cosa sta succedendo a Cuba. Intanto Lula ha anche escluso che Trump possa influenzare le future elezioni brasiliane, nonostante il forte legame tra Trump e l'ex presidente Jair Bolsonaro, che oggi è condannato per aver tentato un colpo di Stato per restare al potere. Parliamo adesso di un altro incontro, l'incontro che è avvenuto ieri tra il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che ha incontrato Papa Leone XIV ieri nella città del Vaticano. Rubio ha incontrato anche il cardinale Pietro Parolin, e l'incontro è avvenuto in un momento di tensione tra Washington e la Santa Sede. E secondo il Dipartimento di Stato e anche il Vaticano, i colloqui sono durati circa 2 ore e sono stati descritti da entrambe le parti come costruttivi e amichevoli. I punti del colloquio hanno riguardato soprattutto la situazione in Medio Oriente e l'America Latina, con un forte richiamo alla necessità di lavorare per la pace e alla tutela della libertà religiosa. Il Papa, che è sempre più attivo sul piano politico, è diventato una voce critica della guerra in Iran, e anche delle giustificazioni religiose dei conflitti, mentre a Washington cresce l'attenzione politica sul ruolo di Leone XIV anche per l'impatto che il Papa ha sull'opinione dei cattolici statunitensi. Oggi Rubio incontrerà a Roma anche la Presidente del Consiglio Meloni e poi anche Tajani e Crosetto. Su Le Monde stamattina leggiamo anche un'analisi interessante, Leon XIV, le 14e, le retour du pragmatisme et de la méthode au Vatican, cioè Leone XIV, il ritorno del pragmatismo e del metodo in Vaticano, è una sorta di ricognizione dopo un anno dall'elezione alla guida della Chiesa Cattolica di Prevost, e il successore di Francesco si è distinto dal pontefice argentino per il suo approccio, anche se ha mantenuto una certa continuità nei contenuti, e Le Monde riporta anche il negoziato che c'è stato tra Rubio e Leone XIV, in particolar modo su Cuba, e a breve ci arriveremo, però su La Croix, giornale francese cattolico, viene ripresa in sostanza un po' quello che viene detto da Le Monde, e c'è un'analisi del professor Roberto Regoli, della professora di storia della Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana. La Croix scrive: Leon XIV incarne une continuité dalla discontinuité, e Regoli dunque dice che un anno dopo le elezioni di Leone, che ricordiamo è avvenuta l'8 maggio dell'anno scorso, il pontificato di Leone XIV è una sorta di continuità nella discontinuità, ma dice che lo stile di governo di Leone XIV punta soprattutto all'unità della Chiesa, alla collegialità e a un approccio sobrio, ed è un pontificato che si sta caratterizzando sì per delle sfide, ma portate avanti con equilibrio, pragmatismo e ricerca di mediazione tra sensibilità diverse all'interno della Chiesa. Dicevamo, uno dei punti di discussione tra Leone e Rubio è stata Cuba, e su Al Jazeera stamattina leggiamo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro Cuba, intensificando di fatto la pressione sul governo dell'isola, e a dirla è stato proprio il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che ha detto che l'amministrazione Trump continuerà ad aumentare la pressione finché Cuba non adotterà riforme politiche ed economiche più favorevoli agli Stati Uniti, e il governo cubano ha definito queste misure una punizione collettiva contro la popolazione. Le misure colpiscono soprattutto la Gaesa, che è questo grande conglomerato economico controllato dai militari cubani, e alcuni dirigenti sono stati colpiti, dirigenti legati al settore del nickel, e le sanzioni arrivano mentre gli esperti delle Nazioni Unite denunciano quello che definiscono un vero e proprio blocco energetico imposto dagli Stati Uniti, che sta causando questa drastica riduzione delle forniture di carburante, sta causando una carestia energetica con gravi conseguenze sui diritti umani e sui diritti essenziali per i cittadini cubani. E riporta poi questa mattina Al Jazeera che il sistema sanitario cubano registra oltre 96.000 interventi chirurgici arretrati proprio per la mancanza di energia derivata dalla mancanza di petrolio, e 11.000 di questi sono per minori, quindi interventi chirurgici che 11.000 bambini stanno aspettando in questo momento a Cuba. Su Granma, il quotidiano cubano, viene riportata la reazione del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, che condanna le sanzioni imposte dagli Stati Uniti contro Cuba e le definisce un'azione crudele e ostile, fa un appello alla comunità internazionale dicendo che si tratta di un'aggressione unilaterale contro una nazione che desidera vivere in pace e senza interferenze statunitensi. Da Cuba ci spostiamo ora in Russia. Sulla TASS, l'agenzia di stampa russa, leggiamo che è entrata in vigore la tregua annunciata da Putin in occasione delle celebrazioni per il giorno della vittoria, una tregua che durerà fino al 10 maggio. E su BBC intanto leggiamo un servizio del corrispondente a Mosca, storico corrispondente Steve Rosenberg, che sostiene che la parata del giorno della vittoria a Mosca, che è prevista per il 9 maggio, è stata ridimensionata per la prima volta in quasi 20 anni. Infatti Non ci saranno mezzi militari pesanti, come ad esempio carri armati e missili dispiegati in parata, ma solamente soldati che marceranno. E secondo l'analisi di Rosenberg, questa scelta riflette in maniera indiretta le difficoltà della guerra in Ucraina, che e dunque il governo russo sta giustificando la riduzione della sua parata con motivi di sicurezza, in particolare per la minaccia di attacchi con droni ucraini su Mosca, attacchi con droni che si sono intensificati soprattutto nelle ultime settimane, e nel frattempo la guerra si sta avvicinando anche al territorio russo con attacci e vittime in città come Cheboksary e droni che arrivano fino in capitale, a pochi chilometri dalla stessa Piazza Rossa in cui si terranno le celebrazioni per il 9 maggio, e le autorità di fatto rispondono dunque con restrizioni e anche blackout di internet durante le celebrazioni del 9 maggio, una misura impopolare ma ritenuta necessaria dal Cremlino. E Rosenberg ha parlato con diversi russi e tra la popolazione emergono opinioni contrastanti. Alcuni stanno accettando queste limitazioni per motivi di sicurezza, altri invece vedono la riduzione della parata come un segno di debolezza. Ma in generale questo pezzo di Rosenberg sottolinea una crescente stanchezza verso la guerra, una stanchezza verso difficoltà economiche e un calo del sostegno a Putin. Evidenzia anche questo contrasto tra la retorica ufficiale della Russia vittoriosa e una realtà in cui dopo anni di conflitto una vittoria o una soluzione in Ucraina resta ancora lontana. Su CNN è stato pubblicato un rapporto di intelligence europeo che CNN ha visionato e che descrive un forte irrigidimento delle misure di sicurezza intorno al presidente russo Vladimir Putin, motivato questo irrigidimento delle misure di sicurezza da assassini di alti ufficiali, timori di complotti interni e rischio di destabilizzazione del potere. E dunque negli ultimi mesi la sicurezza personale di Putin è stata ulteriormente rafforzata: divieto di utilizzare telefoni connessi a internet, limitazione negli spostamenti pubblici, anche i viaggi di Putin sono stati ridotti con soggiorni più frequenti in bunker e uso di comunicazioni preregistrate, questo secondo questo rapporto di intelligence. Si parla anche di possibili fratture interne alle forze armate e l'elemento rilevante riguarda anche proprio le celebrazioni del 9 maggio, la giornata della vittoria, e la parata nella Piazza Rossa che è stata ridimensionata proprio per ragioni di sicurezza e per il timore di attacchi con droni. E noi di questo parleremo proprio alle 11 nei nostri approfondimenti condotti da Marina Lalovic, che ci porterà proprio in Russia. E nel frattempo su Financial Times leggiamo invece che i leader dell'Unione Europea si stanno preparando a possibili colloqui proprio con Putin. Questo lo fa sapere un alto funzionario, mentre nelle capitali europee cresce la frustrazione per i negoziati guidati da Trump per porre fine alla guerra in Ucraina. Ed è stato proprio lo stesso presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, che ha detto di ritenere che esiste un potenziale perché l'Unione Europea negozi con Putin e che il blocco abbia anche il sostegno del presidente Zelensky. E il più recente tentativo europeo di aprire un dialogo con Mosca risale a febbraio scorso, quando il consigliere per la sicurezza nazionale francese Emmanuel Bon e il consigliere Buchwalter si sono recati a Mosca dicendo che l'Europa meritava un posto al tavolo dei negoziati, ma questa proposta è stata rispedita al mittente da Yuri Ushakov e Igor Kostyukov, che stanno guidando i negoziati e che hanno detto che Mosca sarà disponibile ad ascoltare un messaggio europeo diverso e farla sedere ai tavoli quando l'Europa sarà pronta a essere costruttiva, e l'essere costruttiva significa accettare quello che Putin continua a chiedere, ovvero il ritiro delle truppe ucraine dalle aree del Donbass ancora controllate da Kiev. E questa è la condizione preliminare per futuri negoziati. Restiamo in Europa, leggiamo su Deutsche Welle e su moltissime altre testate occidentali che Trump ha dato all'Unione Europea fino al 4 luglio per approvare e attuare un accordo commerciale che è stato raggiunto lo scorso anno. In caso contrario, Washington aumenterà i dazi sulle importazioni europee. Trump ha detto di aver aspettato in maniera paziente che l'Unione Europea rispettasse la propria parte dell'intesa, che lui ha definito storica, e dopo una telefonata con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Trump ha ribadito che Bruxelles deve mantenere la promessa di azzerare i dazi sui beni industriali statunitensi e, se ciò non accadrà entro il 250esimo anniversario degli Stati Uniti, cioè il 4 luglio, i dazi americani aumenteranno immediatamente. L'accordo, che era stato siglato a luglio 2025, prevedeva un tetto massimo del 15% sui dazi statunitensi per la maggior parte delle importazioni europee e in cambio l'Unione Europea si impegnava a ridurre i dazi sui prodotti industriali americani. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti da Costanza Spocci.
1: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
2: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
3: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
2: Mercoledì prossimo alle 20:30 su Radio 3.
4: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128, fai da te su estra.it.
5: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità.
6: Buongiorno dalla sede Rai di Milano, a chi ci ascolta in diretta e chi lo fa via podcast. Sono due gli argomenti che dominano oggi le prime pagine dei quotidiani. Da un lato l'attesissimo incontro tra Leone XIV e Marco Rubio, segretario di Stato americano, che c'è stato ieri in Vaticano, ha avuto una durata statisticamente più lunga dei 30 minuti attesi, così annotano gli esperti sia di Vaticano sia delle relazioni diplomatiche. Il secondo è la nuova possibile verità sulla morte di Chiara Poggi, la giovane donna di 26 anni uccisa, massacrata nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007. Leone vede Rubio, dialogo e pace è la scelta di apertura del Corriere della Sera. Il segretario di Stato in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede, oggi ricorda sempre il Corriere la visita a Meloni. Nel frattempo si legge in occhiello: proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e USA che mettono a rischio la tregua sullo stretto di Hormuz, colpita la base italiana in Libano da un razzo, mentre il tycoon pressa l'Europa sui dazi. L'editoriale di Giuseppe Sarcina è dedicato alle occasioni perdute e si occupa di politica estera, in particolare di crisi iraniana. Di taglio la notizia su Garlasco: i PM, due punti, Sempio il colpevole, per Stasi revisione possibile. Spazio anche per un richiamo in prima pagina, un'intervista al ministro della cultura Alessandro Giulio, di cui poi daremo lettura. Campeggia a centro pagina un'immagine del Papa con Rubio, i due guardano il dono che il segretario di Stato americano ha fatto al pontefice, un fermacarte di vetro, di cristallo, a forma di una mezza palla da football americano lungo qualche centimetro, che i due osservano sul tavolo del Papa. Ci sono due pezzi che approfondiscono i commenti su questa visita. Stessa scelta gerarchica per Repubblica, anche se la lettura dell'esito di questi colloqui, come vedremo, è piuttosto divergente sui vari quotidiani. C'è chi parla di una ricucitura tutto sommato riuscita e chi, lo vedremo, si limita a focalizzare il fatto che restino ancora molte nodi da sciogliere. Repubblica: monito del Papa Rubio, lavorare per la pace. Tensioni su Iran e Cuba nell'incontro in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato USA. Dazi, Trump a von der Leyen: l'Europa rispetti le intese entro il 4 luglio oppure saliranno. Commento di Maurizio Molinari, ex direttore: ricucire non è facile. Foto di prima pagina, cambia completamente argomento ed è un selfie che Sinner si è fatto nel corso del primo allenamento al Foro Italico, accompagnato da una folla straordinaria a Roma. E infatti l'articolo recita, il titolo dell'articolo in prima pagina recita: Sinner, bagno di folla a Roma per vedere l'allenamento. Sulla destra della prima pagina, con una foto di Andrea Sempio e un piccolo tondo con lo sguardo di Chiara Poggi accompagnano le novità su Garlasco. Chiusa l'inchiesta, virgolettati attribuiti alla nuova accusa, ha ucciso Chiara Sempio a processo. Spazio forte in prima pagina, in fogliettone, in basso a destra per Repubblica, alla prime riscontri del supplemento di un'altra inchiesta, quella chiesta sulla Nicole Minetti e sulle contestazioni seguite alla grazia a lei concessa dal Presidente della Repubblica. Minetti, primi risultati dall'Interpol, nessuna irregolarità sulla grazia. Fa una scelta diversa Repubblica, che dà conto dei seguiti del dialogo tra il commissario Dombrovskis e il ministro Giorgetti, e cautamente Bresolini e Simoni scrivono sotto il titolo Conti Bruxelles apre all'Italia, dando conto di parziali schiarite sul fronte di una maggior flessibilità sui conti pubblici. Questa sarebbe una delle ipotesi. Sull'uscita dalla procedura decidiamo in autunno, sarebbe sostanzialmente più una presa di tempo che una vera e propria apertura. Nell'occhiello del titolo si torna allo scontro tra il due sponde dell'Atlantico, l'ultima minaccia sul fronte economico, l'ultima minaccia del presidente USA von der Leyen: azzerate i dazi entro il 4 luglio o noi alzeremmo i nostri. Foto di prima pagina, sempre Rubio col Papa, con il fermacarte che Rubio si appresta a porgere sotto lo sguardo di Leone XIV. E sulla destra invece ripresi i temi di cronaca, con due fatti che tornano di attualità, due fatti molto risalenti nel tempo che tornano di attualità: quello già citato di Garlagina, sempre Rubio col Papa, con il fermacarte che Rubio si appresta a porgere sotto lo sguardo di Leone XIV. E sulla destra invece ripresi i temi di cronaca, con due fatti che tornano di attualità, due fatti molto risalenti nel tempo che tornano di attualità: quello già citato di Garlasco e la Uno Bianca. Il titolo della Stampa recita: caccia alla rete di coperture.

che dà conto del colloquio di 45 minuti, come detto in Vaticano, il segretario di Stato USA, relazioni solide, il dialogo resta aperto, le distanze permangono. Oggi l'incontro con Meloni, ieri a Palazzo Chigi, bilaterali con Magyar, Tusk e il premier libico. Foto di prima pagina, accosta i tre volti di Chiara Poggi, Andrea Sempio e il fratello della giovane vittima di Garlasco, Marco, a illustrazione della novità, ovvero dell'atto d'accusa dei PM nei confronti di Sempio, accompagnato alla richiesta di revisione per il processo, per la condanna di Alberto Stasi. Chiusa l'indagine bis, Marco Poggi, ostile, tra virgolette, nelle risposte per i PM, ha cambiato versione. L'editoriale principe del Messaggero è affidato alla penna di Paolo Pombeni, sotto il titolo Il ruolo attivo della Chiesa, e a Roma, centro del mondo, è dedicato il racconto di Mario Aiello, che celebra in qualche modo una giornata densissima di appuntamenti istituzionali internazionali nella capitale. Richiamo in prima anche per un colloquio con Elly Schlein alla vigilia della partenza per Toronto, dove incontrerà tra gli altri Barack Obama. Questa la scelta del Messaggero, mentre il Fatto Quotidiano ribalta la faccenda di cui abbiamo dato conto con il pezzo di Repubblica in prima pagina sul caso Minetti, e affronta una questione che vede direttamente coinvolto il quotidiano. Cipriani, compagno di Nicole Minetti, ci chiede 250 milioni, ma pagò per accuse di molestie, diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca. Questo in occhiello del quotidiano diretto da Marco Travaglio. L'ex barista denuncia 2 anni di avance nel suo locale a New York, poi la mano tra le cosce e la causa si è chiusa con transazione. Quindi, diciamo, insiste sulla faccenda Minetti, andando a svelare alcuni dettagli sul un caso da cui è uscito Cipriani, il quale si sta cercando di rivalersi nei confronti del quotidiano. C'è una vignetta molto dura di Mannelli, che rappresenta un ministro israeliano di cui recentemente si è celebrato il compleanno, con una inquietante torta con su un cappio, e il punto di vista di Israele, e il ministro Smotrich osserva con gli occhiali attraverso il cerchio creato appunto dal cappio, che gli fa da ulteriore lente. L'editoriale di Travaglio è Spagna batte Italia, parla della onorificenza concessa da Sanchez a Francesca Albanese, ironizzando sul diverso atteggiamento delle autorità italiane, in particolare di Mattarella, a cui Travaglio si appella chiedendogli sostanzialmente se non sia meglio premiare l'Albanese anziché graziare la Minetti. Questo è il senso dell'editoriale di Marco Travaglio. Il Giornale invece, diretto da Tommaso Cerno, che firma un editoriale contro Massimo Giannini, poi affronteremo nella lettura degli approfondimenti di cosa si tratta, ma il Giornale apre su Garlasco: terremoto a Garlasco, Sempio è l'assassino, Stasi chiede la revisione, indagini chiuse, ha ucciso Chiara con odio, gli inquirenti, Marco Poggi ostile. La foto di prima pagina è divisa in due, una su Massimo Giannini, e poi vedremo perché, l'altra sul raduno a Genova degli Alpini, con le polemiche adesso collegate. Spazio in alto all'incontro Rubio-Prevost, Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace. Ecco, il Giornale è tra le testate che danno una lettura più conciliante, diciamo così, dell'incontro tra i due. Disgelo col segretario USA, da Trump ultimatum all'UE sui dazi, e si ricorda che oggi lo stesso Rubio vedrà Meloni. Ecco cosa si diranno, promette di rivelarlo l'articolo di Adalberto Signore. La Verità, come il Fatto, insiste invece sul caso Minetti e Mattarella, dandone una lettura diversa rispetto a quella del Fatto. La procura spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, si smontano altri dubbi sulla adozione, sulle cure per il bambino e sulla vita in Uruguay dell'ex consigliere, aumentano le domande sulla agitazione del Colle, che non fu così solerte nel voler far luce sul caso Garofani. Il riferimento all'editoriale di Belpietro è alle parole
sfuggite e poi raccontate sui quotidiani del consigliere per la difesa di Sergio Mattarella su presunti scossoni per il governo. Il taglio è dedicato al caso dell'antivirus, taglio polemico della Verità che sceglie il titolo per

0: la firma di Alessandro Rico aiuto, tornano alla carica i tifosi del virus. Il caso Garlasco è invece affrontato con un articolo di Fabio Amentolara che rivela uno spicchio di questa complicatissima vicenda processuale che riguarda di fatto un intreccio tra toghe contro Sempio, usate anche le intercettazioni delle toghe appunto della vecchia inchiesta, il riferimento è alle intercettazioni dei magistrati che archiviarono nella prima tranche di indagini lo stesso Sempio, oggi accusato del omicidio di Chiara Poggi. Libero e ora liberate Stasi, a proposito appunto del caso di Garlasco, chiuse le indagini, tutte le carte dell'inchiesta per la procura di Pavia, Sempio ha ucciso Chiara con odio e crudeltà, si legge nel quotidiano diretto da Mario Secchi, che da una lettura del caso Minetti, foto di prima pagina, l'Interpol smonta il caso Minetti, parlando di manovra fallita contro Colle e governo, accomunando quindi il Quirinale e Palazzo Chigi, in particolare Nordio in realtà, come vittime di una sorta di macchinazione. All'incontro Papa Rubio è dedicata una spalla con gli articoli di cronaca di Andrea Moregi tra Vaticano e America, ritorna al sereno, e a una nota di Antonio Socci secondo cui Leone delude chi lo vuole nemico di Trump. Il Domani invece sceglie una linea più problematica. Leone e Trump non fanno pace. Iran, il mondo spera per Hormuz, al futuro di Stasi esempio incerto, mentre l'unica certezza sarebbe che lo Stato di diritto in Italia è ancora più incerto. È dedicato il Sovrafascia di Claudio Cerasa, editoriale del direttore del Foglio Quotidiano. Il Sole 24 Ore parla invece del Dow Jones che tocca 50.000 punti, ricordiamo che pochi giorni fa era stata la Borsa di Milano a attestarsi su risultati storici di record di capitalizzazione di borsa. Avvenire parla dell'incontro cordiale, tra virgolette, sono i virgolettati del documento ufficiale, della nota ufficiale del Vaticano, di impegno comune tra Leone e Rubio, e c'è un editoriale del presidente della CEI, Matteo Maria Zuppi, proprio dedicato all'anno di pontificato di Leone XIV, Disarmati per disarmare è il titolo. Professionisti in rivolta con le dure critiche al blocco dei pagamenti da parte della PA, il titolo scelto per l'apertura di Italia Oggi. MF parla invece del caso Borsa alle Camere, la commissione parlamentare, si legge infatti, audirà CDP e MF sull'affare Euronext, e essendo praticamente le 7:30 chiudiamo la prima parte con la lettura dei titoli delle principali testate di oggi e che saranno disponibili tra poco su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, e passiamo alla lettura di analisi ed editoriali di oggi.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: E ripartiamo dunque dal incontro di 45 minuti, come detto, tra Prevost e Marco Rubio. Repubblica, la visita di Rubio al Papa, dissensi dietro i sorrisi, tensione su Cuba e Golfo, sarebbero questi dunque i principali motivi di disallineamento tra l'amministrazione Trump e il Vaticano. Un colloquio di 45 minuti non basta a ricucire gli strappi di Trump, secondo Jacopo Scaramuzzi. La Santa Sede lavorare instancabilmente per la pace. Poi il segretario di Stato USA annuncia nuove sanzioni all'isola. Anna Lombardi tratteggia la figura di Rubio alle prese con quella che definisce a pagina 3 di Repubblica una missione impossibile: riconquistare i cattolici senza cedere sull'Avana. Ricorda la giornalista di Repubblica che Rubio a Cuba come terra natale dei suoi genitori, questo lo rende un interlocutore, oltre a essere cattolico e appunto di origine latino, lo rende un interlocutore particolarmente importante, al di là del ruolo che ricopre nell'amministrazione americana per il pontificato. Marco Rubio torna a casa con la penna in legno d'ulivo donatagli da Leone XIV come simbolo di pace e con il rischio di dividere, anziché compattare, la base elettorale che si riconosce nella sua duplice identità di cattolico e latino di origini cubane, la stessa cioè che, se dovesse dar seguito alle aspirazioni presidenziali da lui già esternate nel 2016, gli sarà essenziale per coronarle nel 2028. Finora l'essere cubano e cattolico tradizionalista unico esponente credibile, secondo Anna Lombardi, dell'amministrazione per ricucire i rapporti col Papa, ha contribuito a farne lo stimato politico repubblicano tutto d'un pezzo, noto per la sua intransigenza anticomunista. Il Corriere della Sera è leggermente più bilanciato nella lettura: la visita di Rubio a Leone XIV, impegno comune per la pace, gli USA, relazioni solide, lo scambio di doni, il Papa gli regala, come appena detto, una penna in legno d'ulivo, firma due articoli Gian Guido Vecchio, quello più di cronaca è un retroscena, ma dal titolo "Ma il Vaticano è prudente", ribadisce il metodo, bisogna spingere sulla via diplomatica. Anche Vecchi tocca la questione di Cuba, dove si legge: l'inasprimento dell'embargo voluto da Trump e dallo stesso Rubio, figlio di esuli dell'isola, ha provocato una crisi umanitaria che i vescovi dei Caraibi denunciano da mesi. Ricorda Vecchi che nel 2014 Barack Obama e Raul Castro annunciarono il superamento del bloqueo il 17 dicembre, giorno del compleanno di Francesco. Le delegazioni in tutta segretezza si erano riunite mesi prima in Vaticano ed era stato proprio il cardinale segretario di Stato Parolin, che ieri a sua volta ha visto Rubio, a coordinare l'intesa. Restiamo per un attimo sul Corriere della Sera, perché ospita un colloquio avvenuto in sede pubblica all'inaugurazione della Milano Civil Week tra il direttore del Corriere della Sera e il cardinale Pierbattista Pizzaballa, come noto custode di Terra Santa e patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha parlato con Fontana in collegamento diretto da Israele e ha detto una serie di cose interessanti. A mio avviso non dobbiamo confondere il termine speranza, ha detto, con soluzione politica. In tal caso dovremmo attendere molto tempo. Le religioni sono un dono, ha detto Pizzaballa, e la loro strumentalizzazione è il problema. Dobbiamo insistere a parlarne di speranza e fiducia. Va poi molto sulla situazione geopolitica, rispondendo alle domande di Fontana. Dopo il 7 ottobre, dice Pizzaballa, e quel che ne è seguito, sembra che il dialogo non conti nulla, che chi ha soldi e potere possa fare quello che vuole, ma questo deve provocare a tutti i livelli una presa di coscienza più forte, e non dobbiamo permettere che siano solo alcuni a decidere per tutti, e questo vale per ogni ambito della gestione del potere, compresa l'intelligenza artificiale. Con Hamas al potere, qui Pizzaballa risponde a Fontana sulla questione palestinese, per i palestinesi non c'è futuro. Abbiamo visto a cosa ha portato la loro ideologia. Va detto però che Hamas controlla Gaza, non il resto della Palestina. Due popoli e due stati, ci si può credere ancora? Chiede Fontana. E Pizzaballa risponde: sì e no. Mi rendo conto che, pur essendo francescano, sto rispondendo come un gesuita, ma da un punto di vista pratico è una soluzione attualmente impossibile, anche solo per il fatto che non c'è una continuità territoriale. Premesso questo, non puoi dire ai palestinesi che non hanno diritto a un futuro a casa loro, non puoi togliere a loro, se non altro, quel desiderio. Chiude Pizzaballa parlando del legame possibile tra religione e fondamentalismo: non puoi usare il nome di Dio per giustificare la violenza, è il peccato più grave che si possa commettere, ma proprio per questo non possiamo lasciare il discorso religioso in mano agli estremisti. Così Pizzaballa, raccontato dal Corriere della Sera a pagina 5, mentre a pagina 4 viene raccontata la giornata molto intensa dal punto di vista della diplomazia internazionale di Giorgia Meloni. Campeggiano tre immagini, perché il Premier ieri ha visto in rapida successione il nuovo primo ministro ungherese Peter Magyar, successore di Orban, il capo di governo di unità nazionale della Libia Dbeibeh e il Premier polacco Donald Tusk. Oggi, spiega Simone Canettiere, pagina 4, Meloni, come detto, vede il segretario di Stato USA sul tavolo, il ruolo di Roma nella missione di pace dello stretto di Hormuz. E proprio di Hormuz e dell'Iran, di ciò che si muove in questa delicata crisi internazionale, giunto ormai a due mesi di durata, è dedicato approfondimento su tutti i giornali, in particolare La Stampa, che dedica due pagine alla guerra in Medio Oriente. Iran USA, frenata Pasdaran, scrive Fabiana Magri a pagine 8 e 9. Trump, vogliono l'accordo, ma la CIA, Teheran può reggere 4 mesi. Libano, razzo su un mezzo nella base italiana UNIFIL, nessun ferito. L'analisi di Nathalie Tocci a pagina 9, dura con l'esito fino qui degli sforzi bellici dell'amministrazione Trump, da Hormuz libero al regime change è il fallimento epocale di Trump, scrive Tocci. Gli oppositori escono delegittimati dalla guerra e Pechino guadagna spazio nel Golfo. Ecco, sulla questione della CIA c'è un report della CIA, c'è una testata molto approfondita da parte di Repubblica per la firma del corrispondente di New York Paolo Mastrolidi. La CIA boccia la guerra, l'Iran può resistere mesi allo sbarramento navale. Come abbiamo visto nei giorni scorsi, il tema di chi possa sopportare di più una situazione di blocco, sia in termini economici, sia in termini commerciali, sia in termini strategici e militari, è uno dei grandi nodi su cui si svolgerà il prosieguo di questa crisi. E allora l'Iran è in grado di resistere al blocco navale degli Stati Uniti per almeno 3 o 4 mesi, spiega questo report della CIA raccontato da Repubblica, e ha conservato circa il 70% del suo arsenale missilistico, per non parlare dei droni che sono molto più facili da assemblare ed efficaci per paralizzare lo stretto di Hormuz. Se queste stime scritte dalla CIA in un rapporto rivelato dal Washington Post sono vere, significa che Trump rischia di trovarsi ancora impelagato nella guerra alla vigilia delle elezioni di midterm di novembre. Così si spiegherebbe anche la sua ansia di arrivare al più presto a un accordo che metta davvero fine al conflitto, con l'alternanza ormai quotidiana di continue minacce e aperture al negoziato. Così Mastrolilli a pagina 7 di Repubblica. La pagina successiva sposta il problema della guerra nel contesto europeo, economico e militare, argomento su cui si sono concentrate ieri le riflessioni e gli ospiti a tutta la città ne parla, perché c'è un interessante editoriale di Timothy Garton Ash: se l'Europa affida alla Germania la sua sicurezza. Anche nei giorni scorsi, con l'editoriale di Paolo Gentiloni su Repubblica, avevamo affrontato il tema delle conseguenze economiche e geopolitiche del riarmo tedesco. Oggi, scrive Garton Ash, cade l'81esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa ed è palese che la Germania sarà presto di nuovo la prima potenza militare del continente. L'interrogativo che si pone, soprattutto in occasione di una ricorrenza così solenne, è un altro: come fare in modo che questa volta il riarmo tedesco rappresenti un fattore positivo per tutta l'Europa? Ovviamente sottinteso e visti i precedenti storici, ovvero come evitare la ricomparsa delle acute tensioni circa la distribuzione del potere militare tra i paesi europei, che fino al 1945 rappresentavano al tempo stesso normalità e maledizione del continente. Poco sotto scrive Garton Ash: se la Germania continuerà a investire nella propria industria nazionale le enormi risorse deputate alla difesa, riducendo al contempo gli acquisti dagli USA, potrebbe alla fine superare la Francia, oggi seconda esportatrice mondiale di armamenti dopo gli USA, eventualità che preoccupa molto Parigi. Con logica cartesiana impeccabile, la Francia interpreta la sovranità europea come non comprare americano, britannico, tedesco, compra francese o al limite franco-tedesco. Quindi molto pragmatica l'analisi di Garton Ash, e dice: sul piano operativo la realtà oggi, per quanto scomoda, è che la difesa dell'Europa dipende dalla NATO a guida statunitense, e chiude dicendo che in definitiva i banchi di prova saranno questi. Nella percezione dei paesi vicini alla Germania emergerà un'industria della difesa europea realmente integrata, oppure resteranno i sistemi nazionali in competizione tra loro e gli assetti militari europei autonomi, pur disordinati e imperfetti, verranno percepiti da Putin come un deterrente sufficiente? Se Merz, insieme agli altri leader europei, saprà fornire risposte convincenti, si garantirà un posto, chiude Garton Ash, nei libri storia. E sull'impatto della soluzione europea alle crisi, in particolare sul PNRR, interviene oggi sulla Stampa Veronica De Romanis, analisi firma l'editoriale più nobile del quotidiano torinese, perché il PNRR non ha funzionato. Lo spiega a pagina 22 l'economista, con il prosieguo dell'articolo che prova a dare ragione di questo flop delle ingenti risorse accordate tramite prestiti al nostro paese, come a molti altri, anche se il nostro paese ha ricevuto una maggiore entità di questi finanziamenti. Sia chiaro, scrive De Romanis, le responsabilità di questa non brillante performance dei fondi dice, sono diffuse attraverso più governi. Il Conte 2 ha presentato il PNRR come un successo negoziale, senza chiarire che l'entità delle risorse assegnate all'Italia rifletteva semplicemente la nostra debolezza strutturale. Peggio sei messo, più ottieni. Successivamente Draghi lo ha definito debito buono, fornendo un alibi perfetto a chi voleva prendere l'insieme dei fondi subito. E difatti i 121 miliardi di debito e i restanti 80 di trasferimenti a fondo perduto, in realtà anch'essi poi da restituire, sono stati attivati tutti sin dall'inizio, nessuna gradualità, nessuna prudenza. Infine l'attuale esecutivo, che ne ha gestito l'implementazione, lo ha più volte rivisto. In definitiva il PNRR, chiude De Romanis, appare come un'occasione persa, con effetti sul debito che si vedranno nei prossimi anni. Eppure in molti, sia dalle file della maggioranza sia da quelle dell'opposizione, ne chiedono una replica. Tra questi, pur essendo fuori da maggioranza e opposizione, c'è sempre sulla stampa Antonio Patuelli, che concede un colloquio a Giuseppe Bottero, pagina 3 della stampa, e sembra invocare una ulteriore soluzione, scusate, europea. Subito un piano per lo sviluppo UE, stavolta la BCE non tarderà sui tassi. Il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana chiede debito comune per fare investimenti e torna sulla ricetta dell'eventuale superamento dell'unanimità in sede di Consiglio UE nel processo decisionale intergovernativo. Non possiamo andare avanti con il passo tradizionale della lentocrazia europea, dice Patuelli, e quindi dice, quando c'era la pandemia è stato deciso il PNRR, oggi esaurito ma ha prodotto effetti, analisi quindi dissonante rispetto a quella di De Romani, sebbene che la Commissione proponga in termini decisi un piano di ripresa per lo sviluppo, finanziato in parte con fondi europei, rivedendo il bilancio, cosa sempre complessa, e in parte con debito pubblico europeo, che a detta di Patuelli ha una forte credibilità sui mercati. Questa l'intervista a Patuelli a pagina 3 della stampa. Andiamo su Garlasco, che come detto è il secondo argomento forte sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Messaggero, che ha dedicato a tre dei protagonisti di questa drammatica vicenda. L'unica cosa certa, la vittima, Chiara Poggi, e Sempio, e il fratello di lei, Marco, molto ostile come tutta la famiglia alla riapertura del caso e piuttosto certo della innocenza di Andrea Sempio, ha dedicato, oltre alle tre foto di cui parlavo, pagina 10 e 11. Campeggia una infografica che aiuta a questa nuova ipotesi di verità giudiziaria sul massacro della giovane 26enne nel 2007, e questa infografica aiuta a leggere la nuova ricostruzione. Sempio sarebbe entrato, ovviamente è la nuova ipotesi d'accusa dei PM, nella villetta dopo le 9.45, profittando del fatto che Chiara ha disattivato l'allarme per far uscire i gatti. La prima fase dell'aggressione sarebbe avvenuta a mani nude, si legge nell'infografica, tra i due divani del soggiorno, dove vengono rinvenute tre goccioline di sangue. A questo punto la vittima cerca di scappare verso la porta, ma viene raggiunta tra l'ingresso e le scale, viene afferrata per le caviglie, trascinata verso il mobiletto e colpita quando cerca di rialzarsi. Sono i primi gradini della scala a essere teatro, secondo questa ricostruzione, di una nuova aggressione, con 4-5 colpi che preludono alla caduta di Chiara dalle scale. Poi Sempio si sarebbe ripulito nel lavandino della cucina e sarebbe scappato dai campi sul retro della casa. Aiutano il lettore una serie di disegni di questa presunta nuova ricostruzione. Garlasco, chiusa l'indagine bis, Sempio ha ucciso con odio, incastrato da 212 intercettazioni. Questo l'articolo di Claudia Guasco sul Messaggero, che spiega come va contestualizzata questo colpo di scena nella complicatissima vicenda apertasi nel 2007. È il primo passo verso il rinvio a giudizio. Ha colpito Chiara, il virgolettato dell'accusa dei PM, con crudeltà gettandola dalle scale. A casa del padre, trovata una nota sospetta, si sono scordati di chiedergli dove fosse la mattina del delitto. E dicevamo del fratello di Chiara, verso la cui verità della tragedia è dedicata tutta questa vicenda, in fondo è l'unica cosa che conti. Marco Poggi, ostile nelle risposte, dopo anni ha cambiato versione. Nelle carte dell'inchiesta, spiega Valeria Di Corrado a pagina 11 del Messaggero, i carabinieri sottolineano l'insolito atteggiamento del fratello della vittima e la costante difesa d'ufficio dell'amico. Il ragazzo, parte offesa, avrebbe anche modificato la testimonianza, lui mi influenzate, di qui l'ostilità. Marco Poggi ha accusato in sostanza gli inquirenti di cercare di spostare, influenzare la sua versione dei fatti, la sua testimonianza resa appunto agli inquirenti a così tanto tempo dal delitto. Così il Messaggero, due pagine passanti sono dedicate anche dal Corriere della Sera a ricostruire la vicenda. Il killer esempio, chiusa l'inchiesta e adesso Stasi spera nella revisione, così Pierpaolo Lio, mentre Cesare Giuzzi spiega il senso delle carte dell'accusa. I PM, la chiavetta è la prova che Andrea vide i filmini. Filmini dichiara con l'allora fidanzato, tensione con Marco Poggi. Anche qui viene riportata l'ostilità del fratello della giovane vittima nei colloqui con gli inquirenti. Ma quale svolta? Sono suggestioni destinate presto a sgonfiarsi. È il comprensibile posizionamento dell'avvocato Francesco Campagna, che con Gianluigi Tizzoni assiste la famiglia Poggi e viene intervistato sul Corriere da Alfio Sciacca. Ci sono poi molte pagine su Garlasco, prendiamo per non appesantire solo un articolo apparso sul Giornale, perché prova un po' a far luce sul complicato intreccio di procedura giudiziaria e oltre che di ricostruzione della verità dei fatti, e lo fa la doppia firma di Rita Cavallare e Luca Fazzo a pagina 3. La mossa dei legali, revisione per Stasi e come alleato la procura generale. Sostanzialmente lo scenario più probabile, si legge nel pezzo a doppia firma, è questo: due richieste parallele, una dei legali dell'ex bocconiano, l'altra del PG Nanni, curiosamente la stessa che di recente è stata incaricata di svolgere le indagini suppletive su Nicole Minetti, destinate ad approdare alla Corte d'Appello di Brescia. Cosa sono queste due richieste? Di ammissibilità della revisione del processo a Stasi, sulla quale la difesa del primo condannato non ha dubbi. Sul tavolo ci sono prove nuove, consulenze scientifiche basate su tecniche allora non disponibili, a partire dalle proiezioni antropometriche che rendono compatibili col piede di Sempio le impronte dell'assassino. Sarà battaglia di consulenze e controconsulenze, perché i legali di Stasi avranno da contrastare gli esperti sia della difesa di Sempio sia della famiglia Poggi, anche loro convinti che la ricostruzione corretta sia quella compiuta nel 2014 nel corso del processo d'appello bis, conclusosi con la condanna a 16 anni di carcere dell'ex bocconiano. Non è ancora chiaro, chiude l'articolo del Giornale, se in attesa del processo di revisione a Stasi a Brescia il processo a Pavia contro Sempio si fermerà. Quindi c'è un'ulteriore grana di natura giuridico-procedurale proprio su Garlasco. Anche Michele Ainis su Repubblica, con partenza in prima, l'articolo La giustizia e l'errore, ragiona sugli inevitabili limiti e la fatica di costruire una verità giudiziaria, con una nota editoriale a pagina 13 dal titolo La giustizia e l'errore, che chiude ragionando su quale sia la promessa dei costituenti nell'ordinamento giudiziario italiano: non la giustizia in sé assoluta e immarcescibile, bensì la ricerca della giustizia, che è, secondo Ainis, una fatica quotidiana. Chiudiamo il capitolo Garlasco con il posizionamento del Fatto, che si rende protagonista su questo per la penna di Selvaggio Lucarelli di una inedita campagna garantista, impronte, DNA e monologhi, e Garlasco sembra Netflix. Secondo Selvaggio Lucarelli le nuove prove non sarebbero proprio regine. Chiude la giornalista del Fatto augurandomi che la procura abbia davvero in mano così tante prove da inchiodare Sempio, perché se tutto dovesse ridursi a impronte incerte, DNA evanescente e monologhi male interpretati in macchina, allora bisognerebbe accettare l'idea che in questo paese la verità rischi ormai di assomigliare a una serie Netflix scritta collettivamente da procure, opinionisti, youtuber e le Iene. Così la chiusa polemica di Selvaggia Lucarelli sul fatto, e che prelude comunque a una lunga battaglia giudiziaria e cronistica e di opinione pubblica sulla verità che accompagna la tragica fine di Chiara Poggi. Passiamo a argomenti più politici. Avevo citato prima l'intervista di Giuli, il ministro della cultura, rilasciata al Corriere della Sera per la firma di Fabrizio Caccia, ovviamente dedicata alla Biennale di Venezia e in particolare allo scontro anche umano e personale con Pietrangelo Buttafuoco, presidente della fondazione della Biennale, nominato, scelto da questa maggioranza e da questo governo. Pietrangelo è stato più che un amico, dice Giulia. Abbiamo trascorso vacanze insieme. Mio figlio Ascanio, che oggi ha 6 anni, è pazzo di lui. Gli ha dedicato anche un ritratto in forma di drago che Pietrangelo tiene sulla sua scrivania a Venezia. Mi auguro di lasciare finalmente alle spalle ogni polemica di questa settimana. Il 20 maggio andrò a Venezia a visitare il Padiglione Italia, perché l'istituzione biennale merita sempre rispetto. È la gestione di questa biennale che riteniamo sbagliata, dice Giuli, che rinuncerà alle polemiche, ma nel frattempo dice Buttafuoco: fosse stato al mio posto avrebbe fatto ciò che ho fatto io, rispettando le regole e le procedure. Io però non avrei mai fatto al posto di Pietrangelo quello che ha fatto lui. Alla biennale, dice Giuli, ha vinto Putin, e rinfaccia, critica Buttafuoco per aver fatto proprie l'invito di Mattarella pochi giorni prima ad essere liberi e audaci, interpretandolo a suo favore, diciamo così. E dice Giuli: quando c'è una polemica non ci si dovrebbe fare scudo delle parole delle più alte cariche istituzionali, dice Giuli al Corriere della Sera, che poi spazio anche per il commento su Regeni e sui finanziamenti al docufilm sul ragazzo italiano ucciso in Egitto. La bocciatura del documentario è un'onta da sanare, ma la troviamo la via per valorizzarlo a dovere. Questi alcuni stralci dell'intervista a Giuli sul Corriere della Sera. La rubrica Il Buongiorno di Mattia Feltri, che appare anche sulla Stampa, è dedicata anche a Pietrangelo Buttafuoco. Scrive Mattia Feltri: il magnifico Pietrangelo Buttafuoco è dunque arrivato sino in fondo e domani inaugurerà la sua biennale aperta a tutti, perché l'arte è libertà d'espressione, la migliore e la peggiore. E poi fa questa notazione ironica e amara: e uso, dice Feltri, a questo punto le righe residue per segnalare che ancora stiamo comprando gas russo, lo compreremo fino alla fine del 2026, stiamo comprando tutto quello disponibile per farne scorta in vista del prossimo anno. Spiace segnalare che le esportazioni della Germania verso il Kirghizistan, alleato della Russia, sono, esportazioni di armi, sono aumentate del quintuplo dopo l'invasione dell'Ucraina, e ora sono sopra del decuplo. Sono aumentate anche verso Armenia, Uzbekistan, Tagikistan e più o meno da tutti i paesi europei, Italia compresa. Per esempio, l'Italia esportava in Kirghizistan armi per 1 milione, ora per 50. La molto pacifista Spagna ne esportava per 10 milioni e ora per 50. L'Austria ne esportava per 10 milioni e ora per 80. Allora i casi sono due, chiude Mattia Feltri: o il Kirghizistan è incaricato di espugnare il Lido e destituire Buttafuoco, oppure, cara UE, bisogna che ti venga un sospettuccio. Questa la chiosa amara di Mattia Feltri nel Buongiorno, intitolato Lido del Kirghizistan. Dicevamo della diversa lettura del caso Minetti. Potremmo estremizzare le letture di verità: da un lato, appunto, la procura che spegne le smanie del Quirinale sulla Minetti, questo è il titolo, e quella del Fatto, che rimprovera Mattarella la grazia e ribalta la questione sulla ingente richiesta danni da parte di Cipriani. Ci sono due pagine dedicate a questo Fatto nel Giornale diretto da Marco Travaglio. Ora Cipriani diffida Il Fatto, vuole 250 milioni di dollari, ma si spiega in un altro articolo di Thomas Mackinson: nel 2021 il normo inserito, l'aggettivo è riferito all'istanza di richiesta della grazia che definisce così Cipriani e la sua compagna, pagò e uscì dalla causa per molestie sessuali. Come detto, Repubblica dà spazio in prima pagina ai primi risultati dell'Interpol sulle verifiche ulteriori chieste dal Quirinale sulla Minetti. La procura su Minetti: finora nessuna prova per negare la grazia, si legge per l'articolo di Rosario di Raimondo a pagina 19 di Repubblica. Stiamo in ambito parapolitico e sempre su Repubblica, perché alla pagina a fianco 18 Lorenzo Di Cicco firma un interessante retroscena che documenta un incontro segreto tra Zaia e Marina Berlusconi, intesa sui temi liberali, dice Lorenzo De Cicco, faccia a faccia all'insaputa di Salvini a casa del presidente Fininvest. Si è parlato anche di progetti editoriali. L'incontro, da quanto è in grado di ricostruire Repubblica, risale al 22 aprile scorso, non nella sede del Biscione a Cologno Monzese come era toccato da Antonio Tajani in occasione dell'ultima visita summit dai Berlusconi, né nella sede di Mondadori. Zaia è stato ricevuto a casa della primogenita dell'ex cavaliere in Corso Venezia a Milano, come vuole la prassi, quando è bene che il rendezvous non venga reclamizzato. E Tajani, si chiede l'articolo di Repubblica, il segretario di Forza Italia non sembra impensierito. Ieri ha riunito il partito alla Camera promettendo di continuare a dare battaglia sulla giustizia nonostante il flop referendario. Così l'interessante retroscena scritto da Repubblica a proposito dell'incontro Zaia-Berlusconi. Spazio anche per i brividi che suscita il cosiddetto antivirus, ovvero l'infezione che è stata riscontrata su una nave crociera e che sta interrogando i vertici sanitari delle istituzioni sovranazionali e ovviamente i ministeri della salute di mezzo mondo. La Stampa intervista Drew Weissman, che è premio Nobel per la medicina nel 2023 per il suo contributo allo sviluppo dei vaccini a mRNA utilizzati contro la pandemia da Covid-19. L'immunologo premio Nobel, intervistato da Chiara Comai a pagina 17 della Stampa, dice: non ci sarà una pandemia di antivirus, il contagio è debole, fra 10 mesi il vaccino. Per prevenire le pandemie si investe in ricerca, ma oggi la politica non pensa al futuro. Domanda di Chiara Comai: arriveranno vaccini anche per questo nuovo virus? Sono già nei laboratori, dice Weissman, solo che ci vogliono 9 o 10 mesi perché siano accessibili. Stiamo lavorando su tutti i virus potenzialmente responsabili di pandemie, ma ci vogliono tempi tecnici per mettere queste tecnologie sul mercato. Anche con il Covid, dice Weissman, li avevamo pronti già da prima. Questa è la risposta, diciamo, degna di un certo interesse da parte del premio Nobel per la medicina 2023. Avevamo citato nelle prime pagine alcune immagini riferite alle dichiarazioni di Massimo Giannini, che in un paragone piuttosto infelice, o meno letto come tale, avrebbe offeso i disabili, così secondo il giornale che gli dedica anche l'editoriale di Tommaso Cerno. Giannini torni sui banchi a rotelle in un paragone sul senso della durata potenzialmente inefficace dell'esecutivo Meloni. Giannini aveva fatto un paragone che poi ieri ha spiegato, in parte scusandosi, chiarendo l'intento del suo discorso, ai disabili una cui vita inferma in carrozzina per lungo tempo sarebbe risultata inutile. Contro questa posizione sono dedicati alcuni editoriali, ho citato quello di Cerno, anche Libero gli rimprovera questa uscita infelice, così come ce n'è un'altra, più grave istituzionalmente essendo ministro, quella del ministro Valditara, il ministro dell'istruzione, che ieri ha detto che Piersanti Mattarella sarebbe stato ucciso dalle Brigate Rosse. Sul caso di Piersanti Mattarella c'era stato uno scontro, lo ricorderete, interno al cosiddetto Campo Largo, quando Del Rio aveva rimproverato a Conte di averlo citato come congiunto di Mattarella senza ricordarne il nome di battesimo. È caduto su Valditara, anche Valditara su Piersanti Mattarella. Addirittura il Domani gli rinfaccia che non sarebbe una gaffe, come invece ha parlato Valditara, adducendolo a un lapsus, ma sarebbe una sorta di messaggio: ci sono solo due uomini al mondo, scrive Bolzoni sul Domani, che hanno attribuito la paternità dell'omicidio di Piersanti Mattarella. Uno si chiamava Vito Ciancimino, l'altro Giuseppe Valditara. Sono giunte le 8, quindi si conclude la prima parte della rassegna stampa. Ci risentiamo tra poco per il filo diretto. Ricordo ovviamente che anche questa parte è sempre disponibile su RaiPlay Sound. A tra poco.
1: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 10 maggio, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica della RAI suonerà il quintetto Opera 54 di Robert Kahn e il quintetto in Re maggiore Opera 42 di Zdeněk Fibich. Per prenotare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 10 maggio alle 11.50, i concerti del Quirinale di Radio 3.
6: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: Di nuovo buongiorno, benvenuti al filo diretto della rassegna di oggi. La maggior parte dei messaggi che arrivano in redazione riguardano Garlasco, c'è chi non ne può più, come ieri, delle notizie, ma altri paiono invece più interessati ai risvolti, alle pieghe di questo clamoroso colpo di scena che riguarda il delitto Poggi. Ci scrive Claudio da Firenze: non ho seguito i particolari, ma una cosa è chiara, meno male che da noi regge ancora per gran parte la contrarietà alla pena di morte. Enrico da Ravenna si chiede invece se nella irremovibile certezza dei superstiti, dei familiari, dei Poggi, che la verità sia già stata depositata, non rientri anche il rischio che, trovando un altro omicida, un alternativo omicida rispetto a Stasi, debbano essere restituiti non meno di 850.000 euro. Il tema dei risarcimenti per Stasi è in effetti uno dei tanti di questa drammatica e contorta vicenda, perché è chiaro che qualora si dovesse stabilire una verità giudiziaria incompatibile con la condanna, peraltro complicatissima a sua volta, è frutto di un ping pong tra appello e Cassazione negli anni successivi al delitto, è chiaro che a quel punto si aprirebbe un caso di risarcimento per ingiusta detenzione forse tra i più clamorosi, se non il più clamoroso o quasi, della storia d'Italia. Che questo sia poi il motivo per cui i Poggi, dal fratello di Chiara alla famiglia, siano sempre stati molto scettici per la riapertura del caso, questo francamente non credo possiamo inferirlo. Sentiamo la prima telefonata. Buongiorno, pronto?
7: Buongiorno, il mio nome è Roberto e telefono dalla provincia di Padova.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno, io mi riferisco all'incontro di ieri tra il Papa e Marco Rubio.
0: Sì.
7: Il tema del colloquio, i risultati li sapremo più avanti, perché oggi non sappiamo esattamente cosa si siano detti, no? Allora, io ho fatto delle considerazioni: che tra il Papa e Trump ci sia una differente visione del mondo e quindi inconciliabile, diciamo, rapporto. Perché? Perché Trump è per la guerra e il Papa è per la pace. Trump è per la forza, il Papa è per il dialogo. Poi Trump è contro gli immigrati, infatti la barriera sul Rio Grande per proprio escludere il sud del mondo, il Papa invece è per l'accoglienza e, diciamo, da informazioni che sono arrivate su un podcast di Limes, il corrispondente dal Vaticano, Piero Schiavazzi, ha detto che il 4 di luglio, giorno che negli Stati Uniti, a Washington, ci sarà la grande celebrazione dei 250 anni dell'indipendenza, ecco, Trump aveva invitato anche il Papa. Il Papa invece in quel giorno sarà a Lampedusa per dimostrare che Trump è contro il sud del mondo, il Papa invece è per il sud del mondo. Ecco, che non sia anche questo magari uno dei motivi per cui Trump continua ad attaccare il Papa. Lei cosa ne pensa?
0: Grazie Roberto. La circostanza, a maggior ragione per un Papa americano, primo della storia, di scegliere di celebrare in quel modo, e non molte cose possiamo pensare, ma non che Robert Prevost non sappia cosa accade il 4 luglio a Lampedusa, credo sia un significato molto evidente, non tanto a mio modesto avviso di una ostilità personale nei confronti di Trump, quanto una modalità molto chiara e autoevidente di ribadire l'irriducibilità della Chiesa a un potere politico. Ricordo tra l'altro che questo tema di scontro, che è un tema fondamentalmente di autorità, che probabilmente per la postura della mentalità americana non è semplicissimo da accettare anche per i cattolici. Ricordo che un giornalista italiano è stato autore di recente di uno scoop di rilevanza globale su un incontro molto teso che probabilmente su questi temi c'è stato al Pentagono, sede molto inedita, tra l'allora nunzio apostolico a Washington e il numero 3 del Pentagono, dove sarebbe stata addirittura evocata la cattività avignonese. Credo che questo incontro di gennaio sia stato in qualche modo uno dei motivi che ha fatto esacerbare poi le tensioni tra l'amministrazione americana, che se un pregio ha a quello di esplicitare i contrasti, mettiamola così, e il Vaticano. Credo ci sia una irriducibilità ontologica di ciò che rappresenta la Chiesa nel mondo a qualunque potere, che fatalmente va, peraltro sui temi che lei ha indicato, in attrito con un'entità morale come il Vaticano. Aggiungo per chiudere che il tema dell'emigrazione è due volte sentito, sia diciamo in termini di trattamento umano che la Chiesa inevitabilmente chiede a chiunque gestisca i fenomeni migratori, anche se questo pontificato, come i precedenti, ha sempre ribadito che gli stati hanno il diritto e il dovere di regolarli, ma c'è un fatto in più: la gran parte degli immigrati contro cui si possono rivolgere alcune delle misure volute dall'amministrazione Trump sono, un po' come la famiglia Rubio, sono di origine latinos cosiddetta e sono in gran parte di religione cattolica, quindi dal punto di vista della Chiesa rappresentano spesso anche dei fedeli. Questo motivo, diciamo sociologico, vogliamo chiamarlo così, credo sia un altro fattore con cui leggere le dinamiche tese tra l'amministrazione Trump e il Vaticano, che hanno avuto fin qui l'effetto di compattare quello che era stato un mondo molto frastagliato, cioè quello dell'episcopato americano, che spesso si era diviso anche al suo interno su questioni nodali, ma nel difesa del Papa si è improvvisamente ricompattato. Chiede Diego da Imola, riferendosi a una lettura di un articolo dato ieri che, semplificando, diceva che i vaccini anti-Covid avrebbero frenato in parte la diffusione del contagio. Vorrei chiedere dove è possibile rileggerlo. Allora, l'audizione di Magrin, ex DG dell'AIFA, è disponibile sui canali ufficiali del Parlamento, visto che tutte le audizioni, salvo le parti segretate, sono liberamente accessibili. Credo che l'articolo cui lei faceva riferimento fosse la ripresa di questa audizione istituzionale che ha fatto sulla Verità Mario Giordano, ma oltre a questo pezzo dell'editorialista e conduttore televisivo può anche, volendo, andare direttamente alle fonti con l'audizione di Magrin avanti alla commissione Covid istituita da questa maggioranza. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno a lei, buongiorno alla redazione, che ringrazio per essere stata richiamata e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Sono Maria Grazia di Loghi. Il caso Garlasco sta ricevendo moltissima copertura. Ed è giusto perché dai nuovi dati ormai si evince che l'uomo che è in prigione probabilmente 16 anni ha scontato 16 anni di pena, è innocente e quindi una parte di vita che se n'è andata, chi ripagherà tutto ciò? Ma non in termini monetari, parlo proprio in termini di etica. Quest'uomo ha perduto una parte di vita che non tornerà più. Allora domando, quante persone ci sono? Abbiamo dei dati in termini per capire quante persone innocenti vengono ingiustamente condannate e tutti coloro che invece sono in carcere ad attendere sentenze definitive, ricordando sempre che le nostre carceri soffrono tantissimo. Il sovraffollamento, la mancanza di operatori, la mancanza di pene che devono essere alternative. Ecco, io pongo questa domanda.
0: Grazie Maria Grazia che ci dà il destro per ricordare, credo che la fonte migliore per soddisfare la richiesta dell'ascoltatrice sia quella della relazione pubblicata dal Ministero ovviamente della Giustizia che riguarda proprio i dati sulle ingiuste detenzioni e sui risarcimenti. L'ultima che io sappia è quella che riguarda e contiene i dati aggiornati al 2004 e monitora proprio questi dati che erano tornati di attualità nel dibattito che ha accompagnato il referendum sulla riforma della giustizia bocciata dagli italiani il 22-23 marzo scorso. Parliamo, giusto per dare un'idea, sui dati 2024 di 552 ordinanze di pagamento emesse dalle corti d'appello che sono deputate a questo tipo di sanzioni per un valore complessivo di indennizi per ingiusta detenzione di 26,9 milioni di euro. Questi sono dati riferiti al 2024, se ce ne sono di più aggiornati me ne scuso, ma è la prima cosa che mi è sovvenuta e essendoci stato un ritorno di questo tema nell'accompagnamento appunto del dibattito referendario sostanzialmente. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno, io sono Peppe di Corbassano, dalla provincia di Torino.
0: Torino.
8: Volevo parlare di questo argomento. Ieri al Palazzo della Moncloa a Madrid, è la sede del governo spagnolo, sì, il primo ministro Sanchez ha conferito a Francesca Albanese l'ordine al merito civile, una delle massime onorificenze della Spagna.
0: Sì.
8: Ma oltre al premio sono le motivazioni che meritano di essere portate alla conoscenza degli ascoltatori di Prima Pagina. Ed è in due righe, ecco il testo del primo ministro. La responsabilità pubblica comporta anche l'obbligo morale di non voltarsi dall'altra parte. Per questo è un onore conferire l'ordine al merito civile a una voce che tiene viva la coscienza del mondo. Francesca la relazione per i territori. Ecco, queste sono le cose che ascoltare dal governo italiano in questi due anni e mezzo. Invece in Italia e anche negli Stati Uniti Francesca Albanese viene offesa, infangata, insultata. Addirittura negli Stati Uniti è privata di ogni suo diritto, gli sono bloccate tutte le sue carte bancarie. Non trovo tracce nei quotidiani italiani. Non mi rattrista molto questa, non trovare nessuna traccia di questo merito, ma comunque non mi stupisce. Volevo un suo commento che mi aiuta a chiarire meglio le idee.
0: Grazie Peppe, grazie, se ho capito bene il suo nome. Devo fare una piccola correzione a quanto ha detto, nel senso che la notizia dell'onorificenza riservata dal premier spagnolo Sanchez a Francesca Albanese con le motivazioni che ci ha ricordato l'ascoltatore trova traccia nei giornali. Poco fa avevamo letto l'editoriale in cui Marco Travaglio ricordava questa onorificenza contrapponendola polemicamente alla grazia concessa da Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Il titolo editoriale è Spagna batte Italia, ma dalla fotonotizia in su questa notizia ha trovato spazio nei quotidiani, anche perché conferma il posizionamento su questi temi molto forte da parte di Sanchez sul piano internazionale. che si possa pensare di Francesco Albanese, è diventata un simbolo di questo tipo di posizionamento, e Sanchez dal suo punto di vista l'ha identificata come diciamo così modalità più visibile e chiara per certificare e sottolineare ulteriormente questo suo posizionamento, che ne fa un alfiere di una posizione di forte opposizione in questo momento alla postura americana, alla postura dell'amministrazione americana in Medio Oriente, e lo avvicina sicuramente a diventare un simbolo dei paesi che abbiano interesse a posizionarsi politicamente. Lei mi chiede perché l'Italia non ha fatto lo stesso, le dico perché il posizionamento del governo su questi temi è chiaramente molto diverso da quello di Sanchez, oltre al fatto che sicuramente anche per questo posizionamento l'albanese si colloca su latitudini politiche molto diverse da quelle della maggioranza, che difficilmente ricorrerà a cose simili, molto semplicemente perché la vede in maniera diversa su questo tema. Ci sono ancora molti messaggi anche su Garlasco. Roberta da Milano ricorda un altro caso clamoroso, quello di Beniamino Zuncheddu, è stato tra l'altro protagonista di una recente copertina di Panorama proprio sotto referendum, e che non ha scatenato le stesse dinamiche di quello di Stasi. Sicuramente c'entra anche l'enorme eco mediatica che aveva avuto il delitto in sé quando è accaduto, cosa che magari non c'era stata ai tempi, a colpire in maniera incredibile di Zuncheddu. Sono, come ricorda l'ascoltatrice Roberta, i tempi di detenzione che sono quasi doppi, se non doppi proprio, rispetto a quelli che fino qui ha trascorso in carcere Alberto Stasi. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
9: Buongiorno dottor Cervo, mi chiamo Stefano e telefono da Scandicci, in provincia di Firenze.
0: Buongiorno.
9: Dunque, buongiorno. Leggendo notizie su Rai News, due erano peraltro una vicina all'altra. La prima è questa: è in corso a Cagliari il congresso congiunto delle Società Italiana Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza e della Società Italiana Neuropsicofarmacologia. Bene, durante questi lavori sta emergendo che un bimbo, un adolescente su sette, fascia dai 10 ai 19 anni, soffre di disturbi psichici, e questo già aprirebbe un ventaglio di riflessioni, considerazioni e domande. L'altra notizia che mi ha colpito è che, sempre da studi del Centro Studi Investimenti Sociali, il Censis, per intendersi, è emerso che il 40,4% dei genitori autorizza tranquillamente l'uso dello smartphone ai figli prima dei 10 anni. Allora, senza scivolare in banalità, facendo considerazioni da bar, e sapendo perfettamente che è una semplificazione, però sinceramente a me è venuto di correlare queste due notizie e mi chiedono se siano da correlare e soprattutto se esistano studi in merito. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a Stefano per questo interessante accostamento. Adesso la correlazione, ovviamente, come lei stesso diceva, è in parte spuria, perché è più intuitiva. Ci sono sicuramente molti studi, io direi più che sul nesso con disturbi psichici veri e propri, sicuramente, almeno che ne abbia memoria io, sono più collegati a cose misurabili, tra virgolette, come deficit di attenzione eccetera eccetera, che sicuramente, questo ormai credo si possa dire con un certo grado di sicurezza, rispetto a una fase di entusiasmo per l'utilizzo anche ai fini didattici e non solo di strumentazioni digitali in età infantili, scolare, adolescenziali, sicuramente attraversiamo una fase di rimbalzo dove si è molto più portati a ragionare anche sulle conseguenze negative, oltre ovviamente alle moltissime possibilità offerte da questi strumenti. Per chiudere, io non so se ci sia un nesso diretto tra un permissivismo o quantomeno un utilizzo, stiamo al dato oggettivo, di questi questi strumenti in età molto giovane e i disturbi psichici. Di sicuro c'è un certo consenso scientifico ormai sui rischi di un utilizzo non regolamentato, non sufficientemente consapevole, su un pieno sviluppo delle caratteristiche cognitive che si maturano appunto in età scolare. Il tema è infinito e di grandissimo interesse, e non abbiamo neppure parlato di intelligenza artificiale, per cui questo ci richiederebbe un altro paio di fili diretti interi per discutere in maniera minimamente adeguata su un tema così grande come quello su cui ci ha portato a riflettere Stefano. Ci ricorda Nicoletta che anche sul Manifesto, come su altri giornali, si può leggere della onorificenza spagnola tributata a Francesca Albanese, che ricordava l'ascoltatore di Torino. Orsola da Forlì polemizza più che con Buttafuoco con i giornalisti. C'è qualcuno che gli abbia chiesto se alla Biennale ci sono artisti russi liberi e audaci, anche lei cita la coppia di aggettivi scelta dal capo dello Stato, o artisti fedeli al Cremlino. Colgo l'occasione per ricordare che oggi anche Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, nella pagina delle lettere, ragiona proprio su questo confine inevitabilmente non del tutto marcato e definito per sempre tra autonomia e utilizzo della libertà, tra arte e politica, per chi fosse interessato ad approfondire ulteriormente il tema. Sentiamo intanto la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
10: Pronto, buongiorno. Pronto?
0: È in linea, l'ascolto.
10: Ecco, mi sono Domenico da Roma. Senta, io volevo intervenire sulla riforma Valditara sulla scuola, di cui sembra che nessuno più ne parli, con tutti i problemi che...
0: dire ulteriormente il tema. Sentiamo intanto la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
10: Pronto, buongiorno. Pronto?
0: È in linea, l'ascolto.
10: Ecco, mi sono Domenico da Roma. Senta, io volevo intervenire sulla riforma Valditara sulla scuola, di cui sembra che nessuno più ne parli, con tutti i problemi che connette. Le faccio un esempio. Io ieri sono

0: Cavalli, non dico i nomi quali per non dire, ma sono più di uno, hanno parlato per circa 10 minuti del caso di Garlasco e hanno nascosto, secondo me volutamente, questa notizia sullo sciopero che c'è stato rispetto a questa riforma valdidaria. E quindi mi sembra un po', diciamo, come dire, una sorta, mi scuso il termine, io non voglio generalizzare, di complicità anche dell'informazione a nascondere quello che sta succedendo, l'opposizione che c'è rispetto a una legge e a una riforma, chiamiamola così, che in qualche modo danneggia e porta verso la privatizzazione della scuola. Attendo una sua risposta, grazie.
1: Grazie Domenico, anche ieri un'ascoltatrice ci aveva fatto presente di questo sciopero che, lo ricordo, è stato proclamato da alcune sigle contro la riforma, semplifichiamo un po', dei tecnici voluta dal Ministero retto da Giuseppe Valditara. Ieri peraltro ne ha parlato anche il ministro, dicendo che a suo avviso, per i dati in suo possesso, le percentuali di adesione gli facevano dire che non fosse riuscito. Di diverso avviso, come spesso capita in questi casi, la parte sindacale, in particolare la FLC della CGIL, che ha invece fornito dati differenti. Comunque, grazie all'ascoltatore che ci ha dato occasione di ricordare questa diatriba e anche il fatto, appunto, di questa riforma in parte contestata, che ovviamente dal suo punto di vista il ministro difende, segnalando quelli che a suo dire sono dati flop di questa manifestazione, che ha coinvolto per 2 giorni in realtà parte del mondo della scuola. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto, dottor Cervo? Buongiorno, sono Alberto, la chiamo da Viterbo.
1: Buongiorno, in
2: A
1: linea.
2: proposito del PNRR,
1: Sì.
2: che è, diciamo, un argomento fondamentale per tutti noi cittadini, in quanto determina anche la scelta di un governo, determina il nostro voto, determina, insomma, un giudizio importante sulla competenza. Io, che non sono un esperto di economia, ma credo che, insomma, possa essere, insieme a tanti altri cittadini italiani, riusciamo sempre con difficoltà a capire in maniera abbastanza, diciamo, facile il destino di questi soldi, come sono stati impiegati. Cioè, ho visto che c'è un sito che è Openopolis, ma non è, diciamo, alla portata di tutti, e comunque quello che lamento è la scarsa trasparenza, non di questo governo, ma forse anche di altri, insomma, sull'impiego effettivo. Esistono, diciamo, esistono TV di Stato, esistono tante trasmissioni molto poco utili, e forse, appunto, ci dovrebbe essere un appuntamento televisivo con giornalisti che ci possono far comprendere a che punto siamo con questa spesa e come sono stati impiegati questi soldi. La ringrazio.
1: Grazie a lei Alberto, ricordo che eravamo partiti da una discussione sollevata dall'economista Veronica De Romani sulla stampa di oggi. Dunque c'è diciamo, un portale di area governativa, ovviamente apertosi quando fu iniziata l'erogazione, quando iniziò l'erogazione dei fondi del PNRR, che è italiadomani.gov.it, che ha un po' l'ambizione di monitorare, appunto, e comunque raccontare alcune degli interventi previsti dal PNRR. A complicare le cose, cioè, oltre all'entità già ricordata dei capitoli di spesa, c'è tutta la serie abbastanza impressionante di condizioni alle quali sono erogati questi prestiti, sottoposti a un continuo monitoraggio da parte delle istituzioni comunitarie, perché nella logica iniziale vanno abbinati ad alcune riforme, ad alcuni interventi, in una logica un po' da bastone e carota, con i quali tutti i governi dal Conte bis in avanti sono stati impegnati. Come ricordava l'economista sulla stampa, peraltro, in particolare questo esecutivo ha sottoposto a numerosissime revisioni il PNRR, anche perché bisogna fare i conti con una cosa: il mondo in cui nasce il PNRR, quindi tra il 2020 e il 2022, quando viene negoziato in epoca Covid, esce poi completamente rimescolato dalla guerra in Ucraina dal 2022 in avanti e da molti altri fatti che hanno cambiato le dinamiche macroeconomiche. I paletti fissati dal 2020 al 2022 in piani che dovevano coprire molti anni e impegnare spesa per miliardi sono finiti completamente stravolti.

0: faccio esempi banali, cantieri i cui costi sono lievitati perché è partita l'inflazione, dinamiche geopolitiche completamente ribaltate, priorità cambiate all'interno dei paesi hanno reso necessario non solo l'Italia, tantissimi paesi rivedere, questo ovviamente ha complicato anche il racconto, la documentazione di questi interventi. Su tutto poi c'è un problema che oggi spiegava, credo bene, Veronica De Romanis, ovvero quella che spesso è stata presentata come una messe di denaro piovuta sull'Italia, oggi rivela cose che in realtà erano piuttosto leggibili fin dall'inizio, ovvero che si trattava di denari non solo condizionati dal punto di vista politico, ma anche condizionati costosi, diciamo, dal punto di vista finanziario. Il mix di queste due cose rende di difficile lettura, e di difficile lettura positiva, aggiungo io, l'impatto complessivo del PNRR sui nostri conti, ma in generale sulla crescita e sull'impatto positivo per il nostro paese. Sono ancora molti messaggi, chiede Franco da Ravenna se ci siano solo indizi che non sono vere e proprie prove nel caso Sempio, condannare solo su indizi sarebbe un altro errore giudiziario. Uno dei temi, questo ovviamente lo vedremo se partirà il processo ovviamente, ma uno dei temi di discussione più interessanti, più dibattuti, è proprio la natura del processo Stasi, che non ha mai, fino in Cassazione, non ha mai rintracciato un vero e proprio movente. Proprio la Cassazione ha stabilito un punto importante e significativo, anche se discutibile, sul processo Stasi, spiegando che laddove le prove siano sufficienti a motivare una condanna, non è necessario, per arrivare alla condanna stessa, l'identificazione di un movente. Vedremo di che tipo sarà questo processo, vedremo se una volta che le carte dell'accusa saranno rese più chiare, oltre alle anticipazioni, ci sarà sul caso Sempio un'identificazione di un vero e proprio movente, perché uno dei grandi misteri risolti è per quale motivo Alberto Stasi avrebbe dovuto o avrebbe ucciso la allora fidanzata. Da questo punto di vista una verità giudiziaria non c'è, ed è ancora resa più complicata la verità tout court dal fatto che il condannato non si è mai riconosciuto colpevole. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: È in linea, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, la sentiamo.
1: Buongiorno, giornalista, buongiorno, mi chiamo Clorinda, telefono da Sessa Aurunca, provincia di Caserta. Ho letto ieri sera l'11° rapporto della maternità in Italia 2026. E che dire, povere equilibriste le madri, sempre meno, quello che mi ha colpito, di cui vorrei parlare, che sempre meno madri giovani, solo il 2,9% e sempre più disuguaglianze, e questi dati attestano il declino inesorabile, il declino demografico del nostro paese, e specialmente nel sud dove io abito e dove la natalità cala del 5%. E allora un piccolo commento ve lo lascio fare in occasione della festa della mamma. Che delusione, povere equilibriste. Avevamo per la prima volta a capo del nostro governo una donna, e viceversa non c'è stata una contronarrazione sul consumismo della figura della donna. Mi dispiace molto, perché avrei voluto ancora sperare in creature viventi, equilibriste sì, ma felici della loro scelta di vita. E vorrei sapere da lei, da giornalista maschio, cosa ne pensa.
0: Grazie Clorinda. Il rapporto a cui fa riferimento l'ascoltatrice è quello diffuso ieri da Save the Children, l'11ª edizione di questo rapporto sulla maternità in Italia. Penso anzitutto che i dati siano lì a parlare. Il tema della denatalità è un tema enorme nell'Occidente, l'Italia ai noi non fa eccezione in questo. Non aprirei qui l'eterno dibattito se le cause siano da ricercare più nelle condizioni economiche, in particolare salariali e legislative, che un paese può offrire alle madri, alle famiglie, direi più in generale, fatico a scindere le due cose, o se sia invece un fattore culturale. Credo che inevitabilmente vadano presi in considerazione entrambi le due chiavi di lettura, senza escluderne, perché ci porterebbe a una lettura distorta. Ogni occasione è buona per ricordare come tutta la politica farebbe bene a porre un'attenzione cruciale a questi temi, perché se c'è un argomento sul quale vanno insieme preoccupazioni di natura culturale, sociale, di tenuta dei nuclei e delle società occidentali, e preoccupazioni di natura di sostenibilità, di cui spesso si parla tanto a livello di crescita, di consumi e di tenuta macroeconomica del paese, questo è esattamente quello della natalità e la possibilità che ai nuclei familiari siano date condizioni decenti per esistere, e questo sicuramente rappresenta per chiunque governi il paese una priorità assoluta, sulla quale è giusto dirlo dare soluzioni immediate, visto che arriva un'onda lunghissima a impattare sulla demografia e quindi sul sistema scolastico e quindi sul sistema previdenziale. È assurdo pensare che si possano dare, chiunque ci sia al governo, sterzate immediate. Tema che vedo interessa molto gli ascoltatori. Ci scrive Giuseppe da Belluno: amaramente, se studiamo fino a 30 anni senza prospettive di lavoro sicuro, come fanno a esserci madri giovani? E veniamo appunto al tema economico e non solo culturale, delle difficoltà a immaginare percorsi di vita che prevedono la maternità senza condizioni economiche e abitative stabili. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Nicoletta da Vicenza.
0: Ci dica.
2: Buongiorno, io volevo riportare l'attenzione su una notizia di qualche settimana fa che riguarda la mozione espressa dall'Europarlamento in merito alla violenza sessuale, dove si è specificato in modo ancora più esplicito che componenti come il silenzio, la mancata resistenza o un sì espresso precedentemente non possono essere interpretati in alcun modo come consenso. E mi chiedevo invece il dibattito italiano, il DDL sulla violenza sessuale, a che punto è, perché il concetto invece va da un'altra parte, cioè si lavora sulla struttura del dissenso. Sarei appunto interessata a capire come sta procedendo il dibattito italiano. In quell'occasione all'Europarlamento alcuni schieramenti politici italiani hanno votato in modo contrario o si sono astenuti. Grazie, l'ascolto per radio.
0: Grazie a Nicoletta. Il tema è molto delicato e molto interessante. Come ricordava l'ascoltatrice, in sede di dibattito al Parlamento europeo c'è stata una ampia discussione che ha diviso anche le forze politiche italiane. Per quanto riguarda la situazione, vado un po' a memoria, poi magari domani, dovessi essere impreciso, possiamo fornire un ulteriore approfondimento. È stato sicuramente il cosiddetto DDL Buongiorno, sul quale c'è stato un grande dibattito e una modifica proprio legata all'inversione dell'onere della prova, al meccanismo se, come dire, sia prima necessario fornire un consenso esplicito o se sia invece fondamentale poter cogliere tutti i segni di dissenso. Spero di essere stato chiaro. C'è stato un grande dibattito in Italia su questo. DDL Buongiorno è stato approvato in Senato, peraltro ha toccato anche i temi del reato specifico di cosiddetto femminicidio. In questo momento, se non ricordo male, lo stallo è in commissione giustizia al Senato. Parliamo invece del DDL stupri, diciamo così, ed è proprio sulla questione del consenso libero attuale, cioè se si debba prevedere una legge per la quale solo un sì esplicito renda lecito consumare un rapporto sessuale, o se invece l'inversione appunto della prova, proporre un modello, diciamo, legislativo che si basi su un dissenso riconoscibile. Questo credo sia un po' il termine della questione, su cui non ci sono visioni allineate tra maggioranza e opposizione. Faccio molto breve: l'opposizione rimprovera alla maggioranza uno scarso coraggio nell'insistere sulla prima dei due corni del dibattito. Questa più o meno è la cosa. C'è spazio per una telefonata ultima, a cui chiedo sempre sintesi, grazie.
3: Pronto? Buongiorno, sono Sandro, telefono da Castellabate, sono torinese, però volevo chiedere, avere notizie su cosa è stato previsto nel PNRR per le energie rinnovabili. In particolare faccio riferimento a una mia visita in Norvegia, dove ho visto un restyling delle dighe sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista meccanico generale, che ha portato a un 30% in più di potenza utile. E mentre da noi, se non mi sbaglio, ci sono ancora problemi sull'invasamento, lo svasamento delle dighe dopo il Vajont, e diciamo non ho sentito nulla in proposito. Il problema è importante, così come altre fonti, è sempre legate all'acqua, di mini turbine nei flussi, eccetera, eccetera. E tutto ovviamente visto anche in relazione al cambiamento climatico. Grazie.
0: Grazie a lei, Sandro. Molto sinceramente, una risposta tecnica con dati e cifre sulla cosa specifica che lei chiede la dobbiamo rimandare a domani. Di sicuro il PNRR ha uno dei suoi grandi focus, forse il maggiore, proprio sui contributi e le misure per le rinnovabili. Era una delle grandi scommesse, per esempio i bonus per costruire le cosiddette comunità energetiche rinnovabili erano una delle voci più importanti, assieme a quello per gli incentivi per il fotovoltaico, per l'eolico, eccetera eccetera. Magari una risposta più specifica la possiamo dare domani, anche perché è praticamente giunto a termine il tempo a nostra disposizione per la parte tecnica. Quindi ringraziamo Domenico Ganci, in redazione Manuel De Lucia, Alessio Palma, Filippo Travaglio. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto dagli ascoltatori. Prima di salutarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella trasmissione Revolution, che può essere anch'essa ascoltata e scaricata da RaiPlay Sound e dalle principali piattaforme. A domani, buona giornata.
4: Di fronte al caso Garlasco ci sono due atteggiamenti prevalenti: quelli che si perdono tra le morbosità e quelli che dicono no, io me ne disinteresso, non mi abbasso a questi livelli. Ma in realtà qualunque scelta è un giudizio di valore su una vicenda che ci costringe a occuparcene, a prenderla sul serio, perché la tesi che sta emergendo dall'indagine della Procura di Pavia, che si prepara a chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, è che la vicenda del delitto di Chiara Poggi del 2007 ha un altro colpevole rispetto a quello che sta praticamente finendo di scontare la sua condanna in carcere, cioè Alberto Stasi, che dovrebbe uscire nel 2029. Questo vorrebbe dire che il sistema che non è solo giudiziario, è il sistema politico, mediatico, degli investigatori, dei consulenti, della tecnica al servizio delle indagini, ha portato un innocente in carcere per un congruo periodo della sua vita, nel senso che sono passati appunto quasi 20 anni dal delitto del 2007. In questo senso la vicenda Garlasco ci riguarda tutti e ci costringe a occuparcene e a chiederci perché, se davvero le cose sono così, è stato accettato che un innocente rimanesse in carcere così a lungo. Ne parliamo a Revolution.
5: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
4: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
5: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ore 8:45.
8: Rai GR3.
7: La guerra dei dazi, Trump tra ultimatum all'Europa e la bocciatura sulle tariffe della Corte federale. Von der Leyen, rispettiamo gli impegni.
9: Fibrillazioni intorno allo stretto di Hormuz, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington minimizza, la tregua tiene.
7: Un anno da Papa, i primi 12 mesi di Leone XIV all'insegna della pace in un mondo segnato da conflitti. Oggi il pontefice a Pompei e a Napoli.
9: Il giorno di Rubio a Palazzo Chigi, faccia a faccia tra la premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano, le rotte commerciali e la de-escalation in Medio Oriente, i temi dell'incontro.
7: A tutti voi una buona giornata da Monica Giunchiglia, in studio con Simona Petracca. Apertura dedicata ai rapporti tra Stati Uniti e Iran. La tregua è sempre più in bilico e nello stretto di Hormuz altri attacchi incrociati dal presidente americano Trump. Inoltre l'ultimatum a Bruxelles sui dazi: l'Europa rispetti le intese o le tariffe sulle merci europee saliranno immediatamente a livelli molto più alti. Sentiamo.
10: Scadenza 4 luglio, 250esimo compleanno degli Stati Uniti. Se per allora Bruxelles non avrà licenziato l'accordo siglato in Scozia che azzerava i dazi a Washington, le tariffe all'Europa saliranno ad un livello ben più alto rispetto al 15% previsto. È il nuovo ultimatum di Donald Trump, che pure definisce ottima la telefonata con von der Leyen avvenuta dopo che l'Europa ha rinviato ancora la ratifica dell'intesa. A complicare il quadro, un tribunale statunitense che ha dichiarato illegali le tariffe del 10% imposte a febbraio da Trump, in sostituzione di quelle indiscriminate già bocciate dalla Corte Suprema. La Presidente della Commissione Europea con Trump ha discusso anche dello stretto di Hormuz, tornato a infiammarsi. Washington ha detto di aver colpito installazioni militari iraniane in risposta ad un attacco contro 3 sue navi militari, ordigni iraniani intercettati anche dagli Emirati Arabi. Trump però minimizza, sono solo buffetti, e chiede all'Iran di firmare subito un accordo o saranno colpiti duramente. Stiamo ancora studiando l'ultima proposta, replica Teheran, che così prende tempo. Del resto, secondo la CIA, potrebbe resistere almeno altri 3 o 4 mesi al blocco navale americano. Valeria Fraschetti, GR3.
9: Gli impegni saranno rispettati, ha assicurato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dopo l'apertura negativa delle borse asiatiche, si attende tra poco quella delle piazze del vecchio continente.
11: I motivi di tensione non mancano e alla crisi energetica si sono aggiunte le paure di una nuova guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, con tariffe minacciate da Trump al 25%. Ieri la telefonata tra la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Presidente americano. Ci sono buoni progressi per chiudere entro i primi di luglio l'accordo, ha detto von der Leyen. Poi c'è il petrolio, il Brent è adesso a $101 al barile, 96 il WTI americano. Con i sospetti di speculazione da parte di chi ha informazioni riservate sull'andamento della guerra in Medio Oriente. Mercoledì sono stati chiusi 10.000 contratti che scommettevano sul calo del prezzo del petrolio. Poche ore dopo è arrivata la notizia di un possibile accordo. Il greggio è calato e il profitto per chi aveva scommesso al ribasso è stato di $125 milioni. Paola Nania, GR3.
7: Escalation anche sull'altro fronte di guerra, quello israelo-libanese. Ieri è stata di nuovo colpita la base italiana della missione UNIFIL, particolari con la corrispondente da Gerusalemme.
12: Nel sud del Libano, svuotato di tanti dei suoi abitanti, si combatte a ridosso di molti villaggi. Lo scontro tra militari israeliani e miliziani di Hezbollah è continuo. Più volte in questi due mesi le forze dell'UNIFIL si sono trovate nel fuoco incrociato. Questa volta un razzo a corto raggio, tra quelli di solito utilizzati dai miliziani di Hezbollah, ha raggiunto un mezzo UNIFIL all'interno della base di Shama, dove è dispiegato il contingente italiano. Nessuno dei nostri militari è rimasto ferito. Non è il primo episodio. Tra i caschi blu della forza ONU ci sono state anche vittime nelle settimane scorse. Il premier Netanyahu intanto tiene costanti riunioni con i vertici della sicurezza, non solo per monitorare gli sviluppi in Libano, ma anche per vedere in quale direzione andrà il conflitto con l'Iran, con un cessate il fuoco che ha continue violazioni. Su questo ho avuto una lunga telefonata con il presidente Trump. Long Front Command in Israele non ha mai tolto del tutto lo stato di emergenza, in particolare per le comunità a nord. La prossima settimana si terranno a Washington nuovi round negoziali a livello di ambasciatori tra Israele e Libano, ma un possibile incontro tra il premier Netanyahu e il presidente libanese Aoun appare ancora molto lontano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
9: E poco fa un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese.
7: Un anno fa l'elezione di Papa Leone al Soglio Pietrino, la missione di Prevost come mediatore di pace nei conflitti, tra viaggi pastorali e appelli, ripercorriamo i primi 12 mesi di pontificato.
13: Un anno fa l'elezione di Leone XIV, primo pontefice americano, agostiniano, missionario, 22 anni trascorsi in Perù. Un anno tra speranza, unità e pace in un mondo segnato da guerre e divisioni. Leone chiude il Giubileo della Speranza, aperto da Francesco. Evento clou il Giubileo dei Giovani, oltre 1 milione alla veglia di preghiera e alla messa a Tor Vergata. L'amore per i poveri è al centro dell'esortazione apostolica di Lexi. Te ti ho amato. Il primo viaggio apostolico in Turchia e il Libano, stremato da guerra, crisi e povertà, dal Principato di Monaco, regno dei ricchi, lancia un forte appello alla responsabilità e alla giustizia sociale. Sguardo mite, toni pacati, Papa Leone rilancia il lavoro diplomatico dietro le quinte. La pace è urgente, il Medio Oriente è in fiamme. E poi l'Ucraina, ci sono i conflitti dimenticati. La Domenica delle Palme condanna con forza i signori della guerra, le loro mani grondano sangue. Il viaggio nell'Africa saccheggiata, visita 4 paesi. Risponde agli attacchi senza precedenti del presidente Trump. Non voglio entrare in un dibattito, il mio messaggio è il Vangelo e continuo a parlare forte contro la guerra. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR3.
9: E in questi minuti il Papa atterra a Pompei, prima tappa del suo viaggio pastorale in Campania, nel giorno della tradizionale supplica dedicata alla Beata Vergine del Santo Rosario. Alle 10.30 il pontefice celebrerà la messa. Nel pomeriggio si sposterà a Napoli. Prima sosta al Duomo e poi trasferimento nella centrale piazza del Plebiscito. Ieri il pontefice ha ricevuto il segretario di Stato americano Marco Rubio, confermata la solidità delle relazioni tra i due Stati e l'impegno comune a favore della pace e della dignità umana.
7: La situazione internazionale al centro degli incontri a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, che oggi vedrà il segretario di Stato americano Rubio.
14: Tra poche ore il segretario di Stato americano Marco Rubio varcherà la soglia di Palazzo Chigi per un confronto delicato con la Presidente del Consiglio e con la sobrietà dei toni diplomatici fra paesi alleati, in una visita definita dal cerimoniale di cortesia, si ribadirà la comune volontà di voler portare avanti un dialogo franco su posizioni concrete, come l'impegno per una de-escalation in Medio Oriente e il globale interesse di ripristinare la libera navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta ad inviare delle navi per contribuire allo sminamento, ma solo dopo il necessario necessario via libera dal Parlamento e, come ha ribadito la Premier in più occasioni, in un contesto internazionale e di pace consolidata. Sarà inevitabile un confronto anche sulla crisi in Libano, dove un razzo nelle scorse ore ha colpito il contingente italiano nelle basi UNIFIL. I dossier internazionali, la sicurezza energetica e la gestione dell'immigrazione sono stati anche al centro degli incontri fra Giorgia Meloni e il primo ministro polacco Donald Tusk, il nuovo capo del governo ungherese Peter Modior e il leader libico Abdul Debeba. Tutti ricevuti a Palazzo Chigi, dove lunedì, sulla legge elettorale, si potrebbe tenere un secondo vertice di maggioranza. Carla Macrellino, GR3.
9: Dopo il vertice di maggioranza al centro del confronto tra i partiti, i temi relativi all'energia e della legge elettorale.
15: Il centrodestra guarda al prossimo vertice di maggioranza e con Fratelli d'Italia rivendica gli ultimi provvedimenti a sostegno dell'economia. Raffaele Speranzoni.
16: Il governo Meloni lavora per ridurre il costo dell'energia per famiglie e imprese e rafforzare l'indipendenza strategica dell'Italia. Il nucleare di nuova generazione, sicuro e pulito, è una scelta decisiva.
15: Sulla stessa linea la Lega, che rilancia anche sulle rinnovabili. È necessario lavorare per la riapertura dello stretto di Hormuz garantendo il passaggio di petrolio e prodotti agroalimentari, scandisce da Forza Italia Antonio Tajani, che rassicura sull'unità del centrodestra che con noi moderati apre il dialogo con le opposizioni sulla legge elettorale. Opposizioni che replicano è una riforma irricevibile e non è una priorità per il paese. I 5 Stelle sollecitano la revisione del patto di stabilità. Verdi Sinistra scendono in piazza Roma con un flash mob contro Rubio e la politica statunitense. E la segretaria del PD Elly Schlein, che da oggi sarà al Global Progress Action Summit di Toronto, dove incontrerà l'ex presidente Barack Obama, in un colloquio con il quotidiano Domani precisa: saremo sempre alleati degli Stati Uniti, ma non di Trump. Poi sul costo dell'energia.
17: Pur avendo noi le bollette più care d'Europa, questo va ad aumentare gli extra profitti maturati da grandi società energetiche, tra cui partecipate dello Stato.
15: Filippa Misano, GR3.
7: E siamo alla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Nel 2007 la Procura di Pavia ha notificato la chiusura delle indagini ad Andrea Asempio e inviato un'informativa alla Procura Generale di Milano per Alberto Stasi. Si fa dunque sempre più vicina la richiesta di revisione.
18: È stato Andrea Asempio ad uccidere Chiara Poggi con crudeltà e odio verso la vita, che ha respinto il suo approccio sessuale. Non hanno dubbi i magistrati che riscrivono la dinamica del delitto. Chiara colpita prima a mani nude, poi con un oggetto contundente, quindi trascinata verso la porta della cantina. Lei prova a reagire mettendosi a carponi, ma Sempio la colpisce ancora e la spinge giù per le scale. A carico del 38enne centinaia di intercettazioni, tra cui il soliloquio captato in auto in cui lui si riferirebbe alle avance rifiutate e ammetterebbe di aver visto i video intimi di Chiara sul suo PC e la loro presenza su una chiavetta USB, particolare e sconosciuto in quel momento, solo suggestioni destinate a sgonfiarsi, ribatte la difesa, mi influenzate. Così Marco Poggi, fratello della vittima, interrogato, difende l'amico Sempio, è ostile, ha modificato le sue versioni, sostengono gli investigatori. La legale commenta la reazione di Alberto Stasi agli elementi che lo scagionerebbero.
19: Ha avuto sicuramente un momento di commozione.
18: Con la revisione del processo, pronti a chiedere l'immediata liberazione. Elena Baiocco, GR3.
9: Calo record in Italia della dispersione scolastica. In 3 anni è passata dall'11% all'8,2%, sotto la media europea del 9,1%. La situazione migliora anche nelle zone particolarmente critiche, come le isole. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara.
20: Per la prima volta l'Italia sugli abbandoni della scuola è sensibilmente sotto la media europea, quasi un punto in meno. Nel 2023 in Sicilia c'era un tasso di dispersione del 17,1, adesso siamo al 13,7, in Sardegna al 17,3, nel 2023 siamo al 13,6.
7: A Napoli, arte urbana e pace. Alle Gallerie d'Italia la mostra di Shepard Fairey, nome d'arte Obey, lo street artist americano diventato famoso nel 2008 per il manifesto Hope, con il ritratto dell'allora candidato alla Casa Bianca, Barack Obama.
21: Quando guardo l'umanità in generale, la maggior parte delle persone desidera vivere in pace. Parole di Obey, la cui mostra a Napoli è intitolata Alla pace, Power to the Peaceful. Come alla pace sono dedicati i due murales di Obey in Italia, a Milano e nel quartiere Ponticelli di Napoli. Il curatore della mostra, Giuseppe Pizzuto.
22: La pace è uno dei temi principali della poetica di Obey, così come l'uguaglianza, la giustizia sociale ed i diritti umani, e ricopre senz'altro un ruolo centrale centrale all'interno di questa esposizione.
21: L'estetica di Obey suona in qualche modo antica, le sue immagini si ispirano ai manifesti dell'Art Deco, alle opere dei futuristi.
22: E anche al costruttivismo russo. Questa estetica antica sicuramente viene combinata con messaggi fortemente contemporanei, fortemente attuali.
21: E perché usa questa estetica? Dove lo porta?
22: Questa estetica viene scelta proprio per la potenza delle sue immagini, per la semplicità, per la linearità e anche per la limitata palette di colori che viene utilizzata per avere un impatto ancora più immediato.
21: Federico Pietranera, GR3.
9: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Pietro Plastina. In regia Luciano Pecoraro.
7: Dopo il meteo linea pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
1: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
2: Noi spesso raccontiamo di sogni.
23: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
1: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
24: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Meteoradio.
25: Tempo previsto sull'Italia venerdì 8 maggio. Oggi al nord avremo un deciso e generale miglioramento. La nuvolosità residua si diraderà rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro migliora sulla Toscana e progressivamente sulle Marche, dove tornerà a splendere il sole. Al contrario, persiste una spiccata instabilità tra Lazio e Abruzzo, dove sono attesi annuvolamenti compatti associati a piogge e locali rovesci, in graduale attenuazione solo dalla sera. Al sud il tempo subisce un peggioramento rispetto ai giorni precedenti, con piogge sparse anche di tipo temporalesco, dapprima su Campania e Molise, poi in estensione dal pomeriggio anche su Basilicata e Puglia. Più protette la Calabria e la Sicilia, mentre sulla Sardegna avremo spiccata variabilità. Ventilazione generalmente settentrionale con rinforzi sullo Ionio da sud, mari generalmente mossi e temperature massime in ripresa al nord e in Toscana. Toscana, grazie al maggiore soleggiamento, e in diminuzione al centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
26: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
27: Pagina 3.
28: Le 9 e un minuto, un saluto da Piero Sorrentino al microfono di Rai Radio 3. Questa è pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di venerdì 8 maggio. Oggi ce ne andiamo in apertura di rassegna in tipografia con Guido Ceronetti, scomparso nel settembre del 2018, sommo alieno delle nostre lettere, gigante, irregolare, poeta, traduttore, intellettuale dai mille volti. Del resto, insomma, diceva di se stesso, citando Paul Valéry, nessun uomo è uguale alla somma delle sue apparenze. Sulle pagine di cultura della Stampa oggi Mario Baudino racconta il rapporto tra Guido Ceronetti e l'editore Alberto Tallone, un artista dell'edizione, scrive Baudino. Cresciuto a Parigi alla scuola di Maurice Darantier, ne rilevò anche i macchinari, fra cui la pedalina usata per stampare l'Ulisse di Joyce. Amico degli scrittori, filosofo come i grandi stampatori del Cinquecento. Il figlio Enrico con la famiglia ne continua l'opera e il rapporto con gli autori non è cambiato, è nella gran maggioranza dei casi una vera simbiosi.
3: Basti pensare a Pablo Neruda stregato da una delle sue locomotive parcheggiate nel giardino della casa editrice che gli ispirò i versi del Treno Notturno. Quella con Ceronetti fu perfino qualcosa di più. Ora, mentre si avvicina per il 2027 il centenario della nascita, Enrico Tallone, che gli ha stampato ben 37 opere, raccoglie documenti e ricordi di una lunga amicizia cominciata nel 1981, quando da Alpignano, in provincia di Torino, sede della tipografia, proposero una versione dell'Ecclesiaste. Ceronetti era un gran traduttore molto creativo, aderì con entusiasmo, posto, come ricorda l'editore, che già odiava la tipografia elettronica, per non parlare tempo dopo del web, anche se ovviamente la accettava di buon grado per i libri pubblicati dagli editori normali, primo fra tutti Einaudi, il suo editore storico. Il risultato è che abbiamo centinaia di bozze con correzioni di suo pugno, pensiamo anche di farci una mostra. Furono necessari per quell'edizione dell'Ecclesiaste 7 giri di bozze, qualcosa inimmaginabile per un editore che non fosse Tallone. Anzi, da appassionato e colto bibliofilo, Ceronetti badò pure all'interlinea, lo spazio tra una riga e l'altra dei testi. Insisteva sulla misura, non voleva che fosse sempre uguale, ma che in qualche modo accompagnasse il senso e la dinamica del testo. Le chiamava interlinee pneumatiche perché dovevano seguire o scandire il respiro del lettore. Meravigliosa questa espressione. Era competente e utilissimo, ci stimolava a una ulteriore ricerca grafica. Non gli bastava l'antica regola, per esempio, di non spezzare o spezzare il meno possibile le parole. Questa era una regola che nasce dalle prime Bibbie a stampa, perché si trattava di parole divine e quindi non si doveva né poteva modificarle anche soltanto andando a capo. Ceronetti voleva di più e naturalmente lo otteneva. L'Ecclesiaste fu un lungo andirivieni di pagine fervido e paziente. Da allora Ceronetti ed Enrico presero a frequentarsi anche al di là di stampa ed editoria. A volte, quando ero a Torino, mi chiamava per propormi una gita, ce ne andavamo in auto per qualche ora, brevi percorsi verso la Val di Susa, a cui era legato da ragioni familiari, e dove ora è sepolto, ad Andezeno. Parlava a ruota libera e intanto si imbeveva del paesaggio, quello che lui non ammetteva di si potesse violentare. Parlavamo con le persone, ci infilavamo negli orti dove magari si faceva regalare due cespi di lattuga perché che per quel giorno sarebbero stati la sua cena. Quelle per Enrico Tallone sono rimaste leggite con il profeta, un profeta peraltro che nelle sue fosche previsioni, nei suoi terribili annunci, non si è ingannato di molto, considerando la situazione attuale del mondo e delle democrazie. C'erano poi viaggi più lontani, per esempio quando il nostro scrittore meditava di cercare un nuovo spazio dove rifugiarsi. Quello decisivo fu Cetona, dove morì, ma ogni tanto spuntava un'alternativa perché il poeta filosofo aveva trovato il modo di vivere più vite, un comportamento da alchimista. Pensava allora a un rifugio nel Canton Ticino, le sue carte del resto sono state donate alla biblioteca cantonale, e intraprendeva lente esplorazioni fra nugoli di amici, perché anche di entrambi i sessi, perché Guido, come è noto, aveva un fascino quasi irresistibile sulle signore, ma al di là di questo era davvero una rete vastissima in cui si muoveva. Soltanto una volta, quando pensava invece alla Val Pellice perché gli pareva che la montagna conservasse più antichi i valori, ebbe una disavventura in treno. Partì da Torino sedendosi in un vagone vuoto, ma in breve si ritrovò in mezzo a una furiosa rissa con gente che si inseguiva per tutto il convoglio, con tanto di intervento della polizia alla prima fermata. Ecco, da quell'episodio ne fu totalmente annichilito, di Torre Pellice non ne volle parlare mai più. Ceronetti amava la lentezza delle cose che poi rimangono, e fra queste i libri fatti a mano e destinati a durare secoli, per lui erano così importanti. Nella tipografia di Alpignano, dove si guardava bene dal toccare gli attrezzi o i caratteri, ma dove seguiva il lavoro con devota concentrazione, c'era probabilmente uno dei luoghi della sua anima. E su quei volumi perfetti, un libro perfetto è quello dove il lettore incontra direttamente il testo senza mediazioni. In qualche modo è un libro che in sé tende a sparire come un oggetto, ricorda Tallone. Ecco, in quei libri è rimasta di lui più di una traccia, la forza proprio della trasparenza. È una storia che racconta sulle pagine culturali della stampa di oggi Mario Baudino. Per continuare a sentire di Guido Ceronetti, vi rimando, tra le molte cose che trovate su Rai Play Sound, a una puntata di Wikiradio dedicata appunto proprio a Guido Ceronetti, la firma Rodolfo Sacchettini. L'articolo che vi ho letto adesso si intitola In tipografia con Ceronetti.

0: Il brano di oggi a pagina 3 si intitola Wings for Sarah di Bob James, dedicato alla cantante Sarah Vaughan. Al fianco di James ci sono Lee Ritenour alla chitarra, al contrabbasso Nathan East, Hervey Mason alla batteria. In studio a Roma c'è Pietro Del Soldà per il tema di oggi di Tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Piero, noi oggi ci occupiamo del Papa. Papa Leone XIV. C'è stata la visita di Rubio, oggi ne sono pieni i giornali, ieri il segretario di Stato che è arrivato a Roma forse per tentare una riconciliazione, un disgelo dopo gli aspri scontri, scambi verbali tra Trump e le risposte che ci sono state del pontefice nei confronti del Presidente degli Stati Uniti. E tutto ciò accade l'8 maggio, cioè il giorno in cui si celebra il primo anno di pontificato di quest'uomo americano, un americano sui generis come molti lo definiscono, un cittadino delle due Americhe in realtà, per il fatto che gran parte della sua vita l'ha trascorsa in America Latina, in Perù. Ma insomma ci concentreremo anche sull'uomo, quello che abbiamo capito e possiamo anche immaginare sarà il suo ruolo, il suo pontificato in questi anni così turbolenti nella politica internazionale. Ci saranno vari ospiti, ragioneremo anche, lo dico già subito perché ha appena detto di sì, sul rapporto tra religione e politica nel mondo di oggi con Andrea Riccardi e molti altri che stiamo ancora cercando. Grazie, dalle 10 in diretta.
0: Grazie Pietro Del Soldà. Papa tra l'altro oggi in visita pastorale proprio qui in città a Napoli. Intanto ci state cominciando a scrivere i vostri ricordi su Guido Ceronetti. Maria Grazia da Lodi dice: mi manca moltissimo, leggo le pagine della Vita Apparente come pillole benefiche, lo conobbi dopo uno spettacolo al Piccolo di Milano, un uomo dolcissimo, gote rosate, cappellino alla Céline, adorabile, memorabile il suo viaggio in Italia, la sua caccia agli ovetti freschi, le sue castagne in tasca. Continuate a scriverci. Noi continuiamo a parlare di letteratura, in questo caso una forma di letteratura che diventa un impegno, diciamo, politico e civile. Perché? Perché sulle pagine di Repubblica di questa mattina c'è un'intervista firmata da Raffaella De Santis ad Alessandro Baricco a proposito di una idea che si svolgerà, che si terrà a Roma il prossimo 17 giugno. L'idea, dice Raffaella De Santis, è quella di mettersi a leggere in tanti, nello stesso momento, lo stesso libro, nello stesso posto. Non un gruppetto di lettori, ma migliaia di persone, la sera al tramonto, con le lucine accese a illuminare le pagine. Una pacifica occupazione di Roma. Si chiama La Tempesta Silenziosa, prenderà vita il 17 giugno alle 20:47 in luoghi simbolici come lo Stadio Palatino, l'Ara Pacis, Villa Torlonia, il mattatoio di Testaccio, eccetera, eccetera. Ovunque gente che sfoglia e legge Le Notti Bianche di Dostoevskij, dalla prima all'ultima pagina, per circa un'ora e mezza, senza parlare. Non poteva che venire ad Alessandro Baricco questa idea semplice di trasformare un reading in qualcosa di comunitario che coinvolga una intera città. Non una nicchia, non un'onda, una marea, un happening, un gruppo di lettura alla potenza. Uscite di casa e leggete, mentre il mondo butta bombe, mentre i toni del linguaggio pubblico imbarbariscono. Ecco, questo è un gesto di una semplicità disarmante. Dice Alessandro Baricco: questa è l'ora delle persone miti, l'ora in cui i miti possono uscire allo scoperto. Ecco, quella serata del prossimo 17 giugno è loro, è nostra. La lettura è un'attività in genere solipsistica, però quando coinvolge tante persone si sviluppa un nido di energia pazzesca, un incrocio di densità. Dice Raffaella De Santis, è un modo per rispondere pacificamente alla violenza di questi tempi. Baricco risponde, io non la definirei una protesta. È un periodo in cui quelli che credono nella forza sono molto spettacolari, bisogna ammetterlo, sanno farsi notare. Prima erano più diplomatici, ipocriti, machiavellici, invece ora sono diventati diretti. Ecco perché i tipi miti devono cercare di diventare spettacolari anche loro, devono imparare a fare gesti che si notino, che siano grandi, vistosi, leggere un libro assieme a Roma, per esempio, facendo massa, producendo un silenzio molto rumoroso, un contromovimento rispetto al mondo. Quelli là bombardano in maniera spettacolare e tutti fermi, stai zitto, leggi, non da solo, ma unendoti a tanti come te. Insomma, è arrivato il momento in cui i miti escano di casa, rendano visibili le loro passioni, il loro modo di stare al mondo. Io e assieme a molte altre persone abbiamo una postura nata su alcuni desideri, il desiderio della mitezza, della giustizia, dell'eleganza. Siamo fatti così. In questa fase storica, dice Alessandro Baricco, è importante essere fatti così, perché gli altri sono molto in gamba, bravi, performativi. Quindi noi dobbiamo diventare più brillanti di loro, non come risposta a qualcosa, ma per essere quello che siamo, per far accadere il mondo in cui crediamo. Bisogna farlo con un po' di vivacità, invenzione, poca vergogna. e qualche rischio. L'intervista ad Alessandro Baricco, firmata da Raffaella Di Santis, la trovate sulle pagine di Cultura di stamattina a proposito dell'iniziativa La Tempesta Silenziosa, che prenderà vita a Roma il prossimo 17 giugno. Si intitola Venite con me nelle piazze di Roma a leggere Dostoevskij.

9 e quasi 15 minuti a Rai Radio 3. Ci state scrivendo, intanto mi state facendo una correzione di pronuncia che accolgo volentieri. Si dice Valpellice e non Valpellice, forse mi sarò fatto così imbrogliare dall'assonanza, forse con Belice. Roberto Verniano da Torino addirittura c'è proprio una expertise da torinese pignolo, dice lui stesso. Andezeno è un paese di collina tra Torino e Asti, zona Chieri. La Val di Susa sta esattamente all'opposto, a ovest di Torino. Torre Pellice, con accento sulla prima, è in una valle di montagna ma del tutto differente dalla Val di Susa, e giustamente sottolinea il contesto territoriale è spesso importante per la letteratura. A proposito di letteratura, in questo caso di letterati che vanno al cinema, andiamo sulle pagine del Foglio di questa mattina, dove compare un articolo di Matteo Marchesini dedicato a Ennio Flaiano, critico cinematografico. Più passa il tempo, scrive Marchesini, più la statura di Flaiano cresce ai nostri occhi di posteri. Riconosciamo in lui l'esempio così raro nella nostra letteratura di uno scrittore che diffida di se stesso. Questo è fondamentale, anche perché siamo stati, insomma, abituati ad avere modelli di scrittori nel Novecento che diffidavano poco di se stessi. È grazie a questa diffidenza che ha composto un romanzo notevole che ha lasciato un segno sul cinema e sul teatro italiano, e con lo stesso sentimento ha fatto anche il recensore. Anna Longoni propone per Adelphi una serie di suoi articoli cinematografici riuniti sotto il titolo Iperflaianeo, chiuso per noia. Chiuso per noia è un libro che ci dimostra che per malinconia e umanità, per la sua combinazione vigile di passione e sfiducia, Flaiano non è soltanto un corsivista spiritoso, ma un critico integrale, mai indulgente né maramaldo. Spesso, infatti, in uno stesso autore o in una stessa opera, registra le contraddizioni tra ciò che ha valore e ciò che appare incongruo, e questo sguardo equo non risparmia neppure nomi come Zavattini, Totò, Orson Welles oppure Eduardo. Sono significativi in particolare i ritratti proprio di Totò e Orson Welles, dove le loro caratteristiche più tipiche risultano sia positive che negative. Nel 39 Flaiano annota che il mimo napoletano, forse il mimo un po' riduttivo, funziona al varietà, mentre al cinema rimane vittima del suo stesso gioco e appare soltanto come un macchiettista incapace di legarsi ad altri personaggi. 30 anni dopo però rende onore proprio a questa sua dote di pura astrazione comica, al modo in cui interviene nelle commedie all'italiana, senza mischiarsi alla satira spiccia del costume, restando in una zona metafisica. Quanto a Orson Welles, ecco un Flaiano in purezza. I suoi personaggi, bellissima questa, i suoi personaggi appartengono a quella categoria che mangia il pollo con le mani non per maleducazione ma per eccesso di carattere. Ecco, scrive Matteo Marchesini, anche quando Flaiano si entusiasma resta sempre cosciente della volubilità estrema dell'oggetto cinema, un mondo dove gli attori sono appena ombre create dalla convergenza occasionale di molti sforzi diversi, dove, come ripete il suo amico Chiaromonte, suggestione e documento si giustappongono di solito senza arrivare alla poesia, e dove il tempo che passa proietta su vecchie pellicole solenni una involontaria comicità. Del resto accade anche l'inverso. A metà secolo comunicano Fellini e Chaplin, il clown non fa più ridere. Già all'altezza della sua prima maturità, la settima arte sta diventando una macchina tetra che sforna sagome infinitamente fungibili e che sembra aver perso le sue chance di libertà per diventare un placebo oppure un mero comfort, come l'automobile. Sulle pagine del Foglio di questa mattina, Matteo Marchesini affronta Ennio Flaiano, critico cinematografico. Al cinema con Flaiano, una visione critica dell'Italia tra costume ed estetica.

Alle 9 e 19 minuti a Rai Radio 3, nei vostri messaggi si sta scatenando una specie di accuratissima geopolitica piemontese. Io lo confesso, da napoletano a me totalmente ignota, ma ripeto, la accolgo volentieri. Mario Torinese da Milano precisa che Andezeno non è in Val di Susa, ma presso Chieri, nelle cosiddette Terre dei Santi. Vabbè, sono tutte zone da visitare prossimamente. Andiamo sulle pagine di Pangea, dove c'è un articolo firmato da Claudio Orlandi dedicato a un libro che Sciascia non riuscì mai a scrivere. Leonardo Sciascia accarezzò a lungo l'idea di scrivere un libro su Telesio Interlandi e non riuscì mai a portarlo a compimento. Era molto affascinato Sciascia dalla figura di Interlandi, lo sapete, giornalista siciliano, famigerato, direttore della rivista La Difesa della Razza, uno dei principali teorici dell'antisemitismo italiano, e insomma uomo di grande cultura sicuramente, che però aveva messo il suo talento al servizio del male oscuro e assoluto. Ecco, Claudio Orlandi dice nessun elemento trovato, questa è la scritta che appare sullo schermo del computer se cercate il titolo numero 200 della collana La Memoria di Sellerio, editore di Palermo. Il numero 200 avrebbe dovuto ospitare un altro testo dello scrittore siciliano, un libro che però non ha visto mai la luce. Di che libro stiamo parlando? Da quanto è dato sapere, Sciascia negli ultimi anni della sua vita si stava interessando alla figura di Telesio Interlandi. Questa è una storia che racconta tra l'altro anche Giampiero Moghini, che ne ha fatto appunto proprio una corposa biografia di Interlandi. Ma chi era costui, la cui parabola aveva colpito tanto la sensibilità dell'autore dell'Affermoro? Quello che Longanesi aveva definito come il miglior giornalista fascista del suo tempo, Telesio Interlandi, era nato anche egli in Sicilia nell'ottobre 1894 in provincia di Ragusa. Poi Claudio Orlandi fa un po' la storia della vita di Telesio Interlandi. Ma quali erano dunque le note biografiche di Interlandi che avevano toccato la sensibilità di Sciascia a tal punto da spingerlo a prendere in considerazione il progetto di una pubblicazione su di lui? Matteo Collura, nel suo libro biografico su Sciascia, scrive: Sciascia a un certo punto sa che ormai non gli resta molto tempo, prima che le ultime forze lo abbandonino, vuole scrivere un libro che sia un messaggio di speranza, un atto estremo di ottimismo che dia senso alla sua vita e alla letteratura che ne è stata forma ed espressione. E qui appunto ripercorre alcuni momenti della vita di Interlandi, quando c'è il crollo del fascismo, crolla anche la sua stessa esistenza. Di lì a poco, scrive Claudio Orlandi su Pangea, Interlandi si trova chiuso nel carcere militare di Forte Boccea. Sono giornate concitate nelle quali la vita degli uomini è appesa a un filo. In una sorta di flashback di quella domenica di luglio si trovano costretti in una cascina rifugio di Orlandi su Pangea. Interlandi si trova chiuso nel carcere militare di Forte Boccea. Sono giornate concitate nelle quali la vita degli uomini è appesa a un filo. In una sorta di flashback di quella domenica di luglio si trovano costretti in una cascina rifugio trovata dal figlio Cesare. La famiglia Interlandi apprende dalla radio l'avvenuta fucilazione di Mussolini

che si qualificano come carabinieri vengono a prelevare padre e figlio, i due temono che stiano per essere giustiziati da un momento all'altro, vengono portati in una caserma di Desenzano, poi alla questura di Brescia, rinchiusi in uno scantinato. Nel frattempo la moglie di Interlandi prende contatti con un avvocato di Brescia, si tratta di Enzo Paroli, un ex ufficiale di aviazione, è un antifascista, figlio di antifascisti. Il primo incontro tra l'avvocato e Telesio Interlandi avviene nel carcere bresciano di Canton Mombello, che rischia di subire un processo sommario da una delle corti d'assise straordinarie. Non sappiamo cosa si siano detti. Fatto sta che Paroli accetta di difendere Interlandi. In realtà farà molto più che difenderlo sul piano legale. Infatti, appena apprende la notizia che l'ex giornalista del regime era riuscito a fuggire dal carcere in modo rocambolesco per raggiungere la moglie e il figlio, decide di proteggere quell'uomo contro ogni eventuale ritorsione, accoglie così e nasconde nella propria abitazione l'intera famiglia Interlandi. E siamo così giunti agli eventi che così intimamente avevano toccato la sensibilità di Sciascia. Enzo Paroli, a proprio rischio e pericolo, riserva alla famiglia Interlandi il seminterrato della propria villetta a due piani, dove i tre rimarranno custoditi per 8 mesi. Usciranno soltanto nel luglio del 1946, dopo l'archiviazione del processo contro Telesio. Ecco dunque la parabola di vita di Telesio Interlandi, che dopo aver dominato la scena culturale italiana durante il fascismo, si ritrova salvo grazie a un avvocato antifascista, che a rischio della sua stessa incolumità decide di proteggerlo assieme a tutta la sua famiglia. Ed è questo il tratto che più interessava Leonardo Sciascia quando si mise sulle tracce di Interlandi e dell'avvocato Paroli nel corso degli anni Ottanta. È una storia bella, io non la conoscevo, raccontata anche molto bene da Claudio Orlandi, ne ho fatto una sintesi, la trovate integrale, disponibile sulla rivista Pangea, L'affaire Interlandi, storia del libro che Sciascia non riuscì a scrivere.

Abbiamo ascoltato a pagina 3 Wings for Sarah di Bob James. Ci state ancora mandando i vostri ricordi di Guido Cerenetti. Leandro da Finale Ligure dice: l'ho conosciuto alcuni anni fa, ogni parola che cadeva dalla sua bocca era da raccogliere. E a proposito di quel riferimento a Orson Welles che mangiava il pollo con le dita, Elena dice che io sappia il Galateo ammette il pollo con le mani. Sì, Elena, quando ero piccolo io si diceva alla regina Margherita mangia il pollo con le dita, quindi probabilmente era questa semplificazione di questo tipo. Abbiamo parlato di Telesio Interlandi, uomo di vertice dell'antisemitismo fascista. Chiudo con una segnalazione a proposito di un diamante del liberalismo progressista, Piero Gobetti, due uomini simbolo, Interlandi e Gobetti, anche di due riviste totalmente opposte. Dalla Difesa della Razza ce ne andiamo alla Rivoluzione Liberale. Sulla rivista Doppio Zero c'è Giuseppe Lupo che firma un articolo intitolato Piero Gobetti al Père Lachaise. Per capire Gobetti, a 100 anni dalla precocissima morte, bisogna andare direttamente alla sua tomba nel cimitero parigino di Père Lachaise, che non possiede nulla della retorica solitamente destinata agli eroi di una nazione. Non ha immagini, non ha stemmi, soltanto una geometria di marmi e di lastre in pietra. È l'umile sepoltura di un caduto in guerra, un monumento funebre che però, anziché invocare la pietas del visitatore, rivendica con orgoglio un proprio ruolo nella costruzione di una civiltà. Lo rivendica a chiare lettere la frase scolpita su una delle lapidi: «Mon langage n'était pas celui d'un esclave». Viene da un articolo che si intitola Risorgimento senza eroi ed è un lasciapassare per la storia, una dichiarazione di poetica redatta non ricorrendo all'italiano, piuttosto alla lingua che avrebbe accolto le ossa di Piero Gobetti, facendosi culla morale del suo magistero. Gobetti, scrive Giuseppe Lupo su Doppio Zero, non ha mai usato un idioma da schiavo. Il suo parlare è stato franco e coraggioso, quasi sempre tagliente, non scontato, autenticamente convinto del fatto che le parole, prima di essere parole, sono idee destinate a essere infilate nel collo di una bottiglia ed essere gettate in mare. Arrivino dove arrivino, sono il lievito della storia che sarà. Vi ho letto soltanto le

0: prime 20 righe circa di questo articolo molto lungo di Giuseppe Lupo, che vi consiglio di andarvi a leggere su Doppio Zero, Piero Gobetti al Per l'Ascese. Noi intanto ci fermiamo qui, l'appuntamento è per lunedì 11 maggio con Paolo Di Paolo qui a Pagina 3, mentre domani sabato 9 dalle 10.50 alle 11.20 c'è Luca Mastrantonio per Pagina 3 Internazionale. Qui da Napoli vi saluta Danilo D'Atri alla console, Lazzaro Scasserra a Roma, Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, Piero Pugliese in regia, la linea va a onda verde e poi c'è Renata Scognamiglio per Primo Movimento. Noi ci risentiamo presto qui su Rai Radio 3, grazie come sempre per questa settimana con voi, da Piero Sorrentino.
1: Per principiare dal principio, è una notte di primavera.
2: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20.30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
3: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
2: Mercoledì prossimo alle 20.30 su Radio 3.
4: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
5: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 10 secondi. Flussi intensi in questo venerdì 8 maggio sulle nostre strade e autostrade. Andiamo sulle 10 già 20 miglia per comunicarvi che ci sono code al momento di 2 km a seguito di un grave incidente tra Genova Peglia e Genova Pra in direzione del confine di Stato. Anche sulla tangenziale di Pavia troviamo code per 2 km per un incidente tra San Martino Sicomario e Policlinico. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno da poco il traffico è sbloccato, si è stato riaperto per un incidente tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est, al momento ci sono delle code. Sulla Firenze-Mare un tamponamento tra due auto, tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. In A14 troviamo code per 2 km per cantieri di lavoro tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare verso Pescara e tra Grottammare e Pedaso verso Ancona. Alla barriera di Napoli Nord in Autosole abbiamo un incidente in entrambe le direzioni e raggiungiamo la 16 Napoli Canosa per segnalarvi un incidente tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza. Arrivederci.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Un cordiale saluto da Renata Scognamiglia ai microfoni di Radio 3. Comincia Primo Movimento con la cura di Giorgia Franceschi. C'è Lazzaro Scasserra in console, Gianluca Diana in regia, 335-5634-296. La mia voce è un po' meglio di ieri, ma non tantissimo, quindi vi chiedo un po' di pazienza. Apriamo però la puntata, ecco, con bellissima musica, con il secondo album di questa serie Poema, che è un progetto molto originale della Canada's National Arts Centre Orchestra, l'orchestra del Centro Nazionale delle Arti Canadese, con il suo direttore musicale che è Alexander Shelley. L'etichetta è Analecta e l'idea è quella di affiancare ai poemi sinfonici di Richard Strauss delle opere appositamente commissionate ad autrici e autori canadesi di oggi e che rappresentano idealmente una risposta, poi vedremo in che senso, alle opere di Richard Strauss. Il primo volume del progetto si intitolava Ad Astra ed affrontava i temi della trascendenza. Il poema straussiano scelto era Morte e Trasfigurazione, mentre per questo secondo, che si intitola Terra Nova, la scelta è caduta su Also sprach Zarathustra, perché questo Terra Nova significa, diciamo, nella interazione di Shelley, musica che intraprende nuovi percorsi anche in senso intellettuale e filosofico. E il pandan del poema sinfonico, fosse uno dei più famosi di Richard Strauss, è una originale composizione di Jan Kassam, che è compositore anche lui canadese, e che si intitola 1Q84, sinfonietta metamoderna, ispirato, come forse avrete intuito, all'omonimo romanzo di Haruki Murakami. E Jan Kassam ha così commentato la sua scelta, ricordando che appunto alle spalle di Also sprach Zarathustra di Strauss c'è l'omonimo importantissimo testo di Friedrich Nietzsche, che esplora, fra le altre cose, il tema dell'eterno ritorno, e dice quindi: un modo per comprendere dalla nostra prospettiva, dalla prospettiva del XXI secolo, la questione appunto dell'eterno ritorno potrebbe essere quella del multiverso, una versione complessa e stratificata della realtà in cui mondi multipli diventano una metafora dell'anomalia dell'esperienza vissuta in epoca contemporanea. E qui arriva il riferimento a Murakami, perché dice: nel romanzo 1Q84 lo scrittore Haruki Murakami esplora la possibilità di molteplici realtà, di mondi che si separano l'uno dall'altro sulla base di dettagli decisionali, e dice la sua composizione, appunto questa sinfonietta metamoderna, segue liberamente la storia, la struttura del romanzo di Murakami, connettendo il materiale tematico ai personaggi e eventi della vicenda. L'idea che la musica racconti storia è una parte importante della forma mentis di Jan Kasson, e noi ascoltiamo proprio questa 1Q84 sinfonietta metamoderna di Jan Kasson dal Canada's National Arts Centre Orchestra, diretta da Alexander Shelley.

Ian Cusson era uno Q84, sinfonetta metamoderna dell'interpretazione del Canada's National Arts Centre Orchestra, diretta da Alexander Shelley, e questo titolo, sinfonietta metamoderna, ci fa in qualche modo intuire il fatto che in questo lavoro Ian Cusson entri in una relazione dialogica con diversi riferimenti della musica colta fra 8 e 900. Uno evidentemente Richard Strauss, un altro Igor Stravinsky, ma ce ne sono diversi. Quindi forse qui un brano molto meno influenzato dal legame fortissimo che Ian Cusson ha con la sua cultura d'origine, la cultura indigena métis canadese. Due parole sull'interpretazione di Also Sprach Zarathustra di Richard Strauss, che completa questa incisione analecta, e vi invito ad ascoltare questa interpretazione convincente, caratterizzata da una espressività di fraseggio, un'orchestra compatta dal suono forse un po' leggero, perlomeno meno esplosivo, massiccio di altre incisioni, ma molto ricco e con dinamiche anche ben a fuoco, il che dimostra che Alexander Shelley, che ha vinto nel 2005 il concorso di direzione di Leeds e che è attualmente anche direttore principale associato della Royal Philharmonic Orchestra, ecco, uno dei giovani direttori da tenere d'occhio. E un altro direttore molto amato dai nostri ascoltatori, che tra l'altro ha un legame molto stretto con il nostro paese per le collaborazioni numerose con orchestre italiane, è lo statunitense John Axelrod, protagonista questa sera del concerto in diretta dal teatro Malibran con l'orchestra del teatro La Fenice, a partire dalle ore 20 per il cartellone di Radio 3 Suite, un programma tutto americano: Michael Doherty, Route 66, Aaron Copland, la suite orchestrale dal balletto Appalachian Spring e poi la sinfonia numero 2 di Charles Ives. E noi facciamo sentire un piccolo estratto dalle prove di Appalachian Spring.

E che bello ascoltare questa prova di John Axelrod con l'orchestra del Teatro La Fenice, in questo piccolo estratto da Appalachian Spring di Upgrown Copland. Non perdetevi quindi questo concerto in diretta dal Teatro Malibran di Venezia alle 20 con l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da John Axelrod in questo programma tutto americano. Ringraziamo il Teatro La Fenice, i tecnici e i consulenti musicali perché questo interessantissimo sguardo dietro le quinte. Noi completiamo la puntata della settimana nel primo movimento con un bel progetto di incisione integrale delle sonate per violoncello di Antonio Caldara, molto ben interpretate da Francesco Galligioni. Violoncello è una serie di musicisti impegnati nella realizzazione del continuo che cambia da composizione a composizione: Alberto Galligioni violoncello, Lorenzo Feder organo e Roberto Loreggian organo e clavicembalo. Il violoncello è lo strumento di Caldara e lo sappiamo non soltanto dalla documentazione, insomma, che è relativa agli impieghi di questo importantissimo compositore veneziano vissuto fra il 1670 all'incirca e il 1736, ma soprattutto appunto dalla sapienza di scrittura dispiegata nelle composizioni qui riportate, non soltanto queste 16 sonate per violoncello e continuo, ma anche la sinfonia in re maggiore e il concerto in re maggiore, che è un concerto da camera, che vede qui in questa incisione il coinvolgimento anche di Paolo Zuccheri in violone in sol e Federico Guglielmo e Alessandra Pazzaglia. Alessia Pazzaglia, violini. Ci sono anche nel computo, diciamo, di questo disco e della produzione di Caldara alcune lezioni per il violoncello con il suo basso. Noi vogliamo però farvi ascoltare l'aria, terzo movimento andante, il quarto movimento allegro assai, della sonata numero 3 in si bemolle maggiore, Francesco Galligioni violoncello e Alberto Galligioni violoncello.

0: Antonio Caldara, dalla sonata numero 3 in si bemolle maggiore, abbiamo ascoltato il terzo movimento aria andante, subito legato al quarto, allegro assai. Gli interpreti erano Francesco Galligioni, violoncello, diciamo violoncello primo per capirci, e Alberto Galligioni, violoncello secondo, che realizza il basso continuo. Un ascolto veramente bello da questa proposta Brilliant Classics dedicata all'integrale delle composizioni per violoncello di Caldara.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
2: Si parla dal 69.
3: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
4: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
1: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 10.
1: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, domani in edicola con Repubblica.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
3: Tutta la città ne parla.
4: Buongiorno, il mio nome è Roberto e telefono dalla provincia di Padova. Io mi riferisco all'incontro di ieri tra il Papa e Marco Rubio. Il tema del colloquio e i risultati li sapremo più avanti, perché oggi non sappiamo esattamente cosa si siano detti, no? Allora, io ho fatto delle considerazioni che tra il Papa e Trump ci sia una differente visione del mondo e quindi inconciliabile, diciamo, rapporto. Perché? Perché Trump è per la guerra e il Papa è per la pace. Trump è per la forza, il Papa è per il dialogo. Poi Trump è contro gli immigrati, infatti la barriera sul Rio Grande per proprio escludere il sud del mondo, il Papa invece è per l'accoglienza. E diciamo, da informazioni che sono arrivate su un podcast di Limes, il corrispondente dal Vaticano, Piero Schiavazzi, ha detto che il 4 di luglio, giorno che negli Stati Uniti, a Washington, ci sarà la grande celebrazione dei 250 anni dell'indipendenza, Trump aveva invitato anche il Papa. Il Papa invece in quel giorno sarà a Lampedusa per dimostrare che Trump è contro il sud del mondo, il Papa invece è per il sud del mondo. Ecco, che non sia anche questo magari uno dei motivi per cui Trump continua ad attaccare il Papa.
5: Tre minuti, 10 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. E allora, continua la visita romana del segretario di Stato americano Marco Rubio, oggi sarà la volta del ministro degli esteri italiani, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma è la visita al Papa. Pochi giorni dopo gli scontri verbali così aspri che hanno visto malvolentieri, suo malgrado, il Papa e Donald Trump protagonisti, da ultimo il Papa ha detto cose pesanti e critiche, il Papa Trump, nei confronti del pontefice alla vigilia della partenza di Marco Rubio, che sappiamo essere non solo il numero 3 dell'amministrazione americana, ma un uomo cattolico, famiglia cubana, con grandi aspirazioni presidenziali ed evidentemente ben radicato nel mondo cattolico statunitense, che ha vissuto malamente, lo dimostrano anche gli ultimi sondaggi, gli attacchi di Trump al pontefice. Tutto questo avviene, è avvenuto ieri, l'incontro di cui ci sono molte immagini oggi sui giornali, il 7 maggio, cioè alla vigilia dell'8 maggio. Oggi è, come dire, il primo compleanno, si conclude il primo anno di pontificato di Robert Prevost, il Papa americano, il Papa delle Americhe, perché sì, è vero, è nato a Chicago, lì vi è cresciuto, ma poi gran parte della sua vita adulta l'ha vissuta nel continente, ma a sud, in Perù in particolare, nella città di Chiclayo. E che dunque forse incarna proprio un'idea d'America incompatibile con quella che piace di più a Donald Trump, quella dottrina Don't Row che vede Washington a trattare i paesi sotto l'equatore, Messico compreso, come un giardino di casa e poco più. Allora, noi oggi siamo molto contenti di iniziare questa puntata con uno dei giornalisti italiani che più si è dedicato negli anni a comprendere, tra le altre cose, il mistero Vaticano, il suo potere, il suo rapporto con la politica. Mi riferisco, l'avrete già capito, a Massimo Franco, storica firma del Corriere della Sera. Buongiorno e benvenuto a Tutta la città ne parla.
0: Salve, buongiorno a voi, grazie di avermi invitato.
5: È appena uscito per Solferino Papi, dollari e guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV, e non è l'unico libro che Massimo Franco ha dedicato ai papi al Vaticano. Un primo giudizio sul senso della visita di ieri, Franco, è davvero, se è ricomposta una frattura o è una sovrainterpretazione questa?
0: Ma no, credo che ci sia un tentativo di ricucitura un po' sgualcito da quell'intervento un po' sgangherato del presidente Trump alla vigilia, ma in realtà è stata l'America che ha chiesto questo incontro al Vaticano e al Papa, il che vuol dire che forse si stanno facendo qualche domanda sull'utilità di questa aggressione a intermittenza nei confronti di Leone XIV, che è il primo papa statunitense ed è molto amato negli Stati Uniti, non solo dai cattolici. Quindi credo che Rubio sia stato mandato a Roma perché primo ha un ruolo più istituzionale come segretario di Stato, il capo della diplomazia statunitense. Secondo, perché non aveva mai espresso giudizi aggressivi come quelli di Trump, ma anche dello stesso vicepresidente Vance. Terzo, perché è un cattolico non convertito da poco come Vance, ma un cattolico che, seppure definito come falco, perché appunto rappresenta un cattolicesimo statunitense quasi preconciliare, però comunque sia è un cattolico convinto, che quindi poteva essere considerato un buon interlocutore sia da Leone XIV che da segretario di Stato Pietro Parolin.
5: Massimo Franco, molte altre domande per lei, spero che abbia ancora un po' di pazienza. Volevo inserire subito in questa prima parte di Tutta la città ne parla anche la voce di un altro giornalista molto attento a quel che accade oltre Tevere. Mi riferisco ad Alberto Chiara, già vice direttore di Famiglia Cristiana. Buongiorno Alberto e benvenuto e grazie.
6: Buongiorno a voi, grazie di tutto.
5: Nonché voce di prima pagina, peraltro. Alberto, intreccio le riflessioni sulla visita di Marco Rubio con quelle sul primo anno di pontificato, che lo ricordo si compie proprio oggi, per chiederti, perché poi indagheremo anche con Franco sul profilo di quest'uomo che stiamo imparando a conoscere, forse grazie a Donald Trump abbiamo anche scoperto degli aspetti del suo carattere, una fermezza nei toni o perlomeno nei contenuti, se non nei toni, che ha colpito molti. Che rapporto si è costruito in questo anno, non facile quando uno raccoglie l'eredità di una figura carismatica come Papa Francesco, tra Leone XIV e il mondo cattolico italiano? Non solo le strutture ecclesiastiche, ma proprio i fedeli.
6: Ma intanto una piccola premessa. Non è la prima volta che assistiamo a un papato che raccoglie un'eredità, diciamo, molto, molto pesante. Pensiamo a Paolo VI dopo Giovanni XXIII, che non a caso alcuni critici ribattezzarono Paolo Mesto. Pensiamo a Benedetto XVI, certo. Dopo Giovanni Paolo II. E adesso abbiamo Papa Prevost. Diciamo che forse ha ragione quel pugno di cardinali che dice anche i papi hanno bisogno di un anno di noviziato, cioè è un anno in cui lui ha preso le misure con noi abbiamo preso le misure con lui. Noto alcuni passaggi interessanti, ad esempio nella pedagogia dei gesti, che era uno dei fronti molto cari a Papa Francesco, qualche passo ad esempio di novità in un contesto di compostezza, di autocontrollo, ad esempio il 7 settembre durante la canonizzazione di due giovani italiani, vale a dire Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, il Papa è uscito prima di vestirsi per la celebrazione come fosse un parroco a salutare i presenti, a scaldare i cuori, e questo è stato apprezzato. Ovvero a livello internazionale, Bata, il carcere, Guinea Equatoriale, sotto la pioggia, in un contesto di afrori, di odori, ecco, questo incomincia a far breccia anche come un magistero di gesti. Questo è un Papa più da leggere che da guardare ed ascoltare. È un Papa che, ad esempio, usa il registro della voce. Io in questo momento la sto alzando per farmi sentire, visto che sono in viaggio, ma lui ha un tono di voce che esprime armonia, esprime pace, un tono di voce proprio di un monaco. Ecco, e tante altre cose, ovviamente. Per l'Italia, sicuramente per la Chiesa italiana ha voluto dire la copertura per la pace disarmata e disarmante. Non avremmo avuto la chiusura del sinodo italiano, del cammino sinodale, per meglio dire, non avessimo avuto l'8 maggio quell'inaugurazione del pontificato così forte sulla pace, e a ottobre la Chiesa italiana ha chiuso il cammino sinodale chiedendo di riflettere sul riarmo in corso, chiedendo di riflettere sull'eventuale obiezione di coscienza nelle industrie belliche, chiedendo di riflettere come Chiesa italiana sulle banche armate, vale a dire le banche che offrono copertura alla transizioni dell'export. Non avremmo avuto il documento della CEI sulla pace uscito nelle prime settimane del 26. Quindi un bilancio assolutamente positivo nei contenuti. Per il resto è ovvio che ogni Papa ha il suo carattere. Certo, hai ragione nel dire da studio che la polemica di Trump in qualche modo ce l'ha riconsegnato più forte. Si sentiva anche la mancanza di posizioni nette da parte del Papa, perché poi sappiamo che la diplomazia vaticana agisce, le nomine in America sono state molto nette e molto programmatiche. Questo Latin Yankee, un ossimoro che vuol dire il 267esimo successore di Pietro, è proprio delle Americhe, non solo nordamericano, e ha in sé anche molto Latino America. Bene, ha avuto modo di farci capire che è un attore planetario, un attore globale, e ha una postura molto, molto accentuata.
5: Grazie Alberto Chiara. Massimo Franco è d'accordo con questo ritratto, descrizione del primo anno, che chiaramente è sì davvero un anno di noviziato, tanto più se si ha alle spalle un pontificato così carismatico, efficace dal punto di vista comunicativo, ma non solo, qual è stato quello di Papa Francesco.
0: Sono d'accordo fino a un certo punto. Perché? Nel senso che il pontificato di Francesco è stato un pontificato molto carismatico, ma anche molto divisivo. E credo che in realtà Prevost sia stato scelto dal conclave innanzitutto per riunificare una chiesa sfibrata da anni di contestazioni, sia nei confronti di Francesco, sia prima nei confronti di Benedetto XVI. Dobbiamo pensare che veniamo da due papati traumatici, quello di Benedetto XVI per la rinuncia e quello di Francesco perché aveva creato una sorta di curia parallela a casa Santa Marta, che aveva di fatto sovrapposto le istituzioni ufficiali della Chiesa con quelle sue in qualche modo quasi private. Quindi secondo me va messo molto in evidenza che questo è il Papa della ricostruzione delle gerarchie, della ricostruzione degli equilibri di governo di un Vaticano che aveva un po' perso la cultura di governo. È un Papa che è chiamato a riunificare una Chiesa molto divisa. Lui l'ha cominciato a fare con gli Stati Uniti, perché un episcopato molto radicalizzato e diviso come quello statunitense, in realtà al conclave si è riunito, ha superato qualunque divergenza mettendosi dietro a Leone XIV. Il secondo aspetto poi è che in realtà leggere questo Papa come un prosecutore oppure un negatore di quello che è stato il papato di Francesco di Benedetto XVI, secondo me è molto fuorviante, perché questa è un'altra fase della Chiesa, è una fase nella quale le vecchie categorie non funzionano più, perché il mondo del 2013, quando fu eletto Francesco, non è quello del 2025, e perché soprattutto il conclave ha dato a questo Papa il mandato di unificare, governare e risolvere anche dei problemi finanziari enormi. Non a caso i donatori, i benefattori degli Stati Uniti, ma non solo, sono tornati a dare contributi rilevanti alla Chiesa dopo anni in cui si era un po' inaridito questo flusso.
5: Questo è un punto molto interessante, lo ricordo, stiamo ascoltando Massimo Franco che ha appena pubblicato un libro che si intitola Papi, Dollari e Guerre. Magari facciamo un piccolo approfondimento su questo libro tra pochi minuti prima di lasciare andare anche lei, ma so che Alberto Chiara, pur in viaggio, è ancora collegato e forse vuole rispondere a questa visione forse un po' diversa da quella che lui ci ha fornito invece nel primo anno di pontificato. Alberto, quindi al di là della polarizzazione, continuità oppure rottura, è chiaro che però noi profani un po' queste domande ce le poniamo, no? Dopo un esperienza come quella di Francesco, che era diventato tra le altre cose un riferimento morale, etico e politico perfino per milioni e milioni di non credenti, questa è stata sicuramente una grande novità tra le tante incarnate alla Bergoglio, però è stato un passaggio quindi, Alberto Chiara, da un, passatemi l'espressione, da un papa di lotta a un papa di governo?
6: Ma se contano e contano le parole, invito a rileggere l'intervento che ha fatto il pontefice a gennaio al corpo diplomatico, invito a rileggere le due omelie fatte a ottobre e aprile nelle veglie di preghiera per la pace. La continuità è piena con Francesco, semmai sul riarmo, semmai sulla industria bellica abbiamo addirittura un passo oltre. Poi, per carità, non è che tutto il magistero si riduca lì, ma certo l'urgenza oggi è una delle sfide, è esattamente la pace. Tra l'altro è uno che insiste sul multilateralismo ed è stato eletto durante l'80° anniversario dell'ONU, passato del tutto sotto silenzio. Semmai ci ricordiamo la scala mobile rotta di Trump piuttosto che il gobbo rotto di Trump, ma gli 80 anni dell'ONU, che era la cosa che l'umanità si era data per in qualche modo cercare di dirimere i conflitti, è stata vissuta in sordina. Il Papa non perde occasione per richiamare multilateralismo e diritto internazionale. Per il resto ha ragione Massimo Franco per dire le cuciture, perché una cucitura che deve passare attraverso l'America per quanto riguarda dottrina e soldi, ma deve stare attenta alla Germania, deve stare attenta all'Africa, e non a caso il Papa è andato in Africa. Quindi, per carità, è un altro passo. Non c'è quella come pregiudizio nei confronti della curia romana che invece animava Francesco. Francesco è stato eletto nel 13 partendo dal presupposto che non proprio tutti i mali, ma molti mali risiedessero nella curia romana, nella chiesa italiana. Questo preconcetto sicuramente Prevost non ce l'ha.
5: Questo è un punto molto interessante, parte. Alberto Chiara, che sottoporrei di nuovo a Massimo Franco, no? In effetti, nonostante le cose molto interessanti che abbiamo ascoltato, pare, così guardando le cose dal di fuori, da non esperti di vicende vaticane, che perlomeno, nonostante la figura divisiva di Francesco, le rotture, anche i problemi in particolare con l'America da lui creati, anche problemi di finanziamento, oltre che politici, un rinnovamento l'avesse portato anche con tante nomine, no? Quindi la situazione è diversa rispetto a quella di un Vaticano ereditato dalle mani di un Papa Ratzinger dimissionario, peraltro, che fu un grande inedito, appunto. Franco.
0: Nomine che ha fatto nella Chiesa italiana, sì. Papa Francesco, stendiamo un velo pietoso.
5: Perché?
0: Ricordiamoci che non ha mai fatto cardinale l'arcivescovo di Milano, che è la più grande diocesi d'Europa. Quindi su quello diciamo così che se lei parla con l'Episcopato italiano non aveva molto apprezzato il modo in cui il Papa Francesco aveva affrontato il tema della Chiesa italiana. Per quello che diceva il collega, il Papa aveva un atteggiamento molto anticuriale, ma direi anti-italiano. Io ricordo che quando andai a Buenos Aires per studiarlo, e mi dissero che in una parrocchia gli avevano detto, prima che partisse per il conclave, quando va a Roma si porti un cane e gli faccia assaggiare quello che le danno da mangiare, perché altrimenti la avvelenano. Ecco, questo pregiudizio il Papa se l'è portato appresso, e il fatto che abbia creato la corte di casa Santa Marta, che è stata una corte parallela e una curia parallela, ha influito sul suo pontificato. Leone non è questo. Leone ha detto: i papi passano, la curia resta. È tornato nei palazzi apostolici, ha riaperto Castel Gandolfo, e se ci pensiamo da questo punto di vista, ripeto, non è che io voglio parlare di discontinuità, perché secondo me il concetto di continuità e discontinuità rischia di essere fuorviante. È un'altra fase. È un'altra fase nella quale io sono convinto che Leone sarà sempre grato a Francesco, lo ringrazierà, prenderà tutto quello di buono, che non è poco, che Francesco ha fatto, ma di fatto archivierà quello stile di governo. Lo ha già in qualche modo archiviato e sta imponendo il proprio.
5: Massimo Franco, la ringrazio per la chiarezza, credo siano grati anche molti ascoltatori, l'espressione curia parallela è piaciuta in particolare ad Emanuela, Armando da Catania, che dice: sarebbe stato auspicabile sentir dal Papa, forse un po' troppo, per una parola di appoggio proprio come impegno politico, alla flotilla, opera di pace per popoli martoriati, argomento che, al quale noi, il nostro piccolo invece di spazio, ne abbiamo dedicato molto e invece nulla. Nel frattempo io ringrazio davvero tantissimo Massimo Franco, Alberto Chiara, voglio ricordare ancora questo libro prezioso per capire i nessi tra Vaticano e Stati Uniti di Massimo Franco, uscito per Solferino, che si intitola Papi, dollari e guerre, il potere dell'America in Vaticano, dai tabù del passato a Leone XIV. E passo a sentire che ne pensa di tutto questo, ne scrive oggi sul Quotidiano Domani un altro giornalista che è a sua volta un grande esperto di Stati Uniti, come Mattia Ferraresi. Ciao Mattia, buongiorno e benvenuto.
7: Ciao, buongiorno.
5: È appena uscito per Mondadori il tuo Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere. Oggi commenti pure tu l'incontro di ieri con questa fotografia che ritrae un Papa Prevost che ha in effetti un sorriso, seppur di traverso, quindi non so se cogliervi un lato beffardo oppure semplicemente bonario. Alla sua sinistra un Marco Rubio che ha una faccia incredibilmente seria, non so se tra mortificato o che, ma insomma poi le foto non dicono nulla, non bisogna esagerare nella loro interpretazione. Come è andata dal tuo punto di vista? Che cosa porta a casa Rubio? Qual era il senso di questo viaggio? Ricordiamolo che il centro era proprio la visita in Vaticano, nel senso che poi oggi sì, incontra Tajani e Meloni, ma sono visite di cortesia, come si è premurato di dire subito il governo italiano, perché il focus della visita era quello di ieri.
7: Sì, intanto era una visita che inizialmente doveva essere solo fra omologhi, diciamo così, anche se sono un po' è un po' sghemba l'analogia, qui doveva essere Rubio con il segretario di Stato Parolin, e poi dopo Rubio ha chiesto un upgrade della visita e quindi di andare a colloquio direttamente con il Papa, evidentemente per tutto quello che Trump ha detto e ha fatto in queste ultime settimane, in questo ultimo mese, in maniera sempre più esplicita. Il segnale, io credo, fosse ristabilire un canale di comunicazione cordiale, normale, parlarsi, capirsi, tornare alla normalità della diplomazia, e io credo che questo tratto si veda anche nel modo molto particolare in cui la Santa Sede ha dato la sua lettura dell'evento.
5: Mattia Ferraresi, prego, concludi, poi ti chiedo.
7: Un canale di comunicazione cordiale, normale, parlarsi, capirsi, tornare alla normalità della diplomazia, e io credo che questo tratto si veda anche nel modo molto particolare in cui la Santa Sede ha dato la sua lettura dell'evento.
5: Mattia Ferraresi, prego, concludi, poi ti chiedo un'altra cosa.
7: No, in particolare mi riferisco al fatto che la Santa Sede ha sottolineato che

0: quello di migliorare le relazioni bilaterali. Ora, se uno si ferma un attimo a riflettere, fino a poco tempo fa migliorare le relazioni bilaterali fra Stati Uniti e Vaticano non era un obiettivo, era un dato di fatto, era
1: non
0: il
1: era
0: dato
1: una
0: di
1: issue, non era un
0: acquisito.
1: Tema, sì, infatti.
0: Esatto, ora lo è. Questo, diciamo, indica che siamo un po' al grado zero, no?
1: Mattia Ferrarini, intanto do il benvenuto di nuovo ai nostri microfoni qui a Radio 3, la teologa Marinella Perroni, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
1: Docente emerita di Nuovo Testamento al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. Tra poco, giusto?
2: Corretto. Sì, okay. Esatto.
1: No, volevo chiedere a Mattia Ferrarini un'altra cosa. Stamattina il nostro ascoltatore che ha chiamato a Prima Pagina, dando poi come sempre in là la nostra puntata, ricordava una notizia che per la verità era già emersa soprattutto nei giorni caldi delle parole di fuoco di Trump contro il Papa. Sì, volevo dire prima Ferraresi da americanista e poi anche Perroni, cioè il rifiuto ad un invito che Trump aveva fatto a Leone XIV, cioè a recarsi negli Stati Uniti, a Washington, il 4 luglio per una festa dell'indipendenza che non sarà come le altre, perché sarà un 4 luglio speciale, il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti. Papa Leone XIV ha rifiutato l'invito perché si recherà in visita pastorale a Lampedusa, che non è, Mattia Ferraresi, semplicemente un luogo diverso, è l'epicentro del dossier migranti. E quindi significa andare incontro proprio a quelle masse di persone che spesso perdendo la vita cercano di arrivare da noi, così come provano ad arrivare negli Stati Uniti dai suoi confini meridionali, e che sono nella testa di Trump il principale nemico, ciò su cui lui ha costruito quasi per intero, come tutti i populisti di destra nel mondo, la propria campagna elettorale e il proprio consenso. Quindi lì la distanza sembra tornare immensa. Che sai qualcosa in più di noi sulla natura di questo rifiuto all'invito di Trump da parte del Papa e anche sulla scelta di Lampedusa?
0: Non abbiamo intanto notizia certa o pubblica che l'invito fosse stato per il 4 luglio. Abbiamo notizia certa che Vance l'anno scorso, poco dopo l'elezione, ha recapitato una lettera d'invito a Trump, che poteva essere letta anche
1: al Papa,
0: come
1: sì.
0: Al Papa, sì, da parte di Trump al Papa. Poteva essere anche letta come appunto una formalità, una cortesia istituzionale, figurarsi poi il Papa nativo degli Stati Uniti. Certamente la visita era intesa, l'invito era inteso per il 2026. 250 anni degli Stati Uniti, quindi anno intero di festeggiamenti. Si è poi un po' speculato che l'invito fosse più specificamente per il 4 luglio, con tutto il valore simbolico che avrebbe avuto, ma non abbiamo notizia certa. Certo, sarebbe stato il desiderio più grande dell'amministrazione Trump, che ha fatto di tutto, tutte le pressioni possibili perché il Papa accettasse questo invito nel 2026. A quanto sappiamo o a quanto possiamo ricostruire, l'invito è stato rifiutato nel 2026 per una serie di ragioni, fra le quali quelli anche del tempismo. Difficile per un Papa andare nel 2026 negli Stati Uniti, non pensare che questo possa essere agganciato ad esempio all'Assemblea Generale dell'ONU. Però l'Assemblea Generale dell'ONU quest'anno cade drammaticamente vicina all'elezione di midterm, cosa che i papi naturalmente evitano, e certamente Leone non voleva essere trascinato in un'opera che Trump pensava di legittimazione in vista anche del voto. Quindi probabilmente la visita è saltata anche per queste ragioni di agenda, e la cosa certamente non è stata presa bene da parte degli Stati Uniti. Sul 4
1: da
0: luglio
1: Trump, che i rifiuti non li accetta. Il 4 luglio si annuncia piuttosto trionfale, peraltro, no? Almeno nei toni, almeno si annunciava, ora non so, in questa epoca di bassi consensi e popolarità di Trump.
0: Lo sarà nel tentativo di Trump, lo sarà comunque. Certo è, anche qui, il Papa non ha spiegato, non ha dato ragione della sua scelta di calendario. La mia personale percezione è che una persona, diciamo così, attenta, così riflessiva, così attenta ai dettagli, un matematico di formazione come Papa Prevost, difficilmente riesco a immaginare che possa avere scelto questa data casuale, in modo casuale, visto, diciamo, che è il primo Papa che acutamente, personalmente, sa meglio di chiunque altro il valore simbolico di quella data, e il fatto di scegliere Lampedusa, insomma, sarà interessante. Da una parte dell'oceano avremo i fuochi d'artificio e Trump trionfale, e dall'altra il Papa che offre conforto ai migranti.
1: E ricordiamo i fiori lanciati da Bergoglio, in fondo anche per Papa Francesco.

0: fu un luogo fondamentale nel inaugurare in certo modo quella sua lunga stagione di popolarità, vicinanza ai migranti come portavoce degli ultimi della terra, che piacque tantissimo a credenti e direi quasi soprattutto ai non credenti. Lorenzo scrive in un messaggio, non so se Marinella Peroni ha qualcosa di specifico su quello che abbiamo ascoltato, sulla visita sul 4 luglio, però le sottopongo anche questo messaggio che ci critica un po' questo ascoltatore, ricordo il numero 335-5634-296, mandateci anche WhatsApp audio. Perché parlate del Papa come se fosse solo un capo politico? Il Papa è il vicario di Cristo, la sua funzione nel mondo è diffondere il Vangelo, come ha sempre detto instancabilmente Leone XIV, anche ieri in effetti. Sembra che voi vogliate eludere questo ruolo fondamentale del pontefice, ci critica Lorenzo, per mettere in evidenza solo quei tratti del cristianesimo che pensate, vabbè, affini alla sinistra, ma questa è una mistificazione al di là di questa coda. Però è vero che quando se ne parla in rapporto con gli altri stati, il ruolo, diciamo così, temporale, politico del pontefice emerge, quasi lo si considera più importante del suo mestiere, vero Perroni?
1: Allora, io penso che Lorenzo in parte abbia, non dico ragione, ma ci ricordi qualcosa di estremamente importante. E quando il Papa si reagisce e si rivolge a Trump ricordando il fatto che io sono un capo spirituale, io difendo il Vangelo e porto avanti il Vangelo, nessuno può dire niente, perché sicuramente questo è vero. Però nella linea di Lorenzo noi potremmo dire, in fondo il Vangelo però dice chiaramente, attribuisce a Gesù delle chiarissime parole: io vi do la mia pace che non è quella che vi dà il mondo. Quindi voglio dire, per sé la pace che il pontefice proclama, annuncia e per la quale lotta, la pace evangelica, non basta che sia quella che dà il mondo. È vero, purtroppo a volte ha significato non importa quella che dà il mondo, anche nelle situazioni di oppressione conserva la pace di Cristo, il che insomma diventa se non altro un po' ipocrita. Quindi da una parte è vero che l'Evangelo annuncia qualche cosa di più che non semplicemente la pace del regno di Dio è un'armonia talmente complessa, totale, totalizzante, che chiede anche dei salti maggiori. Però è anche vero, e io questo a Lorenzo lo direi non perché la Chiesa è diventata comunista, ma perché a partire dal Concilio Vaticano II e quindi da tutto un ripensamento profondo dell'impostazione della fede, la Chiesa ha capito che si poteva fare voce dell'anelito dei popoli alla pace e alla giustizia. Quindi questo, voglio dire, non c'entra niente poi con i partiti politici, certamente c'entra con un momento storico, il terzo millennio, in cui la Chiesa vive questa sua solidarietà con chiunque cerca la pace, ecco, perché è una precondizione anche per poi la pace del regno di Dio.
0: E Marinella Peroni, teologa, grazie per la chiarezza, per averci ricordato questo nesso diretto Vaticano-Pace, che è forse uno dei problemi Papa-Pace, insomma sono due parole che si sposano perfettamente, che va contro e forse è una delle cose che irrita di più il presidente Donald Trump, che è protagonista anche di questo discorso, perché se non ci fosse stato lui con quegli attacchi, Mattia Ferraresi, non ne staremmo parlando perlomeno in questi termini, no? Di Papa Leone XIV. Certo, sì, avremmo fatto certamente una puntata sul primo anno di pontificato se arrivava la telefonata, ma è come dire, gli ha ridato uno slancio e un protagonismo politico che forse Prevost si sarebbe anche risparmiato in questo primo anno di cosiddetto, ha usato Alberto Chiara poco fa questa parola, noviziato al soglio pontificio. Donald Trump, protagonista dell'ultimo libro di Mattia Ferraresi uscito per Mondadori, che si intitola Dentro la testa di Trump, storia delle idee che non sa di avere, un sottotitolo che Mattia non allude tanto al non avere il controllo di sé o allucinazioni del presidente, quanto al fatto che in realtà dietro il suo caos apparente, scrivi tu, ci sono diverse correnti di pensiero che invece le idee le hanno molto chiare, ci sono post-liberali, illiberali veri e propri, che magari hanno puntato tutto in passato su Orban o su figure di quel genere, e poi ci sono anche quegli iperlibertari liberali che poi diventano, si ammantano di parole come anticristo, e il riferimento è ai giganti del tech, Peter Thiel in primis, Elon Musk. E quindi in realtà il caos di Trump non è solo caos, ma c'è qualcuno che lo agita nell'ombra e lo gestisce anche, forse con più lucidità di quanto noi pensiamo.
2: Sì, la scommessa della mia ipotesi è un po' che, diciamo, Trump è l'aspetto istintivo e l'aspetto umorale, l'aspetto caotico, lo vediamo tutti. La mia scommessa è che, insomma, però dietro a queste grandi personalità che comunque incidono sulla storia, siano anche un po' dei catalizzatori, dei collettori, anche completamente inconsapevoli, invece di idee, di teorie, di formulazioni teoriche, di pensieri che si sono stratificati e che Trump interpreta in maniera totalmente istintiva, e per questo ha successo politico, perché riesce, diciamo, a comunicare istintivamente ciò che invece teoricamente è complicato da comunicare. Però anche in questi giorni, anche in questa visita, vediamo agitarsi queste correnti che sono anche in conflitto fra loro, anche se Trump ne è stato la sintesi. Rubio, Vance, questa competizione è abbastanza chiara in questo senso, sono due tipi conservatori, ma due tipi di tradizioni conservatrici molto diverse. Uno un post-liberale che vorrebbe cambiare completamente anche i rapporti fra la destra e, ad esempio, il tema della fede. Rubio è un classico liberale con la, diciamo, in senso europeo, cioè un liberale di destra, ma nella tradizione della guerra fredda, nella tradizione di Reagan e Bush, un internazionalista, un falco in politica estera, contrariamente al vicepresidente. Per cui lo vediamo anche in azione.
0: Difficile dire chi sia, dunque, scusa Mattia, il più moderato tra i due, almeno usando questa parola nel significato che gli diamo noi in Europa. Il più al centro,
2: ecco,
0: diciamo,
2: infatti,
0: dell'arco politico.
2: Io trovo che ci sia un paradosso, ad esempio, in Rubio. Rubio viene considerato, da un punto di vista superficiale, dei modi, più moderato di Vance, perché ha un'espressività e anche una carriera più istituzionale. No, sta a stare a tavola, ha dei modi diplomatici, eccetera, eccetera. Poi anche, ad esempio, rispetto alle questioni di cui avranno evidentemente parlato con il Papa, che sono la sorgente dell'irritazione di Trump, cioè la guerra in Iran, l'operazione militare in Venezuela, il destino di Cuba che verrà. Beh, Rubio è certamente più lontano di Vance, che non aveva grande voglia del conflitto in Iran, come anche Trump ha detto, chiarendo il fatto che Vance nel dibattito interno era quello, diciamo, che aveva il freno più tirato sulle iniziative militari. Quindi dal punto di vista di sostanza politica, Rubio, che pure ci appare come il più, tra virgolette, moderato, è in realtà quello più lontano da posizioni, ad esempio, come quelle interpretate da Leone. Quindi bisogna stare, credo, attenti con i termini, perché non sempre ci portano sulla strada giusta.
0: Mattia Ferraresi, grazie. E grazie l'invito per approfondire questi temi che sono fondamentali per capire cosa si agita dentro quel caos che in realtà è determinante per la vita di tutti noi, anche per immaginare lo sviluppo della guerra, delle delicate trattative sullo stretto di Hormuz in questi giorni, in queste ore addirittura. Vi invito, dicevo, alla lettura del suo libro Dentro la testa di Trump. E noi continuiamo in musica, qui a Tutta la città ne parla, con un brano di Mirko il Cane dall'album La musica contemporanea mi butta giù, in cui immagina addirittura il ritorno di Gesù sulla terra, divisa dall'odio e dal razzismo. La canzone che stiamo per sentire si intitola Il nipote di Giovanni, racconta dell'apparizione di Gesù il giorno del funerale del nonno, venuto a spazzare via le divisioni per tornare a un mondo di pace e senza guerra. Canta Mirko il Cane, la guerra non esiste più e i russi amano l'America. Ascoltiamo Il nipote di Giovanni.

0: Io ho sentito un analista politico che ha detto delle cose giuste, a parer mio, ovvero che la presidenza americana è composta da varie anime, e che sono appunto rappresentative anche dell'elettorato variegato dei conservatori e repubblicani, che non sono solo i MAGA e quindi rappresentati dal presidente medesimo e da Vance, ma anche da una componente più moderata, in parte cattolica, e quindi vicini anche alla voce della Chiesa di Roma, e che vedono appunto nella mediazione di Rubio un'occasione per mantenere un rapporto, diciamo, con politiche più moderate. Claudio Di Verona.
1: La voce di Claudio apre la nostra piazza e buongiorno anche da Rosa Polacco. La piazza, la rete, i social. Allora, sul suo profilo Mark Rubio ha scritto: "Ho incontrato il pontefice per sottolineare il nostro impegno comune nel promuovere la pace e la dignità umana", mentre sui suoi profili, quelli del Papa, gli ultimi post sono sull'udienza generale. Tanto si è visto dell'incontro tra i due, lo scambio di regali, il pallone da football, la penna di ulivo, ma al di là di questo ci sono anche molti analisi, potete leggere in rete, come per esempio su Avvenire, dove Giacomo Gambessi scrive: "Non è un caso che il Papa regali a Rubio una penna in legno di ulivo, ricordando che è la pianta della pace. Le foto dell'incontro mostrano un'atmosfera senza freddezza, perché è interesse degli USA favorire la distensione con il primo Papa statunitense della storia, con la Santa Sede, con l'intera comunità cattolica."
2: Buongiorno. Per moltissimi cattolici credenti, Francesco è riuscito a suscitare moti di vera empatia, al di là di quello che dicono i vostri ospiti, di coinvolgimento anche a livello emotivo, ed è stato l'unico papa che si è scagliato in maniera fortissima contro la guerra e soprattutto contro la distruzione dell'ambiente. Che poi non abbia riformato la Chiesa alla gente che segue appunto la religione, interessa fino a un certo punto Cristiana Roma.
1: Grazie anche a Cristiana. Allora, quest'anno di papato in immagini sul sito dell'agenzia SIR, che è organo della CEI, la linea del Papa per la pace non è un politico, scrive l'autore dell'articolo Riccardo Benotti, ma un pastore. C'è una foto del 1983 a Roma durante la grande manifestazione contro gli euromissili che portò in piazza milioni di persone, un cartello in mano, la scritta Agostiniani per la pace e un giovanissimo prevost ritratto in questa foto.
3: La cosa più grave è di Trump nei confronti del Papa, credo che sia in realtà il fatto che abbia detto che il Papa sia stato eletto grazie a Trump. Roberta da Spoleto.
1: Grazie anche a Roberta e a chi ci scrive su Facebook, sul nostro profilo La Città di Radio 3. Come Andrea dice, in USA la Chiesa Cattolica rappresenta 75 milioni di cittadini, Rubio e Vance sono cattolici, quindi serve ricucire i rapporti. Ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo insieme il giornale radio e torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, due interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Papa Leone a Pompei, in viaggio pastorale ad un anno dalla sua elezione, è stato accolto dall'entusiasmo di migliaia di fedeli, una visita fortemente voluta da Prevost in coincidenza con il 150esimo anniversario della posa della prima pietra della basilica dedicata alla Vergine del Rosario. Gli aggiornamenti dall'inviata Francesca Paltracca.
3: Sorridente a bordo della golf car scoperta, ha salutato i fedeli. Leone XIV è arrivato qui al santuario di Pompei, in migliaia lo hanno atteso fin dalle prime ore del mattino. All'interno del santuario ha incontrato bambini, ammalati, persone con disabilità. Il Papa è nella città mariana un anno di pontificato, l'8 maggio dello scorso anno, la sua elezione.
4: Bella giornata, quante benedizioni che il Signore ha voluto dare a tutti noi oggi. Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi.
3: Al termine ha raggiunto la cappella di San Bartolo Longo per la venerazione delle spoglie del santo fondatore del santuario che lui stesso ha canonizzato il 19 ottobre scorso a Piazza San Pietro. In questo momento si sta avviando verso l'altare. Con Alessio Caranzetti da Pompei è tutto.
2: Grazie Francesca Paltracca.
0: La crisi iraniana, il dossier Medio Oriente e il nodo energetico al centro dell'incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Marco Rubio. Il segretario di Stato americano adesso alla Farnesina per il bilaterale con il ministro degli esteri Tajani.
5: Dopo la tappa da Papa Leone comincia oggi qui alla Farnesina la visita ufficiale del segretario di Stato Rubio al governo italiano. L'incontro col ministro degli esteri Antonio Tajani, tanti i temi, dal Libano all'Iran sino al Venezuela e Cuba, ma anche la disponibilità italiana a partecipare con due navi cacciamine a una missione internazionale nello stretto, accanto ai volenterosi, una volta che si sia arrivati ad una tregua chiara per Hormuz. Una decisione che ha bisogno del via libera del Parlamento italiano, la parola d'ordine comunque è ricucire i rapporti dopo gli attacchi alla Premier Meloni e la minaccia di togliere truppe NATO anche dalle basi del nostro paese. Crediamo nei rapporti transatlantici, ha ripetuto Tajani, che ha annunciato parleremo di accordi concreti. La visita proseguirà con l'incontro con la Premier Meloni. Dalla Farnesina, Francesca Baronio, GR3.
2: Lo spoglio in corso delle elezioni amministrative nel Regno Unito, anche se i dati non sono ancora definitivi, dalle urne arriva la bocciatura per i laburisti. Persi circa la metà dei consiglieri, balzo in avanti di Reform UK di Farage, in calo anche i conservatori mentre avanzano liberal democratici e verdi. Starmer ha ammesso la sconfitta, il governo va comunque avanti, ha affermato.
0: Accordo tra Parlamento e Consiglio europeo sul divieto dei sistemi di intelligenza artificiale che generano deepfake sessuali non consensuali.
6: Sono software capaci di trasformare foto vere in immagini o video pornografici falsi e molto facili da usare. Un tema non più eludibile secondo Bruxelles, che ha ora trovato un accordo dentro la semplificazione dell'AI Act, il primo grande regolamento al mondo che classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio che rappresentano. La novità è che non sarà punito solo chi diffonde questi contenuti, ma anche chi sviluppa o commercializza questi strumenti senza adeguate protezioni. Luca Zorloni, direttore della rivista Wired.
7: Il Parlamento europeo ha deciso di introdurre questo divieto, è una stretta che si inserisce nell'approccio sempre più cauto da parte delle istituzioni europee agli abusi connessi alle AI.
6: Sul fronte delle scadenze, gli obblighi sui marcatori che segnalano quando un contenuto è generato dall'IA, che vengono anticipati al 2 dicembre 26, mentre le norme sui sistemi ad alto rischio slittano per dare alle imprese più tempo per adeguarsi. Mauro Zanda, GR3.
2: GR3 che torna alle 13.45, adesso la linea di nuovo a tutta la città ne parla, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
9: Tutta la città ne parla.
10: Il momento tipo della veglia, la messa anche di ieri, è molto, secondo me, personale. Cioè vai con il gruppo e nel momento in cui ieri l'arcivescovo oppure il papa parla, te lo senti molto personale, molto per te. Però vai lì con un gruppo, quindi ti senti gruppo, ti senti parte di una chiesa, ti senti parte della chiesa. Però in realtà, appunto, senti che quelle parole parlano al tuo cuore prima che al gruppo, insomma.
11: Ieri, quando era la messa, mi sono sentito quindi ok, c'è un popolo e siamo insieme, siamo il stesso popolo dappertutto il mondo. E era bellissimo ieri di attestare questo, perché veramente siamo un popolo.
12: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono, Papa Leone XIV al centro della nostra puntata di oggi, l'indomani della visita del segretario di Stato Marco Rubio, che è ancora a Roma e sta incontrando in queste ore il ministro degli esteri italiani, la presidente Meloni, ma ancor più nel giorno in cui abbiamo appena sentito anche delle parole da poco pronunciate dal Papa durante il GR3, nel giorno del primo compleanno, il primo anno sul soglio pontificio. Abbiamo a lungo cercato di capire con esperti come Massimo Franco, Alberto Chiara, Mattia Filaresi, la teologa Marinella Perroni, questo intreccio tra la professione del Papa che legge e diffonde i Vangeli e la politica, quella internazionale, che in particolare attraverso le parole dure di Donald Trump lo ha un po' riportato nell'agone politico, rimanendo comunque un faro di pace in tempo di guerra. Vogliamo continuare a ragionare ora sul rapporto difficile tra religione e politica e guerra, con un nuovo ospite che presento subito e poi vi dico che cosa abbiamo appena ascoltato. Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio, storico, presidente della società Dante Alighieri. Pochi come lui possono affrontare il tema di oggi. Buongiorno, benvenuto e grazie della disponibilità.
13: Grazie a lei.
12: Poco fa abbiamo ascoltato, invece, ora prima di ricominciare a parlare, un estratto della trasmissione nostra di Radio 3, Il Tuffo, di Sara Sanzi, andata in onda il 24 dicembre 2025, dal titolo La generazione Z, Gen Z, anzi, ha riscoperto la fede. Un racconto che passa attraverso i tanti ragazzi che hanno partecipato al Giubileo dei Giovani nel 2025, arrivati da tutto il mondo per vivere un momento di fede e condivisione. E quello che abbiamo sentito in particolare è proprio il senso di comunità che si è creato, il sentirsi parte di una grande società fatta di uomini, donne, accomunati dalla stessa fede, fede che diventa collante nella società. La domanda che le faccio, la prima, Riccardi, è: la fede è ancora in questo mondo 2026, la fede in qualunque Dio, qualunque religione, un collante che unisce tutti gli uomini, o, guardando ai tanti scenari di guerra, rischia di essere soprattutto un fattore identitario e divisivo? Mi riferisco a come il cristianesimo stesso è vissuto magari dagli evangelici negli Stati Uniti, alla benedizione del patriarca Kirill alla guerra e al massacro che si perpetua in Ucraina da 4 anni. Fondamentale, ce lo dimentichiamo a volte, il crisma religioso che c'ha la guerra di Putin. E poi ancora, ovviamente, la fede ebraica di Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, i responsabili del massacro di Gaza, e chiaramente la declinazione in chiave fondamentalista dell'Islam, della religione musulmana, che da tanti anni, insomma, è protagonista sulla scena mondiale. Riccardi.
13: Ma io credo che la nostra cultura era stata segnata da una specie di dogma, che più modernità e meno fede. La secolarizzazione e la modernità avrebbero spazzato via la fede in Europa e poi anche negli altri continenti e nelle altre culture, man mano, diciamo, il mondo diventava moderno, tra virgolette. Questo non è avvenuto. Non è avvenuto negli altri continenti, e in Europa è avvenuto sì, ma non senza ritorni e riscoperte. Cioè la religione, ma non da oggi, io direi dagli anni Ottanta, è qualcosa che ha un'evidenza personale, come dicevano quelle ragazze che hanno partecipato al Giubileo del 25, ma anche pubblico, anche sociale e anche storico. E in Francia, per esempio, un paese fortemente secolarizzato, addirittura che è stato il modello, il mondo diventerà come una grande Francia, eccetera, per due Pasque successive abbiamo assistito a una crescita del battesimo, dei battesimi degli adulti. Però la domanda che lei poneva è una domanda molto importante, cioè le religioni, la guerra e la pace. Noi abbiamo sentito Papa Leone che diceva: io predico il Vangelo di pace, non voglio fare altro, non entro in conflitto con i politici, io predico il Vangelo, non entro in dibattito con i politici, predico il Vangelo. La religione per me può essere benzina sul fuoco della guerra e quindi può aumentare la guerra, la può benedire. Gli esempi che lei ha fatto, ce ne sono tanti, anche perché oggi tante ideologie sono state accantonate e la religione può essere utilizzata come un'ideologia per animare e benedire la guerra. Dall'altra, le religioni al fondo, tutte in modo diverso, hanno un messaggio di pace. E quindi le religioni possono essere un elemento di pace. È quello che voleva Giovanni Paolo II dell'86 con lo spirito di Assisi, quando convocò tutte le religioni ad Assisi per parlare di pace. Quest'anno si compiono 40 anni della preghiera di Assisi e sarà celebrata di nuovo ad Assisi, ed è l'idea delle religioni per la pace, che pregano per la pace. Quindi diciamo fuoco o acqua, o benzina o acqua sul fuoco della guerra.
12: Senta, lei dipende, si è occupato per una vita di dialogo interreligioso. Qual è lo stato di salute di questo sforzo, che ovviamente non viene solo dalla Chiesa Cattolica, ma deve venire da tutti? A che punto siamo? Si è raffreddato? È ancora una prospettiva di speranza in cui investire e credere?
13: Guardi, il dialogo interreligioso passa una stagione difficile proprio per i conflitti che ci sono, per i conflitti che esistono. Lei ha accennato al mondo ortodosso, le chiese ortodosse quasi tutte sono identificate nella nazione in cui esistono, religione ortodossa e nazione si identificano e quindi diciamo spesso condividono, non è un fatto meccanico ma è sicuramente maggioritario, spesso condividono le guerre. Lei ha parlato della benedizione della guerra in Ucraina, sì, e via dicendo.
12: E quindi ce ne scordiamo, diciamo, per esempio dell'afflato che c'è religioso e morale dietro quella specie di crociata antioccidentale, così è stata ribattezzata, no? Quando riduciamo le cause della guerra, le varie responsabilità russe o anche occidentali, dipende dai punti di vista, no? Ma c'è un intento, un afflato identitario che ha un crisma religioso.
13: Un afflato identitario. Però io le vorrei dire che la Chiesa russa è stata sempre, anche durante il periodo comunista, diciamo, è stata sempre con lo Stato, durante la Seconda Guerra Mondiale, partecipando allo sforzo del popolo russo sovietico, o anche durante la guerra in Afghanistan. È proprio una tradizione di sinfonia tra la Chiesa e lo Stato e le sue vicende. Ma c'è un fatto nuovo, lei l'ha appena accennato, ma mi sembra molto importante. Questo movimento neocarismatico, neoprotestante, che è fatto di tante congregazioni, gruppi differenti, quelli che per esempio abbiamo visto rappresentati attorno alla scrivania dove Trump sedeva e veniva benedetto nello studio Ovale, da Paula White, consigliere per la fede della Casa Bianca, ma anche da altri pastori. Ecco, quello è un movimento molto molto importante, e anche che ha avuto una crescita impressionante. Nel Novecento è passato da zero a quasi 500 milioni di fedeli in America Latina, in Africa, negli Stati Uniti. Lì si ha la condivisione un po' in genere della politica dello Stato, anche se si tratta di tante realtà differenti.
12: Quella fotografia, tra le tante rese pubbliche da Trump del suo entourage, forse rappresenta uno dei punti più bassi, no, nella storia del rapporto tra religione e potere. Andrea Riccardi, io la ringrazio per questa breve intervista, spero ce ne saranno altre, perché lo capite, è un tema di fondo per decifrare questa convulsa contemporaneità.
13: Grazie a lei.
12: Grazie Riccardi.
13: Arrivederci.
12: Tutta la città ne parla finisce qui. C'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldai, Rosa Polacco e Gemi Microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Cristina Faloci, Sonia Cursa, Antonio Santaniello. Lasciano la linea a Radio Tremondo. Ci risentiamo lunedì mattina alle 10:00.

0: 11 in punto, buongiorno da Marina Lalovic, ben ritrovati ai nostri approfondimenti di Radio 3 Mondo di questo venerdì 8 di maggio. Mancano poche ore da quella che in Russia viene definita la festa più importante. Parliamo oggi della festa della vittoria dell'Unione Sovietica su nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale, che però quest'anno avrà davvero un volto diverso, un volto e soprattutto una modalità di celebrazione diversa, perché come ogni anno si appunto ricorderà nella Piazza Rossa questa vittoria, ma non sfilerà alcun mezzo militare, niente dunque carri armati, niente missili balistici, solo soldati. Vedremo che tipo di valore anche avrà questa festa nazionale anche quando incombe il quinto anno dell'inizio della guerra e dell'invasione russa in Ucraina. E mentre in città si moltiplicano i cartelli No Drone Zone, mentre si teme dunque un attacco massiccio con i droni ucraini, che ricordiamo proprio in questi giorni si sono intensificati, sul terreno si contano i droni e si anche lanciano gli ultimatum, mentre il fronte diplomatico appare completamente bloccato. Di tutti questi aspetti dunque ci occuperemo oggi a Radio 3 Mondo, sia dal lato russo che ucraino, ma infine andremo come ogni anno anche a Udine. Perché? Perché il respiro è la parola chiave del Festival Vicino Lontano del 2026, in programma fino a domenica 10 maggio se siete nei paraggi, nell'ambito del quale viene ogni anno assegnato il premio letterario internazionale Tiziano Terzani. Come sempre ci potete raggiungere al 335-56-34-296.
1: In Moscow, they're practicing for the parade, the annual commemoration of the defeat of Nazi Germany. This year, though, there'll be no tanks, no missiles on display, a sign that Russia's war today on Ukraine hasn't gone to plan.
0: Qua stiamo sentendo la voce, possiamo dire, di una colonna di corrispondenza, uno dei pochissimi giornalisti occidentali presenti in Russia, è Steve Rosenberg, corrispondente storico già dagli anni 90 da Mosca, e appunto ci racconta quanto abbiamo menzionato poc'anzi della commemorazione annuale della sconfitta della Germania nazista, che si ricorda ovviamente ogni anno a Mosca, la festa più importante della Russia, ricordata e diciamo enfatizzata ancora di più da parte di Putin. Quest'anno, diceva Rosenberg, né missili né carri armati, dunque la Russia sta conducendo oggi una guerra contro l'Ucraina che non è andata secondo i piani. Questa è l'opinione di Rosenberg, vedremo se in effetti sussiste, anche grazie alle nostre ospiti di oggi, Marta Serafini, giornalista inviata del Corriere della Sera in Ucraina, autrice del libro Brevissima storia del conflitto tra Russia e Ucraina dal 2014 oggi, Fuoriscena, edizione proprio di quest'anno. Marta, buongiorno e ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a te Marina.
0: E Marta Levato, redattrice esteri dell'AGI, autrice anche lei di un importante libro sulla Russia, La Russia moralizzatrice, edizioni PM del 2024. Marta, buongiorno e ben ritrovata anche te.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Marta Levato, inizierei da te. Dicevamo 9 maggio, la festa della vittoria, però un po' senza precedenti. L'unica, diciamo, giustificazione di questo ridimensionamento, che iniziamo proprio da lì, della parata annuale, che davvero è una festa che si celebra davvero da decenni, e anche diciamo banale dire, ma che negli ultimi anni davvero ha avuto un altro valore anche con l'ultima guerra condotta da Putin sull'Ucraina. L'unica voce che trapelava da questi in questi giorni su questo ridimensionamento è quello del portavoce Dmitry Peskov, che ha indicato che la minaccia e i recenti successi degli attacchi ucraini a lungo raggio sono stati una delle motivazioni. Solo diciamo aggiungo che proprio in questi giorni i droni ucraini erano riusciti ad arrivare a pochi chilometri proprio dal Cremlino, e addirittura non quelli ucraini, ma vediamo comunque di alleati ucraini, partigiani, alcuni dicevano interni, anche addirittura fino alla città degli Urali, Yekaterinburg. Cosa sta succedendo, Marta Levato, e di quale situazione inedita stiamo parlando in questi giorni?
3: Ma tanto, come racconta il servizio che avete accennato della BBC da Mosca, un'altra delle diciamo giustificazioni, oltre a quella della sicurezza contro possibili attacchi dei droni, è che tutti i carri armati, tutto l'equipaggiamento militare è impiegato al fronte, quindi lo raccontava proprio Rosenberg in quel servizio. Ovviamente sono 5 anni ed è la prima volta che è successa una cosa del genere alla parata, quindi i dubbi e il nervosismo invece intorno a questa appuntamento sono leciti, insomma, viene da pensare. E la questione è che da 20 anni diciamo non succedeva che carri armati, missili non sfilassero in Piazza Rossa, perché il 9 maggio, ricordiamolo, è l'evento cruciale, cardinale del calendario politico russo, è il momento in cui la Russia diciamo mostra tutta la sua proiezione, la sua potenza militare all'estero, e va da sé che appunto non avere gli equipaggiamenti militari sulla Piazza Rossa è sicuramente un segno di debolezza in questo momento. Non solo, non ci saranno, ci saranno ancora meno rappresentanti di stati alleati, di come dire, governi internazionali, quindi dall'Europa andrà Fizzo, ma non sarà sulla Piazza Rossa, andrà solo alla commemorazione del Milite Ignoto, ci sarà il sempre presente invece Lukashenko, Malesia, Laos, insomma anche da questo punto di vista si tratta appunto di un ridimensionamento. La questione di sicurezza è reale, perché lo dicevi tu, insomma c'è stato un drone su un grattacielo residenziale a pochi chilometri dalla Piazza Rossa, e inoltre la Russia ad aprile ha avuto pesanti, massicci, regolari attacchi sulle infrastrutture energetiche, soprattutto le raffinerie sul Mar Baltico, e il conteggio appunto molto affidabile parla di 20 almeno attacchi con danni seri alla produzione di raffinazione della Russia, che sembra calata ai livelli minimi dal 2009, quindi in questo momento non è una cosa da niente, visto che la guerra viene finanziata dalle entrate e delle vendite delle risorse energetiche. Quindi c'è nervosismo anche perché, questo lo registrano anche i sondaggi ufficiali, c'è un calo di consensi verso Putin per la prima volta dopo l'inizio della guerra, ed è dovuto da una serie di fattori, ma primo tra tutti il fatto che queste restrizioni, quindi questa paranoia sulla sicurezza, sta avendo dei riflessi seri sulla vita quotidiana delle persone che pensavano di continuare a vivere come se la guerra non ci fosse. Quindi le restrizioni a internet, che sono quasi dei blocchi ormai, lo dicevi, internet e linea mobile domani saranno totalmente bloccati a Mosca, hanno dei danni seri sull'economia
0: e soprattutto sui piccoli imprenditori. Marta Levato, di questo ovviamente parleremo, e anche delle restrizioni messe in atto anche per la sicurezza dello stesso Putin, che sono ancora di più diciamo aumentate in vista di questa celebrazione. Ma andrei un attimo anche in Ucraina con Marta Serafini, perché ci sono stati anche degli importanti annunci dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha annunciato proprio in queste ore un attacco a un impianto petrolifero russo situato nella città di Yaroslav, a oltre 700 chilometri dal confine ucraino. Dicevamo poco prima quanto sono riusciti a penetrare anche entro terra, dunque i droni in Russia. Quello che volevo chiederti, Marta Serafini, però in queste ore è stato anche annunciato un cessate il fuoco unilaterale, una tregua unilaterale da parte di Mosca, entrata in vigore proprio a mezzanotte di ieri, ma di fatto sul campo nulla è cambiato. Cosa sappiamo in queste ore? Cosa può succedere soprattutto in vista a questa parata inedita anche da parte dell'Ucraina?
2: Sì, sicuramente tutte queste cose che tu hai elencato sono verissime e dimostrano anche come Kiev, nonostante le difficoltà, nonostante Mosca abbia tratto sicuramente vantaggio dal conflitto in Medio Oriente fino a un certo punto, però diciamo che continua a giocare le sue carte, per usare un'espressione cara a Trump, continua a restare in partita, colpisce in profondità appunto la Russia, colpisce anche vicino al Cremlino un grattacielo, quindi colpisce anche a livello simbolico, quindi non solo strategico e non solo a livello di target energetici. D'altro canto però è anche vero che una situazione simile si era verificata due anni fa, nel senso che proprio a ridosso della parata del 9 maggio Kiev fece un'incursione con droni vicino al Cremlino e pochi giorni dopo però accadde Bakhmut. Quindi bisogna anche fare attenzione a portarsi troppo in avanti, perché comunque è vero, stiamo parlando di guerra ibrida, quindi stiamo parlando anche di target strategici. Di il 9 maggio ovviamente ha a che fare tantissimo con la propaganda, quindi per Mosca è sicuramente un momento da quel punto di vista difficile, però c'è anche il campo militare, che non è che a volte ce lo dimentichiamo, però resta lì, e il Donbass, come dire, in una situazione dal punto di vista di stallo. È vero che Mosca ha sicuramente fallito, diciamo così, la cosiddetta offensiva di primavera, però è anche vero che ci sono delle situazioni di fragilità per gli ucraini che sono un dato di fatto e restano un dato di fatto. Conosciamo anche le difficoltà militari ormai sempre di più degli avvicinamenti dei cambi per i soldati al fronte. Conosciamo, nonostante l'impiego dei droni terrestri, nonostante l'impiego dei droni per portare i rifornimenti, quindi bisogna tenere presente le due dimensioni, perché appunto quando si parla di guerra ibrida non bisogna dimenticarsi che comunque il campo resta, e quindi stiamo parlando principalmente del Donbass. Quindi sono settimane sicuramente, perché poi si avvicina ovviamente l'estate, che è il momento dal punto di vista dei movimenti sul campo militare, sicuramente il momento più delicato, più importante. Quindi è chiaro che, insomma, da come andrà la parata, da come andranno le prossime ore, poi capiremo anche se ci saranno delle contromosse, il tutto ricordandosi che c'è poi un tavolo diplomatico, che è quello con Teheran, che è sicuramente legato a doppio filo a quello ucraino. Lo resta, perché poi tutti i tavoli diplomatici in questo momento sono collegati, come tanti fili che si annodano.
0: Sì, per certamente, cui, e proprio diciamo, in queste ore dovrebbero esserci appunto gli inviati dell'Ucraina a Miami. Di questo ovviamente parleremo. Di fatto un tavolo negoziale in stallo da mesi, dovuto ovviamente anche per quanto succede nel Medio Oriente. Hai menzionato una cosa importante, Marta Serafini: l'estate è sempre stato un periodo dell'anno in cui si capiva la natura dell'andamento successivo della guerra, e alcuni analisti dicono come si comporterà sul campo appunto l'esercito russo da quest'estate, e poi capiremo quali siano le intenzioni in futuro di Putin. Marta Levato, però volevo chiederti un attimo un aspetto. Infatti molti dei nostri ascoltatori al 335-56-34296 ci parlano un po', ecco, ironicamente parlano di queste elencate debolezze russe rispetto all'equipaggiamento militare mancante, nonché insomma tutte queste cose che si sono dette negli ultimi anni di una possibile malattia di Putin, tutte cose rese veridittiere. Però ecco, dicevamo, la festa russa e non soltanto più importante sulla sconfitta del nazifascismo, molti degli ascoltatori lo ricordano. Una vittoria e una festa che davvero rappresenta l'orgoglio di una nazione, a prescindere di quanto sta succedendo sul campo, ma che non può appunto essere scollegata dagli ultimi appunto 4 anni della guerra in Ucraina. Come viene vissuta in Russia, e soprattutto al di là e sicuramente i sentimenti sono diversi rispetto al pro o contro di operazione militare speciale, come viene definita dal Cremlino? È una festa davvero importante, che ha fatto la differenza nella storia per tutti noi, ma che però adesso ha un altro colore. Come viene festeggiata e ricordata oggi dai russi?
3: Sicuramente da ricordare il grande sacrificio di vite umane che ha dato l'Unione Sovietica per sconfiggere il nazifascismo, quindi si dice che ogni famiglia russa abbia una vittima in quella guerra, quindi sicuramente è un momento di ricordo, un momento che unisce la nazione, ma sotto Putin è diventato qualcosa di molto diverso. Si parla proprio di un culto religioso della vittoria militare in generale, ma soprattutto di quella dell'Armata Rossa sui nazisti, sui tedeschi. E ricordiamolo, anche la guerra in Ucraina è stata sferrata all'inizio dal Cremlino sotto la bandiera della lotta ai nazisti di Kiev, quindi in qualche modo nella propaganda la guerra che si sta combattendo, che ha già superato per durata quella della grande guerra patriottica, è il proseguimento di quella guerra lì. E anche se però appunto in questi ultimi anni, da un momento di celebrazioni, anche di commemorazione delle vittime, la presenza dei veterani sulla Piazza Rossa, il reggimento degli immortali, che è questa manifestazione di popolo in cui appunto si scende in piazza con la foto del proprio parente morto durante la guerra, ecco, anche questa quest'anno per questioni di sicurezza non si svolgerà a Mosca e San Pietroburgo, nelle grandi città, e da una festa che appunto in qualche modo piangeva i propri morti è diventata sotto Putin invece la glorificazione del sacrificio per la patria, dello Stato che diciamo così celebra la sua grandezza. E sotto questa propaganda, ahimè, è successa anche una riabilitazione di Stalin, che appunto ha guidato all'epoca l'Unione Sovietica contro appunto Hitler. Quindi
0: proprio c'è una sua statua,
3: ci sono diversi aspetti, sì,
0: inaugurati in una delle metro a Mosca. Marta Levato, vorrei soffermarmi su quell'aspetto che menzionavi prima riguardo alla sicurezza e completo blackout dell'internet. Insomma, non è possibile in effetti utilizzare nessun tipo di mezzo messaggistico, né WhatsApp né Telegram, che in Russia è maggiormente utilizzato. Ma c'è un altro aspetto: un rapporto di un'agenzia di intelligence europea che ha pubblicato la CNN, ma anche il Financial Times in questi giorni, menzionato anche nella nostra rassegna stamane. Putin per Putin si stanno installando sistemi di sorveglianza nelle case dei suoi collaboratori. Il Cremlino ha drasticamente rafforzato la sicurezza personale del presidente, e questo rapporto sottolinea come Putin trascorre anche diverse settimane in bunker potenziali, spesso a Krasnodar, una regione costiera affacciata sul Mar Nero. Cioè, qualcosa è cambiato anche rispetto all'attenzione del presidente russo, che però puntualmente compare anche in pubblico. L'abbiamo visto assieme al leader ceceno Ramzan Kadyrov, nonché il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in questi giorni. Cos'è cambiato? E alcuni di questi rapporti parlano anche di un addirittura possibile colpo, del timore di un colpo di Stato. Per quanto possa sembrare effettivamente apocalittico e poi lontano, però ecco, queste sono indiscrezioni che abbiamo.
3: Allora, intanto appunto si tratta di che noi conosciamo perché l'ha pubblicata una testata indipendente russa, solo la traduzione in russo. E è una testata autorevole, Vajni Story, dicono che hanno controllato anche con loro fonti alcune delle queste misure nuove di sicurezza intorno a Putin. E anch'io inviterei alla cautela, nel senso di non, diciamo così, cavalcare queste notizie nella speranza, che ormai mi sembra diffusa e quasi unica, di sconfiggere la Russia attendendo nel collasso interno, ecco, perché c'è un po' questa tendenza, come dicevi tu, si susseguono sempre periodicamente le voci sulle malattie di Putin, sulle le trame interne al Cremlino, qualcosa che veramente nello stato in cui è la Russia ormai da 4 anni è difficile da non solo verificare ma anche proprio prevedere. Quindi io mi fermerei su dei dati più reali di questo rapporto, che parlano di una diciamo così frizioni, se non addirittura scontri nei vertici della sicurezza in Russia, cioè tra l'FSB, l'esercito e anche il Servizio Federale di Protezione del Presidente, che appunto è proprio questo diciamo esercito tra virgolette, che garantisce la sicurezza del Presidente e della sua cerchia, e a cui sembra sia stato dato appunto più potere perché l'FSB ha fallito in qualche modo nel garantire la sicurezza di alti generali dell'esercito russo, che sono stati uccisi proprio a Mosca, ricordiamolo. A dicembre è stato ucciso il generale Sarvarov a Mosca, presumibilmente insomma in una da agenti ucraini, questa è la versione del Cremlino. Quindi che ci sia un nervosismo anche dettato dal fatto che la guerra sta andando per le lunghe, che i successi sul campo non sono quelli che ci si aspettava, che l'economia non sta andando bene, che queste l'ansia per garantire la sicurezza si stia riflettendo sulla vita quotidiana della popolazione, che anche se non c'è una mobilitazione generale in corso in Russia, comunque le persone stanno iniziando a sentire il peso della guerra, perché inizialmente appunto il patto di Putin con i russi era: potete stare fuori dalla guerra se però non siete contrari, e questo patto si è rotto in qualche modo.
0: In questi giorni, Marta Levatto, appunto dicevi giustamente come si sente anche sulla vita quotidiana questa interruzione, no, dei collegamenti, cioè le piccole imprese non possono più funzionare senza ovviamente internet, nonché questa diciamo paura costante dei droni è diventata sempre più tangibile. Marta Serafini, menzionavi poco fa che sul terreno si contano i droni e si lanciano ultimatum, il fronte diplomatico appare bloccato. Se non sbaglio, il negoziatore Rustem Umerov, il presidente ucraino, a Zelensky ha confermato che lui andrà in Florida per una serie di colloqui. Cosa sappiamo di questi negoziati e soprattutto cosa sappiamo di possibilità di nuovi aiuti? Sono stati annunciati dalla Ursula von der Leyen proprio qualche giorno fa, anche grazie un po' a questa ultima vittoria di Magyar in Ucraina, in Ungheria, chiedo scusa, dove appunto non incombe più la paura del veto sugli aiuti a Kiev.
2: Allora, per quanto riguarda la nuova missione di UNPROF Miami, sappiamo che è per il momento una missione che è, appunto, è la prima dopo tante settimane, quindi riprende in qualche modo il dialogo con la controparte americana, però sul tavolo allo stato attuale, per quello che sappiamo, sembrano esserci, come dire, questioni affrontate già in precedenza, quindi scambi di prigionieri per lo più, e lì ci fermiamo per il momento. Dopodiché ovviamente è da vedere nei prossimi giorni, ripeto, legato anche a quello che succede sull'altro tavolo diplomatico. Per quanto riguarda gli aiuti, sicuramente la sconfitta di Orbán per Kiev è stato un sospiro di sollievo enorme, gigantesco. Dopodiché però da tenere presente che anche a livello interno Zelensky, basta leggere i giornali ucraini per rendersene conto in questi giorni, comunque anche per Zelensky ci sono tutta una serie di tematiche legate agli scandali di corruzione che in qualche modo si avvicinano sempre di più anche alla sua figura e in particolare anche alla figura di Umerov, quindi non è diciamo anche la situazione di Kiev priva di spine, sicuramente è una situazione complessa anche perché stiamo parlando di un paese che anche dopo 4 anni di guerra è stato aggredito, chiaramente subisce tutta una serie di conseguenze legate anche al fatto che appunto la fatica e il fatto di essere dipendente poi da aiuti esterni che lo rende comunque un paese anche in ostaggio, in qualche modo che non riesce, che non può guardare avanti e quindi sicuramente in enorme difficoltà con Zelensky che ha anche tutta una serie di difficoltà interne che magari ogni tanto ci dimentichiamo che però restano sotto traccia, non è che passano e si cancellano. Da vedere appunto, io credo sia abbastanza fondamentale vedere le prossime settimane. Tornerà probabilmente, per quanto ripeto, sempre in stallo, per quanto sempre poco decisivo, però al fronte del Donbass è da tenere sempre d'occhio perché comunque da lì poi dipendono tutta una serie di fattori.
0: E hai ricordato giustamente, Marta Serafini, l'aspetto critico interno rispetto alla corruzione. Ci siamo occupati ciclicamente anche noi a Radio Tremondo. È davvero importante portare diverse sfaccettature dalla complessità che porta anche a un conflitto che ormai dura da 4 anni. Molti degli ascoltatori ci scrivono e ricordano l'importanza della appunto sconfitta del nazifascismo e dell'Unione Sovietica, di questa festa. Ovviamente l'abbiamo ricordata anche in chiave, diciamo, dell'attualità storica che affrontiamo. Marta Levatto e Marta Serafini, grazie davvero per averci guidato su questo percorso davvero importante e complesso, per utilizzare un eufemismo, quando parliamo della Russia e dell'Ucraina. E come dicevamo all'inizio, adesso andiamo a Udine.
4: Mi chiamo Alaa Faraj Hamad, nato a Bengasi, Libia, 19 gennaio 1995. Mi trovo qui dal 18 agosto del 2015 e dovrò scontare una pena di 30 anni. Sono accusato di immigrazione clandestina e omicidio colposo per la morte di 49 persone. Per me è una grande offesa essere scafista, perché è una parola brutta. Scafista è quella che restano sulle spiagge. Non siamo né scafisti né siamo assassini. Siamo 7 fratelli e abbiamo avuto un'ottima educazione, una bella vita distrutta tra calcio e studi. E il calcio per noi è la nostra vita, è la nostra ragione di vita.
0: 11:24, sentivamo un estratto dal documentario Equipaggio di Marco, della Monica e Raffaele.
4: Siamo 7 fratelli. E abbiamo avuto un'ottima educazione, una bella vita distrutta tra calcio e studi. E il calcio per noi è la nostra vita, è la nostra ragione di vita.
0: 11:24, sentivamo un estratto dal documentario Equipaggio di Marco, della Monica e Raffaele Manco, che hanno intervistato in esclusiva Ala Faraj, che è il vincitore

Edizione ha appunto assegnato al suo libro Perché ero ragazzo. Ricordiamo, tutto all'interno del Festival Vicino Lontano 2026, in programma a Udine fino a domenica 10 maggio. Attendiamo di collegarci con la co-curatrice del Festival, Franca Rigoni. Ricordo un po' la storia di Alaa Farage, che appunto abbiamo raccontato in questi mesi anche a Radio Tremondo, dell'importanza di appunto dare un premio così importante letterario internazionale a un ragazzo che aveva, ricordo, solo 20 anni quando riuscì a sbarcare a Catania. Oggi ne ha 30. Tutti questi anni li ha passati in un carcere a Palermo, con una condanna definitiva a 30 anni di reclusione per omicidio plurimo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso con altri. Ricordo un po' cosa è successo. In questi anni ha ricevuto la grazia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ad altre 4 persone. Nel suo caso la grazia è soltanto parziale, perché estingue solo una parte della sua pena. In teoria gli rimangono da scontare ancora più di 9 anni in carcere, ma considerando gli sconti di pena dovuti alla buona condotta sono circa 5, ha detto la sua avvocata, per un reato, ricordiamo, che appunto lui sostiene di non aver commesso e che secondo diversi esperti di immigrazione non punisce davvero le persone che invece organizzano il traffico di esseri umani. In via del tutto eccezionale, dicevamo, sarà presente alla premiazione a Udine dunque sabato sera 9 maggio, ma non potrà parlare, e dunque una davvero appunto mossa, e forse uno dei premi più inediti. Poi sentiremo anche della co-curatrice del festival, Premi Letterari Internazionali, Tiziano Terzani. Intanto vi suggerisco alcuni dei appunto spunti per approfondire la storia di Alaa Farage, Perché ero ragazzo, e Selerio, editore Palermo, dell'anno scorso 2025, nonché un articolo del Manifesto Affari, Energia e Migranti, Meloni incontra Deiba, Italia e Libia secondo i leader di Tripoli, vertice utile ad accelerare il trasferimento dei detenuti libici. Ricordo che intanto al festival quest'anno il respiro è la parola chiave. Anche Gaza, come l'anno scorso, rimane ancora uno dei temi principali, quest'anno dedicata dunque al tema di respiro, un respiro che non riguarda una sospensione ma soprattutto un attimo di riflessione, mentre i conflitti bruciano i polmoni del mondo, dicono gli organizzatori nella loro presentazione del festival. Quelli delle vittime di Gaza, a cui edizione del 2026 di Vicino Lontano dunque dedica anche quest'anno uno spazio centrale, riprendendo il filo del discorso aperto l'anno precedente con l'attribuzione del premio Terziani, ricordiamo, alla memoria dei giornalisti palestinesi uccisi nella striscia. Dare la parola ai testimoni, alle vittime, ascoltare la loro voce è un dovere che ci invita a sconfiggere dentro e fuori di noi il punto cieco della nostra umanità, l'indifferenza che dunque rimane il concetto chiave anche quest'anno del festival. Ricordo Gaza, è importante anche di ricordare dal punto di vista della copertura di questo territorio, che per tutti noi che cerchiamo di raccontare il Medio Oriente ancora rimane un territorio privo della copertura, diciamo, concreta, giornalistica, perché Israele ancora non concede dunque appunto gli accrediti e appunto i permessi ai giornalisti dunque occidentali, non soltanto, di entrare nell'enclave appunto palestinese. Per questa edizione di Vicino Lontano sono anche previsti più di 80 appuntamenti e più di 200 ospiti. Si discuterà anche di Occidente, ricordo, salute mentale, sport e diritti. Sono attesi tra gli altri David Graham, giornalista di Atlantic, che ha pubblicato un libro sul programma politico di Trump, la diplomatica e la politica olandese, Sigrid Kaag, lo storico contemporaneo Guido Kranz, il filosofo del diritto Luigi Ferraioli, e lo storico Aldo Schiavone. Dunque davvero tantissimi appuntamenti. Noi, ecco, purtroppo non siamo riusciti ad entrare in contatto con Franca Rigoni, che salutiamo, co-curatrice del festival, ma se siete nei paraggi di Udine, festival Vicino Lontano è in programma fino a questa domenica 10 di maggio. Radio Tremondo dunque finisce qui, con i saluti come sempre dalla nostra curatrice Anna Maria Giordano, Giulia De Luca, Costanza Spocci in redazione, Marco Pompi in regia e Lazzaro
Scasserra.

0: alla console. Buona giornata e buon venerdì a tutti da Marina Laurovic.
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

Rai Radio 3. Radio 3 Scienza.

0: Da 70 anni ci racconta la natura come nessun altro ha mai fatto prima. Ha rivoluzionato il mondo dei documentari e ispirato generazioni di naturalisti. Oggi, 8 maggio, Sir David Attenborough, volto e voce inconfondibile della BBC, compie 100 anni. Buongiorno da Francesca, buoni incontri e bentornati a Radio 3 Scienza e soprattutto buon compleanno David Attenborough, il più grande narratore di natura che oggi compie 100 anni nel Regno Unito. Non solo, c'è grande fermento di eventi a lui dedicati. Oggi vi raccontiamo la sua vita, una vita straordinaria, 100 anni che ne valgono 1000 in giro per il mondo con i suoi documentari, a partire dalla serie Life on Earth fino a Ocean, uscito l'anno scorso. Fateci sapere quali serie di David Attenborough vi sono rimaste nel cuore, se il suo racconto della natura vi ha appassionato, magari vi ha ispirato a studiare scienze naturali. Raccontateci anche magari cosa avete scoperto proprio grazie ai suoi documentari. Scrivetecelo al 335-5634-296 via sms e via WhatsApp, mentre noi ci prendiamo qualche minuto per andare in Puglia a Conversano, dove c'è l'altra metà della redazione di Radio 3 Scienza per un evento speciale. Buongiorno Marco Motta.
1: Ciao Francesca, buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Io vi parlo dalla biblioteca della Fondazione Giuseppe Di Vagno, qui nel Monastero di San Benedetto. Siamo nel cuore di Conversano e sono in mezzo a un gruppo molto nutrito di ragazze e ragazzi, studentesse e studenti degli istituti superiori pugliesi, che partecipano alla quarta edizione del premio intitolato Rossella Panaresi in un cielo lontano. Intanto fatevi sentire, vediamo se vi arriva l'applauso delle studentesse e degli studenti che sono qui. Stiamo, un gruppo di loro sta presentando i loro progetti di podcast, di cui parleremo tra un attimo, però vi voglio anche raccontare che siamo nel pieno svolgimento della quinta edizione di Lector in Scienza, il festival appunto dedicato ai temi scientifici, che nasce come uno spin-off di Lector in Fabula, che si terrà poi a settembre, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno, e che sta affrontando molti temi scientifici in stretta connessione con i tempi che stiamo vivendo, al confine tra pace e guerra. Si è aperto ieri con l'incontro dedicato a pace e diritti umani, una lezione dalla matematica tenuta da la matematica dell'Università di Bari, Sandra Lucente, e poi ieri sera c'è stato un bel incontro sul diritto alla pace e il dovere alla pace, un dialogo tra un fisico e una giurista esperta di diritto internazionale, e oggi ancora proseguirà analizzando le questioni legate all'intelligenza artificiale. Quindi un programma molto ricco e articolato che proseguirà fino a domani.
0: Di temi anche molto attuali per questa edizione di Lector in Scienza, e appunto oggi ci raccontavi, sei lì appunto a Conversano ad ascoltare anche le prime presentazioni dei podcast che partecipano a un premio appunto che ci sta molto a cuore, la quarta edizione del premio Rossella Panarese intitolata In un cielo lontano. Ci dai qualche anticipazione?
1: Sì Francesca, ci sono decine di gruppi di studentesse e studenti appartenenti appunto alle scuole, agli istituti superiori pugliesi, che hanno partecipato anche quest'anno all'edizione del premio intitolato a Rossella Panarese. Il titolo dell'edizione, il tema dell'edizione di quest'anno che abbiamo proposto, era Un vaccino contro la guerra, e quindi confrontarsi con la drammaticità dei tempi attuali, a partire dalle lezioni anche dell'ultimo secolo, di come da una parte le conoscenze scientifiche sono state impiegate, pensiamo alle armi chimiche nella prima guerra mondiale, la bomba atomica nella seconda guerra mondiale, l'intelligenza artificiale oggi nelle armi automatiche, quindi le conoscenze scientifiche applicate in contesti bellici, ma anche come la scienza, la comunità scientifica sia stata e continui ad essere una promotrice di pace. Abbiamo discusso con i ragazzi del famoso manifesto di Russell e Einstein del 1955 per il disarmo nucleare, e poi delle grandi collaborazioni scientifiche internazionali come quella del CERN di Ginevra, che sono state e continuano ad essere un motore di pace. Abbiamo ascoltato appunto alcuni dei podcast in concorso, e io approfitto, perché ce l'ho qui di fronte a me, per farvi ascoltare la voce di Cristina, che è una delle ragazze, delle studentesse coinvolte nel podcast Scienza e Pace. Loro sono un gruppo dell'IPS Giulia Monteleone di Conversano. Le chiedo in breve di raccontarci che cosa hanno provato come hanno provato ad affrontare questo tema nel loro podcast.
2: Buongiorno. Allora, per affrontare questo tema abbiamo avuto varie idee, in quanto comunque... In quanto comunque da inizio anno abbiamo sempre molto approfondito l'argomento della guerra, ci è piaciuto vederla appunto su due orizzonti, ovvero prima vedere la guerra, cosa accadeva in passato, ci siamo chiesti se fosse cambiato qualcosa, però purtroppo non è cambiato quasi nulla e poi appunto ci siamo effettivamente poi chiesti se la scienza possa diventare un vaccino contro la guerra e la risposta è sì, dipende ovviamente come la utilizziamo, quindi dipende tutto dall'uso che ne facciamo effettivamente della scienza, delle nostre conoscenze.
0: È una lezione che arriva da lontano, appunto. Marco Motta prima citava il manifesto del 1955 di Albert Einstein e Bertrand Russell, diciamo, fa quasi spavento forse pensare che dopo tutti questi decenni siamo ancora qui a parlare di disarmo nucleare e di pace, insomma, in questi tempi. Marco Motta, quante persone, quanti ragazzi, quante scuole partecipano quest'anno al premio Rossella Panarese Non c'è la lontano?
1: Sono davvero tante, sono decine i gruppi appunto partecipanti da diverse zone della Puglia, da Rutigliano, da Conversano, da Castellana Grotte e sono appunto partecipano tutti a questa quarta edizione del premio e che vedrà la sua conclusione domani mattina qui sempre nel Monastero San Benedetto, alla sede della Fondazione di Vagno, ci sarà la cerimonia di premiazione di questa quarta edizione, per cui siamo tutti in attesa di vedere come andrà. Sicuramente anche quest'anno hanno messo un grande impegno nel cercare di affrontare temi anche complessi con gli strumenti poi che a noi e a Rossella Panarese erano molto cari, quelli dell'oralità, del racconto orale e dei podcast.
0: E allora in bocca al lupo a Cristina e a tutti gli altri ragazzi e ragazze che quest'anno partecipano al premio Rossella Panarese Non c'è lontano. Noi vi ricordiamo che i podcast vincitori di questa edizione saranno poi pubblicati su Rai Play Sound, ma intanto potete andare a riascoltare i vincitori delle passate edizioni, quindi su Rai Play Sound, sulla pagina di Radio Trescenza, trovate la categoria proprio playlist e in quell'elenco c'è la playlist In un cielo lontano. Questo è il titolo che abbiamo dato al concorso dedicato a Rossella Panarese per i podcast realizzati da studenti e studentesse appunto di Conversano e della Puglia. Grazie Marco, buona premiazione domani e di nuovo in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Noi adesso festeggiamo i 100 anni di David Attenborough, naturalista britannico, presentatore della BBC, narratore di Natura straordinaria, e ricordiamo il suo lavoro e la sua vita mentre aspettiamo i vostri ricordi come sempre via SMS e via WhatsApp al 335-5634-296. Raccontateci quali serie vi sono rimaste nel cuore, cosa avete imparato magari dai documentari di David Attenborough, mentre noi cominciamo proprio dalla sua inconfondibile voce.
3: I am David Attenborough and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary.
0: Questa era la voce di David Attenborough, una vita straordinaria che oggi proviamo a ricostruire nel giorno del suo 100° compleanno. Questo che avete appena ascoltato era un estratto del trailer di uno dei suoi ultimi documentari, Life on Our Planet, nel 2020 è uscito, in cui David Attenborough si presenta e appunto dice: io sono David Attenborough, ho 93 anni e ho avuto la vita più incredibile che si possa immaginare e soltanto adesso ho capito quanto sia stata una vita davvero straordinaria. E per tracciare un profilo di questo incredibile narratore di natura, forse il più amato di sempre, è con noi Chiara Ceci. Buongiorno, bentornata a Radio Trescenza.
4: Buongiorno, buongiorno Francesca.
0: Chiara Ceci è naturalista, comunicatrice della scienza a Cambridge. Chiara Ceci, che clima si respira lì a Londra per questi 100 anni di Sir David Attenborough?
4: Sì, diciamo che un paese si unisce, no, attorno a una figura come quella di Sir David Attenborough, e non è solo il compleanno di un volto noto, lui è proprio una celebrazione nazionale, lui è quello che si chiama National Treasure, no, un tesoro nazionale. E possiamo paragonarlo a un giubileo reale, quasi non reale, ecco. Sì, ci sono grandi festeggiamenti, soprattutto la BBC che ha preparato sulla loro iPlayer, no? Sulla loro piattaforma, sì. Tutto il possibile archivio, quindi uno può passarci mesi a riguardare tutte le cose che David ha fatto. E poi stasera ci sarà un grande concerto alla Royal Talbot Hall che faranno in diretta, dove io spero lui faccia una comparsata, non hanno detto nulla ma ce lo aspettiamo, dove appunto verranno suonate anche, diciamo, le colonne sonore delle sue serie. E, sì, insomma, siamo tutti molto contenti.
0: Tra l'altro, proprio in questi giorni, ieri, sul profilo Instagram della BBC era stato pubblicato un messaggio di David Attenborough che raccontava come immaginava di trascorrere il suo centesimo compleanno a casa in tranquillità, e invece ovviamente gli sono piovuti auguri e complimenti da ovunque nel mondo, e anche appunto lì nel Regno Unito. Chiara Ceci ci raccontava quanti eventi e quante nuovi anche capolavori, documentari stanno uscendo anche sulla BBC. C'è tra gli ultimissimi usciti anche il Making Life on Earth, che è appunto il making of della sua prima grande serie. Ci arriviamo tra un attimo. Forse David Attenborough è stato quasi amato, forse anche di più, forse della regina Elisabetta II, di cui tra l'altro, peraltro, ricordiamo appunto che è coetaneo, sono nati entrambi nel 1926. Chiara Ceci, lei David Attenborough l'ha conosciuto, l'ha incontrato diverse volte, nonostante questa aura, diciamo così, di mito quasi. Che cosa le è rimasto più impresso? Quale incontro, quale caratteristica di quest'uomo?
4: Io ho avuto la fortuna di incontrarlo per lavoro almeno 3 volte, e due volte era venuto a Cambridge per un evento, e una volta addirittura sono andata a casa sua per fare delle interviste, proprio perché lui, diciamo, era a capo di questo report scientifico di cui io coordinavo la comunicazione. E devo dire che quello che mi ha diciamo impressionato di lui, ovviamente, la sua professionalità. Ricordo quando doveva filmare una cosa, bastava dargli il foglietto in mano un minuto e lui subito, ciac, buona la prima. E quando sappiamo che spesso con scienziati invece si fa fatica, però ovviamente c'ha letteralmente 70 anni di esperienza. E poi la sua, diciamo, comunque come era attivo, lui aveva 90 anni quando l'ho incontrato io, e siamo arrivati a casa sua e è sceso dalle scale, in casa c'ha questa scala a chiocciole, ed è sceso quasi correndo, infatti aveva 90 anni, mi ha colpito come fosse atletico, però sì, ecco, molto, molto curioso, interessato. E poi agli eventi mi piace sempre vedere come si ferma a parlare con le persone, con curiosità, fa domande, soprattutto quando ci sono progetti magari di persone giovani, no? Dei ragazzi, ricercatori, è sempre molto curioso, ecco.
0: E proprio portare l'avanguardia scientifica è stato uno dei temi principali, no? Anche dei suoi documentari, raccontare le novità. La passione di David Attenborough per la natura comincia quando è proprio piccolissimo, mentre la carriera in TV è cominciata un po' per caso. Chiara Ceci ci aiuta a capire, ci racconta com'è andata agli inizi di David Attenborough?
4: Sì, lui cresce nel campus dell'università dove suo padre era preside, e già a 10-11 anni pare che lui racconta che andava a cercare i tritoni negli stagni per poi venderli a quelli del laboratorio che li usavano per fare ricerca. Però poi dopo studia all'università a Cambridge, dove si laurea in scienze naturali, soprattutto geologia e zoologia, ma anche un po' di geologia, e poi cerca, dopo il servizio militare, perché ovviamente ha vissuto la guerra, la seconda guerra mondiale, lui entra perché lavora un po' nell'editoria, ma poi fa domanda per entrare nella radio e viene rifiutato, e poi la sua candidatura viene ripescata per questa nuova cosa chiamata televisione. Sto parlando del 1952, quindi anche l'anno dell'incoronazione, no? della venuta al trono della regina Elisabetta. E lui quindi entra per caso e all'inizio entra come produttore, quindi dietro la camera. Poi quando sta lavorando a questa serie che lui appunto ha ideato, che si chiamava Zoo Quest, dove andavano con lo zoo di Londra in giro per il mondo a raccogliere animali, quindi filmavano le missioni e poi tornavano in studio e facevano delle puntate live, diciamo, ma lui non era il presentatore e il presentatore era uno dello zoo, che però la seconda puntata si ammala e quindi Sir David si trova a dover presentare e da lì il resto è storia, diciamo, perché all'inizio gli avevano detto che aveva i denti troppo grandi per stare in televisione, però evidentemente non era vero.
0: Questi denti troppo grandi, insomma, a parere del responsabile, mi sembra della responsabile, anzi Mary Adams, del dipartimento Talks, no? Quello che si occupava dei programmi di approfondimento e divulgazione della BBC, poi insomma non le ha dato ragione. David Attenborough ha scalato rapidamente la carriera appunto all'interno della BBC e addirittura ha fondato proprio un nuovo dipartimento, la Travel and Exploration Unit, che poi diventerà la Natural History Unit. Stanco, diciamo così, di stare in ufficio, questa curiosità spettacolare che ci raccontava poco fa anche Chiara Ceci, che ha sempre mantenuto, lui vuole viaggiare, vuole raccontare la natura, e così nasce, diciamo, facciamo un salto in avanti, nasce la Life on Earth, quindi la prima lunghissima serie di documentari di successo. Chiara Ceci, con Life on Earth David Attenborough rivoluziona proprio il documentario naturalistico, che cosa fa?
4: Sì, allora Life on Earth è una serie che appunto dura circa 30 anni, sono 9 serie di documentari e inizia con la prima serie che ha questo format di 15 episodi di un'ora e ha un successo incredibile. Proprio lui introduce non solo specie nuove, luoghi che non erano mai stati mostrati, ma anche un modo di narrare la natura totalmente diversa. Per esempio, famosa la scena dove lui in Ruanda incontra i gorilla e appunto questa ha fatto la storia della televisione, e lui appunto andava in queste spedizioni per mesi, ma anche grazie, dicevi prima, all'innovazione tecnologica, perché sempre più c'erano videocamere portatili. Poi lui aveva lavorato per introdurre il colore quando ancora era nelle dirigenze, quindi stava veramente cambiando sempre più anche con la miniaturizzazione delle telecamere. Poi sono arrivati a filmare cose anche sempre più piccole, sott'acqua, di notte, al rallentatore, ecco, tutti i primati lui li ha fatti. E questa serie appunto all'inizio parlava per mostrare la varietà della vita e l'evoluzione sulla Terra, e poi si è portata a parlare degli uccelli, dei mammiferi. Veramente è iniziata nel 1979 ed è finita nel 2008, quindi 30 anni di lavoro.
0: Oltre alle immagini straordinarie a cui ci ha abituato, lui diciamo conia proprio una sorta di marchio di fabbrica, il suo stile narrativo, no?
4: Sì, lui ha questa, quando iniziano le sue puntate, le sue serie, cioè lui inizia sempre con una frase ad effetto, soprattutto nelle ultime, e poi le sue famose frasi dove dice "This is the blue planet" o "This is the frozen planet", e lui con queste immagini e musica tutto coordinato ha inventato un nuovo modo proprio di fare lo storytelling, per mostrare alle persone cose che sono anche lontane da noi, ma per raccontare una storia che poi va a toccare tutti noi, perché è il nostro pianeta di cui andiamo a guardare un documentario.
0: Intanto qui al 3355634296 piovono auguri per David Attenborough. C'è Paul, appunto, dice buon compleanno a Sir David Attenborough, sperando che tutti i nostri auguri gli arrivino oltre le bianche scogliere, che viva ancora a lungo per mostrarci tanti altri documentari meravigliosi. Paolo, che ricorda il video dell'uccello Lira, che appunto imita vari rumori e suoni con la voce narrante di David Attenborough. Ancora Monica da Bologna, uomo straordinario, sono cresciuta con i documentari di David Attenborough, auguri al suo centenario Sir David. Ancora Fabio, mi ricordo da ragazzino aspettavamo a casa il pianeta vivente, una puntata a settimana in prima serata. I suoi documentari hanno trasmesso a me e ai miei fratelli il fascino della natura narrata, e le sue camicette a maniche corte in stile sariano erano bellissime. Immagini appunto spettacolari spettacolari, ma anche rigore scientifico, una narrazione avvincente e anche spesso ironica, no? Un po' intrisa di quell'umorismo inglese. Ma Chiara Cecile ci ricordava anche una scena fondamentale, forse la sequenza più spettacolare girata in Life on Earth, ed è una scena in cui David Attenborough è con dei gorilla, sono appunto in Ruanda. C'è una sorta anche di spericolatezza, no? Forse in questi documentari di David Attenborough. Chiara Ceci ci ricorda questa scena con i gorilla?
4: Sì, infatti lui racconta come a un certo punto si trova lì sdraiato fra i gorilla e questo enorme gorilla gli mette la mano sulla testa e capisci che poteva andare anche male. E poi invece iniziano a spulciarlo, iniziano a fare grooming, no? lo trattano come uno del gruppo. Però chiaramente c'era anche un po' di rischio, no? Perché comunque ti trovi con questi gorilla tu per tu, erano abituati a vedere altri ricercatori, però lui non l'avevano mai visto, e lui infatti parla in quella serie, parla di come i gorilla conoscano il concetto di amico di amici, cioè il ricercatore era loro amico, David era arrivato col ricercatore e quindi era un amico anche lui.
0: C'è proprio questo dialogo, no, che David Attenborough intesse proprio con i ricercatori in tempi, lo ricordiamo, insomma, siamo appunto, Life on Earth esce nel 1979, quindi fine degli anni 70, tempi in cui non c'erano ancora le mail, computer, quindi lui riesce a farsi strada, no, e anche a conoscere tutta una rete di ricercatori e ricercatrici, a farsi fidare, riesce a, insomma, a raccogliere queste riprese davvero straordinarie. Allora ascoltiamo una clip in cui David Attenborough proprio ricorda questo episodio di lui in mezzo ai gorilla, e la voce, diciamo, che sentirete viene dal Making Life on Earth, quindi il making of della serie, appunto, con cui David Attenborough, possiamo dire, è diventato David Attenborough, che è stato rilasciato proprio da poco dalla BBC in occasione del suo centenario.
3: You don't stare at a gorilla. That's a challenging thing to do. So you keep your head down and you make those focalizations all the time. And that's a sort of conversational acknowledgement that you're in their presence. And I was just about to start talking about the opposition of the thumb and the forefinger, when I felt a hand come on my head, and it was an adult female, and she twisted my head so she could look straight in my eyes and looked inside my mouth and put a finger in my mouth and then made this belch vocalization. So I did my best to respond.
0: E questa era la voce di David Attenborough che racconta: non si fissa negli occhi un gorilla perché è una cosa pericolosa da fare, quindi tieni la testa bassa e emetti questa sorta di rutti continuamente. L'abbiamo sentito appunto fare il verso del gorilla, un po' come faceva anche Jane Goodall, con cui tra l'altro David Attenborough era amico, ed è così, continua David Attenborough, con una sorta di conversazione che fai sentire la tua presenza. Io stavo giusto per iniziare a spiegare e a parlare dell'opposizione tra pollice e indice quando ho sentito una mano posarsi sulla mia testa. Si trattava di una femmina di gorilla adulta. Lei mi ha girato la testa, mi ha guardato dritto negli occhi e poi mi ha infilato un dito in bocca e ha emesso questo suono simile a un rutto. E io ho fatto del mio meglio per rispondere. Questo era il racconto ancora molto vivido appunto di David Attenborough nel Making Life on Earth, quindi questo making of pubblicato da poco dalla BBC, che sta cacciando una serie di documentari inediti e appunto per raccontare e celebrare il centenario di David Attenborough. Tra le ultime, per esempio, documentari c'è, cioè, per esempio, Wild London e ancora Secret Garden, sono proprio gli ultimissimi pubblicati sul sito della BBC. E oltre a questo incontro indimenticabile con i gorilla, David Attenborough ci ha abituato anche a storie straordinarie e spericolate. Chiara Ceci, mentre preparavamo questa puntata, lei ci ha inviato una foto molto particolare. Si vede un muro piuttosto alto, tutto ricoperto da piante rampicanti, e poi c'è David Attenborough che si cala dall'alto. Sembra Tom Cruise in una Mission Impossible. Che cosa stava facendo?
4: Allora, era una decina di 10 anni fa all'inaugurazione di un edificio a Cambridge che porta il suo nome, proprio David Attenborough Building. Questo edificio, che sta dove c'è la sede di zoologia, anche il museo di zoologia, ospita è la sede di tante charity, organizzazioni ambientaliste come BirdLife International, la RSPB, Fauna and Flora, tutte i ricercatori che si occupano di conservazione, e questo edificio porta il suo nome. Quindi lui fu invitato, lui ci viene spesso, è proprio un patrono, crede molto nella collaborazione che sia necessaria, e fu invitato all'inaugurazione. E dentro l'edificio c'è un muro un muro vivente verticale, quindi un prato verticale, e per l'inaugurazione l'hanno calato dal soffitto, e quindi ci sono queste foto di lui imbragato, novantenne, che viene calato da un edificio che comunque sono 6-7 piani, ecco.
0: Questo ci dà proprio la misura di quanto sia spericolato nella vita. Atletico. E non soltanto sul piccolo schermo. Lo ricordiamo per esempio tra le ultime serie, oltre appunto, la citavamo prima, Life on Earth, poi sono venuti The Life of Birds, The Blue Planet, Planet Earth, insomma Ocean, appunto l'anno scorso Frozen Planet, in cui ha 83 anni, è andato per la prima volta al Polo Nord, insomma una vita spericolata potremmo dire. E oltre a queste immagini spettacolari e la narrazione avvincente, David Attenborough ha cambiato anche il suo modo di raccontare la natura in questi 70 anni. Come, Chiara Ceci, cos'è cambiato, diciamo, dai primi documentari agli ultimi che magari vediamo appunto in questi anni?
4: E questa è una cosa importante da dire, perché lui inizialmente tutto era per raccontare, per meravigliare, per mostrare. Però chiaramente la natura, la biodiversità, il problema climatico sono davanti agli occhi, e lui in realtà è stato anche molto criticato perché è arrivato tardi, diciamo, a raccontare la crisi climatica. Lui stesso dice che per un po' era scettico, per questo è stato molto criticato, però quando è arrivato, diciamo, è entrato a piedi proprio intero, e è diventato il più grande ambasciatore per la natura. Quindi c'è stato proprio uno shift, ma anche tardi, appunto stiamo parlando già degli anni 2000, 2006, dove lui proprio inizia a fare documentari dove non solo mostra la meraviglia ma anche il problema. Una cosa interessante è che però lui crede nel dover mostrare l'ottimismo, cioè se noi facciamo programmi e mostriamo alle persone che tutto sta andando a scatafascio, che non c'è speranza, la gente si dispera e non c'è una forza di agire. Invece lui vuole mostrare messaggi di speranza, così che se ci mettiamo tutti insieme, se collaboriamo, se studiamo, se ci sono degli accordi, c'è speranza. Però il prossimo capitolo della storia è nelle nostre mani, lui dice.
0: E anche con queste frasi, con il suo modo di raccontare la natura, David Attenborough ha ispirato almeno 3 nuove generazioni di naturalisti, di documentaristi, ha vinto tantissimi premi, 30 lauree honoris causa, ha una quantità incredibile di specie, di generi a lui dedicate. Chiara Ceci, le chiedo proprio in 10 secondi, le ultime serie di David Attenborough rilasciate dalla BBC sono Wild London, appunto sulla biodiversità di Londra, Secret Garden sulla biodiversità dei giardini inglesi. Questa avventurosità di David Attenborough si è solo ridimensionata in vista dell'età, oppure ci sta offrendo un'altra lezione sulla natura?
4: Sì, secondo me è un po' entrambi, soprattutto sì, che Garden a me è piaciuto molto perché è un invito alla mobilitazione individuale, cioè non c'è bisogno di andare alle Galapagos, ogni piccolo giardino, ogni parco è un tassello fondamentale nel corridoio ecologico globale, e quindi lui, mostrando la meraviglia anche nel nostro giardino, ci invita appunto ad amare la natura, dal piccolo poi all'Artico e ai gorilla.
0: A prendercene cura. Grazie mille Chiara Ceci per essere stata con noi, per averci tratteggiato il profilo così vivido di David Attenborough, a cui rinnoviamo i nostri più affettuosi auguri per i suoi primi 100 anni. Radio 3 Scienza oggi finisce qui. Insieme a me vi ringraziano Marco Pompi in regia, Lazzaro Scasserra alla parte tecnica, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, Roberta Fulci in redazione. Da Francesca, buoni incontri, buon weekend all'ascolto di Radio 3.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: E siamo pronti per cominciare la programmazione odierna del concerto del mattino. Buongiorno da Renata Scognamiglio al microfono, da Lazzaro Scassera che sta per cedere i comandi a Fabio Zampa alla console, Gianluca Diana in regia e Giovanna Natalini che ci propone veramente un interessantissimo viaggio nella musica di compositrici di origini afroamericane, Florence Price e Jessie Montgomery. In particolare ascolteremo il bellissimo concerto per violoncello This Righteous Past di Jessie Montgomery, quindi 335-5634-296, una programmazione un po' diversa dal solito. Cominciamo con questo concerto, appunto registrato il 29 marzo scorso al Flagey Studio 4 di Bruxelles, all'interno del Clara Festival, questo festival internazionale di Bruxelles. Sul podio della Bruxelles Philharmonic c'è Kazushi Ono, direttore giapponese che dal 2022 è il suo direttore principale, e il programma in realtà si apre con un brano di una grande pioniera fra i compositori e le compositrici afroamericane, ovvero Florence Price, la prima donna americana ad avere la prima sinfonia diretta da una grande orchestra, la Chicago Symphony. Ma noi ascoltiamo Ethiopia's Shadow in America, un brano a programma in 3 movimenti che racconta l'arrivo dei neri in America come schiavi, la loro rassegnazione, la loro fede e infine il loro adattamento, una fusione di impulsi nativi e acquisiti. Questo è il programma proprio scritto da Price in calce alla partitura e per questi 3 movimenti: introduzione, allegretto, andante e allegro. L'ascoltiamo, Ethiopia's Shadow in America di Florence Price da Kazushi Ono con la Brussels Philharmonic.

Florence Price, Ethiopia's Shadow in America, l'ombia dell'Etiopia in America, nell'interpretazione di Kazushi Ono con la Filarmonica di Bruxelles in questo concerto registrato il 29 marzo 2026 al Flagey Studio 4 di Bruxelles all'interno del Clara Festival, un'apertura intensa per questo programma e diventerà ancora più intensa ora che sul palco sale il violoncello, la voce, perché canta anche, e soprattutto la grande presenza scenica di Abel Selauce, violoncellista sudafricano, sulle cui capacità e sulle cui anche caratteristiche espressive e performative la compositrice afroamericana vivente Jessie Montgomery ha scritto proprio nel 1926, quest'anno, il suo concerto per violoncello This Righteous Path, che adesso ascoltiamo. Jessie Montgomery è una compositrice afroamericana che ha vinto anche il Grammy per il suo brano Rounds e unisce in compositrice, violinista e anche divulgatrice, didatta, e unisce appunto il suo background accademico con elementi che vengono dalla musica popolare, dalla improvvisazione e dalla poesia, non fosse altro perché Jessie Montgomery è figlia di Robbie McCauley, scomparsa nel 2021, una figura di primo piano del movimento del teatro nero dell'America post diritti civili, e non a caso questo concerto The Righteous Path è ispirato a tre poesie di Robbie McCauley, che vengono tra l'altro riportate nel programma di sala di questo concerto, e si riflette sull'eredità della diaspora africana e la sua influenza sull'esperienza afroamericana nel suo complesso. E dice Jessie Montgomery, questa collaborazione con Abel Selauce rappresenta un viaggio attraverso mondi passati e presenti, ed è ispirata alle poesie ma anche alle caratteristiche appunto violoncellistiche e vocali di Selauce. Anche l'orchestrazione tiene conto del basso continuo barocco, della scrittura cantautorale, ritmi e melodie afrocentrici, insomma tanto altro ancora. Ascoltiamo questo concerto per violoncello, This Righteous Path, in tre movimenti: All the Ancestors and I, Another Train Poem, A New Song, Abel Selauce con Brussels Philharmonic e Kazushi Ono.

Dica!

Il violoncello, la voce, la splendida energia di Ebels Lauch, violoncello con la direzione della Brussels Philharmonic di Kazushi Ono, era il concerto per violoncello This Wretched Path di Jesse Montgomery, questa magica pagina eseguita il 29 marzo 2026 in questo concerto al Flagey Studio 4 de Bruxelles. E chiudiamo con un altro ascolto da Florence Price, ma tratto da un altro concerto della Melbourne Symphony Orchestra diretta da Jaime Martin. Si tratta della seconda ouverture da concerto della compositrice afroamericana, composizione del 1943, in cui Florence Price elabora tre spirituals: Go Down Moses, Every Time I Feel the Spirit, e Nobody Knows the Trouble I've Seen. Ascoltiamo Jaime Martin con la Melbourne Symphony Orchestra.

0: Jaime Martin con la Melbourne Symphony Orchestra e l'ouverture da concerto numero 2 di Florence Price, registrata il 29 novembre 2025 nella Hammer Hall a Melbourne. E così chiudiamo il concerto del mattino di oggi, si chiude anche il mio ciclo di conduzioni. Grazie per gli affettuosi messaggi, saluto Fabio Zampa in console, Gianluca Diana in regia e la nostra curatrice Giovanna Natalini. Adesso voci in barcaccia.
1: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: La domenica alle 11.50 i concerti del Quirinale di Radio 3. Il 10 maggio, in diretta dalla Cappella Paolina, l'ensemble Ritratti dell'Orchestra Sinfonica della RAI suonerà il quintetto Opera 54 di Robert Kahn e il quintetto in Re maggiore Opera 42 di Zdeněk Fibich. Per prenotare vai sul sito palazzo.quirinale.it. Domenica 10 maggio alle 11.50, i concerti del Quirinale di Radio 3.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
6: Noi spesso raccontiamo di sogni.
7: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
5: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
10: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli.
1: E buongiorno da Roberta Vespa e benvenuti a Voci in Barcaccia Lab. Oggi, Enrico, un tema a noi molto caro, cioè le opere che fanno innamorare chi? I nuovi ascoltatori. E per affrontare questo tema siamo in buona, anzi ottima compagnia, perché in collegamento telefonico con noi salutiamo immediatamente Valerio Vicari. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Buongiorno e benvenuto. E no, è fondamentale adesso la sua presenza.
1: E certo, presentiamolo. Lui è il direttore artistico del Teatro Verdi di Trieste e a noi romani conosciuto soprattutto perché socio fondatore anche dell'Associazione Roma di Roma 3 Orchestra. Giusto, Valerio?
2: Confermo, tuttora sono ancora il direttore artistico di Roma 3 Orchestra, mantengo la doppia corona per il momento almeno.
0: Certo, no, è molto importante la sua presenza oggi, proprio per il tema che ha lanciato Roberta, e non è un tema semplice, non lo è per niente, soprattutto adesso nel 2026, perché... Quali sono queste famose opere che dovrebbero in qualche modo non solo accogliere i favori del pubblico, ma avvicinarlo? Perché il dramma del... Cioè, sono di poche settimane fa le dichiarazioni dell'ex sottosegretario ai beni culturali Mazzi, che dice allora le opere non devono essere troppo lunghe, le opere non devono essere in lingue inintellegibili, ma con questo sistema noi azzeriamo praticamente l'intero repertorio.
1: E comunque noi abbiamo dei fili rossi, dei fili rossi, perché comunque bisogna avere accessibilità emotiva, melodie memorabili, grandi voci riconoscibili e storie universali.
0: Quindi, insomma, siamo alle solite, maestro Vicari. La Traviata riempie sempre il pubblico e poi c'è chi dice invece sempre la solita Traviata, e dall'altra parte c'è un vasto repertorio di bellissime opere che non vengono mai eseguite. Il pubblico che chiede cosa? Rivolgiamo la domanda a Valerio Vicari: che cosa bisogna fare? Già siamo in mezzo alla tempesta.
2: Se avessi la risposta così facile e pronta a questa domanda, la venderei a caro prezzo naturalmente a tutte le sovrintendenze italiane. Quindi ci scherzo sopra, ma ovviamente magari ci fosse una bacchetta magica la risposta per rispondere a questo. Dunque, allora, facendo un po' di ordine, quello che dice è vero, si tende a fare un po' gli stessi titoli noti, no? Fondamentali del repertorio. Perché li si fa? Per le ragioni che ha detto lei, ovvero che appunto sono quelli che ti fanno riempire il teatro. Parliamo del Verdi di Trieste, ma posso parlare anche per Roma 3 Orchestra, qui parliamo di lirica, ma con Roma 3 Orchestra, se voglio riempire il Palladium, faccio la nona di Beethoven o il secondo concerto di Rachmaninoff.
0: Quindi non si esce. Questo il dato, esatto, è confermato. Il dato è confermato.
2: A 100%, nel senso non c'è dubbio, non su questo, speranza. Nessun dubbio. Non c'è speranza. Detto questo, però, chiaramente, ma perché questo? Perché allora noi qui in questa trasmissione, no, andiamo per scontato che noi che parliamo, speriamo, ma anche chi ci ascolta, per la maggioranza, siamo persone che amiamo la cosiddetta musica classica, no, il grande repertorio. E quando diciamo che la Traviata o la Quinta Sinfonia di Beethoven sono famose, per noi sono famose perché le conosciamo, le canticchiamo sotto la doccia, eccetera. E purtroppo nel nostro paese, già culla della musica bla bla bla, io vorrei che tuttora la Quinta di Beethoven fosse famosa, ma se andiamo in un qualsiasi bar per strada a Trieste o a Roma e chiediamo cos'è la Quinta di Beethoven, probabilmente una parte importante delle persone sanno citare o comunque ti riconoscono i primi 10 secondi. Quello che succede nei successivi 35 minuti è un mistero, però. Allora, quindi anche quando parliamo di repertorio molto noto perché? E questo è il problema. Allora, ad esempio, parlando qui su Trieste, qui parliamo di lirica, parliamo di Trieste, del teatro, è chiaro che c'è tutto un pubblico interessato, ma vengono anche giovani, vengono anche persone, perché qui la città, devo dire, è molto sensibile alla cultura in generale. Certo. Però è chiaro che anche questa non è che è gente che sono di tutti esperti di lirica, parliamoci chiaro, vengono e ti dicono ho piacere di sentire Traviata, appunto, perché non è che la conoscono a menadito, quindi è un sentiero stretto. Detto questo, è vero che c'è anche grande repertorio, e grande repertorio non noto, intendo, quindi non poco eseguito, poco battuto, sia sinfonico che lirico. E quindi, certo, per un'operazione anche di ossequio e di rispetto nei confronti della nostra prima istanza, che è sempre quella di rispondere al grande repertorio e promuovere gli artisti che valgono, questa è la nostra stella polare sempre. In ossequio a questa stella polare dobbiamo anche cercare di aprire un po', però è difficile, è molto difficile, perché chiaramente poi c'è una sostenibilità economica, quindi è un percorso stretto, è una strada molto stretta.
1: E noi, proprio su questo principio, la difesa, quindi la tutela e la promozione, no, del grande repertorio, abbiamo chiesto proprio a Valerio Vicari una scaletta musicale in base alla quale si può portare un nuovo pubblico in teatro senza ovviamente perdere di vista quelli che sono i gusti e le esperienze del pubblico più esperto. Ovviamente partiamo da una grande opera, Tosca. Quali interpreti hai scelto, Valerio, per noi oggi?
2: Allora, adesso mi ero impreparato perché ve l'ho mandato ieri ed era
1: e te lo dico io, allora te lo dico io, no, perché invece no, hai scelto, no, hai scelto bene, hai scelto bene perché lucevano le stelle con la voce di Francesco Meli e siamo al Teatro alla Scala 2019-2020,
2: perché
1: sì.
2: Chiaramente era in mezzo alle varie scelte, era incerto.
1: No, è vero, perché in realtà ci siamo scambiati vari messaggi con Valerio, però alla fine abbiamo scelto
0: un cantante molto bravo, molto famoso di oggi, e quindi che rappresenta idealmente il proseguimento di una grande tradizione.
1: E beh, un grande tenore lirico con un timbro luminoso e morbido. Salutiamo dall'altra parte del vetro Benedetta Annibali, in regia alla console Giulio Salvatore, e partiamo subito con il primo ascolto.

0: Francesco Meli, nella Tosca, e tutti l'avrete riconosciuta, speriamo, perché
1: però come la dicevamo premessa, prima, come si sa, da noi non è accettato, perché non è detto che qualcuno... E d'altra parte Puccini scrive musica cinematografica prima ancora del cinema, e in questo caso poi alla fine forse non è necessario conoscere non strettamente l'opera. In questo caso quest'aria smette di essere non un'arte difficile e diventa forse esperienza umana universale. Che cosa ne pensi, Valerio?
2: Ne penso assolutamente sì. Ci siamo sentiti in questi giorni perché mi avevi chiesto appunto dei brani che secondo me tutti possono apprezzare, e anche quelli che hanno un po' segnato la mia vita. Io ricordo che quest'aria l'ho ascoltata la prima volta quando avevo 10 anni, perché la cantavano all'interno anche del programma dei Tre Tenori, il primo Tre Tenori a Caracalla, 1990.
0: Certo. Quindi anche per te Caracalla è stata Galeotta. Scusa, ti ho dato del tu, chiedo scusa.
2: Ma sì, ma nell'ambiente dello spettacolo il lei è sempre una cosa un po', insomma, altra cosa su cui secondo me dovremmo un po' uscire, ecco appunto, il lei ormai ha fatto il tempo suo in tanti ambienti, quindi
0: Caracalla,
2: deve farlo anche nel nostro.
0: 1990, Galeotta per il direttore artistico del Teatro Verdi di Trieste, Valerio Vicari. Chiedo, secondo te, a questo punto, alla luce di quello che hai detto, e devo dire in modo chiarissimo anche all'inizio nella tua premessa, il cartellone ideale, contando i titoli che è consentito dal budget eseguire nel teatro, un cartellone ideale che proporzioni deve avere, distribuendo i classici Verdi, Puccini, mettiamoci dentro autori tedeschi, Mozart, Wagner, Donizetti, Bellini, che tipo di equilibrio secondo te è giusto per un cartellone tipo, per un prototipo?
2: E allora, diciamo quello che stiamo cercando di fare, che sto cercando di fare qui al Verdi, vi dico, insomma, naturalmente poi, nel senso, non è una autocrazia, quindi tutte le proposte, giustamente, come sapete, i direttori artistici sono dei consulenti in un certo senso, qui c'è una struttura, c'è un sovrintendente che naturalmente devono condividere e fare proprie ogni idea. Comunque, quello che stiamo cercando di fare è, ovviamente, allora, diamo una proporzione, giustamente. Allora, il 50% secondo me deve essere cosa molto nota, ahimè, per le ragioni che ci siamo detti prima, perché serve a rinforzare il pubblico che già viene, per portarne di nuovo, eccetera.
0: Anche se chiedo scusa, do un dato tecnico soltanto di botteghino, diciamo amministrativo. L'incasso in qualunque fondazione o teatro italiano non riesce mai a coprire le spese, e diciamo che rimane sempre su quanto? 20-25%? Quindi
2: sì, temo che siamo anche generosi, ma
0: anche sotto.
2: Sì, però allora, ci sono dei però, se posso, questo. Allora, è vero, tranne in un caso felicissimo che è la Scala, ma la Scala è Scala, quindi nel senso non fa scala per gli altri, nel cioè, senso, perché ovviamente... Ma perché la Scala è un mito, parliamoci chiaro. Andare alla Scala la Scala è un mito, andare alla Scala è un fatto di status importante, certo. Quindi ovviamente ha una sua logica che non può essere paragonata agli altri. E vabbè, tolto questo, però è vero che l'incasso di botteghino non è così rilevante ai sensi della diciamo copertura del bilancio attuale, ma è un'altra logica, secondo me, nel senso, quello che noi dobbiamo fare, noi intendo come operatori dell'ambito musicale, è creare appunto quel consenso, quell'entusiasmo, quella massa critica, se posso dire, intorno al teatro, di curiosità, di interesse, di persone che vengono, quindi che il teatro sia pieno, che le persone vengano, ne parlano, si incuriosiscano, abbiano opinioni. Questa è la base.
0: Giusto.
2: Per poi avere queste persone che magari decidono di investire e diventano dei donors. Quindi è chiaro che non saranno mai i biglietti staccati a farti pagare gli spettacoli, ma potrebbero diventarlo i privati, le sponsorizzazioni,
0: l'indotto.
2: Per arrivare a questo
0: l'indotto.
2: E per arrivare a questo indotto devi creare un clima.
0: Ti ho interrotto prima, ti chiedo scusa, con questa mia diciamo deviazione amministrativa. Torna a dire, tu hai detto il 50% del cartellone devono essere le opere note. Tra queste mettiamo quindi, oltre a Traviata?
2: Traviata, Bohème, Tosca, Elisir d'amore, questi sono i titoli, insomma, cioè, Butterfly, Carmen. Rigoletto, Carmen, eccetera. Perfetto. Questi sono chiaramente i titoli, che poi sono una decina, dozzina, di quelli veramente stranoti.
0: Le famose 12 poi opere di Antonino Votto, lui diceva il cartellone si fa con 12 opere.
2: Non sapevo questo aneddoto, ma mi sembra molto credibile, sì, quindi infatti. La fonte è autorevolissima.
1: E comunque, se sei curioso di conoscere ancora la scaletta musicale proposta dal nostro ospite, diciamo che se la registrazione che abbiamo ascoltato prima, un live dalla Scala, aggiunge sicuramente no, il fascino del grande, grande teatro, a questo punto, per avvicinare nuovi ascoltatori, sicuramente è importante anche l'aspetto visivo e quindi lo spettacolo in sé per sé. Il teatro musicale deve sorprendere e a questo punto compare la scena del commentatore dal Don Giovanni di Mozart.
0: Perché quella non te la dimentichi mai, eh? E chi ha scelto il maestro Vicari?
2: Qui. Stavolta sono preparato. Samuel Ramey, stavolta, da riguardarmi gli appunti. Samuel Ramey, Kurt Mohle e Furlanetto, quindi parliamo di un cast di altissimo livello.
1: È quasi un film horror del Settecento, potremmo definirlo, vero?
0: Con un signore che si chiama Karajan, che sta lì sotto a dirigere e rende tutto leggendario, meraviglioso.

0: Stiamo ascoltando una edizione, io l'ho definita leggendaria, ma direi veramente straordinaria e sufficiente per far capire la grandezza di queste voci: Remi, Furlanetto, Kurt Moll, gigantesco, e Karajan a Salisburgo. E stiamo parlando con il maestro Vicari, direttore artistico di Trieste. E completiamo velocemente l'altro 50% di cartellone, perché sono curiosissimo. Dopo le opere note,
1: beh, intanto voglio dire, questa ad esempio, ecco, stiamo ascoltando, a proposito di scene che tutti devono conoscere, no? Qui abbiamo una musica meravigliosa e anche un impatto visivo straordinario. Anche qui nella mia vita io ricordo l'uso di questa scena fatta in Amadeus, ad esempio, e mi impressionò moltissimo, ero un bambino. Ecco, anche questa è una scena che davvero mi è entrata nel sangue, quindi è un altro momento che credo che tutti possano condividere e apprezzare.
2: Anche perché qui veramente noi proviamo il senso, no, del meraviglioso, e in questo caso veramente la musica diventa l'opera, intrattenimento totale, no? E le voci dei bassi, qual è la potenza delle voci dei bassi? Ormai è sempre più raro, no, sentire un basso, soprattutto di formazione italiana, purtroppo, l'abbiamo detto più volte.
1: È vero, soprattutto, diciamo, allora, voci da commendatore, ecco, un bastone, se posso usare questo termine, questo è un basso così profondo che deve mettere paura in un certo senso. Questo è molto difficile trovarlo. Sì. Si trovano tante voci intermedie, no? Bassi, uh-huh, ma non bassissimi, baritoni, bass bariton, cioè le voci intermedie sono sempre di più. Sì. Quello che è sempre più difficile è trovare il tenore cristallino, pulito, bellissimo, il basso profondo, profondissimo. Questo è sempre il più difficile da trovare,
0: come dicevamo ieri, il soprano drammatico vero praticamente non
1: vero,
0: c'è più,
1: certo,
0: anche
1: certo,
0: è vero questo, certo, fatto delle voci intermedie che dilagano dappertutto, dai concorsi ai palcoscenici. Vedi,
1: non ci sono più gli estremi, c'è poco da fare. Sì. Forse perché appunto magari effettivamente, no, il repertorio del basso profondo è minore, allora nel senso viene meno da concentrarsi su quello, da lavorare su quelle note, perché si ritiene che ci sia meno, però sbagliando secondo me, perché si diventa specialisti in quel modo. E ad esempio se si ha una professionalità tale da fare un commendatore di altissimo livello, un Martin Talvela, qui amo Kurt Moll, queste voci incredibili, allora sai, una volta che tu acquisisci questa professionalità, questa competenza, poi diventi merce rara, eh? Quindi andrebbe visto in termini strategici, insomma.
0: Andiamo,
1: ma torniamo
0: subito
1: quindi alle percentuali, per farla rapida,
0: ah, sì,
1: sulle percentuali.
0: Le riprendiamo subito dopo, ascoltiamo un altro po', perché questo è il momento delle fiamme che divampano, e riprendiamo la linea subito dopo la grande chiusa. E continuiamo con il cartellone proposto dal nostro direttore artistico, dico nostro perché sta con noi qui, del Teatro di Trieste, Vicari.

0: Che poi c'è il sestetto, però in realtà, diciamo la verità, qui proprio si aprono le porte dell'inferno, eh? Non può che finire tutto poi così con il sestetto convenzionale. Che poi c'è il sestetto, però in realtà, diciamo la verità, qui proprio si aprono le porte dell'inferno, eh? Non può che finire tutto poi così con il sestetto convenzionale, ma il grande finale è questo.
1: E anche perché le voci profonde dei bassi colpiscono

0: tutto esaurito, solo posti dove non si vede nulla.
1: Molto bene, molto bene. Quindi Rovigo si appunta questa bella medaglia. Dunque, a Bologna si è perso un turno di abbonamento da 6 a 5, ci dicono. Bisogna battere sulla formazione del pubblico, altrimenti, seppur con voci nuove, importanti, poi i problemi si affacciano. Poi
0: Un altro messaggio, Enrico. Comunque, viva, e questo è vero, i piccoli teatri di provincia che negli ultimi anni stanno facendo produzioni di buonissimo livello a un prezzo accessibile per le persone normali. Tra parentesi, indica il circuito Emilia Romagna, Veneto e anche il teatro di Trieste, appunto, del nostro ospite.
1: Dunque, con la Scala invece un ascoltatore segnala un problema quando parte dei biglietti last minute di Logione non vengono venduti e noi logionisti stiamo aspettando una risposta dalla sovrintendenza sul mantenimento dei posti venduti il giorno stesso con la tradizionale coda a 10 euro. E poi ti saluta Valerio, una signora che si chiama Tilia, che ci segue molto da vicino, dice: il mio amico Valerio oggi ospita la Barcaccia, Attilia. Quindi,
0: e soprattutto noi condividiamo una passione con Valerio.
1: La conosci? Come?
0: No, io dicevo, noi condividiamo una passione con Valerio anche. I ragazzi di Musica del Vivo, è vero Valerio? Perché noi abbiamo visto che tanti dei giovani di questo collettivo prezioso, che ormai sono un po' di casa Voci in Barcaccia, sono anche un po' delle tue creature.
2: Assolutamente, beh, su questo sarebbe, mi prenderei un allora anche qui con ordine. Attilia è un nome particolare e credo che sia la mitica Attilia Giuliani di Milano, che, sì. alla quale devo la presenza mia a sentire tanti concerti di Claudio Abbado all'epoca in cui non c'era internet, in cui i biglietti
1: erano
2: difficili trovarli.
1: Perché lei è la presidentessa degli Abbadiani itineranti.
2: Esatto, grazie a lei, lo ringrazierò eternamente, perché grazie a lei ho potuto sentire Abbado a Ferrara con i Berlini e il Filarmonica, l'ho sentito concerti a Lucerna, cose che porterò per tutta la vita, quindi è un persone che fanno il bene della musica. Su Musica del Vivo è un progetto nel quale credo moltissimo, perché quest'anno ad esempio nella stagione mia romana di Roma 3 Orchestra abbiamo ospitato 4 concerti loro, ne faremo altrettanti il prossimo anno, perché appunto Musica del Vivo è proprio è collegato strutturalmente a quello che fa Roma 3 Orchestra, ovvero proporre, cercare di appassionare le persone a questa dannata musica classica e quindi cercare di portarla per strada, portarla alle persone senza spaventarle, cercando di fargli capire che insomma è un linguaggio comune, che se andare in una sala da concerto è qualcosa che fa bene alle persone, fa bene a loro stesse, non deve spaventarli. E loro con la musica contemporanea cercano di non stare mai su un piedistallo, ma sempre insieme, in mezzo alle persone.
1: Noi
2: e
1: ci
2: lo spirito che animato.
1: Ci hanno stupiti più volte proprio con le loro composizioni, che sono sempre accoglienti, belle nel vero senso della parola.
0: Loro hanno grande sensibilità ed empatia, e sì, è grande empatia con il pubblico. E d'altra parte, forse proprio qualche ora fa, perché vedo da oggi fino al 13 maggio la storia della Traviata invece a Teatro Verdi di Trieste, con un'altra nostra conoscente, sempre di questa conoscenza di questo collettivo, Emanuele Stracchi, giusto? Una nuova orchestrazione proprio curata da Emanuele.
2: Assolutamente sì, proprio poche ore fa, 2 ore fa c'è stata la prima di questa Traviatina, per così dire, perché è una versione ridotta, appunto, riscritta e ripensata per farla, farla durare un'ora. Emanuele ha curato la riorchestrazione di questo, e sì, è una sorta di Traviata raccontata da Annina, c'è una voce narrante che è Annina che racconta la vicenda.
1: Finalmente abbiamo dato la parola ad Annina, mannaggia, che sempre
2: Annina
1: viene
2: Rul.
1: Fantastico.
2: Lo sai che Emanuele ha fatto le trascrizioni e sono molto contento.
1: In una regia, credo, se non sbaglio, adesso non voglio dire un nome sbagliato, adesso la ritrovo. Annina alla fine fugge con Violetta, lasciando come i principecco sia Alfredo che suo padre.
0: Tutto può capitare nella
1: tutto
0: vita.
1: Tutto può succedere.
0: Sì.
1: Francesco, scusami Valerio, siamo alla seconda parte del tuo cartellone.
2: La seconda parte, diciamo, dobbiamo essere un po' appunto. Io andrei su un 30% di titoli non

0: ma non strapopolari,
1: Un
0: diciamo, che ne
1: esempio?
0: so, come possono essere Sansone e Dalila.
1: Ah, beh, caspita.
0: Sì, che però per noi può essere molto. A me piace tantissimo, per esempio,
1: Bellissimo,
0: ma non
1: certo.
0: è un titolo, diciamo, che tantissimi poi conoscono così nel dettaglio, no? O quest'anno, per esempio, abbiamo fatto qui a Trieste Ascesa e caduta della città di
1: Sì,
0: Mahagonni,
1: come
0: che è un
1: no.
0: titolo importante, ma non. Cioè, anche qui. Temo che la stragrande maggioranza del pubblico non sia così ferrata sull'opera e lascerei un 20% a delle sorprese che possono essere appunto o nuovi titoli, ma io non ho l'ossessione, ad esempio, delle nuove commissioni, perché è anche importante, insomma, se si fa un'opera eseguita 2, 3, 5 anni fa, è anche bene anche poi farla ascoltare di nuovo, quindi purché magari tocca. Credo dare un senso a quello che si fa. Quindi, ad esempio, sull'anno prossimo avremo, credo, una sorpresa che non posso svelarvi ora perché la programmazione del Verdi la daremo il 5 giugno, però ci costruiremo una storia intorno. E quindi sarà un nuovo titolo che però racconterà tante cose. Quindi ci creeremo un evento, proveremo a crearci un evento. Quindi per incuriosire il pubblico.
1: Al volo, e Trieste ha la grande tradizione dell'operetta che poi a un certo punto è stata interrotta. E, ci puoi dire qualcosa a
0: Chissà perché
1: riguardo?
0: non è la prima volta che mi viene sottoposto questo argomento, anche stamattina. Allora, il problema siamo un po' legati sempre al solito discorso delle risorse, ovvero l'operetta fatta bene, fatta come andrebbe fatta, costa tanto.
1: Sì.
0: Siamo, ahimè, sempre un problema di risorse anche in questo caso. Quindi fare un'operetta fatta bene non è banale. Allora, la questione è chiaramente presente. Non vi so dire quanto riusciremo a riproporla, a rifarla. L'idea c'è, non lo so se si riuscirà l'anno prossimo, ma comunque c'è la presenza, l'idea di riportare autori come Calmann, Lear, insomma, è grande musica in realtà anche
1: Guarda,
0: questa. Il
1: io ho
0: problema è che la coperta è
1: parlato, se
0: corta,
1: ti
0: la
1: posso dare
0: coperta è
1: questa notizia,
0: drammaticamente corta.
1: ho parlato con Anna Netrebko pochi giorni fa, mi ha detto che vorrebbe debuttare Vedova Allegra. Perché non l'ha scrittura?
2: Ecco. Bisogna vedere il
0: Ma
2: cachet di
0: ne
2: Anna
0: sarei
2: Netrebko.
0: onoratissimo, ne sarei
1: Un
0: onoratissimo.
1: cachet
2: È
1: abbordabile.
2: proprio un
1: Tempo
2: cachet abbordabile.
1: abbordabile.
0: Temo esatto che sia un po' oltre, però insomma, mai dire mai, perché no?
1: Esatto.
2: E
1: Bene.
2: comunque, se siamo passati dal dramma di Tosca all'inferno del Don Giovanni, per conquistare nuovi ascoltatori, noi un'idea ce l'abbiamo, c'è anche la gioia, perché l'opera non è solo tragedia, è sicuramente anche festa, socialità, energia e a questo punto anche un elemento di familiarità. Quindi andiamo ad ascoltare che cosa, Valerio?
0: Adesso allora, nei vari ascolti, dimmi te perché mi hai fatto
2: Ti
0: scegliere
2: dico, beh,
0: 5.
2: se
0: Quindi
2: parlo di
0: l'ordine.
2: festa e socialità, diciamo che andiamo a
0: Però libiamo, libiamo.
2: brindare la
1: Libiamo,
2: Traviata, esatto.
1: libiamo. Certo.
0: Libiamo, libiamo.
1: Che attenzione, che è difficile pure questo, eh? Molti non fanno tutte le agilità scritte come sono scritte.
2: E qui abbiamo la Damrau e Juan Diego Flores.
1: Ah, beh, allora siamo tranquilli.
0: Grande allestimento anche qui.

0: Beh, bello, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi. Dunque, un ascoltatore scrive: lo paga Putin il cachet di Anna Netrenko? Prima di tutto si chiama Netrebko e non Netrenko. Vergogna a citare una persona così. No, io invece non mi vergogno affatto. E sa perché? Perché l'arte, caro signore o signora che ha scritto, l'arte non ha politica, non vede la politica. La Netrebko è una grande cantante a prescindere da quello che fa Putin, da quello che fa l'altro o quegli altri ancora. Giusto, maestro Vicari?
1: Sì, poi peraltro devo dire, Netrebko mi risulta che comunque abbia una carriera internazionale, quindi nel senso non è ormai confinata esclusivamente, anche in questo ultimo periodo, anche in quest'ultimo periodo mi risulta che comunque venga, a differenza di un noto direttore d'orchestra, sì, per il quale si è creato un caso internazionale, la Netrebko non ricade nella stessa fattispecie, quindi insomma... Certo. Sarei meno violento, diciamo, se venisse al verde, sì, sarei molto contento.
0: Ma no, ma questa storia della russofobia è nata, è vecchia di ormai di anni, come se scendesse, come se la guerra l'avesse dichiarata Anna Netrebko. Anna Netrebko è un'artista, sta sopra. Allora non dovevano dirigere Furtwängler, non doveva dirigere Karajan, non doveva cantare Aldo Protti, non doveva cantare Gigli, cioè... Ragazzi,
1: io credo,
0: siamo
1: al di là
0: imbevuti
1: di, questo, credo che
0: di questa storia, purtroppo.
1: Posso aggiungere un'altra che è un'ovvietà, però, ma la dico lo stesso, ovvero che al di là di tutto la tradizione musicale russa è di una importanza capitale per il nostro mondo della musica classica. Mi riferisco sia al repertorio per gli straordinari compositori che ci hanno dato, ma tuttora anche per il livello degli interpreti, che è altissimo, cioè il livello degli interpreti, certo, a livello pianistico, violinistico e anche a livello di vocalità. Per esempio, ho avuto modo di ascoltare recentemente tanti cantanti in video dell'Accademia del Bolshoi, il livello è pazzesco, quindi non si può non riconoscere la sapienza culturale che ci è stata data e che tuttora appartiene al mondo russo, quindi al di là, e questo lo faccio, e la mia è una nota puramente artistica, cioè se non dicessi questo sarei un incompetente.
0: Ma infatti,
1: cioè, se
0: dicessi di una cosa diversa, stiamo parlando di arte.
2: E noi anche,
0: e nessuno,
2: Enrico,
0: è favorevole alle,
2: no,
0: guerre,
2: assolutamente,
0: solo
2: anzi,
0: pazzo,
2: noi abbiamo dimostrato
0: essere,
2: anche durante il nostro concorso, e penso che anche il nostro ospite si sia ritrovato tante volte in questa situazione, per esempio nel momento in cui abbiamo selezionato, proprio nel pieno, no, del confronto tra Russia e Ucraina, c'erano nella stessa serata un talento dall'Ucraina, un talento dalla Russia. Che cosa hanno fatto? Si sono abbracciati e hanno veramente manifestato, hanno cantato con grande rispetto l'uno nei confronti dell'altro, e questo è dimostrazione che poi quando noi scegliamo le voci, le scegliamo a prescindere, no? A prescindere
0: dalla carta, certo, d'identità, certo. Tra l'altro la bellezza dell'opera è proprio questa grande enorme famiglia che parla di Mongolia, che parla di Ucraina, che parla di Russia, che parla di Italia, e poi alla fine stanno lì, fanno dei personaggi, regalano arte, che significa il resto. Purtroppo lo lasciamo al telegiornale, alle propagande che sono una iattura.
2: Io una domanda che invece voglio fare a Valerio Vicari come direttore artistico di un importante teatro: quanto è importante anche la formazione dei più piccoli? Noi lo stiamo vedendo un po' su tutto il territorio nazionale, ci sono ovviamente enti che stanno facendo formazione all'interno delle scuole, scuole elementari, scuole medie, ma il punto di domanda è: oltre a far conoscere ovviamente le trame, nel momento in cui si porta in scena un'opera, quanto è importante anche la qualità degli artisti che si portano in scena? Perché i più piccoli hanno comunque anche loro dei gusti, e soprattutto se si invita il pubblico, quanto può diventare grottesco pensare che, essendo uno spettacolo per bambini, il cast, invece di essere di voci eccellenti, sia un cast di serie B, C, D?
1: Allora, in questo caso, come si risponde? La ringrazio per la domanda, perché effettivamente tocchi un punto per me importante. Allora, proprio abbiamo detto che poche, due ore fa abbiamo fatto questa traviata ridotta qui al verde, in questo, proprio oggi, questa mattina, e è una traviata, l'ho detto prima, che è stata fatta in un'ora, quindi ridotta, fatta apposta anche per i bambini. In sala c'erano tanti bambini che alla fine hanno chiamato i cantanti per farsi la foto insieme, e ci sta assolutamente, quando dico bisogna stare in mezzo alle persone, in mezzo alla strada, avere il contatto anche fisico con le persone e non stare lontani, perché altrimenti. E quindi i cantanti sono stati carinissimi, sono mescolati, è stato un bel momento. Detto questo, i cantanti li abbiamo scelti con tanta cura, perché comunque io penso, lo penso in maniera proprio, lo posso sottolineare 4 volte che questa cosa ci credo, che anche quando si fanno delle cose ridotte o ridotte per dimensioni, ma mai ridotte per qualità. E quindi, sebbene questo è uno spettacolo che chiaramente ha un budget minore rispetto a una traviata eventuale che potremmo fare sul palco grande, la qualità della prestazione artistica non deve scendere sotto un certo livello, perché giusto, questa è una giusto. Fondazione lirico-sinfonica, abbiamo un nome da difendere, e io ho la pretesa di dire che le persone che verranno a sentire gli spettacoli al Verdi avranno sempre un certo standard di qualità. E quindi la faccia ce la metto volentieri per dire che qualsiasi cosa vengano qui dal Verdi devono avere qualcosa da uno standing da un certo livello in su. Giusto. Altrimenti non siamo una fondazione lirico-sinfonica. Noi ci vantiamo tanto di essere le poche fondazioni lirico-sinfoniche, il meglio della musica italiana. Bene, il meglio si merita giorno per giorno, non scendendo mai sotto un certo livello.
0: Credo. Quindi quando tu prima hai detto la traviata in un'ora, ma le note sono quelle, quindi deve rimanere alta la qualità.
1: Tagliate, chiaramente. È ripensata ovviamente, no? Certo. È adattato, ma insomma è adattato, ci sta, ripeto, bisogna raccontarla anche a un pubblico esatto. di non avvezzi, no, di non addetti ai lavori, di gente che magari non l'ha mai sentita. C'erano tanti bambini che do per scontato che non hanno mai sentito Traviata. Quindi, per carità, è semplificato, ma non banalizzato, esatto. non reso grottesco. Io sono convinto che anche voi, che siete esperti del repertorio, se stamattina venivate a sentire questa opera, avreste detto, beh, non è male, dato il contesto, certo. dati i limiti oggettivi, però è stata buona. Per esempio, per l'altro, c'era una cantante che abbiamo scelto con audizioni, che ho fatto con grande piacere per aprire questo teatro all'esterno. C'era questa cantante, Giulia Mercudinova, che nessuno mi ha presentato,
0: bravissima.
1: Nessuno conosceva.
0: Bravissima.
1: Ecco, io non la conoscevo, io l'ho incontrata per la prima persona alle audizioni, si è presentata, ha fatto un figurone e stamattina è stata straordinaria come Traviata in questa traviatina.
0: Certo, sì, quindi, sì, hai fatto anche bene, perché sennò ottima
2: poi,
0: scelta.
2: Anche perché sennò
0: scelta.
2: Poi non si ritorna in teatro, anche perché spesso i bambini sono il veicolo che portano genitori che magari non hanno mai messo piede in un teatro d'opera, e quindi se si abbassa troppo il livello il rischio è proprio quello di allontanare. Forse i bambini conosceranno un'aria in più o in meno dell'Elisir d'amore, oppure appunto di Rigoletto, della Bohème, però poi la resa vocale non è all'altezza.
0: Vero.
2: Senti Valerio,
0: alla
2: ovviamente
0: diventano
2: più bravi i bambini che cantano in coro in alcuni casi rispetto al cast presente, ma comunque noi...
1: Ma vi aggiungo, se posso, su questo, va benissimo certamente i bambini, ok, ma in generale io devo sempre pensare che appunto qui siamo una fondazione lirico-sinfonica, quindi come dice un mio amico, un violista a cui voglio bene, Lorenzo Rundo, non sai mai chi c'è in sala, quindi...
2: Esatto, non sanno mai chi è in sala, Scusa Valerio, che noi
1: non
2: purtroppo dobbiamo mandare il GR,
0: certo,
2: quindi ti dobbiamo
0: certo.
2: salutare, però ti ringraziamo e
0: torniamo con lui. Perché ci sono ancora tantissime cose da dire.
2: Grazie Valerio,
0: in bocca al lupo. Un saluto al direttore artistico.
1: Crepi, grazie dell'invito,
0: del
1: una
0: Verdi
1: gioia.
0: Di Trieste.
2: E saluti ai Benedetta
0: Roberta,
2: Nibali,
0: noi...
2: Giulio Salvatelli, e appuntamento a lunedì.
0: A lunedì, ciao a tutti da Enrico Sinti.
2: E da Roberta Vespa.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Ore 13:46.
1: Rai GR3.
2: Il segretario di Stato americano Rubio a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni. Sul tavolo la crisi di Hormuz, le relazioni transatlantiche. Prima il colloquio con Tajani, la Marina italiana pronta a intervenire nello stretto in caso di cessate il fuoco.
3: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte. Papa Leone a Pompei a un anno dall'inizio del suo pontificato. Nel pomeriggio sarà a Napoli.
2: Attacchi incrociati in Medio Oriente, nel Golfo si continua a trattare ma si torna anche a sparare. Trump, la tregua tiene, aspettiamo la risposta di Teheran sull'accordo.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. In apertura la visita in Italia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Dopo il Papa e il ministro degli esteri italiani, Rubio ha incontrato a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. Al centro del colloquio le crisi internazionali, ma la visita assume un'importanza particolare anche per ricucire i rapporti dopo le dichiarazioni di Donald Trump delle scorse settimane. Linea in diretta, Carla Macrellino.
4: È durato circa un'ora e mezza il colloquio qui a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio e il Segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha salutato con cordialità la Premier. La stretta di mano, le foto di rito e poi il confronto diretto a porte chiuse, un'occasione importante per ribadire i rapporti storici e indissolubili che legano Italia e Stati Uniti, come ha sempre ricordato la Premier, pur sottolineando le volte in cui non si è d'accordo e lo si esprime francamente, ha detto Giorgia Meloni. Ed è successo in più occasioni nei giorni scorsi, dopo gli attacchi del Presidente statunitense contro l'Italia e il Papa, la Premier ha preso le distanze dalle esternazioni di Trump, pur non mettendo in discussione i rapporti storici fra i due paesi alleati. Oggi si è parlato della crisi in Medio Oriente, dello stallo nello stretto di Hormuz, ma anche della situazione in Libano. E mercoledì i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto riferiranno in Parlamento sugli sviluppi nello stretto di Hormuz. Da Palazzo Chigi con Federico Foroni, linea allo studio.
2: Lo accennavamo prima dell'incontro con la Premier Meloni, il segretario di Stato americano Rubio ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani alla Farnesina. Tanti i temi affrontati, dall'Iran al Venezuela alle materie prime. Attenzione in particolare sul Libano, sullo stretto di Hormuz e sul ruolo dell'Italia nel Golfo Persico in caso di cessato il fuoco. Ascoltiamo Tajani.
5: Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra Marina militare una volta raggiunto un cessato il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione. Ho ribadito l'importanza dell'Italia nel Libano, della nostra disponibilità ad essere presenti anche in futuro a svolgere un ruolo importante per rinforzare le forze armate regolari libanesi, cosa che stiamo già facendo con la nostra missione bilaterale.
3: Un nuovo appello per la pace è stato lanciato da Papa Leone in visita pastorale a Pompei nel primo anniversario del suo pontificato. L'inviata.
6: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
7: Sulla facciata del santuario della Vergine del Rosario di Pompei è scolpita la parola Pax. Leone presiede la messa in piazza San Bartolo Longo. Sono due le intenzioni di pressante attualità. La famiglia che risente dell'indebolimento del legame coniugale
6: e la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
7: La misericordia tocchi i cuori, plachi i rancori, gli odi fratricidi, illumini quanti hanno responsabilità di governo.
6: Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore.
7: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. Dovevo essere qui a un anno dall'elezione, spiega Prevost. Pone il suo servizio sotto la protezione della Vergine. Nella supplica invoca pietà.
6: Per le nazioni traviate, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore.
7: Affida a Maria l'umanità intera per un futuro di pace. Con Alessio Caranzetti, Pompei, Francesca Paltracca, GR3.
2: Intanto in Medio Oriente il cessato il fuoco traballa, lo stretto di Hormuz è sempre al centro delle tensioni tra Washington e Teheran.
8: Mentre Teheran prende tempo sull'ultima proposta negoziale americana, torna altissima la tensione nel Golfo. L'agenzia ufficiale iraniana annuncia il sequestro di una petroliera. Poco prima i Pasdaran avevano rivendicato un'operazione contro 3 cacciatorpedinieri statunitensi. Trump però prova a raffreddare il clima, parla di colpetti affettuosi. L'Iran ha scherzato con noi, dice, la tregua regge ancora. Il confronto tra Washington e Teheran continua a muoversi sul filo dell'escalation, mentre anche gli Emirati Arabi fanno sapere di aver intercettato droni iraniani. Secondo la CIA, Teheran sarebbe in grado di sostenere la chiusura dello stretto di Hormuz ancora per 3-4 mesi, uno scenario che preoccupa la Casa Bianca, tanto che Trump starebbe rivalutando Project Freedom, il piano per scortare militarmente le petroliere in transito nel Golfo, un'operazione però affondata dopo il no dell'Arabia Saudita all'utilizzo delle basi sul suo territorio. E sul fronte economico Trump torna ad attaccare anche l'Europa lanciando un ultimatum a Bruxelles: se entro il 4 luglio non sarà approvato l'accordo commerciale siglato in Scozia, i dazi americani potrebbero salire ben oltre il 15%. Azzurra Meringolo, GR3.
3: Il fronte israelo-libanese: secondo il Ministero della Sanità di Beirut sono 19 i morti nelle ultime 24 ore nel sud del Libano, dove le forze di Tel Aviv continuano a prendere di mira i miliziani di Hezbollah. Tra le vittime un soccorritore della protezione civile locale ucciso da un drone israeliano. Secondo fonti diplomatiche, un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano dovrebbe tenersi la prossima settimana a Washington a livello di ambasciatori.
2: Le recenti oscillazioni del petrolio muovono sospetti di speculazione e insider trading. Il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato indagini su almeno 4 operazioni finanziarie su futures sul greggio da oltre 2,6 miliardi di dollari di guadagni. Sentiamo in proposito l'analista finanziario David Pascucci.
0: Movimenti del petrolio molto violenti al ribasso, l'abbiamo visti nel corso degli ultimi 2 mesi. Questo è dovuto principalmente agli annunci di Trump e alla volatilità generata sui mercati in generale. C'è l'ombra dell'insider trading. Per il momento non ci sono effettivamente prove. Questi movimenti sono da considerarsi normali in situazioni di volatilità simile. Possiamo fare un esempio con quello che è successo, ad esempio, sull'oro e sull'argento a fine gennaio.
3: Le questioni economiche e i rapporti con gli Stati Uniti al centro del dibattito politico.
9: Con il governo Meloni il rischio di povertà è calato di un ulteriore 1,8% tra il 2022 e il 2025. I numeri di Eurostat certificano che le politiche di questo governo hanno portato la povertà ai minimi storici, lo rivendica Fratelli d'Italia Lucio Malan.
10: Per Fratelli d'Italia la conferma che dire basta all'assistenzialismo della sinistra e puntare su salario giusto, piano casa, è la strada giusta.
9: E per continuare a sostenere famiglie e imprese, Forza Italia punta a un intervento di Bruxelles sul caro energia, mentre per la Lega Matteo Salvini sulla crisi dello stretto di Hormuz insiste dialogare con l'America. Dall'opposizione ai 5 Stelle contro Meloni e la maggioranza, la premier si è legata a mani e piedi a Trump e ora non sa che fare. Per Alessandra Maiorino, Meloni deve avanzare 3 richieste al tycoon americano.
11: Abbassare i prezzi del gas liquido americano, abbassare le spese NATO e togliere i dazi. Famiglie e imprese non ce la fanno più.
9: Cooperare con tutti i paesi traditi dai dazi di Trump, insiste dal PD la segretaria Elly Schlein in partenza per il Canada, dove al summit dei progressisti incontrerà il primo ministro canadese Carney e l'ex presidente americano Obama. La strategia internazionale di Meloni è fallita, dobbiamo dare al paese un'alternativa credibile. La linea di Italia Viva, Gianluca Ruggirello, GR3.
2: Le amministrative in Inghilterra, Scozia e Galles, netta affermazione di Reform UK, partito populista di stampo trampiano guidato da Farage, tracollo dei laburisti del primo ministro Starmer, la corrispondente.
12: They are tough results. Un risultato che ci fa riflettere. Nei prossimi giorni presenterò i futuri passi del partito, ma non intendo dimettermi. Questo è il primo commento del Premier Starmer di fronte alla sconfitta nelle elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 132 comuni. Dunque, nessuna scossa per il governo, almeno per ora.
13: It's our first win.
12: Assistiamo ad una svolta storica nella politica britannica, dice invece il leader di Reform UK, Farage, che si afferma in modo netto in tutti i distretti dove si è presentato. Farage, ultradestra nazionalista, spera di ottenere un risultato consistente anche nei parlamenti locali di Scozia e Galles, dove ha fatto un'intensa campagna elettorale centrata sui temi populisti anti-immigrazione e anti-straniero. I conservatori perdono e non ritrovano il loro elettorato tradizionale. Si disegna quindi una nuova Gran Bretagna con una forte tendenza di avanzamento di Reform UK e una sconfitta dei laburisti, che dovranno far fronte a questo malcontento e individuare nuove politiche. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR3.
3: La cronaca: con il caso Garlasco emergono nuovi elementi d'accusa contro Andrea Sempio dopo l'avviso di chiusura indagini. Va tutto contestualizzato ed è tutto spiegabile, ribatte la difesa. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio.
13: Il movente che ha portato Andrea Sempio a uccidere Chiara Poggi è in quei video intimi espliciti tra Alberto Stasi e Chiara, che l'indagato ha confessato di aver visto parlando con se stesso in auto. Sempio ha tentato un approccio sessuale con la ragazza, sapendo che era a casa da sola, e l'ha uccisa dopo essere stato respinto. È questa la tesi degli inquirenti, che portano nuovi elementi a carico dell'allora 19enne, oltre al materiale genetico sulle unghie della vittima e all'impronta sul muro delle scale della cantina. Tra le novità, oltre a centinaia di intercettazioni audio, c'è una serie di ricerche online fatte tra il 2014 e il 2015 a proposito del DNA trovato sulle mani di Chiara. Gli esperti dei carabinieri hanno inoltre scandagliato i suoi scritti, alcuni dal contenuto violento, per ricavarne un profilo criminologico. L'informativa riferisce di numerose navigazioni internet che palesano il suo interesse per il satanismo, gli assassini, i predatori sessuali, le violenze sulle donne e altri temi scabrosi. Solo suggestioni destinate a sgonfiarsi, ribatte la difesa, scontata la richiesta di rinvio a giudizio. Intanto Pavia ha mandato alla Procura Generale di Milano gli atti per la richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi. Claudio Vigolo, GR3.
2: Per rispetto istituzionale abbiamo sempre evitato di esternare pubblicamente le ragioni per le quali la famiglia Poggi ritiene che le attività di indagine compiute dai carabinieri di Milano siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Lo scrivono gli avvocati della famiglia Poggi in una lunga nota in cui spiegano che i familiari di Chiara sono anche stati sottoposti a intercettazioni e parlano di continue aggressioni che si susseguono.
3: Da stasera, domenica, al Teatro Arcobaleno di Roma, Vincenzo Zingaro porta in scena una versione innovativa del Misantropo di Molière, di cui ha curato adattamento e regia e che lo vede protagonista nel ruolo di Alceste.
14: È una delle più grandi commedie di tutti i tempi, il Misantropo, l'opera più amara di Molière, un inno alla sincerità e alla purezza contro il perbenismo, la superficialità e la corruzione. Vincenzo Zingaro, com'è il suo Alceste?
15: È un Alceste che incarna una grande utopia, l'utopia di un mondo più giusto, un mondo vero, un Alceste che è sospeso fra il bisogno di esserci nel mondo per gridare la propria indignazione contro una società fatta di maschere e il bisogno invece di ritirarsi in solitudine.
14: La vicenda prende vita in una dimensione onirica che ci permette di addentrarci nell'immaginario di Alceste fino a svelarne la sua natura più intima.
15: Nel mio adattamento tutto avviene nella sua mente, è un sogno, avviene in una notte in cui Alceste sogna il suo rapporto conflittuale con il mondo e possiamo vedere quali sono le sue autentiche aspirazioni, con un finale assolutamente insolito, un doppio finale, certo, che crea veramente la sorpresa e la novità di questo spettacolo.
14: Quindi estremamente attuale, una società fatta di maschere, ipocrita,
15: sì,
14: e corrotta.
15: Assolutamente.
14: Maurelia Carafa, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Luciano Pecoraro e Giovanni Leporale. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli Affari Europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: E un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 13.59 minuti sulla 13, la Bologna-Padova. Ci sono code per un incidente tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Traffico non particolarmente intenso in queste ore, ma purtroppo sono molti gli incidenti stradali sulle strade del nostro paese. Rallentamenti proprio per un incidente sulla 4 tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione di Milano, sulla tangenziale di Bologna, uscita chiusa per un altro incidente all'aeroporto Bologna-Borgo Panigale, lo svincolo 4. Sulla A14 code per lavori tra Roseto e Pescara, sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per l'ennesimo incidente all'incrocio per l'Ardeatina in direzione di Terracina. Sulla 2 rallentamenti per incidente a Lago Negro E infine sulla tangenziale di Catania ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra San Giovanni Galermo e Catania Centro. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.
19: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
17: Meteoradio.
20: Previsioni del tempo sull'Italia. Piogge residue in serata sulla Puglia Garganica e sulle Alpi orientali, in un contesto generale che migliora e con nubi che lasciano quasi del tutto il nostro paese dalla tarda serata. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord, nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi, localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
17: RAI, Radio 3.
22: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
23: Wikiradio, le voci della storia.
24: Luoghi.
23: L'Italia del Giro, con Gianluca Favetto.

0: C'è in Italia un luogo unico fatto di tanti luoghi, una collana di luoghi, chilometri e chilometri, montagne, pianure, città, villaggi, salite, discese. Un paese con le ruote che attraversa l'Italia in primavera. Per 3 settimane appare, mostra le sue bellezze, le sue caratteristiche, detta le sue regole, le sue leggi, esibisce i suoi confini, le tradizioni, le abitudini, la sua aria di festa e anche le fatiche, tutte le sue storie, che sono tante, e poi sparisce. Un po' come l'isola Ferdinandea, quel lembo di terra leggendario che si trova nel canale di Sicilia, fra Sciacca e Pantelleria, che una volta è apparsa e poi è scomparsa. E anche questo luogo, questo paese nomade che si materializza dentro il paese Italia, è altrettanto leggendario e appare e poi scompare. E però ogni anno ritorna, da più di 100 anni ormai. Si chiama Giro. Il Giro. Il Giro d'Italia è il nome completo. Esiste dal 1909 e si fa in bicicletta. Cioè 180 più o meno sono i cittadini che lo vivono correndo in bicicletta, in competizione fra loro. Ma non lo si abita soltanto in bici. Ci sono anche quelli in moto, quelli in macchina, quelli a piedi, quelli che occupano gli spazi lungo il percorso, lungo le strade. Tutti sono abitanti, anche solo per un attimo, per poche ore, per un giorno, per una settimana magari. Tutti sono cittadini del paese che si chiama Giro, che ha le sue radici e le sue ragioni nel movimento. Si tratta di una comunità complessa, ricca, 1.400-1.500 persone che attraversano l'Italia per 3 settimane nella stagione più bella, e poi milioni che partecipano per giorni, per ore, davanti alla televisione o con l'orecchio alla radio. Fanno festa lungo il percorso, oppure sono in trepida attesa al traguardo, ma anche alla partenza. Tutti insieme, corridori, giornalisti, spettatori, tifosi, per quei lunghi attimi, tutti insieme si diventa cittadini del Giro. Quando passa con tutta la carovana, compresa la carovana pubblicitaria che lo anticipa, in quei momenti non è il Giro che appartiene all'Italia, è l'Italia ad appartenere al Giro, e l'Italia diventa una provincia del Giro. Ora, per descrivere questo paese in movimento, possiamo individuare e mettere insieme una sorta di percorso, di mappa geografica fatta da 7 luoghi emblematici del Giro, luoghi che del Giro hanno fatto la storia e la leggenda. I magnifici 7, compresi fra una partenza e un arrivo, un inizio e una fine. Inizio e fine che nel mese di maggio rappresentano le frontiere di questo paese chiamato Giro.
1: Battere sul tempo i colleghi del Corriere della Sera, che avevano pensato di organizzare il Giro d'Italia in collaborazione con il Touring Club e la casa ciclistica Bianchi. Una fuga di notizie, una soffiata. Tullo Morgagni, redattore della Gazzetta dello Sport, seppe per vie traverse di questo progetto e informò subito i suoi superiori, ovvero Eugenio Costamagna e Armando Cugnet, i grandi capi della Gazzetta dello Sport. Era l'estate del 1908. La Gazzetta uscì a piena pagina con l'annuncio precedendo e beffando il Corriere della Sera. In pochi mesi vennero recuperate le risorse economiche, fu completato l'assetto organizzativo e il 13 maggio 1909 ebbe inizio la grande avventura del Giro d'Italia. Fu pubblicizzata come la corsa più ricca del mondo, 25.000 lire di montepremi.
0: Si parte dal sud. Ogni cosa ha un inizio, anche il Giro d'Italia. È una partenza memorabile e avvenuta nel 2005 sul più bel chilometro d'Italia. Di questo si vanta Reggio Calabria, affidandosi al giudizio perentorio di Gabriele D'Annunzio. Avere il più bel lungomare d'Italia, lungo appunto 1 chilometro. Da una parte ci sono i bei palazzi d'inizio Novecento, eleganti, imponenti, e dall'altra il mare, che qui ha l'aria di essere una materia bizzosa. A un passo poi c'è il museo dove si trovano i bronzi di Riace. È un degno luogo di partenza, cioè di fondazione per il Giro, eccezionale anche perché quell'anno si è partiti di sera, cosa che non capita mai, e non tutti insieme, ma uno alla volta, con un cronoprologo. C'è sempre una tappa, anche due, a cronometro al Giro d'Italia, dove si corre da soli contro il tempo. La partenza, comunque avvenga, è sempre una festa, in cui si sciolgono le attese di un anno, per l'esattezza di 344 giorni, cioè da quando è finito il giro dell'anno precedente. La partenza, dunque, è una festa di compleanno, o meglio di capodanno, che dà inizio al futuro, alla bella avventura, pieni di speranze e di buoni propositi. È il chilometro di Reggio Calabria, che poi per la precisione è 1,150 km, è un buon modo di cominciare l'impresa. Che è sempre un'impresa, portare a termine il Giro d'Italia, anche se non arrivi primo, anche se arrivi ultimo. La stessa fatica fai, gli stessi chilometri, lo stesso sudore, impieghi e impegni. I più veloci in quel chilometro 150 metri impiegano fra 1:15 e 1:20-25 secondi. E la tappa a cronometro è in sé un luogo speciale del giro. La cronometro è un luogo a sé. Non è soltanto una modalità con cui ci si sposta su un determinato percorso. È quasi una condizione dello spirito. Una gara per ossessivi. È l'unico caso, la tappa a cronometro, in cui chi vince non gioisce mica, non alza le braccia al cielo, non ha tempo. La cronometro ruba il tempo ed è un tempo assoluto in cui sei terribilmente solo. Certe volte, a Reggio, succede il miracolo. Un gioco di riflessi e rifrazione che provoca un effetto surreale. Lo chiamano il fenomeno di Fata Morgana. Le città di Reggio e di Messina si sdoppiano ed è come se si allungassero l'una verso l'altra sul mare dello stretto. Diventano un ponte naturale. Immaginario e immaginifico. È un po' così come dalla partenza sul lungomare si slancia il ponte che il giorno del traguardo finale, là dove atterra la sua lunga campata, tiene cucita l'Italia insieme.
2: Il Giro d'Italia da sempre anche un'occasione per ammirare la nostra penisola. Dall'alto vediamo già delle immagini che ci arrivano direttamente dall'elicottero guidato dal comandante Rossi. Sono su Tropea, quindi sono sul litorale dove ci sarà l'arrivo. Vediamo queste splendide immagini, l'elicottero si è un po' abbassato, vedete la costa, ecco questo piccolo promontorio, vedete la bellezza anche del mare calabrese. Intanto con Gianni Bugno, allora queste splendide immagini, Giro d'Italia è anche un'occasione per far vedere l'Italia alla gente.
3: Ma sicuramente è un modo per far conoscere dei posti magnifici che noi magari non vediamo mai. Sicuramente qua nella zona in Calabria ci sono delle bellissime spiagge, delle bellissime zone che da tutte da scoprire. Anche qua ieri a Reggio Calabria abbiamo visto uno spettacolo stupendo, un lungomare stupendo che vale la pena con giornate come queste di approfittarne.
0: Nel giro le montagne sono delle icone, sono monumenti, sono l'alfa e l'omega del giro. Chi vive il giro è sempre in attesa delle montagne, più che delle volate, del cronometro. Sono come le piazze principali di una comunità, laddove la comunità prende vita, dove trova la sua ragion d'essere. Sono il luogo, le montagne, dove si raccoglie il popolo. Sono persino una filosofia, non sono solo roccia che sta lì e basta, sono elementi da vivere e scalare. La montagna poi è proprio un modo di vivere. Sulle montagne i tifosi, la gente, occupa ogni metro e più ti avvicini alla vetta, più le persone aumentano e diminuisce lo spazio per i corridori dove passare. Ci sono cordoni di folla che fanno il tifo per chiunque passi poi, dal primo all'ultimo, e applaudono e tifano persino chi passa in auto e in moto. Ce ne sono tante di mitiche che appartengono al giro, il Mortirolo per esempio, che è un campanile che va su dritto in mezzo ai boschi fra Valtellina e Valcamonica, e già il nome non promette bene, Mortirolo. Poi c'è il Gavia, sempre in Lombardia, che è come scalare una chiesa gotica a picco sul vuoto. E poi ancora altre, il Blockhaus in Abruzzo, il Colle delle Finestre in Piemonte, ma lo Zoncolan fra le montagne del Giro, da quando è stato inglobato nel 2003, ha un posto tutto suo. È la salita più dura che ci sia, e non in Italia, in Europa. Alpi Carniche, 1700 metri, provincia di Udine, che anche Udine in questo caso diventa provincia del Giro. È un monumento alla passione, lo Zoncolan, nemmeno alla fatica, alla passione pura. Salirlo a pedali è una vera via crucis. Il versante più impegnativo ha una pendenza media del 12% con delle punte che arrivano anche al 22%. Cioè lì ti inchiodi, scendi e vai su a piedi, anche a piedi è una bella fatica. Sono dei ripidi pezzi di rettilineo, poi dei tornanti, di nuovo pezzi di rettilineo, altri tornanti molto stretti, proprio a gomito, difficile scattare. Vai su di resistenza e preghiera. È una cosa che sta tra la fiaba e l'incubo, lo Zoncolan. I ciclisti, i ciclomatori, lo chiamano il Kaiser. Per carità, è bel panorama intorno, bellissimo. E quando sei qui a guardare a bordo strada lo sforzo, la pena dei corridori che si immolano su queste impennate di strada, vedi chiaramente che in questo luogo si supera il limite della fatica e si arriva alla sofferenza pura. E allora parte il tifo. Li ammiri tutti i corridori, non solo quelli che alla fine trionfano, non solo i leader. Il popolo del Giro sa che non vincere non significa perdere. Questa è una lezione che si impara col ciclismo. È consustanziale al ciclismo. E lo Zoncolan lo certifica al di là di ogni possibile dubbio. Consustanziale alla storia del ciclismo e al Giro è anche quella volta a Europa. Un altro luogo mitico del Giro, un'altra delle sue bellezze da rivisitare è quella volta a Europa quando Pantani, che è un luogo, non è una frase, questo è un luogo. Il nome di Europa per il Giro è abbinato a Marco Pantani, 46 vittorie in carriera, un Giro d'Italia, un Tour de France vinti, uno dei più forti scalatori di tutti i tempi, morto tragicamente a 34 anni la notte di San Valentino del 2004. Europa è una frazione di Biella in Piemonte, dove si trova un santuario dedicato alla Madonna Nera, cioè proprio il sacro monte di Europa con il santuario, e la leggenda vuole che ci fosse una chiesa già nel IV secolo e poi praticamente ininterrottamente dal 1200. Si racconta di ex voto, solenni incoronazioni mariane, si racconta di massi erratici, pellegrinaggi, grazie e miracoli. E un miracolo è avvenuto anche nel paese del Giro quando il Giro è passato di qui. Che per il Giro Europa è una salita storica, sono 13 km e 750 metri di strada che da Biella sale ai 1100 metri di Europa. Il miracolo lo ha fatto Marco Pantani, detto il pirata, detto anche Pantadattilo, colui che diceva di andare forte in salita per abbreviare la sofferenza. È il 30 maggio 1999, quindicesima tappa memorabile, incredibile per tutti coloro che l'hanno seguita anche in televisione con la telecronaca di Adriano De Zanne e Davide Cassani. Viene la pelle d'oca a risentirli. Dunque, a 9 km dal traguardo, Pantani, che in maglia rosa, cioè guida la classifica generale, è nel gruppo di testa. All'improvviso si ferma a bordo strada. Nervosismo, sembra abbia forato. No, invece è un salto di catena. Perde 40 secondi e riparte. Siamo ancora fra le case della città. È una furia. La sua squadra lo aspetta, lo guida all'inseguimento del gruppo. Lui è a mani basse sul manubrio e va. Comincia un'incredibile rimonta, una delle rimonte più straordinarie della storia del Giro. Recupera e passa 48 corridori in 6 km di salita. E a 3 km dall'arrivo supera anche il francese Laurent Jalabert, che era in testa da solo. Jalabert sembra fermo sui pedali, cerca anche di resistere, ma niente, Pantani è un missile. 49 ne ha passati in tutto. A velocità doppia e va a vincere. Taglia il traguardo da solo, primo, non esulta perché dirà dopo che non sapeva se aveva superato tutti gli avversari che lo precedevano, se qualcuno era ancora davanti. E no, ad Europa nessuno sta davanti a Pantani. Europa, da allora, per il Giro e per tutto il mondo del ciclismo, di cognome fa Pantani.
4: Scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire, una tappa veramente splendida. Con un Pantani fermato da un salto di catena, un Pantani, ecco che la regia ci ripropone lo scatto di Pantani. Pantani ha avuto questo cedimento, poi ecco un primo piano di Gotti ed eccoci su Pantani, un rullo compressore. Jalabert ormai rassegnato alla sconfitta, ma una sconfitta con estrema dignità. Pantani scatenato, Pantani in vista del traguardo finale, eccolo là in fondo al rettilineo, ancora sui pedali, scatta ancora Pantani,
5: eccolo, tifo da stadio qui
4: con
5: ad Europa,
4: un tifo da stadio calcistico. Pantani non si rialza, non molla sino al traguardo.
0: Le volate sono un altro luogo simbolo del Giro, perché se è vero che non può esserci Giro senza montagne, è pure vero che non si dà Giro senza volate, senza questi spettacoli di potenza, quasi equilibrismo circense, no? Sono veri e propri fuochi d'artificio. Le volate sono anche un po' delle corride, Il corridore entra in uno stato di semincoscienza ed esce proprio di testa, va fuori, va oltre. È come se non avesse più niente sotto le ruote, niente accanto, e già oltre deve solo attendere di raggiungere sotto il traguardo quell'oltre che lui è già diventato. La volata è il luogo dell'attimo e si può trovare ovunque là dove si presenta un rettilineo abbastanza largo, non preceduto da troppe montagne, perché altrimenti i velocisti si arenano e si staccano. Ore di gara e poi tutto si risolve in pochi secondi. E però un attimo che si prepara da lontano, negli ultimi 10-20 km di corsa, e la tensione cresce in gruppo con i gregari delle varie squadre che giocano una partita a scacchi in equilibrio su due ruote e vanno veloci ai 60 e 70 all'ora. Si sforzano di portare i loro velocisti nella posizione migliore perché negli ultimi 100-200 metri possono scattare a 1000 e piazzare il colpo di reni vincente, cioè con quel gesto tipico, caratteristico, con cui il velocista si sfila di sotto la bici per gettarla in avanti. Per chi guarda dall'arrivo, la volata, a parte che prima la senti, è un suono, poi solo dopo la vedi. C'è una volata fa vento, arriva prima un turbinoso spostamento d'aria, poi arrivano i corridori. Comunque, la volata è proprio un muro quando la vedi dall'arrivo. Un muro che avanza, quasi un animale imbufalito, perché il gruppo che si muove con quella potenza, quella velocità, tutto compatto, sembra veramente una bestia che carica. È una meraviglia accompagnata dal terrore che finisca in una caduta rovinosa.
4: Rai Sport per la prima volta è stata in grado di portare l'audio di Matteo Tosatto nella volata, una volata estremamente convulsa, e sono momenti estremamente suggestivi quelli che andiamo ad ascoltare adesso. È un audio disturbato ovviamente perché c'è tanta concitazione, sono 100 e più corridori lanciati in uno sprint selvaggio, vale davvero la pena di ascoltarla per circa 40 secondi.
6: Occhio! Occhio!
0: Fra le volate meravigliose del giro ci sono quelle di Mario Cipollini, colui che ha vinto il maggior numero di tappe al giro, 42 tappe in 14 partecipazioni. Lui è uno sprinter potente, maestoso, è alto quasi 1,90 m ed è ribattezzato Re Leone, sia per l'imponenza e la sua criniera bionda, ma anche per i suoi ruggiti in bici. Ha fatto poker, cioè ha vinto 4 tappe nel 1996, 1998, 1999 e 2001. E poi ne ha vinte 6 nel 2002, a 35 anni. Altra volata entrata nella leggenda è quella del 2023 di Mark Cavendish, irlandese, classe 1985, un corridore molto diverso da Cipollini, lui magro, non alto, tutto nervi, ed è il più anziano vincitore di tappa al giro. Il 28 maggio 2023, quando vince in leggerezza e a sorpresa l'ultima tappa, la 21esima, che parte e arriva a Roma sul traguardo dei Fori Imperiali, ha 38 anni e 7 giorni. È la sua ultima gara da professionista e con questa vittoria, la numero 17 al Giro d'Italia, è tutto il Giro che vince con lui.
7: Parte Gaviria adesso lungo le transenne, ancora una volta una volata lunghissima per Gaviria con Jonathan Milan che cerca la rimonta, poi Gaviria, Milan non ce la faccia, Cavendish che spunta a centro strada, una caduta, Cavendish per la vittoria, per lui numero 17.
0: Altro luogo imprescindibile fra le meraviglie del Giro è lo Stelvio al confine fra Trentino e Lombardia con i suoi 2758 metri. Per il Giro d'Italia è il luogo degli dèi, è l'Olimpo. Ogni anno la cima più alta che viene affrontata lungo il percorso viene ribattezzata Cima Coppi in onore di quello che è stato chiamato il campionissimo Fausto Coppi. E chi si aggiudica quella scalata o eventualmente quell'arrivo entra di diritto negli annali nell'Albo d'Oro. È passato per primo sulla Cima Coppi. Ecco, quando c'è lo Stelvio nel percorso, è sempre lui, la Cima Coppi, perché nessuno eguaglia i suoi 2700 passametri di altitudine, con 48 tornanti di pura sofferenza, che sono come delle spire, che stringono e bloccano fiato e muscoli. Vedi proprio la strada dall'alto, come un serpente che risale il pendio, e non finisce mai. Sono 25 chilometri da Prato allo Stelvio, dove è l'attacco della salita, con 1850 metri di dislivello. Ed è in effetti sullo Stelvio che dimorano gli dei della bicicletta, sul passo fra Val Venosta e Valtellina, dove, guarda caso, Fausto Coppi, il 1° giugno 1953, quando per la prima volta lo Stelvio è stato inserito nel tracciato, penultima tappa Bolzano-Bormio, ha compiuto un'impresa faraonica, neanche da leggenda, di più, fra cumuli di neve e ghiaccio, e ha superato chi lo precedeva in classifica, lo svizzero Hugo Coblet, e ha conquistato la sua quinta maglia rosa, il suo quinto Giro d'Italia. Lo Stelvio, dove oggi c'è una sua effigie, una sorta di medaglione scolpito nella pietra, è la cattedrale massima del Giro, di più non si può. E i tornanti si contano al contrario, cioè il primo che affronti è il 48esimo, poi il 47esimo, 46esimo, conti a scalare per arrivare alla salvezza, al respiro. È sempre solo montagna attorno, il gruppo dell'Ortles. È tutto un paesaggio di seracchi, crepe, poi ci sono magari anche le gente. È la cattedrale massima del Giro, di più non si può. E i tornanti si contano al contrario, cioè il primo che affronti è il 48esimo, poi il 47esimo, 46esimo, conti a scalare per arrivare alla salvezza, al respiro. È sempre solo montagna attorno, il gruppo dell'Ortles. È tutto un paesaggio di seracchi, crepe, poi ci sono magari

0: d'Italia, forse anche il suo cuore.
1: Pedala, pedala e piega la strada, domatore di curve tra salite e discese, il tuo viso scavato dalla fame e la sete, un sorriso a metà tra zucchero e fiele. Pedala, pedala, campione d'acciaio che forgi l'asfalto e fai saltare il catrame.

E poi c'è la Cuneo Pinerolo, che è storia, geografia, leggenda, mito, tutto insieme. Chi ama il ciclismo, chi ama e vive il Giro, quando la sente raccontare una, due, 10 volte questa tappa, tanto la introietta che può dire io c'ero. Anche se è nato negli anni 50, 60, 70, anche se è nato in questo secolo, io c'ero. Perché il Giro è un paese speciale che tiene tutto il passato con sé, non lo dimentica, non ha tombe per i campioni del passato, se li porta con sé, con amore e dedizione. Continuando a raccontarli, li mantiene vivi, continuando a far parte del Giro, loro sono lì presenti, sono nel Giro. È successo nel 1949, ma è come se riaccadesse ogni volta che la si racconta. È uno dei miti fondativi del paese Giro, la Cuneo Pinerolo. È come se fosse uno dei canti dell'Iliade o dell'Odissea. Protagonista ancora Fausto Coppi, il campionissimo, detto anche l'airone, che qui spalanca le sue ali e vola, veramente vola come nessun altro mai prima. Dunque, è il 10 giugno 1949, tappa numero 17 del 32esimo Giro d'Italia, tappa che sconfina per un pezzo in Francia. È quella dell'uomo solo in fuga. Non c'era la TV allora, c'era la radio. È un'impresa che è stata resa celebre e iconica anche da una frase pronunciata dal radiocronista che seguiva la corsa, Mario Ferretti, che ha aperto il suo collegamento con queste frasi ben scandite. Un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome Fausto Coppi. E lo scrittore Dino Buzzati, che segue il Giro e racconta la tappa, la racconta come un duello fra Ettore e Achille. Achille e Fausto Coppi, Ettore e Gino Bartali, un altro immenso campione. Sono 5 passi, 5 salite da affrontare. Maddalena, Var, Isoar, Monginevro e Sestriere. E poi discesa fino a Pinerolo, 254 chilometri. E dopo 50 chilometri dalla partenza inizia a piovere. C'è il primo colle da scalare. Fa freddo, c'è neve fresca intorno e ancora 192 chilometri da percorrere. Comincia l'impresa, quella che passa per essere la più grande impresa ciclistica di tutti i tempi. Coppi lascia tutti nella poltiglia del Maddalena e va via, da solo. È una splendida solitudine. Si presenta sul traguardo con 11 minuti e 52 secondi di vantaggio su Gino Bartali. Conquista la maglia rosa e vincerà il Giro. Con la sua pedalata, il suo modo di stare in bici, di essere un tutt'uno con la bici, Coppi è veramente un unicum. È leggerezza e fluidità. Come ha scritto Gianni Brera, Coppi è un'invenzione della natura per completare il modestissimo estro meccanico della bicicletta. E così la Cuneo Pinerolo è una straordinaria invenzione di Fausto Coppi, una costruzione della fantasia di un campione che alimenta per sempre la leggenda del Giro. Come tutti gli incanti, il Giro finisce ed è tradizione che finisca a Milano, dove per circa mezzo secolo è anche sempre iniziato. Però poi ci sono diverse eccezioni per quella che è una sorta di passerella finale o più raramente un'ultima cronometro. Una volta è finito a Brescia, una a Trieste, diverse volte a Roma e 4 a Verona. E che sia una cronometro, una passerella, chiudere all'Arena di Verona è un gran bel finale, degno di un grande spettacolo. Ovunque finisca comunque il Giro, l'ultimo giorno è un giorno di preparazione ai titoli di coda per tutto il paese Giro, per i corridori, per i tecnici, gli organizzatori, i motociclisti, la polizia, i giornalisti, tutti i 1400-1500 carovanieri del Giro, oltre ai tifosi per strada, gli appassionati che hanno seguito la corsa in radio o in televisione. Lungo il tracciato è una festa, però con un retrogusto di malinconia. Ci sono applausi e se non è una cronometro, rara occasione, allora si sfila singolarmente. Il finale del Giro è sempre in gruppo e provoca in tutti, proprio in tutti, un misto di nostalgia e sorpresa.

0: ci si prepara all'addio che in fondo è poi un arrivederci, appuntamento al prossimo anno, che si sa già da dove si partirà. Come ricorda lo scrittore portoghese José Saramago, il viaggio non finisce mai, solo i viaggiatori finiscono. E però, volendo, anche i viaggiatori possono continuare. Come? Attraverso la memoria, i ricordi, attraverso il racconto. È proprio attraverso il racconto che il giro non si ferma mai. Attraverso il racconto esiste, riesiste giorno dopo giorno, anche nei mesi in cui non si mettono in pratica volate, scatti, fughe, salite. Finché poi non si torna finalmente in strada, così che l'Italia, in primavera, torna ad essere una provincia del giro.
1: Gianluca Favetto ha raccontato il Giro d'Italia, la corsa ciclistica nata nel 1909 che ogni anno attraversa l'intero paese. Realizzazione di Natascia Cerqueti.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
3: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
4: Rai, Radio 3.
5: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
6: yeah, yeah. Buon pomeriggio a Radio 3, sì, è il momento dell'idealista tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit. Un caro saluto da Marco Boccitto che è al microfono, da Luca Marchese che è in regia, da Alessandro Cesolini alla console per la parte tecnica. 335-56-34296 resta il numero utile per inviare i vostri messaggi durante la nostra diretta, durante la diretta di questa lista di oggi, nella quale diamo conto in estrema sintesi del lavoro di un signore che della musica ha una percezione, una visione davvero singolare, un musicista e soprattutto un produttore californiano che si chiama Ian Brennan. E se parliamo del produttore, c'è soprattutto la cura, l'intenzione e l'attenzione anche per storie di marginalità, di sofferenza e di riscatto che meritano di essere così rappresentate senza pietismi, senza esotismi di sorta, mettendo al centro sempre le persone. E questo attiene soprattutto al versante dei field recordings, le registrazioni sul campo che negli ultimi tempi risultano di gran lunga predominanti tra i tanti progetti portati a termine da questo personaggio. Ne parleremo e ascolteremo a tempo debito. Intanto si può rilevare che anche un disco con cui ha vinto il Grammy Award nel 2012, Tassili dei Tinari Wen, è di fatto una registrazione sul campo, segnatamente un campo profughi nel deserto del sud dell'Algeria, dove è cresciuta la generazione cosiddetta Teshumara, dei giovani Tuareg cresciuti in esilio dopo i massacri degli anni 60 e 70 avvenuti nel nord del Mali. Giovani armati anche di canzoni di ribellione costruite su canovacci tradizionali che diventano un po' la voce della lotta per l'indipendenza dell'Azawad, una storia che torna periodicamente di drammatica attualità. Proprio nelle ultime settimane i separatisti Tuareg sono tornati all'offensiva rinnovando un'alleanza di scopo con i gruppi qaedisti che già in passato avevano occupato il nord. Ricorderete la musica vietata, le storiche biblioteche di Timbuktu minacciate, eccetera. E ora ci risiamo. I Tinari Wen, loro malgrado, evocano anche la vicenda sconcertante di Iyad Aghali, che agli inizi era stato parte del gruppo e poi ha decisamente cambiato musica, si è radicalizzato fino a diventare un capo jihadista ricercato peraltro dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA per crimini contro l'umanità. Questo disco è stato registrato proprio mentre scoppiavano le cosiddette primavere arabe, un effetto domino che ha coinvolto anche i Tuareg dopo la caduta di Gheddafi, che si sono riversati in Mali per riprendere in qualche modo la battaglia. Tinari Wen, questa si chiama Tenere Takim Tossam.

Tenere età Kim Tossam dai Tinariwen, lontani mille miglia dall'esotismo degli Omblo e degli uomini blu che appunto circola intorno alle popolazioni Tuareg, qui con l'aggiunta della chitarra di Kip Malone, della voce di Tunde Adebimpe ad aggiungersi al suono ai membri storici del gruppo dei Tinariwen, che dopo questo Grammy è diventato piuttosto celebre un po' in tutto il mondo. E c'è stato un tempo tutto sommato non così remoto in cui il Mali dal nord al sud sembrava in preda a un fermento, un rinascimento culturale che andava ben oltre le barriere interetniche, anche secondo la lezione di un grande della musica maliana come Ali Farka Touré. Era un tempo in cui un disco come questo poteva appunto aggiudicarsi un Grammy Award, ben inteso, parliamo della categoria denominata World Music, creata magari con intenti inclusivi, ma che finisce per tradire un certo etnocentrismo o peggio. Beh, Brennan ha scritto anche dei saggi molto puntuali, soffermandosi in particolare sulle storture, gli inganni psicologici e merceologici, insomma le discriminazioni anche, che governano la circolazione globale delle arti, a cominciare dalla musica, a seconda del luogo di origine, sulla base di una presunta incompatibilità con i gusti del pubblico e le regole del mercato. Un mercato che ha deciso di mettere, così di infilare nello stesso calderone, quello della world music, appunto, qualsiasi cosa, dal rock ribelle dei Tuareg del nord del Mali alla musica neotradizionale salentina.

Tienimi tata dal canzoniere grecanico salentino, la voce era quella di Giancarlo Paglialunga, il brano lo ha scritto Mauro Durante, a produrre questo disco ovviamente Ian Brennan. Si cantava di emigrazione, di tensioni tra padri e figli, tra l'istinto di restare, in qualche modo il bisogno di andarsene, l'ansia di partire, diceva proprio il testo del brano. Un'ansia positiva nel caso di Brennan, che è diventato poi un giramondo seriale, ha realizzato le sue produzioni in luoghi, tanti luoghi, spesso anche molto remoti, comunque mai banali, ma ha anche un forte legame con l'Italia, che il canzoniere grecanico ci consente di ricordare. Questo disco 40 del 2015 è una delle produzioni di genere, diciamo, più convenzionale rispetto ad altre, in cui Brennan si è messo al servizio di realtà, di gruppi, di personalità già consolidate. Lo stesso anno aveva prodotto un disco di Sainko Namcilak, per esempio, nel quale figurava anche come musicista. In Italia soprattutto Brennan ha deciso di fare base con la sua sposa Marilena Umuhosadeli, che è una scrittrice, una fotografa, una videomaker italo-ruandese, che si occupa sempre della parte visuale, della narrazione per immagini dei tanti progetti, o meglio sarebbe dire soggetti, che non esiterei a definire speciali, seguiti insieme a suo marito nel corso degli anni. E qui c'è il lato secondo me più interessante dell'Ian Brennan produttore, quello delle registrazioni sul campo, che non sono mai delle asettiche raccolte da catalogare in un archivio di etnomusicologia, ma hanno, come dire, un portato etico che va oltre la musica, un valore aggiunto di poesia, di tensione etica, talvolta anche di denuncia, o più spesso semplicemente di testimonianza umana. E l'ultima di una lunga serie di avventure di questo tipo la pubblica proprio oggi, 8 maggio, la Sublime Frequencies. È un disco che si intitola Himba Hymn, Ghosts of Namibia's Skeleton Coast, e ci porta in una zona piuttosto remota del deserto namibiano. In contrapposizione ai cliché etnocentrici, spiega lo stesso Ian Brennan nelle note di copertina, eravamo venuti a registrare quello che è forse il popolo più fotografato al mondo, gli Himba, per ascoltarli piuttosto che osservarli come se fossero oggetti da esposizione, per dare voce alle loro creazioni in risposta alla loro oggettivazione visiva. Niente di primitivo o tradizionale, aggiunge il produttore, la musica degli Himba contiene elementi profondamente innovativi e senza tempo. E allora qui non c'è che da mettere da parte ogni pregiudiziale e mettersi in ascolto. Un invito a essere coraggiosi di fronte alla morte in questo brano dell'Himba Hymn Collective, che fa parte appunto di questa ennesima produzione di Ian Brennan, pubblicata proprio oggi, una registrazione sul campo realizzata, come dicevamo,
nel deserto della Namibia, e quella delle registrazioni sul campo, dei field recordings, è diventata un po' la cifra stilistica di questo produttore. Qualcuno non per niente lo ha definito una sorta di Alan Lomax moderno, un Alan Lomax con attitudine punk, ha scritto qualcuno. E al di là dei suoi inizi al tempo del punk californiano, Ian Brennan non ricerca affatto il caos, anzi, ha messo laboriosamente insieme una notevole collana di storie, di suoni, voci, persone che avevano veramente qualcosa da dire, anche se talvolta ne erano inconsapevoli. E qui scatta anche un lavoro di maieutica, lo definirei proprio così, e di relazione. È successo per esempio con una comunità degli albini perseguitati in Tanzania, con White African Power, e con le detenute di un carcere di massima sicurezza del Malawi. Il disco era Zomba Prison Project e ha fruttato tra l'altro un'altra nomination ai Grammy. In tutto questo Brennan ha messo anche a frutto gli strumenti forniti da un'altra sua occupazione, corsi di prevenzione della violenza, di elaborazione dei traumi che la violenza lascia, e corsi condotti in carcere o in realtà difficili, minacciate da conflitti intercomunitari. Ecco allora che si sono riascoltate le voci oggi che in Vietnam avevano scelto il silenzio al termine dell'intervento militare statunitense, e ecco anche i sopravvissuti delle stragi dei Khmer Rouge in Cambogia. C'è poi il Ruanda dei Good Ones per curare le ferite profonde del genocidio, e ci sono i Rohingya del Myanmar per venire a genocidi più recenti. C'è anche il martoriato Tigray, ci sono gli ultracentenari dell'Azerbaigian. C'è veramente tantissima roba, e il massimo dell'esotismo consentito lo si scova però nella sua America, dove, a proposito di Lomax, Ian Brennan ha prodotto anche un disco di ambiente carcerario, per così dire. Più recentemente ha dato conto invece di quanto accade ancora oggi in Appalachia, in West Virginia, nell'ultima chiesa dedita al cosiddetto snake handler. Tutto parte da un passaggio del Vangelo secondo Marco che dice: prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Per quasi tutti la metafora è abbastanza chiara, evidente, significa affrontare le difficoltà senza temere di esserne travolti, di esserne sconfitti. Ma qualcuno ha preso quelle parole maledettamente alla lettera. La congregazione in questione tiene quindi queste cerimonie spericolate con la musica che aiuta a raggiungere uno stato quasi di trance. Gran maestro di cerimonie è il reverendo Chris. Si noti che suo padre e suo fratello sono morti entrambi per le conseguenze di un morso di crotalo rimediato durante uno di questi rituali. Si noti anche che un cappellano è stato morso persino durante le registrazioni effettuate da Ian Brennan quel giorno. E lo stesso Chris è stato morso ed è stato tra la vita e la morte, ma è ancora lì sul palco a cantare e soprattutto a prendere in mano i serpenti, e tutto va bene. Pastor Grease Congregation, questo è Taking Up Serpents and It's Alright.

Dal deserto della Namibia a questa chiesa della Virginia occidentale, un album intitolato West Virginia Snake Handler Revival, They Shall Take Up Serpents, citando proprio esplicitamente il passo del Vangelo secondo Marco, in questo caso incriminato. È una fede davvero pericolosa questa professata dalla congregazione di Pastor Chris, e devo dire che c'è tutto un altro genere invece di spiritualità, ma è anche un manifesto contro tutti i fanatismi religiosi, quello che Brennan ha incontrato in passato nella voce di un cantante pakistano, Ustad Sami, di cui ha prodotto un paio di album. Uno di questi si intitola esplicitamente Dio non è un terrorista, maestro dello stile microtonale surti, intriso di elementi preislamici. Beh, Sami qui arriva a sfidare il concetto stesso di Allahu Akbar. Dio, dal suo punto di vista, non ha bisogno di essere definito grande. Dio è e basta.

Allahu Dio è semplicemente dalla voce dall'armonium di Ustad Sami, da questo disco prodotto ovviamente da Ian Brennan, a chiudere una lista, la lista di oggi, composta esclusivamente dalle sue produzioni, una molto diversa dall'altra, è solo un piccolo campione di un'attività molto più ampia, molto più vasta. Marco Boccito vi ringrazia a questo punto dell'ascolto. Tra poco inizia il pomeriggio di Radio 3 con Fahrenheit e l'Idealista torna in diretta alle 14.30 di lunedì, quando al microfono tornerà Valerio Corzani.

0: Ore 15.
1: L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
2: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Fahrenheit, da Tommaso Giartosio, da Giovanna Savignano in regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit. Alla console in questo momento c'è Giulio Salvatelli, dopo vendrà Andrea Perrone, mentre in redazione lavorano Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Mariangela Liardi e Laura Zanacchi. Noi oggi iniziamo parlando di Albania, a partire da un nuovo numero della rivista The Passenger pubblicata da Iperborea, e poi ci saranno una serie di altri momenti. Il nostro libro del giorno sarà La madre del mare di Marco Franzoso, ci saranno le poesie di Carmen Gallo, ci sarà lo scaffale di Fahrenheit, quella occasione molto particolare in cui invitiamo un libraio o libraia a raccontarci il suo scaffale preferito. Andremo fino a Milano con la libreria Lemo oggi. Ci sarà la premiazione del libro del mese, non vi annuncio ancora di quale libro si tratta, quello di aprile ovviamente, e poi il tuffo di Sara Sanzi e il nostro consiglio di lettura. Ci sarà anche una riflessione con Orlando Paris, che è uno studioso di hate studies, sul tema dell'odio. Ecco, forse da qui possiamo partire. La parola odio rintocca molto, risuona molto in questo periodo. C'è per esempio la lezione sull'odio di Michela Murgia, che è stata recentemente pubblicata, le lezioni sull'odio. E ecco, odiare è veramente qualcosa che, come dice Murgia, tutti noi abbiamo dentro e dobbiamo riconoscere, nominare, imparare a gestire. Voi odiate oppure no? A me sembra che per molte persone si tratti magari di rabbia, disgusto, avversione, ma addirittura odio. Ovviamente che l'odio esista è indubbio, ma nella vostra esperienza vi accade di odiare? Raccontatecelo al 335-5634-296 per sms, per messaggi WhatsApp. E intanto noi andiamo invece in ciò che è forse ancora peggio dell'odio, e cioè la scarsa conoscenza, perché il nostro rapporto con l'Albania è un rapporto molto profondo, il rapporto di noi italiani, voglio dire, è un rapporto che ha una sua durata storica notevole, intricato, eppure molto spesso è un paese che non conosciamo sotto tanti aspetti diversi. Bisogna dire che gli equivoci a volte vanno anche nella direzione opposta. È effettivamente così, Christian e Lia? Ci sono dei fraintendimenti reciproci?
5: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
4: Buon pomeriggio.
5: Beh, più che fraintendimenti parlerei di visioni distorte, nel senso che comunque sempre si riconosce come un legame profondo, perché ormai su questo si è proprio condivisa una visione sulle due sponde dell'Adriatico, però in questo stesso specchio di mare si riflettono cesure, e quindi l'Italia sostanzialmente per tanto tempo e ancora adesso rimosso tutto quello che viene prima l'arrivo della nave Vlora Bari nel 91, no? Che viene quasi considerata la scoperta dell'Albania rispetto alla cultura, alla società italiana. E dall'altra parte c'è una sorta, soprattutto nelle generazioni fino ai 50 anni, cioè fino a chi ha vissuto in qualche modo il regime, di un'Italia edulcorata, di un'Italia che, come non era quella della televisione captata di nascosto negli anni della della chiusura dell'Albania, non aveva quelle paillette, non era così scintillante. Ancora oggi all'Italia viene sempre perdonato tutto in un certo modo. Le nuove generazioni stanno cambiando in un senso e nell'altro. L'Albania viene scoperta, viene visitata, ci si lavora, ci si va a vivere. Le diaspore albanesi in Italia ormai sono delle colonne della società italiana da tanti punti di vista, e questo sta cambiando. Però per tanto tempo parlerei più quasi di una cesura, come se mancassero dei pezzi prima e dopo in questa lunga relazione.
6: C'è una intervista di Christian Elia a Lea Ipi, che è scrittrice albanese che risiede a Londra ma ora visita spesso il suo paese d'origine, che è uno dei pezzi più interessanti in questo numero di The Passenger dedicato all'Albania. Ricordo che The Passenger è una rivista libro, potremmo dire, pubblicata da Iperborea, e tra i collaboratori, le collaboratrici di questo numero c'è anche Fationa Lamse. Buongiorno, buon pomeriggio, spero di pronunciare correttamente il suo nome.
7: Buongiorno, Lamce.
6: No, intanto è ancora più colpevole perché all'inizio di questo volume, esatto, c'è anche una guida alla pronuncia, quindi Fationa Lamse, esatto. È consulente editoriale, traduttrice, ha tradotto per esempio la ballata dello scarafaggio di Shpetim Selmani, pubblicata da Crocetti nel 2023, si occupa soprattutto di letteratura albanese e kosovara, per esempio in questo numero ha tradotto il pezzo di Lindita Arapi sulla famiglia d'estate, questo è il titolo, il ritorno degli albanesi, sì, emigrati nel loro paese d'estate, ovviamente in occasione delle vacanze. Mi ha colpito un'espressione che viene usata in questo pezzo, quando si dice che insomma c'è uno senso di estraneità che nasce, non un senso di ritrovarsi, non un riconoscersi, ma anzi un'estraneità.
7: Sì, rispondo subito alla sua domanda, ma prima mi collego un attimo alle cose che stavate, certo, dicendo prima, proprio perché mi sento, come dire, chiamata in causa, no? Quando si parla della diaspora albanese, io sono, come dire, espressione di questa diaspora, figlia della comunità di albanesi in Italia, diciamo. E la cosa che volevo dire è che l'atteggiamento tipico, diciamo, non di tutti, ma in generale l'atteggiamento degli italiani nel confronto dell'Albania è sempre stato un po' pigro, no? Gli albanesi sono stati raccontati un po' come degli ospiti inattesi all'inizio, quando sono arrivati e per niente desiderati, quindi noi che siamo, come dire, figli anche di questo racconto, abbiamo dovuto subire un po' questo racconto di noi stessi come appunto come un problema, no, per l'Italia. E questo secondo me è molto importante da capire, perché inserisce, cioè perché rende anche chiaro l'importanza invece di lavori come questo che abbiamo fatto con The Passenger, ma anche tantissimi scrittori, autori, registi e anche artisti che lavorano per cambiare un po' questa narrazione, no? E per dare a questa idea di Albania che c'è, che molte persone ancora hanno, per dare una maggiore profondità, uno sguardo un po' più completo, no?
6: E, in questo senso invece, forse proprio, ecco, quel senso di estraneità di cui parlavo ci parla di una sorta di allentamento dei legami che rende forse più difficile raccontare l'Albania di oggi?
7: Sì, perché comunque nell'esperienza migratoria, diciamo, molte persone quando si trovano a vivere da un'altra parte poi si ritrovano a dover, come dire, anche senza volerlo, a dover cambiare un po', no? E quindi in queste esperienze di cambiamento che uno vive nella propria vita in un altro paese, si ritrova poi a essere molto lontano dalle persone che ha lasciato, no? E questo scambio, no, tra quelli che sono rimasti e quelli che sono andati via, di cui parla poi Lindita Arapi nell'articolo, è sia molto bello ma è anche molto complicato, perché il ritorno, no, nel proprio paese è il momento in cui capisci che non sei più quella cosa lì che eri quando eri lì, e non sei più così vicino alle persone alle persone, certo, che hai lasciato. Quindi è il momento in cui appunto avviene una specie di trasloco emotivo, mi viene da dire, no? Quindi in cui cambia tutto.
6: Una bella immagine questa del trasloco emotivo. Christian Elia è tra i fondatori di Peace Reporter e di E, il mensile di Emergency. Ha tra l'altro scritto con Francesca Albanese, guarda caso, J'accuse, e anche Grande Padre, Viaggio nella memoria dell'Albania, un volume invece appunto firmato interamente da Elia, pubblicato da Milione nel 2022, quindi da molti anni si interessa di questo paese. Come dicevo, ha intervistato la scrittrice Lea Ippi in The Passenger e colpisce il fatto che proprio mentre si parla di diaspora albanese, la IPI risponde, osserva che in fondo la fuga dall'Albania e lo scetticismo nei confronti della realtà del paese, delle sue istituzioni, sono un moto di pensiero indipendente e di rivolta che lei accoglie anche volentieri. Ma ecco, come mai questo scetticismo? Quali sono i problemi per un albanese nel vedere il proprio paese, nel riconoscersi nella sua storia mentre si sta svolgendo? Christian Elia.
5: Beh, Lea è, d'altronde ha l'occhio della bravissima narratrice, ma anche quello della formazione dell'economista. Lei rappresenta per certi versi una generazione appena prima di quella che io, anche nel mio lungo lavoro di tanti anni in Albania, che continuo ancora adesso, ho chiamato quella della grande speranza. È ovvio che dopo il collasso del regime i motivi per partire erano tantissimi, estremamente facili da cogliere, peraltro, anche nella narrazione internazionale. Quindi, come giustamente diceva Fationa, c'era il gap della conoscenza, c'era la difficoltà, no, dell'arrivo degli albanesi, ma non mancava sicuramente almeno di comprenderne il motivo. Poi c'è stata una grande ripresa, una grande corsa verso il futuro che non si è fermata tante volte neanche a badare per il sottile. Ci sono tanti anni da recuperare di vita in quello che è stato uno dei regimi, se non il regime più oppressivo dell'area orientale. A cavallo del 2013-2016, soprattutto con l'avvento al potere di Edi Rama, che portava con sé tutto un immaginario, tutto un lessico di innovamento, di una certa idea anche di un'altra Albania, tante persone tornarono in Albania, tanti giovani che ormai avevano vissuto e studiato all'estero, risorse, intelligenze. E lì purtroppo negli ultimi anni ho avuto modo anche di seguirla, di raccontarla questa disillusione, di viverla tutto sommato anch'io, nel senso che oggi parliamo di un paese che è ancora strangolato da un meccanismo corruttivo che pervade lo Stato a tutti i livelli. Basta vedere le inchieste di questa super procura anticorruzione che si chiama SPAC, che sta sostanzialmente colpendo, parliamo del sindaco di Tirana, parliamo del ministro delle infrastrutture. Da un altro lato c'è un problema oggettivo di relazione col potere, che era un po' quello che diede anche il titolo alla mia inchiesta sociale, Il Grande Padre, nel senso che oggi è ancora molto difficile riuscire ad avere giustizia. D'altro canto però, come nota positiva, c'è un attivismo della società civile estremamente prolifico, che ha prodotto anche dopo tanti anni di un duopolio che qualunque italiano tutto sommato ricorda, no? Sali Berisha ed Edi Rama e Sali Berisha da quasi 25 anni, invece si affacciano nuove forme partitiche, nuovi movimenti, soprattutto legati alla lotta contro la gentrificazione, che è legata assolutamente al traffico internazionale di stupefacenti, al riciclaggio di denaro in Albania, e alla tutela dei beni ambientali, che sono oggettivamente sotto attacco, soprattutto per questa ondata di overtourism che, se da un lato ha portato dei benefici economici a pochi, dall'altro rischia di fare dei danni a tante comunità interessate da questo fenomeno.
6: Grazie Christian Elia, lei veramente con la sua risposta ha infilato tante perle che volevamo toccare nel presentare l'Albania di oggi, l'ambientalismo di cui scrive Lira Kadrio in questo numero di The Passenger, e poi naturalmente la meta turistica così ambita, forse sarà sempre più ambita con le guerre in corso, con la crisi dei voli e via dicendo. Ecco, forse potrei chiedere a a Fationa Lamce di dirci qualche cosa di più sul tema del passato dell'Albania, passato che è per un verso il regime e la memoria del regime, per un altro verso è la tradizione, tradizioni profonde come quelle per esempio raccontate nel pezzo su Durazzo che credo proprio lei abbia tradotto. E, ecco, sono diversi volti di una radice profonda dell'identità o delle identità albanesi. Come si coniugano?
7: Ah, domanda difficilissima. Allora, l'Albania continua tuttora, e lo vediamo tantissimo anche per esempio nella letteratura, continua a interrogarsi sul suo passato con il regime comunista in particolare, no? È stato qualcosa di veramente, come diceva Cristian anche prima, è stato il regime più oppressivo degli altri anche regimi comunisti, e quindi tuttora si continua a elaborare un po' questa ferita aperta, e questo avviene anche attraverso appunto la creazione di spazi apposta, non so, penso a un museo di cui parliamo nel libro, la Casa delle Foglie, no? Che è stato costruito proprio attorno al tema per esempio della polizia segreta, no? E lì dentro abbiamo un pezzo molto bello di Artamputo su questo rapporto con la memoria, no? E anche con questa parte specifica che è molto importante per le persone che hanno vissuto il regime, perché si tratta proprio di coloro che collaboravano con il regime e facevano come dire da spie, no? E quindi il numero di spie nell'Albania comunista era altissimo, e il rapporto con questa parte, no? Pensare che il tuo vicino di casa era una spia che poteva appunto andare a parlare male di te, e quindi a un certo punto dover fare i conti con questo quando tutto questo è stato scoperto, è una cosa che ancora agita la società, diciamo. E quindi da un lato c'è sicuramente il rapporto appunto con il passato comunista e
6: tra l'altro interloquisco perché quel pezzo di Artamputo è molto bello e ci fa cogliere le difficoltà e le complessità di un regime in cui la zona grigia era molto più estesa che in altre situazioni simili, per cui effettivamente non c'era il collaborazionista puro e semplice, ma magari era sotto ricatto, oppure passava dall'essere collaborazionista all'essere vittima, all'essere di nuovo collaboratore, quindi ci fa capire molte complessità dell'Albania di ieri e quindi di oggi. Ma l'ho interrotta, prego.
7: Sì, esatto, e tra l'altro nell'articolo che abbiamo citato, che sono d'accordo con lei, è molto bello, lui parla proprio anche di questo bisogno che sta nascendo adesso anche di andare oltre la divisione manichea, no, del rapporto con il regime comunista, no? Le vittime e i carnefici, e andare un po' a cercare di capirne un po' la complessità e cercare di capire proprio tutta quella zona grigia, di comprenderla in tutta la sua complessità. Ovviamente è molto difficile, ovviamente sono ancora ferite aperte, ovviamente ci sono delle persone che sono ancora in vita, che sono state in carcere per anni e anni e anni, quindi il rapporto è ancora molto molto complesso. Per quanto riguarda invece l'aspetto delle tradizioni, no, della memoria, anche quello è un aspetto che è sempre più in cambiamento, perché comunque la sensazione che si ha quando si parla un po' con gli albanesi e quando si va in Albania, è questa sensazione di una velocità enorme, cioè di queste cose che sono andate a una velocità molto molto ampia, appunto dalla caduta del regime sono successe così tante cose così velocemente, dalle migrazioni di massa al periodo di anarchia del 97 a tutte le grandi, anche il turismo è arrivato come una botta, tutto insieme, tutto velocissimo, tutto questo nelle persone crea un senso di come dire, straniamento, di confusione, anche sempre si ha sempre la sensazione come di non essere preparati mai a quello che sta succedendo, certo, no? E quindi certo. Diciamo un po' di confusione per tutta questa velocità con cui avvengono le cose. E anche questa, appunto, nel pezzo su Durazzo di Arian Leca, uno degli aspetti che per esempio mi è piaciuto di più è proprio la resa di questa sensazione di affanno anche in questi cambiamenti che sono continui e senza sosta quasi.
6: Beh, è una situazione molto curiosa. Si torna spesso, esatto, per esempio in questo numero a parlare di famiglia, il senso della famiglia e anche il senso dell'ospitalità verso lo straniero, soprattutto nelle zone più interne del paese. Ma per dire a chi ci ascolta un dato che mi ha colpito, il fatto che d'estate, quando si torna appunto a visitare la famiglia, come dicevamo nel pezzo di Lindita Arapi, quando la diaspora si contrae, per così dire, e si torna a casa, c'è un picco del lavoro dei detective privati che sono incaricati di indagare le vite di potenziali future spose o di giovani spose per vedere se effettivamente sono fedeli. Insomma, è veramente un ritratto a tutto tondo del paese, questo di The Passenger Albania. Come potete immaginare, Cristian Elia e Fationa Lamce, ci stanno arrivando tanti messaggi, perché il rapporto tra italiani e albanesi è fitto, e soprattutto in questi anni, quindi ci sono tante cose da raccontare. Abbiamo chiesto di parlarci di odio, se odiamo, non odiate, ma su un piano completamente diverso. Per fortuna ci parlate anche nei vostri messaggi di Albania, quindi continuate a scriverci. The Passenger Albania, pubblicato da Iperborea, è appena uscito. Grazie a Cristian Elia.
8: Grazie a tutte e tutti.
6: E grazie a Fationa Lamce.
7: Grazie a voi.
6: Noi ci avviamo per un percorso musicale che ci porta indietro nel tempo fino al dicembre del 1974, quando il celebre componente dei Beatles, George Harrison, pubblicava Dark Horse, e iniziamo con Simply Shady.

Questo 1974 fu un anno molto produttivo per l'ex Beatle George Harrison. Fondò la casa discografica che ha lo stesso nome dell'album, di Dark Horse, fece costruire uno studio di registrazione nella sua residenza inglese di Friar Park, effettuò una memorabile tournée negli Stati Uniti, produsse gli album di diversi artisti e registrò appunto questo Dark Horse, di cui ascolteremo altri brani nel corso del pomeriggio.

E voglio ricordare a proposito che Dark Horse vuol dire una persona sconosciuta, poco nota, che in modo inatteso vince o emerge o diventa famosa. Quindi era veramente

0: stesso, con risultati vari che poi giudicherete voi mentre via via li ascoltiamo. Intanto siamo nella Caccia al Libro e la nostra prima ospite è Silvana. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a tutti.
0: Buongiorno Silvana. Allora, lei cerca un libro che ci porta indietro, la porta e ci porterà tutti indietro nel tempo, sì. Tra l'altro su un piano personale anche, perché leggo che si parla di due stragi della Liberazione, una delle quali è ambientata nel luogo in cui lei vive.
1: Esattamente, si tratta della cittadina di Gugliasco, a pochi chilometri da Torino, che è medaglia d'argento perché a 68 martiri uccisi nella rappresaglia tedesca, nella ritirata delle truppe tedesche che è avvenuto nella notte fra il 29 e il 30 di aprile del 1945.
0: E c'è memoria di questo a Grugliasco?
1: Dunque, ce n'è molta di memoria, quella che io ho sempre, di cui ho sempre, come dire, goduto, è stata quella dei miei genitori, di mia nonna, di mio fratello che ho perso da poco. E ogni anno noi festeggiamo il 25 aprile perché è la festa della liberazione per tutti, ma il 29 e il 30 di aprile commemoriamo i nostri martiri con una, come dire, con doppie celebrazioni, ecco, insomma, e quelle del 29 e del 30 di aprile sono giornate molto molto toccanti, ecco, per una sofferenza sempre viva, ecco, in questa popolazione, direi.
0: Poi dopo la strage ci fu una sorta di vendetta, è così?
1: Sì, purtroppo sì, la storia di due stragi della Liberazione, questo libro scritto appunto da professor Bruno Maeda che io cerco, riporta la, come dire, i morti per vendetta, mi sento di dire che sono i partigiani e i civili del 29 e del 30 di aprile. Mm. Certamente il 1 di maggio ci sono state, come dire,
0: una rappresaglia,
1: insomma, delle uccisioni, esatto, una rappresaglia di disperazione, di dolore, di vendetta, mi sembra una parola eccessiva perché dobbiamo anche contestualizzare ovviamente a quei tempi quali erano le situazioni e soprattutto appunto questi giovani stavano festeggiando la liberazione a distanza di poche ore, di pochi giorni, perché non avevano avuto ancora il tempo, perché questo è avvenuto a fine settimana, diciamo, e loro potevano finalmente dopo il lavoro festeggiare. Quindi sono stati, come dire, certamente parliamo comunque di due episodi veramente cruenti, ecco,
0: sì, certo,
1: che sono avvenuti nella nostra cittadina e di Collegno. Grugliasco e Collegno sono gemellate in questo orrore, diciamo.
0: Ricordo che si tratta appunto di eventi successivi al 25 aprile, il 29 aprile del 45,
1: sì,
0: i tedeschi ritirandosi fanno strage di ben 67 vittime fra civili e partigiani.
1: 68 esattamente,
0: 68,
1: mi scusi.
0: No, sì, la ringrazio, sì, per la correzione. E poi,
1: no,
0: e poi
1: certo,
0: la popolazione e con un gruppo locale si vendica uccidendo,
1: sì,
0: 29 militi della Repubblica Sociale
1: persone.
0: Insomma, è una coda, esatto, se vogliamo, della Seconda Guerra Mondiale spaventosa.
1: Sì, esatto.
0: Questo,
1: esatto,
0: libro, sì, inutile chiederle perché le interessa, mi sorprendo che lei non l'abbia già, perché in fondo è veramente...
1: Esattamente, lei fa bene a sorprendersi, però appunto io ho vissuto queste cose fin da bambina e quindi è una storia per me raccontata sempre e solo da poco tempo, forse con gli anni che passano e con queste persone che non ho più, con cui posso continuare a, come dire, a ricordare, diciamo, sento la necessità di leggerlo anch'io, ecco, perché francamente forse non ne avrei bisogno, fra virgolette, nel senso che la storia la conosco bene, ma oggi come oggi ho la necessità di averlo nella mia libreria e faccio fatica a trovarlo.
0: Cerchiamo di
1: e
0: trovarlo.
1: Ho pensato a voi.
0: Bruno Maeda si intitola Prigionieri, sì, della memoria, storia di due stragi della,
1: esatto,
0: Liberazione, pubblicato da Franco, sì, Angeli nel 2002. Silvana,
1: sì,
0: vediamo,
1: esatto,
0: se ce la facciamo. Grazie.
1: Grazie mille, buona continuazione.
0: Vediamo se ce la facciamo, perché i libri, come sapete, saltano fuori, non tutti, naturalmente, però nutriamo speranze per questo Prigionieri della memoria di Bruno Maeda, così come nutrivamo speranze che erano ben riposte per quanto riguarda il libro che ora possiamo dire di avere ritrovato. Antonio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, cosa cercava?
2: Cercavo la stoffa giusta, un saggio di Tom Wolfe sui primi astronauti americani. i

0: Mercury 7.
1: Come mai?
0: Diciamo che è un omaggio che faccio alla mia infanzia. No, semplicemente per questo, ho 76 anni. Ai primi anni 60 arrivai a Bari, trasferito da Milano, e nella piazza vicino a casa mia, Lucis, fece tutto un allestimento sulle missioni spaziali che stavano facendo, con proiezioni documentari, un modello della Mercury, cioè la simulazione delle seggioline eiettabili, cose che affascinano i ragazzini. Io proprio così, e queste cose rimangono nella memoria, perlomeno mi metto sotto un tappeto e stanno lì. Ai primi del 2010-2011 mi capitò di vedere un film che era La stoffa giusta, o Uomini veri come fu chiamato, e che era la trasposizione cinematografica di questo libro. E mi è venuta una curiosità, io ho diverse di queste curiosità, come per esempio cercare i libri che trovavo all'interno di Selezione Reader Digest. E in tutte queste mie ricerche La stoffa giusta, nonostante fosse un'edizione abbastanza recente, è rimasta...
1: Non riusciva a farlo saltare fuori. Per fortuna è arrivato Giuseppe. Buon pomeriggio, Giuseppe.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Lei questo libro ce l'ha fra le mani?
2: Sì, ce l'ho davanti in questo momento.
1: Ma ci leggerebbe la prima frase?
2: Vediamo, aspetta.
1: Se ce la fa, ricordo.
2: Con gli occhiali, no?
1: Inforchi.
2: Io ho qualche anno di meno, ho 69 anni. Nel giro di 5-10 minuti, non di più, già tre delle altre l'avevano chiamata al telefono per chiedere se avesse sentito se era successo qualcosa laggiù. E allude all'attesa delle mogli dei primi, appunto, piloti di aerorazzi e poi di quelli che diventarono i Mercury 7, della possibilità che ci fosse un mancato rientro da un volo e quindi una possibile disgrazia.
1: Beh, già con questa frase lei ha fatto capire che è non è un saggio ponderoso, è un libro che racconta anche l'azione che comportava un volo come quello del 1961, prima naturalmente dell'allunaggio. Antonio, è contento?
0: Molto contento, estremamente contento. Io, per mettermi avanti, mi ero comprato all'epoca l'edizione inglese, però leggersi 450 pagine in inglese, per uno che non è di madrelingua, è un po' duretto.
1: È un po' duretto, va bene. Giuseppe, noi la ringraziamo davvero.
2: Io sono lieto di contribuire a soddisfare Antonio, ecco.
1: Questi sono i bei momenti di Fahrenheit, La stoffa giusta di Tom Wolfe, che va da chi lo voleva leggere. E quindi grazie sia Antonio che a Giuseppe. Vi ricordo che gli altri libri che stiamo cercando sono per esempio Prigionieri della memoria di Bruno Maida, di cui abbiamo parlato poco fa con Silvana, ma anche molti altri, per esempio di Wanda Marasco. Tornando sul tema che toccavamo ieri, ma che rincontreremo anche oggi nello spazio del libro del giorno, Genitori e figli, di Wanda Marasco, Madre e figlia, pubblicato da Ripostes nel 1994, oppure La figlia di Omero di Robert Graves, o ancora L'uomo di fango e i suoi figli di Carlo Flamigni, Come ho svuotato la casa dei miei genitori di Lydia Phlem, Far da madre alla madre. Questo è veramente molto vicino al tema del nostro libro del giorno. Diversi autori: Marshall Klaus, Phyllis Klaus, John Kennel. Vidal, mio padre, storia di una grande famiglia di Edgar Morin, e ancora Papà tatuato di Daniel Nequin. Vediamo un po' se riusciamo a far saltare fuori qualcuno di questi libri. La lista completa, come sapete, la trovate nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno del sito Rai Play Sound. Vedete se c'è qualcosa che potete offrire per cercare o offrire libri fuori commercio. Potete utilizzare gli spazi in quella pagina oppure chiamare lo 06 36 86 5666, o scrivere a fare con l'h al centro @rai.it. Nel 72, un po' subito prima, George Harrison vide il fallimento del suo primo matrimonio con Patty Boyd e iniziò a scrivere la canzone che poi è un po' la punta di diamante dell'album Dark Horse del 74. Molti di voi credo la conosceranno, si intitola So Sad.

0: può venire in mente per il testo, non tanto per la musica. Sorry Seems to Be the Hardest Word, l'altra grande canzone sulla tristezza, quella di Elton John. Abbiamo iniziato a parlare fin dall'inizio di questo pomeriggio di odio e devo dire i messaggi che ci arrivano sono abbastanza polarizzati tra chi dice no, io l'odio non lo concepisco, posso avere rifiuto, avversione, critica, ma non odio, e altri che invece rivendicano l'odio. Addirittura c'è un messaggio in cui si rivendica l'odio di classe, che è un dato che raccogliamo perché mi sembra interessante. Questo è Antonio da Molfetta. Ma noi di odio vogliamo parlare con Orlando Paris, che è professore di filosofia e teoria dei linguaggi all'Università per Stranieri di Siena e che qui dedica un'attenzione particolare al campo della critical race theory e degli hate studies, che sono discipline nate, cresciute, sviluppate soprattutto negli Stati Uniti, che sono uno degli ambiti entro cui si indaga il campo dell'odio. Buon pomeriggio Orlando Paris, grazie per averci raggiunti.
1: Buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori, e grazie a voi per l'invito, graditissimo.
0: Ecco, noi iniziamo però forse con una rassegna che lei svolge in tutta la prima metà di Pensare l'odio, l'umano di fronte all'estremo, pubblicato da Luca Sossella, una rassegna delle riflessioni che si sono svolte sul tema dell'odio e soprattutto sul tentativo di spiegare in particolare le guerre e i genocidi del Novecento. Lei esamina il pensiero di Hannah Arendt, Adorno, Horkheimer, Foucault, Agamben e via dicendo, e ovviamente su ciascuno di questi pensatori e pensatrici potremmo fermarci a lungo. Per esempio su Hannah Arendt lei parla dell'idea di nemico oggettivo che Arendt elabora, propone come base per i sentimenti di odio. Ecco, questo significa che c'è un legame stretto tra odio e identificazione e identità. Superare la dimensione identitaria significherebbe superare l'odio?
1: Allora, assolutamente. Il nemico oggettivo, secondo Arendt, è uno dei punti fondamentali dei governi totalitari, perché è il nemico non per quello che fa, ma è il nemico per quello che è soprattutto, ci dice Arendt, biologicamente. E quindi per il nazismo naturalmente l'ebreo, lo zingaro e così via, che solo per la sua esistenza mette in discussione la realtà totalitaria. Ma lei diceva benissimo, c'è una questione fondamentale che riguarda l'identità. Rimango su Arendt, perché Arendt in uno dei suoi testi fondamentali, cioè Le origini del totalitarismo, avvia una riflessione legata all'identità, legandola soprattutto alla nozione di Stato-nazione. Arendt ad un certo momento dice una cosa molto interessante che parla molto dell'oggi, secondo me, cioè ci dice, guardate che una delle cause dei disastri del Novecento è proprio lo Stato-nazione, perché divide un'umanità che ha diritti da un'umanità che non ha diritti. Perché? Perché mette insieme, come dire, l'idea di Stato, che è una costruzione razionale, legale, giuridica in qualche modo, volta a garantire i diritti di tutti, e l'idea di nazione, ci dice Arendt, nutrita invece dell'idea di una comunità sostanziale e omogenea in quanto a ethos et ethnos, dice Arendt, cioè in quanto a carattere e sangue. Quindi già questa identità costruita, questa forma giuridica dello Stato-nazione, divide un'umanità che ha diritti da un'umanità che non ha diritti. Quindi c'è questo elemento, torna in tutto il pensiero di Arendt fondamentalmente, la costruzione di un'identità forte. E lo vediamo oggi nei grandi disastri che succedono e si affacciano nella nostra contemporaneità. Io provo a ragionare in questo libro partendo proprio da quello che ci succede un po' intorno, da questa riemersione dell'odio così disastrosa nelle dinamiche sociali, nei meccanismi politici, nelle dinamiche del potere proprio. È un po' la cronaca, lo diceva lei all'inizio, che ce lo racconta. Noi ci rendiamo conto, ad esempio, che le guerre oggi sono tornate ad essere lo strumento principale con cui si gestiscono le relazioni internazionali. Un genocidio è in corso nella Striscia di Gaza. Gaza, c'è una violenza disumana in Cisgiordania, una violenza di matrice coloniale, ma se torniamo e ragioniamo sulle nostre democrazie ci rendiamo conto, come dire, che le retoriche xenofobe, razziste, antisemite ormai hanno piena legittimità nella dialettica pubblica, nei linguaggi della politica.
0: La interrompo sì, Paris, perché proprio su questo punto volevo chiederle un chiarimento. Lei molto giustamente fa una rassegna delle teorie dell'odio, per così dire, e in fondo sono la tendenza di queste teorie è a estendere il proprio campo di applicazione. Cioè, all'inizio ci sono Adorno e Horkheimer che dicono: attenzione, quella che è veramente pericolosa è la personalità autoritaria, quindi alcuni individui che sono portati a farsi voce di ideologie antidemocratiche, razziste, fasciste, eccetera. Però poi la tendenza più ampia, direi, nella nostra Hannah Arendt con la banalità del male, in Foucault con la microfisica del potere, negli stessi Horkheimer e Adorno con l'eredità dell'illuminismo, è a dire: no, attenzione, in realtà questo è qualcosa che ci riguarda tutti. Se c'è l'odio non è solo per responsabilità di singoli individui che odiano, ma è per un clima, una cultura, un contesto culturale e politico. Ecco, c'è il pericolo che questo, come dire, si spinga al punto da deresponsabilizzare chi effettivamente agisce l'odio?
1: C'è anche questo come ragionamento, c'è una dinamica di questo tipo, però io penso che questi studiosi, più che deresponsabilizzare chi agisce l'odio, vogliano responsabilizzare gli spettatori, diciamo, che di solito non prendono posizione di fronte ai fatti dell'odio. Cioè, io ribalterei, guarderei l'altro lato della medaglia, perché diciamo un focus di questi studiosi è proprio sulle persone comuni che casomai non odiano esplicitamente, eppure diventano parte fondamentale dei meccanismi di distruzione dell'umano. Guardi, c'è tutto un filone di studi di storici, sociologi, psicologi che prendono in esame il comportamento conforme e l'obbedienza, il ruolo che il comportamento conforme e l'obbedienza hanno avuto nelle tragedie del Novecento. Faccio un esempio: Raoul Hilberg, che è uno storico che ha scritto un'opera fondamentale come La distruzione degli ebrei d'Europa, e arriva a dire, attraverso, come dire, una ricostruzione storica documentaria, dimostra che la macchina genocidiaria nazista è stata alimentata e resa operativa proprio da individui comuni, e cioè da funzionari, impiegati, burocrati. Cioè, molti di questi studiosi vogliono responsabilizzare, come dire, anche gli spettatori, anche le persone comuni che casomai non odiano esplicitamente, però hanno avuto un ruolo nelle dinamiche di distruzione collettiva. E guardi che sono solo importanti perché ribaltano una visione consolatoria in qualche modo del male come anomalia, ma ci dimostrano invece, appunto, che molto spesso, ecco, di nuovo cito Hannah Arendt, il male è davvero mostruoso perché è così è simile a noi, e quindi non ci può essere una distinzione netta tra barbarie e normalità. Hilberg, in quel lavoro, alla fine arriva a dire che la macchina genocidiaria nazista non era nient'altro che la società tedesca organizzata nei propri specifici compiti. E guardi, questo filone di ricerca lo portano avanti anche sociologi come Bauman, che si focalizza sempre sulle persone comuni, no? Le persone che non hanno una spinta d'odio eppure contribuiscono nelle dinamiche di distruzione dell'umano.
0: Tutta la seconda parte del suo libro, Di pensare l'odio, Orlando Paris, è dedicata a quel fascio di discipline che fa perno sui critical race studies, sulle critical race theory, che mi sembra un ulteriore sviluppo in fondo di questo sguardo, un riconoscimento di come le dinamiche d'odio siano radicate in un'intera cultura, soprattutto direi in un'intera cultura giuridica. In che senso?
1: Allora, assolutamente, sì, è un altro filone, ma che si nutre, mi viene da dire, delle teorie continentali, soprattutto di Foucault, che lei ha già citato, e soprattutto del Foucault della biopolitica e del razzismo come dispositivo del potere, dispositivo implicito nelle dinamiche sociali. La critical race theory nasce dalla stagione dei movimenti dei diritti civili della popolazione afroamericana, perché ci si rende conto che l'uguaglianza formale non corrisponde a un'uguaglianza sostanziale e che in qualche modo ci sono dinamiche e meccanismi di razzisti e d'odio nelle dinamiche sociali e soprattutto, ecco, un filone molto importante, come diceva, soprattutto nelle meccaniche del diritto americano, cioè il diritto in quel caso ripropone dinamiche di potere e assetti di potere già presenti nella società. Quindi sono studiosi appunto che hanno un approccio molto empirico, anche quantitativo, perché lavorano su casi concreti, hanno un legame molto forte con i movimenti. La critical race theory nasce come un movimento e solamente in seconda battuta si approfondisce anche di studi scientifici. E però si nutrono di quel pensiero anche continentale da Derrida a Foucault che questi concetti li ha teorizzati fondamentalmente. Io sono molto legato a una nozione, quella di Foucault, di razzismo come dispositivo del potere, che poi è molto simile a quella dell'Arendt, cioè Foucault in un certo momento quando teorizza la biopolitica, dice: beh, la politica che si prende carico della vita biologica e sacralizza la vita ha bisogno di un dispositivo che costruisce un discrimine nella società, nell'umanità, tra vite che valgono e vite che non valgono. Quel dispositivo è il razzismo, che costruisce e divide un'umanità che vale da un'umanità che non vale. Guardi, questo ci parla moltissimo. Sì, del contesto americano, ma ci parla moltissimo anche del contesto italiano. Io voglio ricordare una cosa che ci racconta di quanto appunto questo dispositivo discriminante vive nella nostra società. 2 mesi fa c'è stato un uragano terribile, ha colpito anche il sud Italia, le coste del sud Italia, l'uragano Harry. Noi lo sappiamo perché in qualche modo lo abbiamo letto nei giornali. Quello che non sappiamo è che in quei giorni, di fronte alle coste italiane, sono morte 1.000 persone. E sono morte 1.000 persone, appunto, che cercavano di arrivare in Europa. Non lo sappiamo perché quelle 1.000 persone erano 1.000 persone migranti e allora non hanno avuto neanche, non sono state riconosciute neanche come una notizia quell'evento.
0: Certo,
1: Allora
0: io
1: già distinguiamo tra vite che valgono e vite che non valgono.
0: Orlando
1: Quelle erano
0: Parri,
1: vite
0: mi
1: che non
0: permetta,
1: valgono.
0: di fronte a quella che per esempio è una grave colpa dell'informazione, che non, appunto, non diffonde conoscenze, dati come quello che lei ha appena citato, che è anch'essa portatrice di una tara, la dimensione giuridica non è proprio il luogo dove relativamente, più che altrove, possiamo sperare di trovare invece dei correttivi, qualcosa che ci
1: Allora,
0: restituisce un senso di giustizia e che permette appunto di affrontare queste situazioni?
1: sì, assolutamente c'è anche la dimensione giuridica, c'è però prima della dimensione giuridica, sempre ricorrendo all'Arendt, la dimensione etica, a mio avviso. Guardi, Norimberga ci ha insegnato, come dire, che ci sono stati i reati dell'obbedienza, no? Che non sempre il diritto è il diritto giusto, e questo probabilmente più di tutti ce l'ha mostrato in quel libro straordinario Hannah Arendt, Nella banalità del male. Quindi sì, il diritto, ma prima del diritto ci deve essere un fondamento sicuramente etico e una riflessione etica che deve fondare il diritto. Non sempre il diritto è giusto e molte volte, come la critical race theory ci ha dimostrato, il diritto ripropone disparità già presenti nella società. Io sono molto legato, come avrà capito, al pensiero pensiero di Arendt. Ecco, penso un po' che la riflessione sulla banalità del male abbia dato un punto fondamentale. Cioè Arendt a un certo momento ci dice che il male assoluto, quello estremo che porta addirittura alla distruzione dell'umano, al genocidio, dipende dall'assenza di giudizio, e cioè dalla rinuncia ad esercitare la facoltà del pensiero critico. Eichmann rinuncia, ci dice Arendt, a pensare criticamente, pensa logicamente, cioè pensa bene dal punto di vista tecnico, ma non pensa criticamente, rinuncia a pensare criticamente. Ecco, questo è un po' il fondamento, secondo me, di una riflessione che oggi dobbiamo rifare. Perché lo dico? Scusi, rilascio subito la parola. Perché oggi noi stiamo normalizzando, in questo senso, moltissimi eventi disumanizzanti. Stiamo normalizzando anche un genocidio. Ormai il genocidio di Gaza è diventato una delle realtà che abita il nostro contemporaneo, e ci siamo quasi abituati a quell'evento. Beh, abituarsi a un genocidio è qualcosa di incredibile e disumano, eppure oggi quando scrolliamo sui social le immagini del genocidio scorrono insieme alle immagini di...
0: Io volevo aggiungere proprio questo, Orlando Paris. C'è un'osservazione, mi sembra che sia proprio di Hilberg, ma insomma è stata fatta anche da altri, cioè che quella mancanza di giudizio etico, quella deresponsabilizzazione, è dovuta anche alla parcellizzazione, alla frammentazione deliberata anche dei compiti nei regimi totalitari, in modo che nessuno fosse interamente, o pochi fossero interamente responsabili di una strage, ma tanti compissero questo o quel gesto che portava poi alla fine alla strage. Ma c'è anche una parcellizzazione dell'esperienza e della conoscenza che porta a disintegrare la possibilità del giudizio etico, cioè quando io conosco attraverso una singola immagine, un video di 40 secondi, una informazione che mi arriva da un altro lato, eccetera, è molto più difficile per me costruire una visione integrale della realtà e di ciò che sta effettivamente accadendo.
1: Mi sembra che il suo paragone sia assolutamente corretto e ci sia un elemento di questo tipo, cioè una parcellizzazione indubbiamente dentro un flusso però continuo. Attenzione, quando noi, come dicevo prima, guardiamo dentro nello stesso momento, scrollando, come si dice, le notizie sulla home di un social, le notizie del genocidio a fianco alle immagini di un gattino, ci stiamo abituando a quelle immagini e quelle immagini perdono di forza semantica, di spessore semantico, e di conseguenza quell'evento perde di forza semantica e di spessore semantico, e quindi diventa una normalità parcellizzata dentro un flusso continuo di tanti altri eventi parcellizzati. E in questo momento storico siamo in grado di normalizzare qualsiasi processo di disumanizzazione in questo modo. Questo è qualcosa di terribile, per ridare spessore. Molte volte l'arte ci aiuta a ridare spessore agli eventi, il giornalismo ben fatto, le narrazioni di vario tipo, ma abbiamo bisogno anche di questo, ricostruire uno spessore alle immagini e agli eventi, in un momento appunto in cui tutto diventa normale, anche, come dicevo, un genocidio.
0: Oggi parliamo molto di odio qui a Fahrenheit, anche grazie ai vostri interventi. Ecco, quello che mi sembra sta emergendo è che si può anche odiare senza saperlo, cioè si può odiare perché gli atti e i giudizi che produciamo in modo meccanico, perché siamo inseriti in un meccanismo ampio, culturale, storico, politico, oggettivamente corrispondono a degli atti d'odio, anche se quel sentimento in noi ci sembra non albergare. Ci avviciniamo a una zona molto delicata e complessa, naturalmente, della coscienza umana, ma è interessante approfondire la questione, e ci aiuta questo pensare l'odio, l'umano di fronte all'estremo, di Orlando Paris, pubblicato da Luca Sossella. Paris, stanno arrivando tanti messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che stanno leggendo, per esempio, Le origini culturali del Terzo Reich di Georg Moss, oppure I volenterosi carnefici di Hitler, insomma libri che accompagnano questa riflessione. E un altro messaggio dice: finalmente qualcuno che parla chiaro e che dice cose che nessun altro mezzo di informazione, tranne forse Il Manifesto, è scritto. Continuate naturalmente a mandarci i vostri pareri, e grazie per essere stato con noi.
1: Grazie per la bellissima chiacchierata, davvero. Grazie a voi.

0: E questo era Far East Man, sempre da Dark Horse di George Harrison del 1974. Anzi no, mi correggo, scusatemi, è il brano che dava il titolo all'album, è proprio Dark Horse. E a questo punto abbiamo con noi per il nostro libro del giorno, qui negli studi di Via Asiago, Marco Franzoso. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Marco Franzoso ha numerosi romanzi al suo attivo. L'ultimo si intitola La madre del mare, è pubblicato da Mondadori. È una storia di cui necessariamente dovremo bruciare qualche sorpresa. Franzoso, ci perdoni, ma è impossibile, credo, raccontarla senza dire qual è il dramma di questa madre e di questa famiglia, che pure nel corso del romanzo viene rivelato con grande pudore, devo dire, sempre per frammenti, lo intuiamo più o meno, abbiamo dei dati abbastanza precisi, fra poco diremo anche di che si tratta, ma soprattutto possiamo partire dall'inizio anche per rispettare l'esperienza di lettura, e cioè da questa madre che ha un figlio e una figlia, il figlio ha 22 anni, la figlia poco meno, ha un marito, il padre, che però non comparirà praticamente mai, e ha un fratello, lo zio, perché tutto è narrato dal punto di vista del figlio, e ritorna a casa, è stata assente per 15 anni e pian piano capiremo come mai è stata assente. Io vorrei iniziare chiedendole molto pragmaticamente quando si svolge questa storia, perché ci sono degli elementi che fanno pensare che sia addirittura negli anni 80, qualcosa del genere.
1: La storia inizia negli anni 80, ecco. In realtà i ragazzini, quindi quando sono ancora bambini, è proprio una storia che prende le mosse da quegli anni, anche un libro sulla memoria, sulla mia memoria personale, su quando io ero bambino, insomma, ho preso le mosse da quei momenti, da un'infanzia che forse è anche stata condivisa dalla mia generazione, insomma, e poi c'è questa cesura e poi c'è questo ritorno, insomma, il libro in realtà inizia 15 anni dopo, all'inizio degli anni 2000, se vogliamo, ed è ripercorrere forse ciò che è successo, però ho apprezzato molto la parola pudore, perché in questo caso è come spesso avviene, è come a me piacciono i libri dove i dettagli più importanti sono in ombra, ma quello che è importante sono gli esiti di quei dettagli, insomma. E qui c'è questa madre che ritorna dopo tanti anni e inizia forse per la prima volta una relazione col figlio. Cioè mi interessava narrare una storia dove quello che è forse il sentimento primordiale che abbiamo tutti, quindi la relazione tra una madre e un figlio, parte da zero. Loro iniziano ad essere, il libro inizia nel momento in cui loro due si ritengono due estranei. Quindi c'è stata questa rottura, ci sono state queste macerie anche fisiche, perché è una famiglia di costruttori edili che ha partecipato appunto alla speculazione edilizia costruendo questi enormi palazzi.
0: E si è arricchita
1: e poi impoverita, come è successo a tantissime famiglie delle zone nelle quali abito, e l'idea è quella di provare a ricostruire da queste macerie.
0: Quindi siamo in Veneto, direi.
1: Siamo in Veneto, siamo esattamente al confine tra il Veneto e il Friuli.
0: Si parla di Venezia, del Po,
1: sì, tagliamento.
0: Il braccio del Po spostato per salvare
1: Venezia. È una famiglia di costruttori edili dove appunto i primi che lavoravano nell'edilizia sono stati quelli, i trisavoli, diciamo, che hanno spostato la foce del Brenta dalla foce vicino a Venezia, diciamo, l'hanno spostata più a sud perché Venezia non si interrasse.
0: E la casa è simbolicamente molto importante. Questa madre torna a casa, che è proprio la casa in cui ha tirato su nei primi anni i suoi figli, e dice: dobbiamo ricostruire una famiglia, questa deve essere di nuovo la nostra casa. Si rifiuta di vendere la casa in cui lei è cresciuta. Questa dimensione è assolutamente centrale, però al tempo stesso la casa non è più la stessa.
1: Ma le case non sono mai le stesse, quindi questo è anche un racconto di case, ma è un racconto di case effettivamente una famiglia di costruttori edili, ma anche del significato della parola casa. Case distrutte e case da ricomporre, quindi famiglie distrutte e famiglie da ricomporre. Quello che mi piaceva cercare di raccontare in questa storia era l'idea di una famiglia spezzata, dove io penso che si possa sempre ricostruire dalle macerie. Cioè è una famiglia che si vuole riconciliare, dove questa madre assente in realtà ritorna per ricostruire. E ne nasce una relazione secondo me importante, e quello che volevo raccontare era proprio cercare di andare alla profondità di questo sentimento, che è il sentimento primordiale di tutti noi, insomma.
0: La madre è stata assente perché è andata in un luogo che viene chiamato pudicamente appunto la pensione, che è chiaramente una clinica psichiatrica. C'è stato un evento molto grave che ha fatto sì che lei dovesse subire questo trattamento, e che in realtà lei stessa abbia scelto di andare in questo luogo e di abbandonare sostanzialmente i figli a sua madre, alla nonna, per 15 anni. Visto che era una scelta obbligatoria, come mai la seconda figlia, la figlia Emma, ha questo rancore così forte nei confronti della madre? Ormai è una donna.
1: Ormai è una donna, ha lei stessa dei figli, ma io credo che difficilmente riusciamo a entrare dentro i nostri stessi sentimenti. Quindi Emma vive, a differenza del fratello, che vive in modo forse attonito questa separazione, questo allontanamento, Emma lo vive davvero come un abbandono, come una fuga. Io credo che la stessa madre, però, pur essendo stata una necessità quella di entrare in questa clinica, però abbia capito che una lezione importante, che per ricostruire bisogna rompere davvero. Quindi questa è una madre che viene per rompere, perché solo creando delle vere fratture, quindi solo creando la rottura, il conflitto, ecco, il conflitto è sempre molto importante per chi scrive, perché è nei momenti di conflitto tra i personaggi che i personaggi si manifestano davvero, ecco. Solo creando un vero conflitto c'è la possibilità di riedificare qualcosa sulle macerie.
0: Stiamo parlando con Marco Franzoso di La madre del mare. Cercavamo di capire appunto questo conflitto tra la madre e la figlia. La figlia Emma è descritta come una donna che vive in un luogo con parquet chiaro, mobili essenziali, legno con vernici atossiche, e più tardi dice per esempio che i tessuti devono essere 100% cotone e colori naturali. Io non giudico naturalmente scelte di questo tipo, però c'è un desiderio di purezza in questa figlia che è un modo per disinfettare il suo stesso passato.
1: C'è un desiderio di purezza estrema, e io credo che nelle relazioni tra le persone, e quindi anche tra i personaggi che leggiamo nei libri, la vera consapevolezza nasca quando tu capisci che le relazioni e i tuoi sentimenti non sono bianchi e neri, ma fanno parte di una zona grigia che tu magari nemmeno conosci bene, ma che la maturità sia il modo in cui tu li riesci ad accettare. Cioè il figlio è un libro dove al centro c'è anche l'idea di raccontare, l'idea di ascoltare. Il figlio, nel momento in cui questa madre torna, si pone in una situazione di ascolto della madre, anzi forse all'inizio anche una situazione di... è quasi lui il padre di questa madre.
0: Sì, dice io sono tua madre.
1: Ecco, anch'io sono tua madre, dice a un certo punto. Perché la crescita è una crescita che si fa insieme, ed è una crescita che si fa accettando una parola che io amo moltissimo, che è la parola ambivalenza. Ecco, la figlia non accetta questa ambivalenza, non accetta, una figlia come è anche ispirato molto a delle persone che tutto il libro è tratto da persone che ho incontrato, che ho conosciuto. È anche un libro molto autobiografico questo, perché ho dovuto scavare proprio nella mia infanzia, nella mia giovinezza, insomma. E questi due fratelli rappresentano proprio le due polarità di come si possono affrontare le difficoltà e i drammi più profondi della propria esistenza. Da una parte l'accettazione, che non è un'accettazione passiva ma è un mettersi in gioco, e dall'altra parte l'idea che la verità sia pura, sia statuaria, sia cristallina, insomma. E Emma deve fare in realtà questo percorso, un percorso che lei poi farà.
0: Emma ha un atteggiamento che può sembrarci troppo duro e rigido, perlomeno per gran parte del romanzo di Marco Franzoso. D'altra parte, questo narratore potrebbe sembrarci anche troppo accettante. Sull'orlo dello scialbo mi colpisce il fatto che, mentre la madre rimane senza nome fino quasi alla fine, poi alla fine scopriamo che si chiama Anna, e in qualche modo questo ci suggerisce che si sia formata come persona, il nome del figlio non lo sapremo mai.
1: Ma in realtà questo è un libro che parla di una famiglia, ma è un libro che per me rappresenta anche un po' tutte le famiglie, se vogliamo, ed è un libro che racconta tante famiglie che ho conosciuto, e avevo voglia di tenere distanti i nomi, perché i nomi sono proprio queste etichette che ti... già il nome, per chi scrive, è la prima caratterizzazione di un personaggio. Io ho cercato di tenere queste caratterizzazioni più lontane possibile, perché volevo che ciascun lettore potesse immedesimarsi al massimo in ciò che leggeva e in questi personaggi. In realtà il personaggio del figlio può sembrare scialbo, però è quello che fa il lavoro duro, che silenziosamente fa il lavoro duro di ricomposizione. Ascolta la madre, ascolta la sorella, e alla fine è un po' lui la barra, il timone. È un libro di mare, quindi usiamo anche questi termini: il timone della ricostruzione della nuova famiglia, ovvero il timone di questo viaggio per mare che questa famiglia sta per iniziare a compiere.
0: Quindi questo mare alla fine è un percorso, ma l'approdo è la casa.
1: L'approdo è la casa, ma in realtà il vero approdo di questa famiglia è il mare. Cioè, in realtà loro non tornano.
0: C'è un'ultima scena al mare.
1: Sì, loro in realtà non tornano a casa, perché non c'è più bisogno di tornare a casa. Ormai è come se fossero già tornati. C'è l'accettazione del mare. Quindi, metaforicamente, c'è l'accettazione del femminile, no? Il mare, l'acqua sono simboli. Il mare è un simbolo femminile, insomma. Ma d'altra parte, il mare, con le sue onde, con le sue alte maree, le basse maree, è anche il simbolo di qualcosa che può nascondere sotto le acque, ma è anche qualcosa che durante le risacche e le basse maree porta in superficie dei detriti. Ecco, prima di tornare a casa, non è più necessario tornare a casa, siamo già tornati a casa. Accettano il mare, e una delle scene che io apprezzo di più di questo libro, che è la scena da cui in realtà sono partito, che è l'ultima della scrittura, è un bagno quasi lustrale di innocenza, di dove forse è il primo bagno che fanno tutti insieme, come non avevano fatto mai, nemmeno quando i due ragazzi erano bambini. Quindi l'accettazione dell'ambivalenza, della libertà, l'accettazione del fatto che non esistono regole precostituite, ma che bisogna lasciarsi andare al piacere dell'acqua.
0: E in effetti la madre a un certo punto dice: io non sarò mai a casa. Sul momento lo leggiamo come il segno del, come dire, di una tensione che rimane in questa donna, che è stata malata per lungo tempo, che non ha semplicemente immaginato quello che poteva essere la sua vita successiva. Ma ora quello che ci sta dicendo Marco Franzoso suggerisce che in realtà non bisogna poi arrivare in una casa, bisogna accettare il fatto di continuare a viaggiare. Mi chiedo fino a che punto questo figlio compia davvero il percorso, perché a un certo punto dice una cosa molto forte, dice: io pensavo di non meritare la felicità.
1: E molti di noi pensano oggi di non meritare la felicità, cioè viviamo in un'epoca in cui probabilmente siamo estranei a noi stessi ed estranei all'idea di poter essere felici. Io mentre scrivevo questo libro pensavo anche, ci ho messo davvero molti anni a scriverlo, 15 anni in realtà ci ho messo a scriverlo, ci ho fatto 5 romanzi nel frattempo, però questo continuava a chiamarmi e quindi ho voluto, e nel frattempo mentre scrivevo il mondo è cambiato, no? Sono arrivati i social, è arrivata l'intelligenza artificiale, è arrivata questa massa di tecnologia che ci schiaccia, insomma. E io credo che la cosa interessante sia quella di riprendere a raccontare storie dove al centro, sembra un paradosso, però ormai è così, al centro c'è la persona umana, insomma. Questo è un romanzo che mette al centro la persona con tutta la sua complessità, insomma. E se noi riusciamo a dirci: non sono più a casa, non tornerò mai a casa, forse questo è il modo migliore per iniziare a tornarci.
0: Questa complessità, nel caso della madre di Anna, della madre di questa famiglia, che è appunto la madre del mare che dà il titolo al suo romanzo, è una complessità che deriva da ciò che lei ha vissuto come figlia?
1: Ma tutti abbiamo vissuto dei problemi come figli.
0: Però lei,
1: questa famiglia ha vissuto, però anche il fratello ha vissuto è stato partecipe di una tragedia, se vogliamo. Però Partiamo da questa tragedia, però non fermiamoci su questa tragedia. Questo credo che sia uno dei messaggi di questo libro. Cioè, è venuto il momento di... Io quando scrivo i libri ho sempre una parola al centro di ogni libro, non so. Al centro del libro precedente c'era la parola rabbia, la lezione, un libro sullo stalking, diciamo, un libro duro, un thriller. Qui avevo al centro, e questo serve molto a chi scrive, la parola riconciliazione. Cioè la parola riconciliazione è stato il timone che io ho sempre tenuto. E, abbiamo bisogno di riconciliarci con gli altri, ma di riconciliarci con noi stessi. E la scrittura e il libro credo che oggi sia, il romanzo, le buone storie credo che oggi siano il modo migliore per iniziare a riconciliarci con noi stessi. Poi, non so, forse dal modo in cui stiamo parlando può sembrare un libro filosofico, in realtà è un libro fatto di fatti, di eventi, di incontri, di scene, di cose. È nei fatti che questo percorso si fa, insomma, il figlio che reinsegna alla madre a cucinare, che le insegna la porta in un centro commerciale, lei non era mai stata in un centro commerciale, le insegna la madre che gli insegna a fare gli origami, la madre che racconta, ecco l'idea anche del racconto come modo per ricostruire, no? L'importanza del racconto, l'importanza dell'ascolto. Ecco, questo è un libro dove succedono molte cose, vengono raccontate molte cose, queste cose si sedimentano sotto la battigia e poi piano piano riscopriamo il piacere di fare il bagno insieme.
0: Emma, la figlia di questa famiglia, è sposata o comunque non so se è sposata o convive.
1: Convive
0: con Enea e ha un bambino che si chiama Mattia, che poi è molto importante perché, come si può immaginare, la madre Anna è molto attirata da questo nipotino, vuole stare con lui, però ovviamente questo comporta anche delle tensioni con Emma, anche perché la storia, che non voglio raccontare, di questa madre ha a che fare proprio con l'ansia di Emma riguardo a lasciarle Mattia, e però c'è Enea, e Enea compare pochissimo nel libro. A un certo punto il figlio, questo figlio anonimo, dice: Enea mi piaceva, era sempre accomodante, così diverso da noi, veniva da una famiglia normale e per lui la normalità non era uno sforzo. Ecco, è un bene, è feroce questa frase.
1: Questo libro è pieno di frasi feroci, secondo me, tra le righe. Però allo stesso tempo è una frase anche molto delicata, insomma, e questo manifesta un po' la differenza.
0: La ferocia spesso è delicata.
1: La vera ferocia è davvero delicata, sì. La vera ferocia è un vento.
0: L'interrotto, stava dicendo, questo manifesta?
1: La differenza tra i due personaggi, ma allo stesso tempo, a questo punto mi ricollegherei alla sua prima domanda. Enea è un po' il contraltare del personaggio del figlio, cioè Enea è davvero accomodante. Enea è come se fosse. Allora, in realtà questa frase non è semplicemente una frase su Enea, è una frase sul modo in cui il personaggio vede Enea, quindi secondo me ci manifesta molto di più sul personaggio del figlio narratore che su Enea, insomma, e sul modo in cui lui e la sorella percepiscono la loro diversità rispetto alle altre famiglie, insomma. E mi piaceva molto quello che ha detto sui conflitti. Ecco, non è solo una famiglia che ha vissuto dei conflitti, è una famiglia, e in questo soprattutto la madre, che cerca il conflitto. Cioè la madre quando torna non torna per portare pace, torna per distruggere, perché sa che solo nella vera distruzione ci può essere la ricostruzione. Cioè solo nel momento in cui lei porterà tensione dentro la famiglia, ecco, questa tensione sarà il modo migliore per portare in superficie, come fa appunto il mare, le vere tensioni sopite. È l'unico modo per portare i figli, ma anche lei stessa, perché poi anche lei stessa si mette davvero in gioco, a tirar fuori quelle che sono le loro vere paure, le loro vere solitudini.
0: Perché nel costruire questa famiglia lei ha scelto di avere un padre completamente assente? Ora, che questo possa accadere sia verosimile, si capisce, con una moglie che finisce in clinica psichiatrica per 15 anni è comprensibile, perlomeno può accadere, ma io le chiedo proprio come scelta narrativa, perché?
1: Allora, io qui infatti darei una risposta proprio narrativa, nel senso che questo libro avrebbe potuto, è un libro di un paio di centinaia di pagine, avrebbe potuto essere davvero, io quando l'ho iniziato a scrivere pensavo a una saga intimistica, nel senso che è un libro che, se vogliamo andare indietro i Trisavoli, potrebbe prendere 3 o 4 generazioni, quindi potrebbe essere un libro di 1000 pagine.
0: Vanno molto?
1: Sì, allora per questo motivo non l'ho fatto. Però ho capito che non era centrale, cioè io ho avuto il desiderio di stare il più possibile attaccato a questo sentimento difficile da esprimere, il sentimento appunto tra una madre e i propri figli e tra i figli e una madre. E io credo di aver scritto davvero 1 migliaio di pagine in più di quello che è stato pubblicato, però ho capito che dovevo togliere, dovevo, se volevo raccontare questo sentimento dovevo anche concentrarmi, la figura del padre mi avrebbe distratto. Questa non è stata davvero solo una scelta di contenuto, è stata anche una scelta davvero di economia narrativa, perché mi avrebbe spostato, avrei dovuto raccontare, e non ce n'era bisogno, insomma, io avevo voglia di entrare dentro questo sentimento conflittuale, avevo voglia di raccontare il fatto che tutti i sentimenti sono ambivalenti e quindi mi piaceva questa idea del triangolo, madre, figlio, figlia, dove le relazioni sono appunto triadiche, madre, figlio, figlia, figlio, ed è solo nella composizione di queste tre entità quasi chimiche, se vogliamo, che si può far emergere il conflitto, il dolore, e si può trasformare questo dolore anche in felicità.
0: C'è un racconto di un grande narratore americano dell'Ottocento, Hawthorne, che si chiama Wakefield, in cui c'è un uomo che decide di uscire da casa sua e rimanere molto vicino in realtà, senza che i suoi familiari sappiano perché se n'è andato. Il racconto racconta semplicemente la sua vita per decenni, finché un giorno non decide di rientrare a casa. Qui abbiamo l'opposto, no? L'opposto speculare di questa situazione, e forse ricorda un po' di più Il ritorno del soldato, diciamo, come situazione, quando bisogna capire se il soldato che ritorna è effettivamente l'uomo che era partito oppure se è un suo sosia, e per certi versi questa madre potrebbe essere un sosia della donna che se n'è andata.
1: Sì, però lei tutto sommato è rimasta più uguale a se stessa di quello che sembra, secondo me. Ha fatto il suo percorso, l'ha accettato. Quelli che sono davvero cambiati sono i figli, insomma. E quindi anche qui siamo speculari a quelle due storie.
0: La sosia. E per certi versi questa madre potrebbe essere un sosia della donna che se n'è andata.
1: Sì, però lei tutto sommato è rimasta più uguale a se stessa di quello che sembra, secondo me. Ha fatto il suo percorso, l'ha accettato. Quelli che sono davvero cambiati sono i figli, insomma. E quindi anche qui siamo speculari a quelle due storie. La sorpresa è la sorpresa dei figli nel ritrovare questa madre che tutto sommato

0: Chi sarà questo Far East Man di George Harrison? Sembra che la canzone, scritta insieme a Ronnie Wood dei Rolling Stones, sia stata dedicata a Ravi Shankar, quindi un portato dell'esperienza orientale del single del 71 Bangladesh, in generale della vita di George Harrison in questa stagione non facile, perché come abbiamo detto si aveva rotto con la moglie Patti Wood, che era andata a finire con Eric Clapton, ma qui siamo proprio nel pettegolezzo. Ed eccoci nella spazio che dedichiamo allo scaffale di Fahrenheit. Come sapete, si tratta di un'occasione per noi ogni venerdì di raccontare una libreria a partire dallo scaffale preferito. Chiediamo a librai, libraie di descrivere lo scaffale d'elezione che avete appunto nella vostra libreria, scrivendoci a fare con l'H al centro @rai.it. Noi vi ricontatteremo e in questo modo i librai selezionati potranno partecipare appunto in diretta a Fahrenheit e inoltre ricevere il manifesto dello scaffale di Fahrenheit da appendere sullo scaffale con la radio rigorosamente accesa. Oggi lo scaffale di Fahrenheit si trova a Milano nella libreria Le Mots nel quartiere Isola e con noi c'è Pietro Senigaglia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte e a tutti. Sì, se posso fare una premessa, rubare subito.
0: Prego.
1: La parola, no, dico ben ritrovati perché il 7 ottobre del 2011 Fahrenheit con un'intervista come questa ha tenuto a battesimo l'inaugurazione della nostra libreria, che apriva quel giorno, inaugurava la libreria, quindi ci tenevo a fare subito questa premessa
0: ringraziarvi. La ringrazio anche perché questo è quasi un secondo battesimo, in quanto la libreria ha riaperto a marzo dopo una campagna di crowdfunding.
1: Sì, in realtà no, non abbiamo chiuso, diciamo che abbiamo attivato una campagna di crowdfunding chiamando in causa numerosi lettori e insomma frequentatori della libreria, perché avevamo bisogno di un sostegno economico consistente, ecco, almeno per quello che riguardano le nostre dimensioni, ecco,
0: di libreria. Mi sembra che ha funzionato.
1: Sì. Sì, no, c'è stata una bella risposta, si sono attivate tante persone, anche persone che non conoscevano la libreria, e insomma ci hanno restituito l'immagine di un luogo prezioso, di un bene comune, diciamo, ecco, questo per noi è forse la restituzione più bella, certamente insieme a quella economica, che ci ha permesso di far fronte a una serie di difficoltà che insomma erano urgenti da sistemare, ecco.
0: È
1: stata una bella risposta.
0: Che la libreria Le Mots sia comunque fortemente legata al territorio, al quartiere in cui si trova, è nata da un'associazione culturale, ospita tutta una serie di iniziative, incontri, dibattiti, concerti, teatro, insomma siete veramente parte del tessuto urbano.
1: Sì, in realtà allora siamo da tanti anni, poi io personalmente conosco il quartiere ancora da prima, almeno il decennio precedente, quindi abbiamo visto la metamorfosi del quartiere, di cui magari si possono dire anche un po' di cose sul processo di gentrificazione,
0: certo.
1: Che per dire il quartiere
0: molto.
1: Isola è quello del bosco verticale, esatto, della Torre dell'Unicredit, quindi ha subito molti cambiamenti. E poi molti di noi abitano in Giambellino, quindi un altro quartiere popolare con una storia abbastanza ricca, e per cui non riusciamo sempre a partecipare attivamente alla vita del territorio, però insomma diciamo che abbiamo anche un po' una rete molto più ampia rispetto al quartiere, ecco, quindi siamo proprio un po' a livello cittadino come...
0: Sì, questo corrisponde anche al nome dello scaffale, no, che voi che voi ci avete proposto, che voi avete in libreria, lo scaffale Un mondo di mondi, sembra veramente allargato all'intera città, ma all'intero mondo, se vogliamo. Di che si tratta? Qual è il criterio che unisce i libri dello scaffale Un mondo di mondi?
1: Allora, diciamo che Un mondo di mondi è un libro che parla della storia del mondo, sostanzialmente dal Neolitico ad oggi. E,
0: aspetti, chiarisco, quindi lo scaffale si chiama Un mondo di mondi, ma c'è sullo scaffale un libro che si chiama Un mondo di mondi.
1: Scusa, fa riferimento, allora quando mi è stato chiesto di trovare un titolo per questo scaffale, diciamo che mi sono ispirato a uno dei libri presenti, che è Un mondo di mondi. Libro di Giorgio Riolo e Massimiliano Lepratti. Ok, e perché mi sembrava che contenesse un po' tutte le parole chiave cui faceva riferimento anche gli altri titoli indicati nello scaffale. Quindi tutto quello che è un'indagine su quelle che sono le diseguaglianze all'interno del mondo, siano esse economiche, sociali, di genere. Quindi c'è un approccio verso la storia e verso la contemporaneità, un approccio critico, ecco, di indagine critica. E,
0: facciamo qualche esempio, così
1: ma all'interno dello scaffale.
0: Sì, certo, per affondare i denti sulla realtà di questo scaffale.
1: Allora, andando anche semplicemente in ordine, al primo posto, e lo dico per primo perché poi abbiamo la presentazione di questo libro, lo ospitiamo questo sabato alle 14.30 all'interno di un festival che si occupa di intelligenza artificiale, che è Nutrire la macchina, come alimentiamo l'intelligenza artificiale, ed è un libro che indaga su tutti quelli che sono i costi nascosti dietro il mondo dell'intelligenza artificiale. Questo è un festival proposto da Nina Watch, che è un gruppo che dal 2024 si occupa appunto di indagare questi temi, di approfondire questi temi, qual è l'impatto nella nostra società dell'intelligenza artificiale. Quindi questo è un primo libro edito da Mimesis. Poi al secondo posto abbiamo messo un libro che si occupa di classici, insomma la lettura e i classici, la cultura, la formazione civile e politica nel nostro tempo. È sempre un libro di Giorgio Riolo, che appunto è una guida all'utilizzo e all'interpretazione dei classici, che insomma riteniamo siano un po' un faro in questi tempi. Insomma, si fa sempre riferimento ai classici ed è uno strumento di interpretazione.
0: La letteratura e i classici.
1: Esatto. Poi abbiamo il tema dei cambiamenti climatici, Assalto alle Alpi di Marco Albino Ferrari, un libro di Einaudi. Poi abbiamo sempre aperto Lavorare su turni nella società dei servizi 24 ore su 7 giorni a settimana di Annalisa Dordoni, che è una ricercatrice dell'Università Bicocca che si occupa di sociologia del lavoro e questioni di genere. E perché noi comunque, anche per collocazione territoriale, siamo non lontani dall'Università Bicocca e molti ricercatori, molti sociologi del lavoro insomma, vengono a presentare. Sì,
0: vedo che il pensiero critico domina nello scaffale Un mondo di mondi. Altri titoli sono Armi, acciaio e malattie, allora, di Jared Diamond, Piove all'insù di Luca Rastello e altri ancora. Noi ci fermiamo qui per ora, però lei naturalmente riceverà il manifesto dello scaffale del libraio di Fahrenheit. La preghiamo di affiggerlo, di bere tè o qualsiasi altra cosa mentre lo guardate con nostalgia. Libreria Lemo, via Carmagnola, angolo via Guglielmo Pepe, a Milano, è la libreria dello scaffale di Fahrenheit di oggi, e io ringrazio Pietro Senigallia per avercela raccontata.
1: Sì, grazie, buon pomeriggio.
0: E buon pomeriggio, noi adesso abbiamo GR3, informazioni sul traffico, meteo, poi ad alta voce la premiazione del libro del mese di aprile, scoprirete qual è, e poi il tuffo di Sara Sanzi, con Sara Sanzi, e poi il nostro consiglio di lettura.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Non può essere solo un film club.
5: Lei ha un ragazzo.
6: Wow!
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
5: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
7: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
5: Devo andare.
8: Qualcosa che non va, tesoro.
7: Forse dovremmo parlarne.
9: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo, secondo giorno della visita del segretario di Stato americano in Italia. Stamane Marco Rubio ha visto il ministro degli esteri Tajani e il premier Meloni. Al centro dei colloqui principali dossier internazionali a partire dalla guerra in Iran.
3: Abbiamo registrato grossi passi avanti nel negoziato con Teheran e ci attendiamo entro stasera una risposta alla nostra ultima proposta negoziale, dichiara Marco Rubio. Sullo stretto di Hormuz, secondo il segretario di Stato americano, non è accettabile che l'Iran prenda il controllo unilaterale di un passaggio internazionale. Se gli iraniani minacciano gli Stati Uniti, se ci lanceranno contro dei missili, li faremo saltare in aria. Quanto al Libano, il motivo per cui viene bombardato è Hezbollah, afferma il capo della diplomazia statunitense, e parla di probabili nuovi colloqui tra libanesi e israeliani la prossima settimana. Secondo Rubio, l'Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano per la sua expertise e la sua presenza sul territorio. Sulla minaccia del ritiro di truppe americane da alcuni paesi europei, Rubio dice che gli Stati Uniti stanno valutando come redistribuire le proprie risorse militari all'interno della NATO, ma la decisione spetta a Trump. Sull'Ucraina, resto disponibile a fare da mediatore, dichiara il segretario di Stato americano, ma non voglio perdere tempo se gli sforzi non fanno progressi. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Mentre si aspetta la risposta ufficiale dell'Iran all'ultima proposta di accordo, cresce la tensione nello stretto di Hormuz e la tregua è sempre più precaria.
4: Nuovi attacchi americani hanno colpito petroliere vuote che cercavano di forzare il blocco statunitense di Hormuz. La notizia data da Fox News è stata confermata dal comando centrale americano, mentre l'agenzia iraniana Fars parla di scontri sporadici nello stretto e i Pasdaran in precedenza avevano affermato di aver dirottato una petroliera, la Ocean Koi, mentre gli Emirati Arabi avevano riferito di 3 feriti lievi dopo aver intercettato attacchi di missili e droni iraniani. Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica Baghei accusa Washington di aver violato la tregua con le azioni militari della notte che avevano coinvolto cacciatorpediniere americane, ma Baghei precisa che nominalmente si è ancora in un regime di cessate il fuoco che anche secondo Donald Trump resta in vigore. Dal capo della diplomazia di Teheran, Araghchi, un avvertimento: gli iraniani non cedono mai alle pressioni e sul futuro sono molte le incognite. Secondo analisi della CIA citate dal Washington Post, l'Iran può resistere al blocco statunitense anche 3 o 4 mesi e avrebbe ancora i 3/4 delle sue scorte di missili. Davide Maggiore, GR3.
2: La svolta sul caso Garlasco, dopo la chiusura delle indagini a carico di Sempio, ci si concentra sulle centinaia di intercettazioni audio in cui parla da solo. Analizzando il contesto, è tutto spiegabile, ribatte la difesa. Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio.
5: Quando sono andato io, il sangue c'era, dice Andrea Sempio un anno fa, da solo in auto, ma sembra farlo come se a parlare fosse Alberto Stasi, poiché poco dopo aggiunge, il sangue c'era. Lui non se ne è reso conto, ma senza accorgersene ha evitato le macchie. Tuttavia la trascrizione è piena di frasi incomprensibili e di complessa interpretazione. In un'altra intercettazione Sempio si riferirebbe ad una sua telefonata in cui Chiara si sarebbe rifiutata di parlargli riattaccando il telefono. Cioè, è stata bella stronza, giù il telefono, è il commento registrato dalla Cimice. Quanto al tagliando dello scontrino del parcheggio di Vigevano datato la mattina del delitto, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, dice alla moglie Daniela in un'intercettazione dello scorso ottobre: perché comunque lo scontrino l'hai fatto tu, smentendo così nell'interpretazione di chi indaga l'alibi del figlio. Intanto la famiglia Poggi ritiene che le nuove indagini dei carabinieri siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Lo scrivono i loro avvocati, aggiungendo che genitori e fratello di Chiara continuano a non credere in alcun modo al coinvolgimento di Andrea Sempio. Claudio Vigolo, GR3.
2: Assolto in appello Raul Esteban Calderon, l'argentino accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto con il nome di Diabolik, ucciso nel 2019 con un colpo di pistola alla testa nel Parco degli Acquedotti a Roma. Calderon in primo grado era stato condannato all'ergastolo, per i giudici del secondo processo invece non ha commesso il fatto. Pianeta Marte un po' più vicino. Uno studio individua una rotta più conveniente verso il pianeta rosso in vista di future missioni umane nei prossimi decenni.
6: Per arrivare su Marte, con le attuali tecnologie, si calcola che occorrano 6-9 mesi, un tempo considerevole che, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Acta Astronautica, potrebbe essere significativamente abbattuto seguendo la rotta che compie un asteroide 2001 CA21, preso dagli studiosi come modello orbitale. Sul piano teorico, il percorso consentirebbe una missione sul pianeta rosso in soli 153 giorni. Insomma, nello spazio, tra stelle, satelliti e corpi celesti, sarebbe stata trovata, in vista di future missioni umane, una scorciatoia verso Marte. Ma quanto è davvero percorribile? Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e membro del CDA dell'INAF.
7: Questi sono calcoli di meccanica celeste, dobbiamo trasformarli in realtà. C'è tanto lavoro nello sviluppo di nuovi motori che ci permettano di andare più veloci. È chiaro che se ci fosse anche una scorciatoia sarebbe meglio.
6: Il tempo per verificarlo certamente non manca.
7: Ora l'obiettivo è la Luna, Marte è ancora lontano.
6: Daniele Morgera, GR3.
2: È tutto per questa breve edizione del GR, in regia Carlo Boninsegna. Prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, poi torna a Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: E ringraziamo i colleghi del GR3 per la linea. Sono le 16:51 minuti. Un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code a tratti tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano. Restiamo in Lombardia, code segnalate lo svincolo per Bergamo. Sulla 4 la Milano-Brescia e code anche sulla 9 tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 13 code per un veicolo in avaria tra Rovigo e Rovigo Sud, mentre sulla 14 abbiamo code a tratti tra la 1 e Castel San Pietro per traffico intenso. Sulla Firenze-Pisa code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione della città della Torre Pendente. Infine, traffico intenso segnalato in diverse zone della capitale con lunghe code. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Radio.
1: Il tempo in Europa. Un sistema di bassa pressione continua ad interessare i settori occidentali e parte dell'Europa orientale, portando instabilità e precipitazioni sparse. Al contrario, la fascia centrale del continente e le isole britanniche beneficeranno di un temporaneo rinforzo dell'alta pressione, con ampie schiarite e clima più gradevole. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con piogge deboli per buona parte della giornata. Temperatura tra 13 e 17 gradi. Per Dublino, in Irlanda, migliora il tempo, con nubi che tendono a dissolversi già dalle prime ore del giorno, anche se torneranno in serata. Temperatura tra 7 e 14 gradi. Splende il sole su Amsterdam, nei Paesi Bassi, in un contesto meteo stabile e asciutto. Temperatura tra 10 e 19 gradi. Giornata soleggiata anche per Monaco di Baviera, dove l'assenza di nubi favorirà un clima mite, con temperature comprese tra 10 e 21 gradi. Su Helsinki, in Finlandia, bel tempo e aria poco umida, con il cielo che sarà quasi sempre sereno. Temperatura tra 6 e 13 gradi. A Budapest, in Ungheria, poche nubi in un contesto asciutto. Le temperature non subiranno variazioni significative e saranno comprese tra i 13 e i 23 gradi. Infine per Bucarest, in Romania, tempo grigio dove il cielo sarà coperto e le piogge saranno persistenti fino a sera. Temperatura che oscillerà tra i 13 e i 18 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

La diretta di questa sera è dal Teatro Malibran di Venezia. John Axelrod dirige l'orchestra del teatro La Fenice in un programma interamente dedicato al repertorio americano. Aprirà la serata Route 66 di Michael Doherty. Seguirà Appalachian Spring di Aaron Copland. Infine chiuderà la serata la seconda sinfonia di Charles Ives alle 20 a Radio 3 Suite.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: si fermano qui di ritorno dall'Africa. Restano il tempo di occuparsi dei piccoli, di allenare i muscoli al volo, di accumulare riserve di grasso per il viaggio. Si chiama iperfagia questa fame che li assale, anche se sono in gabbia, anche se non possono più volare. Ingrossano i fianchi, il petto, l'addome, la pelle molle intorno alla gola. Alcune bruceranno tutto nella traversata per raggiungere e oltrepassare il Sahara. Le altre resteranno in gabbia, inquiete. Tenteranno il volo battendo per ore la testa contro il ferro delle sbarre, sempre nella direzione prevista dalla rotta.
1: Chi sono coloro che fanno tutto questo? Naturalmente le rondini nella prima sezione della raccolta Procne Machine di Carmen Gallo, pubblicata da Einaudi, che è il libro che presentiamo questa settimana a Fahrenheit. Di questo libro vorrei dire qualcosa che parte però proprio dalla fine, addirittura dopo la fine, cioè dalla pagina dei ringraziamenti. Un filosofo come Derrida diceva che non c'è fuori testo, tutto in fondo fa parte del testo. Questi ringraziamenti sono particolari perché invece di dire i nomi delle persone che Gallo intende ringraziare, usano una formula ripetuta: ringrazio chi? Ringrazio chi un giorno ha portato a casa un Atlante, ringrazio chi una sera a cena mi ha fatto ascoltare la voce di Lou Reed, ringrazio chi qualche anno fa mi ha chiesto di scrivere sull'estate a Napoli e via dicendo. È interessante questa scelta che potrebbe sembrare strana, no? In fondo siamo in un'epoca in cui dominano le narrazioni che mettono nomi e cognomi, che si tratti di... quella che si chiama non fiction novel, quindi un romanzo che però è fortemente radicato nella realtà vissuta e documentata, oppure l'autofiction, quindi l'autobiografia nella sua forma che sta attualmente assumendo. E invece la scelta di Carmen Gallo è di non esporre ciò che fa parte della sua vita, ma presentare invece ciò che si presenta in tutta questa raccolta, cioè degli uccelli. In fondo gli uccelli non hanno un nome, no? Nella stragrande maggioranza dei casi, perlomeno. Sono degli uccelli che, se hanno un nome, hanno il nome delle figure del mito come Procne e Filomela, Rondine e Usignolo, che compaiono più volte nel corso di questo libro a partire dal titolo. Ecco, è come se questa poeta, che è anche studiosa del modernismo e della terra desolata di Eliot, che lei ha tradotto con il titolo, credo corretto, La terra devastata, o comunque sostenibile, una scelta ben sostenibile, ecco, avesse un fascino particolare per una stagione della nostra storia letteraria, quella del modernismo, quindi di Eliot, di Virginia Woolf, di Proust, di Kafka e via dicendo, che preferiva non esporre direttamente la vita di chi scrive, ma usare giochi di maschere, di rispecchiamenti di vario tipo. Del resto le interessa anche il rapporto fra modernismo e manierismo, e anche in questo ovviamente vediamo questo amore per una sorta di presa di distanza dalle trappole dell'identità, che è, direi, comprensibile. La raccolta che presentiamo questa settimana è Procne Machine di Carmen Gallo, pubblicata da Einaudi, e intanto ci sono arrivati messaggi che ci parlano di tanti aspetti del nostro pomeriggio. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto, in particolare sul tema dell'odio, prendendo posizione in vario modo. L'odio corrode il corpo e la vita di chi odia. L'odiato, spesso e volentieri, è indifferente a cotanto spreco di vita. Così ci scrive Sandro Costanzi. Giuseppe, invece, l'odio è il classico sentimento dei deboli. Michele, rabbia a volte sì, ma odio no, e così via. Altri messaggi non sono tutti allineati in questa condanna dell'odio, bisogna dirlo. C'è anche qualche ascoltatore che ci dice, ma insomma, in questi tempi di brutalità e di violenze, io devo dire che purtroppo ho cominciato a odiare, fa una serie di nomi di leader politici internazionali che penso possiamo tutti immaginare. Ma non vorrei rubare altro tempo ad alta voce, perché c'è la voce di Barbara Ronchi, che ci propone, come sapete se avete seguito le scorse puntate di Fahrenheit, quindi anche di Ad alta voce, la preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich.
2: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
6: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
4: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
12: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
13: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
14: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. 10ª puntata.

Capitolo terzo. L'incanto della tristezza. Monologo su qualcosa che non sapevamo. Che la morte potesse essere così bella. Nei primi giorni la domanda più importante era: di chi è la colpa? Poi, quando ne abbiamo saputo di più, abbiamo cominciato a chiederci: cosa fare? Come salvarci? Adesso che ci siamo rassegnati all'idea che non sarà questione di un anno e neanche di due, ma di più generazioni, col pensiero abbiamo cominciato a ripercorrere a ritroso i fatti, girando una pagina dopo l'altra. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Il mattino successivo nessuno sospettava ancora niente. Ho mandato mio figlio a scuola e mio marito è andato dal parrucchiere. Ho cominciato a sfaccendare in cucina. Mio marito è tornato presto, con le parole: pare ci sia un incendio alla centrale, hanno ordinato di tenere la radio accesa. Mi sono dimenticata di dire che abitavamo a Pripyat, vicino al reattore. Me lo vedo davanti ancora adesso. Un bagliore diffuso color lampone chiaro. Il reattore sembrava essere illuminato dall'interno. E non era un incendio come gli altri, piuttosto una strana luminescenza. Di bell'effetto. Non avevo mai visto niente del genere, neanche al cinema. La sera eravamo tutti sui balconi. Chi non aveva il balcone andava dagli amici, dai conoscenti. Noi eravamo all'ottavo piano, una visibilità eccezionale. Si portavano fuori i bambini, li si prendeva in braccio perché vedessero anche loro. Guarda, è una cosa che non si dimentica. Ed era gente che lavorava al reattore. Ingegneri, operai, insegnanti di fisica. Stavano lì, nella polvere nera. Parlavano, respiravano, guardavano. Alcuni si facevano decine di chilometri, in macchina o in bicicletta, per ammirare lo spettacolo. Non sapevamo che la morte potesse essere così bella. Nadiezhda Petrovna Vygotskaya, evacuata dalla città di Pripyat. Monologo su come sia facile diventare terra. Ho cercato di imprimermi nella mente quei giorni. C'erano molte nuove sensazioni. La paura. Mi ero lanciato in regioni inesplorate, tipo Marte. Io sono originario di Kursk e dalle nostre parti nel 1969 è stata costruita una centrale nucleare, precisamente nella città di Kurchatov. Gli abitanti di Kursk andavano lì a fare la spesa e a far provvista di salame. L'approvvigionamento dei tecnici nucleari era di prim'ordine. Ricordo un grande stagno in cui si poteva pescare, non lontano dal reattore. Dopo Chernobyl me lo sono ricordato spesso. Allora, le cose sono andate in questo modo. Mi consegnano la notifica di precettazione e io, da uomo disciplinato, mi presento il giorno stesso all'ufficio di leva. Il commissario sfoglia il mio fascicolo. Tu, dice, non sei mai venuto alle esercitazioni e noi qui abbiamo bisogno di chimici. Che ne diresti di farti 25 giorni in un campo vicino a Minsk? Ho pensato, quale occasione migliore per riposarmi dal lavoro, dalla famiglia? Mi farò delle belle marce all'aria aperta. Il 22 giugno 1986, alle 11, coi miei bagagli, la gamella e lo spazzolino da denti, mi sono presentato al punto di raccolta. Mi sono meravigliato al vedere così tanta gente, decisamente troppa per un'esercitazione in tempo di pace. Mi sono baluginati nella memoria certi ricordi, dai film di guerra. E inoltre, quando si dice la coincidenza, il 22 giugno, l'inizio della guerra. Ci hanno fatti schierare, poi hanno dato il rompete le righe e così alcune volte fino a sera. Quando ci hanno fatto salire sui torpedoni, cominciava a far buio. Un ordine: chi ha con sé dell'alcol può berlo. Stanotte si trasborda su un treno e domattina raggiungeremo la nostra unità. Per allora vi voglio freschi e croccanti come cetriolini marinati e senza l'ingombro di bagagli inutili. Più chiaro di così, abbiamo gozzovigliato tutta la notte. L'indomani mattina abbiamo raggiunto la nostra unità nella foresta. Ci hanno fatti schierare e ci hanno chiamati in ordine alfabetico. Distribuzione dell'equipaggiamento. A ognuno danno una tenuta da lavoro, un'altra e anche una terza. Beh, penso, sembra una faccenda seria. E ancora consegnano a ognuno, oltre al materasso e cuscino,
un pastrano, un berretto, tutte cose invernali. Però siamo ancora in estate e ci avevano promesso di congedarci dopo 25 giorni. «Ma volete scherzare?» dice ridendo il capitano che ci aveva accompagnato fin lì. 25 giorni. Resterete in ballo per almeno 6 mesi. Disorientamento. Aggressività. E allora ci hanno dato dentro con la persuasione. Chi lavorerà al 20° chilometro prenderà doppia paga, chi al 10° tripla, chi nelle immediate vicinanze del reattore se la vedrà moltiplicate per 6. Uno si metteva a calcolare che in 6 mesi potrà tornarsene a casa al volante di una macchina di sua proprietà. Un altro vorrebbe tagliare la corda, ma c'è la disciplina militare. Cos'è la radiazione? Nessuno ne ha mai sentito parlare. Io però, combinazione, sono stato a certi corsi di difesa civile, nei quali ci avevano fornito delle informazioni vecchie di 30 anni. 50 Rotgen, la dose mortale. Ti insegnavano anche a buttarti per terra, affinché l'onda d'urto ti passasse sopra senza danni. L'irradiazione, l'onda termica. Ma neanche una parola sul fatto che la contaminazione radioattiva del territorio era il fattore che più poteva nuocere all'organismo umano. E gli ufficiali di carriera che ci accompagnavano a Chernobyl non ne sapevano molto neanche loro. Avevano un'unica certezza: più vodka si beveva, più si era protetti dalle radiazioni. Siamo rimasti accampati 6 giorni vicino a Minsk e per 6 giorni abbiamo bevuto in continuazione. Ho collezionato le etichette delle bottiglie. All'inizio abbiamo bevuto vodka, poi ho visto girare delle strane bevande, anticongelanti e detergenti d'automobili. Come chimico la cosa mi incuriosiva. Dopo quegli intrugli le gambe ti diventavano di bambagia, ma la testa è lucida. Ordini a te stesso, in piedi, e intanto caschi per terra. Le cose erano messe in questo modo. Io sono ingegnere chimico, dottore in scienze. Quando mi hanno richiamato dirigevo il laboratorio di un grande complesso industriale. E come mi hanno utilizzato? Mi hanno messo in mano una vanga, che è praticamente diventata il mio unico strumento di lavoro. Ed è subito nato l'aforisma: con la vanga la sfanghi anche con l'atomo. C'erano dei mezzi di protezione, le maschere antigas, le quali però restavano inutilizzate, perché col caldo che arrivava a 30 gradi lavorare così bardati voleva dire restarci secchi. Quando ce le hanno distribuite, abbiamo firmato la nostra brava ricevuta e ci siamo tolti il pensiero. Ancora un dettaglio. Dai torpedoni ci siamo trasferiti sul treno. I posti a sedere nel vagone erano 45, noi eravamo in 70. Abbiamo dormito a turno. Chissà perché a un tratto mi è venuto in mente. Che cosa è stato per me Chernobyl? Veicoli militari e soldati. Stazioni di lavaggio. Un'atmosfera da tempo di guerra. Ci hanno sistemati nelle tende, a gruppi di 10. Alcuni avevano lasciato a casa dei bambini piccoli. Un altro aveva la moglie che doveva partorire. Un altro ancora era senza appartamento. Ma nessuno si lamentava. Se si deve andare, si va. La patria ha chiamato. La patria ha ordinato. Il nostro popolo è fatto così. Attorno alle tende, enormi mucchi di scatole e barattoli da conserva vuoti. Vere montagne. Erano le scorte di riserva immagazzinate nei depositi militari, da usare solo in caso di guerra. Scatole di carne stufata, barattoli di pappa d'orzo perlato, scatolette di alici, torme di gatti, come mosche, villaggi evacuati. Un cancelletto cigola mosso dal vento, subito ti volti, ti aspetti di vedere qualcuno. E magari invece di un uomo esce un gatto.

trasportavamo lo strato contaminato del terreno. Lo caricavamo sugli autocarri e lo trasportavamo fino ai tumuli. Pensavo che i tumuli fossero delle strutture elaborate, studiate da ingegneri, e invece erano delle semplici fosse. Gli strati erbosi li scalzavamo e arrotolavamo in grossi rulli, come tappeti. La piota verdeggiante con l'erba, i fiori, le radici, gli scarabei, ragni, vermi. Un lavoro da mentecatti, se si considera che non è comunque possibile spellare tutta la terra, toglierne tutto ciò che è vivo. Se non avessimo bevuto come spugne tutte le notti, dubito che ce l'avremmo fatta a sopportarlo. La psiche non avrebbe retto. Centinaia di chilometri di terra scorticata, resa sterile. Le case, le legnaie, gli alberi, le strade, i giardini d'infanzia. I pozzi restavano come nudi. Al mattino dovevi raderti, ma avevi paura a guardarti nello specchio, a vedere la tua faccia, perché ti venivano in mente i pensieri più strani. Riusciva difficile immaginare che qualcuno potesse tornare a vivere in quei posti. Eppure lavavamo i tetti o cambiavamo le coperture. Che si trattasse di un lavoro inutile lo capivamo tutti quanti, migliaia di persone, ma ogni mattina ci alzavamo e tornavamo a farlo. Un giorno ci imbattiamo in un vecchio contadino analfabeta. Lasciate perdere, figlioli, questo lavoro idiota. Sedetevi piuttosto con noi a tavola. Pranzate con noi. Il vento soffia, le nuvole si spostano nel cielo e il reattore è senza copertura. Torniamo dopo una settimana a controllare i posti da dove avevamo tolto lo strato contaminato e vediamo che sarebbe tutto da rifare. Soltanto non c'è più niente da togliere. Il terreno sottostante è incoerente, sabbioso. Una volta soltanto ho capito il senso di un'azione ed è stato quando abbiamo spruzzato dagli elicotteri uno speciale preparato, il quale formava una pellicola polimerica che impediva alle particelle più mobili del suolo di spostarsi. Perlomeno c'era della logica. Ma noi scavavamo e scavavamo. I villaggi erano stati evacuati, ma qualche vecchio era rimasto, in questo o in quel villaggio. Entrare in una semplice casa contadina e sedersi a pranzare con loro, il rituale stesso. Una mezz'oretta di vita normale, umana. Nonostante non potessimo mangiare niente di quello che mangiavano loro, era proibito. Ma si aveva una tale voglia di sedersi normalmente a tavola, in una vecchia casa contadina. Dove passavamo noi, restavano solo tumuli. In un secondo momento, ci avevano detto, li avrebbero ricoperti di lastre di calcestruzzo e recintati con barriere di filo spinato. Noi abbandonavamo lì gli autocarri col cassone ribaltabile, le camionette Watts, le gru, tutti i mezzi sui quali avevamo lavorato, perché il metallo ha la proprietà di accumulare le radiazioni, di assorbirle. Dicono che poi tutto quel materiale sia stato fatto sparire, rubato. Ci credo, perché da noi tutto è possibile. Una volta c'è stato un allarme. Dai controlli dei dosimetristi risultava che la nostra mensa era stata collocata in un posto che era molto più radioattivo di quelli che andavano tutti i giorni a decontaminare. Ed era già più di 2 mesi che vivevamo in quel posto. Il nostro popolo è fatto così. Dei pali piantati per terra, con sopra, all'altezza del petto, delle tavole orizzontali assicurate con dei chiodi. E questa sarebbe stata la mensa. Ci mangiavamo in piedi. Ci lavavamo attorno a una botte. La toilette era una lunga trincea in un campo senza ripari. La vanga in mano e il reattore lì dietro. Dopo 2 mesi abbiamo cominciato a capire determinate cose e abbiamo posto certe domande. Non siamo dei kamikaze. Siamo stati qui 2 mesi e può bastare. È tempo di darci il cambio. Il generale maggiore ci ha voluto incontrare. Ha parlato con franchezza. Non ci conviene rimpiazzarvi. Vi abbiamo dato l'equipaggiamento completo, una tenuta da lavoro e 2 cambi. Avete fatto la mano al lavoro. Sostituirvi non solo sarebbe costoso, ma comporterebbe un sacco di complicazioni. E aveva battuto sul solito tasto degli eroi. Una volta alla settimana, di fronte alle truppe schierate, veniva consegnato a coloro che si erano distinti nel lavoro di scavo un diploma d'onore di miglior seppellitore dell'Unione Sovietica. Cose folli. I villaggi vuoti. Ci vivono solo galline e gatti.
Siamo entrati in una rimessa, era piena di uova. Abbiamo preparato una bella frittata. I soldati sono ragazzi in gamba. Non ci mettono niente a prendere un pollo da arrostire sul fuoco, con un bottiglione di vodka fatta in casa. Nella nostra tenda di quella vodka fatta di straforo ce ne scolavamo ogni giorno in compagnia un bottiglione da 3 litri. Alcuni giocavano a scacchi, uno strimpellava la chitarra. Prima o poi l'uomo riprende le sue abitudini. C'è quello che, quando ha bevuto abbastanza, va subito a letto, e c'è quell'altro che deve per forza mettersi a sbraitare, ad attaccare briga. Ad altri due, invece, ubriachi fradici, è venuta voglia di farsi un giro in macchina. Si sono ammazzati. Per estrarli dal cumulo di lamiere schiacciate si è dovuta usare la fiamma ossidrica. Io mi salvavo dalla tristezza scrivendo lunghe lettere a casa e tenendo un diario. Il capo della sezione politica dell'unità si è accorto di qualcosa e ha cominciato a starmi alle calcagna. Cosa scrivevo? Dove lo nascondevo? Ha cercato di indurre un mio vicino di branda a spiarmi. Questi mi ha riferito ogni cosa. Ma che cosa scrivi? La tesi di laurea l'ho data. Adesso sto preparando quella per la libera docenza. Ha riso. E sarà questo che riferirò al colonnello. Ma tu bada a nascondere bene quello che fai. Erano bravi ragazzi. L'ho già detto. Neanche un piagnucolone o un fifone. Mi creda, nessuno ci potrà mai vincere. Mai. Gli ufficiali non mettevano neanche il naso fuori dalla tenda. Se ne stavano a poltrire in pantofole o stravaccati sulle brande. Bevevano. Ma noi di loro ce ne fregavamo. Noi scavavamo. S'attaccassero pure qualche nuova stelletta sulle spalline, a noi non importava un accidente. È fatto così il nostro popolo. I dosimetristi erano gli dèi della situazione. Tutti si accalcavano attorno a loro, facendosi largo a gomitate pur di raggiungerli. «Allora, figliolo, che radiazione c'è a casa mia?» Un soldato intraprendente si era organizzato bene. Aveva preso un normale bastone e ci aveva avvolto intorno del fil di ferro. Dopo aver bussato a una casa, si metteva a girarci intorno, facendo passare il bastone lungo i muri, e la contadina a corrergli dietro. «Figliolo, che cos'ha la mia casa?» «Segreto militare, nonna!» «Dimmelo lo stesso, fai il bravo! Ti do un bicchiere di vodka fatta in casa!» «Va bene, versa pure!» E dopo aver bevuto, «Da te è tutto a posto, nonna!» E andava a misurare da un'altra parte. A metà del periodo hanno finalmente distribuito a tutti quanti un dosimetro personale, certe scatolette con all'interno un cristallo. Alcuni hanno subito cominciato a pensare alla loro migliore utilizzazione. Bisognava portarli la mattina vicino al tumulo, lasciarli lì e poi recuperarli a fine giornata. Il calcolo era semplice. Più radiazione ci fosse stata, più presto li avrebbero congedati, o quantomeno avrebbero dato loro più soldi. Qualcun altro andava in giro col dosimetro appeso alla cinghia di uno stivale, perché fosse più vicino al suolo. Il teatro dell'assurdo, visto che quei contatori erano scarichi, perché potessero funzionare andavano caricati con una dose di radiazione iniziale. In poche parole, quei gingilli, quei ciondoli, ce li avevano dati solo per scena, come psicoterapia. Erano dei congegni che funzionavano a cristalli di silicio, dimenticati nei magazzini militari da qualche decennio. Quando ci hanno congedati, la cifra segnata sui nostri libretti militari era la stessa per tutti. La dose media di radiazione moltiplicata per il numero dei giorni. La dose media era semplicemente quella rilevata nelle tende dove vivevamo. Non so se sia una barzelletta o una cosa vera. Fatto sta che un soldato telefona alla sua ragazza. Lei è in ansia perché lui è nella zona. Ma cosa ci fai esattamente? Lui è in vena di spacconate. Esco adesso da sotto il reattore, mi sono appena lavato le mani. E subito dopo i brevi segnali di occupato. Era caduta la linea. Il KGB era in ascolto. Finalmente 2 ore da dedicare al riposo. Ti stendi all'ombra di un arbusto e vedi che le ciliegie visciole sono già mature, gonfie, succose. Le sfreghi un po' per pulirle e in bocca. E le more. Era la prima volta che vedevo delle more. Quando non c'era lavoro ci facevano marciare o guardavamo dei film indiani, d'amore, fino alle 3 o alle 4 del mattino. Qualche volta il cuciniere non si alzava in tempo e la pappa di cereali del mattino era mezza cruda. Portavano i giornali.
e lì scrivevano che noi eravamo degli eroi, dei volontari, con tanto di fotografia. L'avessimo avuto tra le mani quel fotografo. Non molto lontano da noi erano acquartierate delle unità internazionali, tatari di Kazan, tra gli altri. Ho assistito alla loro giustizia sommaria. Facevano correre uno dei loro soldati davanti alla truppa schierata. Se si fermava o cercava di allontanarsi, lo picchiavano, a calci. Era uno che rovistava nelle case abbandonate, le ripuliva. Gli avevano trovato una borsa piena di cianfrusaglie. C'era anche un acquartieramento di lituani. Dopo un mese che erano sul posto si erano ribellati e hanno preteso di essere rimandati a casa. Un giorno abbiamo ricevuto un ordine speciale: lavare con urgenza una casa in un villaggio vuoto, da non crederci. Come mai? Domani ci festeggeranno un matrimonio. Abbiamo innaffiato con le pompe il tetto e gli alberi e raschiato il terreno. Abbiamo falciato i fusti delle patate, tutto l'orto, l'erba sull'aia. Attorno solo terreni incolti. E il giorno dopo sono arrivati i fidanzati, gli invitati su un autobus e i suonatori. Due sposi veri, non cinematografici. Si erano ormai definitivamente trasferiti da un'altra parte, ma li avevano convinti a tornare qua giù per essere filmati, per la storia. La propaganda funzionava. La fabbrica dei sogni. Perfino qui difendeva i nostri miti. Sopravviveremo ovunque, perfino su una terra morta. Subito prima di partire il comandante mi ha convocato. Che cosa scrivevi? Delle lettere alla mia giovane moglie. Sta attento. E mi ha congedato. Che cosa mi è rimasto impresso di quei giorni? L'ombra della follia. Come scavavamo, scavavamo. Me lo sono annotato da qualche parte nel diario, quel che ho capito. Fin dai primi giorni ho capito come sia facile diventare terra. Ivan Nikolaevich Smikov, ingegnere chimico.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: 3, 2, 1.
4: La nuova serie animata, per imparare l'inglese divertendosi.
3: Go!
4: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm. Il divertimento è assicurato.
3: Ready? Throw!
4: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
3: Great work!
4: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Eccoci di nuovo nel pieno del pomeriggio di Fahrenheit ed è un momento sempre molto felice perché è quello in cui annunciamo il titolo del libro del mese, naturalmente del mese che si è concluso, dunque aprile. Ecco, il libro che è stato scelto è L'aneddoto dei calchi di Maria Teresa Rovitto, pubblicato da Terra Rossa. Buon pomeriggio a Maria Teresa Rovitto, grazie per averci raggiunti e soprattutto complimenti.
7: Buon pomeriggio, grazie a tutte e a tutti e per aver letto il libro, a chi leggerà.
6: Benissimo, benissimo. Senta, questo è un libro che non è facile da descrivere, c'è la vicenda dell'archeologa Livia, dell'artista, aspirante artista Zoa, della drag queen Patty, del biologo Bruno, insomma una serie di personaggi che intrecciano le loro vite attorno a una trama che...
7: Sì, grazie a tutte e a tutti e per aver letto il libro, a chi leggerà.
6: Benissimo, benissimo. Senta, questo è un libro che non è facile da descrivere, c'è la vicenda dell'archeologa Livia, dell'artista, aspirante artista Zoa, della drag queen Patty, del biologo Bruno, insomma una serie di personaggi che intrecciano le loro vite attorno a una trama che ha molto a che fare con la performance art. Anche la scrittura, secondo lei, è una performance?

Insomma, già me la vedo una bella puntata di 6 gradi in diretta dal Six Bars Jail. Sono arrivati tanti messaggi su questo locale fantastico, ogni concerto è una garanzia. Grazie per Angelo per averlo ricordato, anche per la splendida scaletta di oggi, scrive Titta. Filippo dice: meraviglioso, ormai leggendario il Six Bar Jail, un luogo magico dove la musica e l'amicizia si intersecano, un toccasana per l'anima. Poi ci scrive Sergio, amico di Pierangelo, tra i fondatori del Six Bars Jail. Bellissimo che avete parlato del nostro piccolo folk club, grazie a Radio 3. E come disse Giovanni Unterberger in una dedica al nostro club, lunga vita ai liberi ergastolani del Six Bars Jail. E bellissima trasmissione, di nuovo il Six Bars Jail è una realtà unica nel panorama nazionale, non un paradiso per gli amanti e appassionati della musica per chitarra. E qui abbiamo sentito Django Reinhardt con il quintetto Hot Club de France in questo classico di Fats Waller, Honeysuckle Rose, un quintetto veramente particolare perché è fatto solo di strumenti a corde, quindi la parte solista, il virtuoso è appunto o Django o Stefan Grappelli, il violino, poi il contrabbasso e anche lì l'accompagnamento, il ritmo, altri chitarristi, senza batteria, senza fiati. Il quinto grado di Pierangelo Chiodaroli unisce Django Reinhardt a Tony Iommi, perché entrambi hanno la mano che preme le corde, quindi sul manico, lesionata, quella che si chiama fretting hand. Per Django era la sinistra, per Tony Iommi la destra. Quindi più liscio di quanto si possa pensare il passaggio dal quintetto francese ai Black Sabbath, con il brano omonimo che dà il titolo al disco omonimo che usciva nel 1970, Allontanati i bimbi dalla radio, è una storia soprannaturale e demoniaca.

e stavolta chiuso definitivamente i Black Sabbath a Segradi a Radio 3. Che conforto, scrive Roberta, a Segradi tutto è possibile. Allora, qui c'era l'esperienza vissuta in prima persona da Geezer Butler, che era ossessionato dall'occulto, aveva dipinto il suo appartamento di nero e alle pareti aveva appeso anche immagini di Satana. Come se tutto questo non bastasse, Ozzy Osbourne gli aveva regalato un libro nero sull'occulto. Butler lo lesse, poi lo mette su uno scaffale accanto al letto prima di andare a dormire. Si sveglia, apre gli occhi e vede questa grande figura nera in piedi proprio alla fine del letto che lo fissava, e poi questa figura svanisce e lui, Geezer Butler, va verso lo scaffale dove aveva posato il libro, ma il libro era sparito. E dopo aver raccontato questa storia a Ozzy Osbourne nasce questo pezzo. Come arriviamo adesso dai Black Sabbath a Giacomo Puccini nel Sesto Grado? Ci dice Pierangelo Chiodaroli, l'utilizzo del tritono, il Diabolus in musica all'inizio di un brano, perché in questo pezzo dei Black Sabbath all'inizio c'era un riff di tre note, sol un'ottava sopra e do diesis. Tra il sol e il do diesis c'è un intervallo di tre toni, appunto un tritono, che è un intervallo dissonante, il diabolus in musica, usato proprio per introdurre la figura in nero con gli occhi di fuoco che punta il dito, no? Ora, nell'ouverture della Tosca di Puccini c'è un altro tritono, si bemolle, la bemolle mi, e qui l'intervallo dal si bemolle al mi è un intervallo di tre toni ed è usato per accompagnare la figura di Scarpia, il cattivo. Però Pierangelo Chiodaroli, che invece è buono, ha scelto l'aria più famosa dalla Tosca di Puccini, quella dal terzo atto, è cantata da Mario Cavaradossi, che in carcere comincia a scrivere questa ultima lettera d'amore prima di essere giustiziato. Ascoltiamo la voce di Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra, diretta da Nicola Rescigno.

Il finale con Cavaradossi è sempre uno schianto emotivo, quindi in senso molto positivo. Era la chiusura della selezione di Pierangelo Chiodaroli. Se volete anche voi essere protagonisti di Sei Gradi il venerdì pomeriggio, dovete scrivere a seigradi@rai.it e vi sarà tutto detto. Una mini autopromozione, che poi è una promozione alla della radio di Radio 3. Conoscete La musica tra le righe, no? Il programma del sabato alle 19. Domani, se volete, c'è una puntata su Memoria di ragazza di Annie Ernaux. Grazie a tutti voi per i tantissimi messaggi, grazie a Luigi Iavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, Emilio Parisi alla parte tecnica e Pierangelo Chiodaroli che oggi ha scelto la musica per noi. Tra poco giornale radio, poi Hollywood Party da Paola De Angelis. Buona musica, buon fine settimana, buon proseguimento a lunedì.

0: Diana Marcosi Unreplaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
0: Diana Marcosi Unreplaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Siamo alleati che difendono gli interessi nazionali, così Giorgia Meloni dopo l'incontro con il segretario di Stato americano Rubio, i temi internazionali al centro dei colloqui. La guerra delle petroliere, gli USA attaccano due navi iraniane che avevano forzato il blocco navale. Il ministro degli esteri Arraci, ogni volta che c'è sul tavolo una soluzione diplomatica, gli Stati Uniti optano per un'azione militare. L'allarme di Confagricoltura: con la chiusura dello stretto di Hormuz, rischio di crisi alimentare, serve il taglio delle tariffe sui fertilizzanti. Il ministro Pichetto Fratin: per l'inverno stoccaggi del gas già al 90%. Assolto per non aver commesso il fatto, annullato l'ergastolo a Raul Calderon, condannato in primo grado per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diaboliche, esponente di spicco della malavita romana, ucciso nell'estate del 2019. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Un'ora e mezza di incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Un incontro tra alleati, dice la Premier, che difendono gli interessi nazionali. Poi è volata a Milano, dove poco fa ha parlato al forum di Confagricoltura. Sentiamo.
3: La stretta di mano nella sala dei Galeoni sotto la battaglia di Ponte dell'Ammiraglio di Renato Guttuso, quadro in cui predomina il colore rosso. Giorgia Meloni e Marco Rubio a favore di foto e telecamere. Il colloquio fra i due, cercato dal segretario di Stato americano, dura un'ora e mezza, seguito non da una nota ma da un post sui social in cui la Premier definisce l'incontro franco. Il tono di Giorgia Meloni è tiepido.
4: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
3: Crisi in Medio Oriente, libertà di navigazione a Hormuz, Libia e Libano, Ucraina, Cina, con la prossima visita di Donald Trump. Di tutto questo la Presidente del Consiglio discute con il segretario di Stato americano, condivisa l'importanza dell'unità dell'Occidente, linea che Meloni ribadisce nel suo intervento all'iniziativa di Confagricoltura a Milano.
4: Per decenni abbiamo pensato poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare.
3: Federica Ionta, GR3.
2: E prima di ripartire da Roma, il segretario di Stato Rubio ha risposto alle domande dei giornalisti americani al suo seguito.
5: L'Iran è un pericolo e su questo tutti sono d'accordo, dice il segretario di Stato Marco Rubio, difendendo l'approccio di Trump, il primo presidente ad essere concretamente operativo. Ma poi aggiunge: con Teheran sono stati fatti grandi passi avanti, aspettiamo una risposta in poche ore alla nostra proposta. L'Iran sostiene che ha il diritto di controllare le acque internazionali, è una cosa inaccettabile, dice riferendosi ad Hormuz. Poi parla di Libano. I colloqui tra Israele e Beirut dovrebbero riprendere la prossima settimana e sottolinea il ruolo importante dell'Italia, che ha messo a disposizione molte risorse e può dare qualcosa in più grazie alla sua expertise e alla sua presenza sul territorio. Rubio ha ribadito la sua fede atlantista, anche se riferendosi al possibile ritiro di soldati americani dalle sedi NATO in Italia, dice che la questione non è stata discussa e che comunque la decisione spetta a Trump. Infine l'Ucraina resta a disposizione a fare da mediatore, dichiara, ma se il mio sforzo non porta passi avanti, non voglio perdere tempo. Francesca Barogno, GR3.
2: Sullo sfondo ovviamente la guerra in Iran, dove in attesa di una possibile via d'uscita diplomatica sale ancora la tensione nello stretto di Hormuz.
6: L'esercito americano ha colpito due petroliere battenti bandiera iraniana nello stretto di Hormuz. Lo rende noto il CENTCOM, il comando centrale statunitense, precisando che le imbarcazioni hanno violato il blocco imposto da Washington. Teheran, intanto, fa sapere che è stato ritrovato il corpo di uno dei cinque marinai dispersi dopo l'attacco statunitense ad un mercantile iraniano avvenuto nella notte. Ogni volta che c'è sul tavolo una possibile soluzione diplomatica, gli Stati Uniti si lanciano in un'avventata azione militare, scrive su XRC. È una rozza tattica di pressione? Il risultato di un disturbatore che ancora una volta sta trascinando Trump in un nuovo pantano? Si domanda il ministro degli esteri iraniano. Qualunque sia la causa, il risultato è lo stesso. Noi non cediamo mai alle pressioni, e precisa: la CIA si sbaglia, le capacità missilistiche iraniane non sono al 75%, ma oltre al 120%. Nel frattempo a Washington, riferisce Axios, il vicepresidente J.D. Vance è impegnato in un colloquio con il premier del Qatar, paese che, sempre secondo Axios, rappresenta un canale di comunicazione riservato fondamentale tra Stati Uniti e Iran, in base a quanto riferito da un funzionario statunitense. Marco Barbonaglia, GR3.
2: Parlavamo in apertura del forum di Confagricoltura Milano, dove al centro degli interventi ci sono stati i temi del caro energia e della scarsità di fertilizzanti.
0: La chiusura dello stretto di Hormuz strangola l'agricoltura e l'agricoltura è il primo comparto dell'economia italiana che contribuisce al PIL con oltre 700 miliardi. Quella che stiamo conoscendo è la peggiore crisi alimentare da oltre 100 anni, ha spiegato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti. Poter garantire la sicurezza alimentare oggi significa garantire stabilità e democrazia, ma servono risorse per abbassare i costi dell'energia e dei fertilizzanti, interventi che non possono essere solo a carico dei singoli stati, spiega Gianzanti, e poi si rivolge all'Europa.
7: Senza una rottura del patto di stabilità definita a livello europeo, è evidente che costruiremo un'Unione Europea che sarà sempre di più un condominio. Tutti utilizziamo gli spazi comuni, ma alla prima difficoltà ci chiudiamo dentro i nostri appartamenti e ci curiamo di ognuno dei nostri problemi. E questa è l'Europa che vogliamo? No.
0: Sempre sul fronte energetico, il ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, rassicura.
8: Noi abbiamo contrattualizzato ormai oltre il 90% dello stoccaggio del prossimo inverno.
0: Gelsomina Testa, GR3.
2: Entrate in vigore oggi le nuove linee guida per regolamentare il trasporto aereo nell'Unione Europea. Non si possono aumentare retroattivamente i prezzi dei biglietti già acquistati per via del caro carburante. Nel caso di cancellazione del volo per impossibilità di rifornimento, le compagnie dovranno garantire la riprotezione su altri voli oppure, se non ci sono alternative, il rimborso del prezzo del biglietto, esclusi i risarcimenti danni come nel caso di alberghi prenotati. Papa Leone oggi in visita pastorale a Pompei e a Napoli a un anno dalla sua elezione. Basta rancori e odi fratricidi, ha detto nel santuario mariano della città vesuviana. Poi l'arrivo nel capoluogo campano e il bagno di folla in piazza del Plebiscito. In diretta abbiamo la nostra inviata.
9: E qui da Napoli si è appena concluso l'incontro con la cittadinanza. Leone è stato accolto dalla folla con cori da stadio. La camorra non uccide soltanto quando spara e quando convince un ragazzo che...
2: No, abbiamo delle difficoltà, Francesca,
9: applaude.
2: Chiedo scusa, salta la linea, prova a riparlare, altrimenti ci sentiremo dopo.
9: Sì, mi sentite?
2: Adesso sì.
9: Mi sentite?
2: Adesso sì.
9: Mi sentite? Ce la facciamo
2: sì.
9: A rientrare?
2: Adesso
9: bene,
2: sì.
9: Allora vi dicevo che Napoli è una città tra disuguaglianze e violenze segnate da un divario sociale, lo osserva Papa Leone. Le periferie esistenziali sono annidate anche nel cuore del centro storico. Prevost conosce le ferite di una città che spesso cammina stanca e delusa, disoccupazione, carenza di strutture e servizi, la presenza pervasiva della criminalità, dice, sono realtà che assumono dimensioni preoccupanti.
10: La presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
9: Non lasciate soli chi vuole riscattare Napoli dal male. Il Papa elogia il patto educativo.
10: Lavorate insieme, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
9: E la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza. Non esiste pace senza giustizia, ha affermato Leone, che ha incoraggiato la città, piattaforma di dialogo, a percorsi di accoglienza anche di giovani provenienti da Gaza. Con Alessio Carenzetti è tutto, linea allo studio.
2: Grazie, siamo alla cronaca. Annullato l'ergastolo a Raul Calderon, condannato in primo grado per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, esponente di spicco della malavita romana, ucciso nell'estate del 2019.
11: Assolve l'imputato dei reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
12: Alla lettura del dispositivo nell'aula della Corte d'Appello di Roma cala il silenzio, perché la sentenza è del tutto inaspettata. Non è stato Raul Esteban Calderon, conosciuto anche con il nome di Gustavo Alejandro Musumeci, ad uccidere nell'agosto del 2019 nel parco degli acquedotti della capitale Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik. Una vergogna, hanno tuonato i familiari di Piscitelli, aggiungendo di confidare nella Cassazione. Soddisfatti invece gli avvocati di Calderon. Ce lo aspettavamo, spiega il suo legale Gian Domenico Cagliazza. Contro di lui non c'erano prove. Eppure, in primo grado, era stato condannato all'ergastolo, inchiodato, secondo le indagini, da un video di una telecamera di sorveglianza che aveva inquadrato quello che sembrava un agguato in stile mafioso. L'inchiesta aveva poi svelato gli intrighi del clan Senese a Roma, con gli eredi di Michele Senese, detto Paz, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, che cercavano di impadronirsi del traffico di cocaina nella capitale. Diabolik, a capo di una banda italo-albanese, avrebbe cercato di mettersi in proprio, accaparrandosi le piazze di Roma Nord. Un affronto pagato con la morte. Una ricostruzione ora annullata dalla Corte d'Appello. Cervello. Calderon resterà comunque in carcere, già condannato all'ergastolo per un altro omicidio. Giuseppe Lisi, GR3.
2: Il delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso l'indagine bis su Sempio, emersi nuovi elementi d'accusa come le intercettazioni nella sua auto. In una di queste l'accenno a una sua visione del video intimo girato da Chiara Poggi col fidanzato Alberto Stasi, che sarebbe stato contenuto in una pendrive, un elemento questo determinante per l'accusa perché il dettaglio della pennetta non era allora noto. Gli atti dell'inchiesta trasmessi a Milano per la revisione del processo Stasi. Una donna di 56 anni è stata trovata morta in casa alla periferia di Piacenza. Aveva segni di coltellata. A chiamare i soccorsi il marito, un macedono che avrebbe detto di aver ucciso la moglie, ed è attualmente ricercato.
13: Si chiamava Milena Vitanova, aveva 56 anni, è l'ennesima vittima di femminicidio. Questa volta i fatti a Piacenza, in un'abitazione al sesto piano di un condominio di via Pastore, periferia della città. A chiamare i carabinieri, il marito, anche lui di nazionalità macedone, al telefono ha detto: l'ho uccisa io, e poi è fuggito. Una fuga durata un paio d'ore, la cattura nelle vicinanze del cimitero. Attualmente l'uomo è piantonato all'ospedale di Piacenza, dove è stato portato, sembra, dopo un tentativo di suicidio. Milena è stata accoltellata a morte. Il cadavere trovato nell'appartamento in cui carabinieri e vigili del fuoco sono entrati passando dal balcone, la porta chiusa a chiave dal marito prima della fuga. La coppia aveva tre figli, uno dei quali deceduto da pochi mesi. Le indagini continuano per far luce su quanto accaduto prima dell'omicidio. Da Bologna per il GR3, Francesco Tomei.
2: In chiusura parliamo della moda, che va in scena con Mademoiselle Chanel. Patrizia Bellucci interpreta il monologo scritto da Valeria Moretti con la regia di Giulia Avino, fino a domenica a Roma al Teatro Vittoria.
14: La moda è qualcosa che si respira nell'aria.
15: La voce roca e matura di Coco si alterna a quella chiara di Gabrielle. Presente e passato di Chanel attraverso confessioni, racconti, dialoghi con se stessa e gli altri. Chi è la donna dietro il mito? Patrizia Bellucci.
16: Nelle sue crepe, nelle sue contraddizioni, nelle zone d'ombra. È proprio lì che emerge più vera, sicuramente più umana e sorprendentemente vicina.
17: E poi ci sono i miei occhi che custodiscono l'ingresso al mio cuore.
15: In scena la rivoluzione della moda passa per i cappelli, gli orli, il profumo, due grandi passioni, le forbici d'argento che porta al collo e l'amatissimo boy, l'uomo che crede nel suo talento. Sul cuore pesa più di tutto l'abbandono del padre. È in un orfanatrofio che Gabrielle impara a cucire prima di diventare Coco Chanel.
16: Il messaggio di Coco Chanel è fortissimo: non creare per piacere, ma creare per cambiare.
15: Francesca Cosentino, GR3.
2: E noi ci fermiamo qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, in regia grazie a Carlo Boninsegna. Ora la linea va onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
19: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Onda Verde. Viaggiare informati.
21: Le 18:58 minuti 52 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A8 Milano Varese. C'è un incidente tra Cascina Merlata e Fiera Milano verso Varese. Verso Varese la coda tra nodo A8 A4 Torino Trieste e Fiera Milano sempre verso Varese. Ripercussione di questo incidente sulla A4 Torino Trieste tra Bivio A4 raccordo Viale Certosa e nodo A4 A8 in direzione di Torino, dove si è formata la coda. A1 Milano-Napoli tra Parma e il Bivio A1 A15 Parma La Spezia verso Milano, la coda è per via di un veicolo fermo. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, le code a tratti per traffico intenso. Da qui sulla A14 Bologna-Taranto tra Bivio A14 A1 Milano-Napoli e Bologna-Fiero verso Ancona, code a tratti per il traffico intenso. Restiamo sulla 1 tra Valdarno e Arezzo verso Roma, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Sulla diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e il bivio diramazione Roma Sud, grande raccordo verso il grande raccordo, la coda è per viabilità esterna congestionata. E concludiamo con la A14 Bologna-Taranto a Pescara Nord, la coda in uscita in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
20: In collaborazione con il CIS.

0: diceva il saggio Gandhi: sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21:20, Rai 3.
1: Rai Radio 3.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
2: Hollywood Party, l'avventura del cinema, l'appuntamento che conclude la settimana di Hollywood Party con un taglio monografico di approfondimento. E oggi, Claudio, approfondiamo.
5: Oggi ci sostituiamo a Fahrenheit. No, non vogliamo rubare il lavoro a nessuno, assolutamente. No.
2: Siamo sempre sul cinema. Siamo Giancarlo Mancini e Claudio De Pasquali. Abbiamo un ospite molto gradito, Walter Beltroni.
6: Buongiorno.
2: Buonasera.
6: Buonasera a voi.
2: Walter Beltroni è con noi per presentare, per parlare, per chiacchierare del suo nuovo romanzo Il bar di Cinecittà, appena uscito da Harper & Collins. È un romanzo, ma ci sono anche tanti personaggi reali, tante circostanze anche che appartengono alla storia d'Italia, e perché la storia di Cinecittà è anche un po' la storia d'Italia, no?
6: Sì,
2: diciamo, o almeno dell'Italia del Novecento.
6: Sì, insomma, da quando comincia l'avventura di Cinecittà nel 1937 nasce organica al potere, perché è una decisione del regime. Vanno a fuoco misteriosamente gli stabilimenti
5: della Cines.
6: Di Via Veio, della Cines, e altrettanto improvvisamente e miracolosamente viene individuata un'area di proprietà di una società vicina al Vaticano per costruire.
2: E a tempo di record,
6: come succedeva allora, ma diciamo non era necessariamente una virtù.
2: Quando perché comanda uno solo, a volte.
6: Sì, e soprattutto quando i diritti dei lavoratori sono, esatto, zero, ecco, e hanno lavorato a tappe forzate, e alla fine Cinecittà è nata. E poi, certo, è uno dei luoghi dove è passata la storia italiana. Ma la cosa bella è che è passata in forma attiva, perché dovunque, no? Anche al Colosseo è passata la storia, però è passata. Lì è stata prodotta, perché la storia del cinema è assolutamente intrecciata con la grande storia. E il mio protagonista del romanzo, che è un ragazzo di 16 anni, figlio di un facchino dei mercati generali, che il padre ha raccomandato a un gerarca fascista per fargli ottenere questo posto, entra appunto come una creatura che sta in una specie di sala giochi, entra in questo posto incredibile e lì crescerà, lì si sposerà, lì farà un figlio e lì vivrà tutte le evoluzioni sia del cinema che i cambiamenti storici, perché il fascismo è nella fase diciamo ascendente, poi crolla. Poi arrivano i nazisti a Cinecittà, poi c'è la guerra, poi arrivano gli americani. Insomma, è un periodo particolarmente complesso.
5: Walter Veltroni, la prima pietra di Cinecittà viene messa nel 1936. Quindi sono 90 anni che esiste, esatto, questa fabbrica dei sogni. Chi convinse Mussolini a iniziare questa avventura di questi studi cinematografici?
6: Lì ci sono tesi diverse, no? Molto viene attribuito a Freddi, a Luigi Freddi, che è stato un po' il deus ex machina di Cinecittà.
2: Il demiurgo.
6: Sì, per un lungo periodo si dice che lui fosse andato in America, avesse visto gli studi di Hollywood, fosse tornato, avesse raccontato a Mussolini cos'erano gli studi di Hollywood, ma Mussolini sicuramente aveva, come posso dire, aveva bisogno di una macchina di propaganda, e il cinema in quel momento apparve la più moderna, come poi scriverà nella famosa scritta l'arma più forte, no? Di propaganda per un regime. E quindi si mettono in questa avventura che all'inizio fatica un po', poi cresce, poi riscende dal 40 in poi, quando in Italia bisognava mangiare più che produrre film di propaganda, e poi riparte, poi ricresce. Cioè, è una storia anche di alti e bassi produttivi molto forti.
2: Nel libro tu racconti, parli, citi molti film, ma ci sono, parli anche di canzoni, e una di queste l'abbiamo presa e vogliamo ascoltarla insieme a te, Ma l'amore no, di Alida Valli.

0: Malamore no, Alida Valli. Torniamo al bar di Cinecittà con Walter Veltroni. Volevo chiederti, da un punto di vista narrativo, da scrittore, perché hai deciso di raccontare questa grande storia italiana, questa grande epopea di Cinecittà, dal punto di vista di un cameriere, di un ragazzo normale, di un lavorante di Cinecittà che lavora al bar?
1: Ma guarda,
0: che opportunità ti dava?
1: Un po' per il gusto che ho da lettore o da spettatore di vedere la grande storia filtrata attraverso la vita. Per esempio, è tutta la vita che sogno di fare un lavoro su qualcuno che sistemava le sedie a Norimberga durante il processo. Mi piace moltissimo guardare la storia dal punto di vista di chi ne è vittima. Non di quelli che la fanno la storia, ma da quelli che la subiscono la storia. In questo gli insegnamenti da Ettore Scola ovviamente viene immediatamente alla mente, ma non solo lui, tutto il neorealismo è il racconto di povera gente. E poi perché nel racconto della storia della famiglia di questo protagonista c'è
2: Idiotallevi, Giovanni Idiotallevi, esatto, 16 anni.
1: Esatto. E c'è la storia dell'evoluzione del nostro paese, perché lui è figlio di un facchino che lo raccomanda per farlo diventare barista, cioè per fargli fare un primo step, un primo grado. E il figlio di Umberto invece si laureerà e farà un... Questo è stato quello che ha reso il nostro paese capace di crescere.
0: L'ascensore sociale,
1: ma soprattutto la volontà dei padri o delle madri di vedere il senso della propria vita nel successo dei propri figli, cioè nella crescita sociale dei propri figli. Questo ha dato alla vita di ciascuno una motivazione. E poi io ci tenevo molto in questo libro. Ieri abbiamo fatto la presentazione con Paola Cortellesi e con Carlo Verdone. Proprio Paola ha notato questo, a enfatizzare la dignità del lavoro, perché lui fa il barista, che se vuoi è tra i livelli, no, meno considerati, ma intanto il bar è un luogo di parole, un luogo di incontro. Al bar non ci si urla, non ci si insulta, al bar si parla, e lui è il barista di Cinecittà, e quindi gli arrivano le comparse, però gli arriva Fellini, Antonioni, Zavattini, e tutto insieme un gigantesco miscuglio, e c'è una dignità del lavoro. Io ho esagerato nella descrizione delle macchine da caffè, perché per un barista la macchina del caffè è la vita.
2: Certo. Verticale,
1: esatto.
2: E poi orizzontale.
1: E con la leva che poteva
2: essere, esatto, pericolosa per il mento.
1: Ma questo vale anche per la gente del cinema, cioè la maestria dei macchinisti, degli elettricisti, degli scenografi, dei truccatori, è gran parte dell'esito di quella creazione divina, diciamo, che è un film. E quindi io ci tenevo proprio a guardare la storia dal punto di vista di uno che andava a vedere la Roma col padre.
0: A Campo Testaccio,
1: ma per non pagare si metteva
2: sul Monte dei Cocci,
1: dove si vedeva metà dello stadio, e quindi l'altra metà dello stadio la sentivi con le orecchie, no? È come quel meraviglioso racconto di, credo che sia di Eduardo Galeano, di quel campo di calcio che sta all'equatore, che è diviso a metà, sì, da una parte, sì. E così è, cioè ci sono quelle cose che se uno le immagina non ti vengono così bene, cioè l'idea di un campo di calcio a metà è realtà, ma insomma è anche fantasia.
0: Tornando appunto al rapporto tra i lavoratori e il mondo del cinema, c'è stato anche un discorso di Mattarella di pochi giorni fa che ha un po' invitato le varie componenti del mondo del cinema, compresa la parte, diciamo, istituzionale, a ritrovare una linea di dialogo. Secondo te, dal tuo punto di vista, quale può essere un modo giusto per ritrovare una comunicazione, un'osmosi tra questi vari...
1: Ma guarda, io nel libro racconto che, diciamo, la moglie di Giovanni, Mariuccia, che è appassionata di Anna Magnani, e a un certo punto accompagna Giovanni, vanno insieme ad una grande manifestazione che si svolse davvero nel dopoguerra a Roma in difesa del cinema italiano. Io ho rivisto le immagini e c'erano a Piazza del Popolo decine e decine di migliaia di persone, e presero la parola Vittorio De Sica, Anna Magnani, Gino Cervi, e alle finestre c'erano gli striscioni affissi dai cittadini con scritto «Viva il cinema italiano». Ecco, io penso che la prima cosa da fare sia far capire che il cinema non è una questione che riguarda solo chi lo fa, ma la qualità della produzione di cinema e poi di tutto quello che è venuto, di serie, di fiction, ha a che fare con la qualità della vita delle persone. Quindi uscire dal recinto del cinema e soprattutto unire quelli che il cinema lo fanno, gli autori e gli altri autori che sono appunto quello che dicevamo prima, gli elettricisti, i macchinisti, eccetera. Su che linea? Lo Stato non deve ingerire nella produzione culturale, di nessun tipo, mai. La democrazia ha esattamente quella linea di confine, ma lo Stato deve aiutare. Io faccio un esempio che fa parte della mia vita. Quando sono stato per un breve periodo ministro della cultura, una cosa che ho fatto è stato mettere delle quote obbligatorie per RAI e produttori televisivi, quindi tutte messe in onda di programmi italiani ed europei. La cosa suscitò un casino perché resistettero tutti, però è stato il volano per una stagione di ripresa. Lo Stato deve fare tutto quello che può fare per aiutare l'industria cinematografica, perché l'industria cinematografica è gran parte dell'identità italiana, e lasciarla morire perché ti danno fastidio, perché i loro film non rientrano, diciamo, in una dimensione di consenso, è un suicidio.
2: Torniamo a Via Tuscolana e torniamo agli anni 30, siamo verso la fine, siamo nel 1938, e uno dei primi film sul cui set Giovanni porta dei caffè è Luciano Serra aviatore, e poi diventerà Luciano Serra pilota, un film di Goffredo Alessandrini. Ascoltiamo una clip.
3: Ti ricordi i nostri vecchi scattoni? Però si volava, mentre adesso proprio non mi ci voleva questa risposta. Significa mettervi a terra. Almeno potresti avere un posto come il tuo qui. Abbiamo fatto la guerra insieme, Morelli, e sai che qualche cosa so fare.
4: E tu credi che non abbia pensato anche a questo?
3: Ah, sì, ti ringrazio. Ma un posto qui per me, capisci, significherebbe tante cose, per me e per gli altri,
4: Ma se qui siamo a galla per miracolo, succedono certe cose, caro te, pure che da un giorno all'altro sbaraccano anche noi. E finché c'era la guerra, aeroplani e piloti non bastavano mai. Ma adesso viviamo in un mondo, caro Luciano,
3: di che quello che ti è fatto non conta niente.
4: No, niente, niente. Lasciatelo dire da me che vedo le cose da vicino.
3: Pronto, signore?
4: Sì, pronto, vengo subito. Sì, non te ne andare, faccio un voletto di
3: lavoro e torno su. Vai, ti aspetto.
2: Ecco, Giovanni non ha proprio, non crede ai suoi occhi di stare a contatto proprio a pochi centimetri di distanza dai divi, perché in quel periodo il cinema italiano creava un vero e proprio divismo allo stregua di quello che succedeva negli Stati Uniti. Ecco, questi grandi attori che hanno formato, che hanno creato quel periodo lì di quel cinema, in realtà avevano alcuni di loro dei legami con quello che era il regime. E come ne uscirono fuori alcuni di loro, Walter?
1: Dunque,
2: perché tu lo dici nel libro, questo sì, lo racconti.
1: Alcuni non ne uscirono fuori, penso a Osvaldo Valenti e a Luisa Ferida, che decisero di seguire l'avventura di Salò e finirono con il pagare il prezzo di questa scelta. Luisa Ferida forse meno scelta, Osvaldo Valenti compiuta scelta, che però fu lui a trascinare in un gorgo Luisa Ferida. Altri, ma sai, per altri vale quello che vale per tutti gli italiani.
2: Ma vale anche per Giovanni Diodallevi.
1: Ma che sì, perché
2: è la moglie, infatti, poi nel romanzo glielo dice,
1: certo.
2: Anche tu ti sei fatto
1: raccomandare,
2: aiutare.
1: Certo. Era un regime, non c'era altro. Cioè, bisogna pensare questo, che le persone che sono nate in Italia, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Prima Guerra Mondiale, non hanno conosciuto altro. Non sapevano che c'era altro. Andavano a scuola e c'erano le camicie nere, dovevano fare il sabato i saggi, dovevano obbedire, credere, obbedire e combattere. Era un mondo fatto così, e quel mondo lì ha avuto anche consenso, non, certo. Non consideriamolo un incidente della storia, quel mondo lì ha avuto consenso. Poi dal 38 in poi le cose sono...
2: Esatto, volevo agganciarmi poi al 38, proprio riguardo la scuola. Gli insegnavano ad odiare un'altra razza. A
1: ecco,
2: scuola.
1: Sì, ma sai, io ho conosciuto bene Sami Modiano e Piero Terracina e tanti altri che sono tornati da Auschwitz. Chiunque di loro ti racconta che cosa è stato il giorno in cui il suo professore o il suo maestro gli ha detto che non potevano più andare a scuola perché erano ebrei. Spesso non gli dicevano neanche perché erano ebrei, gli dicevano solo che non potevano più andare a scuola. Ma quanti sono i maestri e i professori che si sono rifiutati di fare una cosa talmente disumana come cacciare un bambino da una scuola perché non è considerato come gli altri? Ci sono dei momenti della storia in cui le turpitudini diventano normali. E noi stiamo di nuovo precipitando un po' in questa situazione.
0: Nel romanzo Il Bar di Cinecittà incontriamo anche tanti personaggi, tanti grandi del cinema italiano, a partire da Marcello Mastroianni, che diventa un amico fraterno di Giovanni. E c'è anche Fellini, al quale tu a un certo punto fai dire una frase importante, no? Questo è un libro in cui c'è tanta bibliografia, anche è un romanzo, ma c'è tanta bibliografia. E credo ci sia anche tanta documentazione di prima mano, tanti racconti che tu hai raccolto, giusto? Come...
1: Sì, guarda, io, diciamo, il lavoro di preparazione per me è stato lunghissimo, direi una settantina d'anni più o meno, ecco, come gestazione.
2: Anche perché dovevi raccontare poi alla fine la tua generazione.
1: Sì, no, ma dovevo raccontare la generazione che a me piace di più, che è quella prima.
2: Dei nostri padri.
1: Perché quelli che sono usciti dal tunnel del fascismo avevano una tale voglia di vivere, di creare, di libertà, che hanno fatto questo paese enorme. Per cui io ho cercato nel libro di fare esattamente il gioco che appunto più mi piace da spettatore o da lettore, la contaminazione tra realtà e fantasia. Tant'è vero che a Fellini, come tu ricordavi prima, faccio fare la spiega a Giovanni di qual è l'inesistenza del confine tra realtà e fantasia. E sono parole di Fellini, naturalmente.
0: Sì, sì, sì.
1: Però il bello è che in questa storia li incontriamo tutti i cuccioli. Cioè Marcello Mastroianni è un ragazzetto che viene da Isola Liri
0: che sta cercando
1: di fare la comparsa. È lo stesso Alberto Sordi, e Federico Fellini scriveva le battute come ha fatto Ettore Scola, come hanno fatto tutti. Per Marco Aurelio, ma anche per il cinema facevano quelli che lavoravano senza essere riconosciuti. Marcello Mastroianni in particolare io l'ho raccontato perché l'ho amato enormemente, non solo come attore, non stiamo neanche a discutere, ma come persona. Era un essere umano di tale, come posso dire, leggerezza nel senso alto del termine, di tale distacco.
0: Sprezzatura.
1: Sì, cioè era una persona normale, ecco. Io ricordo con Ettore Scola e con mia moglie siamo andati a Napoli a vedere nel 97, credo 96-97, a vedere l'ultimo spettacolo che lui ha fatto, si chiamava L'ultima luna. Lui era scavato dalla malattia, e poi andammo a cena insieme dopo, e i racconti che faceva Marcello erano meravigliosi, e quindi io gli ho voluto restituire prendendolo da quando era ragazzo e accompagnandolo, e ho voluto che lui nel racconto, diventato una star, non si dimentica del suo amico barista, perché c'è un valore, quello dell'amicizia, che oggi viene giustiziato dalla violenza del linguaggio dei social, che invece è un valore che, insomma, bisogna in qualche modo riscoprire.
0: Assolutamente. E adesso ascoltiamo un'altra clip da un film americano, questa volta un grande colossal, Quo Vadis, perché a Cinecittà a un certo punto arrivano gli americani. Ascoltiamo Quo Vadis.
5: Oh, che c'è adesso?
6: Il console Marco Vinicio desidera udienza immediata.
5: Marco? Qui?
6: Vinicio? Chi è Marco Vinicio?
5: Mio nipote è appena tornato con la sua legione dalla Britannia.
6: Oh, sì. Falla entrare. Sembra che non tenga conto dei tuoi ordini. Hai mandato a dire a Vinicio di non entrare in città.
5: Già, è così. Hai ragione, Tigellino. Tuo nipote ritiene forse che le sue conquiste gli diano il diritto di ribellarsi
6: non
5: alla mia...
6: Non posso credere che sia entrato con i suoi uomini. Conosco bene Marco. Sono certo che è venuto a far atto d'obbedienza e di omaggio al suo imperatore e al suo dio in privato.
5: Ah, sì. Sì, ma certo. È la mia naturale modestia che spesso mi acceca, sì. Sì.
7: Ave a Nerone, imperatore.
6: Ave, Marco. Ave. Vieni avanti. Tuo zio mi stava spiegando l'impetuosità della tua devozione per me. È una gioia essere di tale ispirazione ai miei soldati.
7: La mia lealtà e la mia vita sono tue. I miei uomini sono stati via molto tempo. Hanno combattuto nel tuo nome. Hanno accettato mesi di marce forzate per tornare in patria. Ora sono ansiosi di vedere le loro famiglie e le loro donne.
6: E come dicevi tu, Petronio, che lealtà. Che devozione.
7: Vedi, Cesare, ritardare il ritorno a casa dei miei uomini può influire sul morale.
6: Ma non hai spiegato che...
7: Forse il buon Tigellino ha dimenticato di farlo, una svista forse.
6: Non occorre spiegargli gli ordini dell'imperatore.
7: Oh, Tigellino, sei pesante.
2: Quo Vadis, con doppiaggio italiano dell'epoca, 1951, Mervyn LeRoy, sono arrivati gli americani a Roma, hanno liberato la città, hanno liberato la nazione e Cinecittà era devastata. Devastata completamente, era un campo profughi dove c'erano stranieri italiani, sembra 2000 da una parte e 2000 dall'altra, e quello che può succedere in un cerchio ristretto tra 4000 persone è inimmaginabile. Però c'è una cosa che forse molti non sanno, che i tedeschi, prima di andar via, si presero praticamente, smantellarono tutte le apparecchiature tecniche dello stabilimento e se le portarono via con dei treni, con un treno, si portarono via tutto, parte rimase a Venezia, ma parte fu portata in Germania. Parallelamente, sulla stazione Termini, che cosa succedeva? C'era un altro treno, Walter Veltroni?
1: Sì, io l'ho scoperto del tutto casualmente, nel senso che la data di questa razzia che fecero a Cinecittà i nazisti, che avevano completamente distrutto tutto, ma solo per la voglia di distruggere. C'era veramente, poi dovunque hanno toccato in quel momento i nazisti hanno fatto così. E quindi loro prendono tutte le apparecchiature perché le vogliono portare a Venezia, dove la Repubblica Sociale immagina di fare una contro Cinecittà, che non riuscirà poi perché nessuno ci andrà a lavorare. E una parte, come tu dicevi, invece pensano di portarla in Germania. E quando caricano queste cose sul treno e il treno parte è il 16 ottobre del 1943, che è la data nella quale 1066 ebrei romani vengono portati via dai nazisti nel ghetto di Roma, ne torneranno ben pochi, e quindi a me mi ha squarciato il cuore l'idea che su quel binario del treno, perché allora di binari ce n'erano pochi, erano stati già abbondantemente bombardati, su quel binario ci fosse il vagone piombato dove c'erano tante persone, che poi ho avuto, quelli che sono tornati, la possibilità di conoscere, e dietro il treno con le apparecchiature del cinema. Come se si rubassero i corpi, le anime e la fantasia, no? Tutto insieme. E questo fanno le dittature.
2: Sempre. La vita e i sogni.
1: Esatto.
2: La vita e i sogni.
0: Nel dopoguerra, appunto, negli anni 50, a partire dai primi anni 50, Cinecittà decolla, prende il volo e diventa uno dei grandi centri produttivi mondiali. Qual è il segreto, secondo te, Walter Veltroni, di questo grande successo di Cinecittà che attrae grandi colossal americani?
1: Beh, intanto la professionalità delle maestranze, che era impareggiabile. Gli americani hanno sempre dato, ma Martin Scorsese ne ha fatto un tributo.
0: Per Gangs of New York.
1: Beh sì, perché diciamo noi abbiamo sempre avuto una capacità di creazione, anche di creazione industriale che ci ha fatto forti. La verità è che dopo la guerra il cinema va via da Cinecittà. Cioè tutto il neorealismo è fuori Cinecittà, e io lo faccio dire a Zavattini in una, sì, diciamo, in una delle occasioni in cui Giovanni, che man mano che va avanti si appassiona al cinema, lo sente come un dovere, comincia ad andare al cinema perché vuole tenere,
2: va meno allo stadio però va più
1: va
2: al
1: meno
2: cinema.
1: Allo stadio e più
0: compra perfino una sceneggiatura, un libro in cui c'è la sceneggiatura di Chaplin,
1: esatto, perché c'è a fronte, diciamo, proprio i movimenti di macchina, eccetera. E Zavattini gli dice: guarda, noi non possiamo fare il neorealismo a Cinecittà, non solo perché Cinecittà è stato quello che tu dicevi prima, cioè è stato un luogo di dolore. A Cinecittà la gente si suicidava durante, quando c'erano gli sfollati lì.
0: Certo.
1: C'era violenza, c'erano malattie, certo. Lì c'erano persone che sono venute dai campi di sterminio e che non sapevano dove andare e furono ricoverate a Cinecittà, ma è stato così per 4-5 anni, sì. Non è finita.
0: Non è stata una parentesi settimane.
2: Alcuni film furono girati ancora in coesistenza.
1: Certo, beh, poi io racconto la storia di Harlem, del film di Gallone, prima questo ovviamente quando c'era ancora il regime, un film razzista che poi uscirà dopo la guerra completamente tagliato delle parti più razziste per, a testimoniare una certa inquietante continuità. ma per il quale furono usate come comparse, perché dovevano ricostruire il Madison Square Garden, furono usate come comparse degli esseri umani che erano detenuti di guerra, solo che erano sudafricani o inglesi e quindi avevano il colore della pelle che doveva rappresentare nell'iconografia il pubblico americano nel Madison Square Garden, e furono usati senza ovviamente nessun ritegno. Però poi, ecco, dopo che il neorealismo è andato nelle strade a raccontare la realtà del paese, arriva la grande industria americana, Quo Vadis, Cleopatra, Ben-Hur. Quasi tutta Roma popolare ha partecipato a Ben-Hur. Se tu vai nelle zone di Roma popolare troverai sicuramente qualcuno che stava lì,
0: che ha partecipato, sì, a enormi perché... scene. Vero, di massa. Vero.
1: Si prendeva, tanto si prendeva la sera i soldi, che, diciamo, di quei e poi c'era il cestino che buttalo via, certo, di quei tempi.
0: Esatto. Eravamo ancora in un periodo poco, in cui...
1: E poi cominciano gli spaghetti, anzi prima il peplum, poi gli spaghetti western, poi la commedia, cioè è un periodo in cui i musicarelli, cioè Cinecittà esplode di produzioni.
0: Il cinema italiano ribolle di generi.
2: I musicarelli che salveranno grandi produttori dalle catastrofi dei film invece impegnati.
0: E adesso ascoltiamolo, un film, personaggi che vanno a Cinecittà, Il Viale della Speranza di Dino Risi, 1900.
1: Poi la commedia, cioè è un periodo in cui i musicarelli, cioè Cinecittà esplode di produzioni.
0: Il cinema italiano ribolle di generi.
2: I musicarelli che salveranno grandi produttori dalle catastrofi dei film invece impegnati.
0: E adesso ascoltiamolo, un film, personaggi che vanno a Cinecittà, Il Viale della Speranza di Dino Risi, 1953, e c'è proprio Marcello Mastroianni.
8: Oggi sento che sarà una giornata eccetera.

0: di aver combinato.
1: Scusi, lei è l'operatore Mario Montesi?
0: Sì.
1: Oh, finalmente l'ho trovato. Mi manda il suo amico Gino. Lui dice che io potrei fare del cinema e che ci riuscirei benino.
2: Ah, il vecchio Gino di Sassuolo.
1: Anzi, mi chiama tipo bomba.
0: Dunque.
3: È arrivata adesso.
1: 2 ore fa. Scusate, io mangio perché ho una fame. Ha visto? Non è come dicevo io.
2: Il vecchio Gino è nato scemo e scemo è rimasto. Senta, signorina, vuole un consiglio da amico? Prende il treno e torni a casa.
1: Mario.
2: Torni a casa e ci resti diretta a me.
1: Si risparmi il fiato, sono venuta a Roma per fare il cinema e lo farò.
2: Ah, come vuole.
1: Non mi faccia prediche, per carità. Mi bastano quelle di Sandrone.
3: E chi è Sandrone?
1: Il mio fidanzato. Diventerò un'altra Anna Magnani, vedrà. Mm-hmm. Solo che non ho molto denaro.
3: Non preoccuparti, ti sistemeremo in qualche modo, sai? Per il resto si vedrà.
4: Il viale della speranza, il viale di trovare il successo nella fabbrica dei sogni. Siamo nel 1953, un film del magnifico Dino Risi, insuperabile, gigante del cinema italiano, con Marcello Mastroianni al bar di Cinecittà, Walter Veltroni, abbiamo sentito, chissà se Giovanni Diotallevi era dietro il bancone. E, Marcello Mastroianni è doppiato da Nino Manfredi, sarà doppiato anche da Alberto Sordi, fino a che qualcuno poi non dirà no, adesso basta, ti doppierai da solo, anche perché lui era un attore di teatro con Visconti, una cosa, ed è incredibile. Comunque anche qui si parla di persone che vanno alla ricerca della fortuna, pensando di essere bravi come attori, qualcuno ci riuscirà, qualcuno non ci riuscirà. Questa era un po' la vita degli
5: attori. È stata la nostra così l'oasi nella quale ci si rifugiava, no? Anche perché insomma intorno c'era tanta povertà, c'era ancora tanto dolore, venivamo da una guerra civile, dai bombardamenti, dalla fame, quindi era un paese che aveva bisogno di speranze, e Cinecittà è stata una speranza per molti, una speranza risolta brillantemente per quelli che ce l'hanno fatta, e invece una grande delusione, perché poi, come tutte le macchine, aveva anche una sua spietatezza.
4: Certo, bellissima di Visconti, in questo è emblematico.
6: Appunto. Il cinema appunto era anche una fonte di lavoro per molte persone, era anche una fabbrica di miti, di sogni. Oggi secondo te il cinema italiano riesce ancora a produrre immaginazione, a produrre fantasie, a produrre sogni?
5: La domanda è prima, riesce il cinema italiano a produrre?
4: In questo momento pare di no.
5: Sai, se tu ti avvicini oggi a un produttore e gli dici guarda, ho avuto una bellissima idea di un film ambientato durante la prima guerra mondiale, quando hai finito questa frase sei già fuori dalla porta, perché è inimmaginabile per il cinema italiano di fare nulla che non sia, diciamo, in un ambito produttivo molto ristretto. Se tu pensi a tutti i film dei quali stiamo parlando, erano film nei quali c'era, insomma, si vedeva l'impegno, no? Ecco. C'è da sperare da questo punto di vista che si giri pagina e si torni a produrre, e a produrre magari un po' un numero inferiore di film di quelli che spesso vengono mandati al macello, talvolta anche con meccanismi, e però se ne facciano di maggiore forza, perché poi alla fine la qualità artistica spesso ha bisogno. Tu pensi al cinema di Scorsese, il cinema di Scorsese ha bisogno, no? Kubrick, Fellini, tutti quelli ai quali pensiamo, ma lo stesso Paolo Sorrentino, no? Ha bisogno di una struttura produttiva adeguata. Ecco.
6: Il cinema italiano però è stato anche un cinema che ha saputo compromettersi con la storia politica, con le contraddizioni del dopoguerra italiano, no? Pensiamo ai film di Rosi, di Petri. Il libro finisce con il 78, cioè con le fine degli anni 70, c'è l'omicidio di Moro, lì in qualche modo alcuni storici fanno finire un pezzo di storia del Novecento italiano e poi probabilmente ne inizia un'altra. Secondo te quel momento, quella fase, che cosa segna per il cinema italiano? Una volta Vincenzo Cerami disse che dopo la morte di Moro il paesaggio italiano era diventato opaco, non si vedeva più niente.
5: Sì, opaco e grigio, è scuro. Ma poi sai, il cinema, la grandezza del cinema italiano, dal neorealismo alla commedia, è stata sempre quella di prendere a spallate il potere e di spostarlo. E tante conquiste.

0: Queste sono state anche il prodotto dell'energia critica del cinema italiano. A un certo punto, poi, il potere è diventato talmente friabile e fragile che la spallata rischiava di essere come quella di Peter Sellers, no? Quando attraversa il salone dei ricevimenti pensando di dare una spallata ad una porta che è già aperta e finisce a buttarsi dall'altra parte. Un po' così, cioè non si è trovato più il muro contro il quale infrangere la potenza critica, per cui ci si è girato intorno e abbiamo un cinema che gira intorno e che va nella storia. Ci sono dei momenti bellissimi del cinema italiano legati alla storia, però è molto difficile trovare quei linguaggi che noi abbiamo conosciuto con Rosi, Petri, Scola, Monicelli su un altro piano, che in qualche misura raccontavano l'alterità del cinema italiano rispetto allo spirito del tempo.
1: Ascoltiamo adesso, l'hai citato tu Ettore Scola, ascoltiamo adesso un capolavoro di Ettore Scola, C'eravamo tanto amati.
2: Gianni Perico, sono Antonio, non mi riconosci?
3: Antonio.
2: Gianni.
3: Ma quanti anni sono passati?
2: Da quando ci menammo, sotto la pioggia, ti ricordi?
3: E come no?
2: Dice il mondo è piccolo, ma è piccolo Gianni, 25 anni per ritrovarsi.
3: Certo che è piccolo il mondo.
2: Eh?
3: Eh? No, cioè, grande.
2: Ma come te la passi?
3: Come me la passo?
2: Gianni, che stai a fare qui? Dimmi te no pure se sì. Fai il guardiamacchine. No. Ma che chiavica di società. E come hai fatto?
3: Beh, sai...
2: No, io dopo che t'ho capito a te. Lo sai che sei te? Un idealista.
3: No,
2: perché
3: guarda,
2: sei troppo onesto.
3: Lascia stare.
2: Ma dico, io posso stare che un avvocato fa il guardiamacchine. Porcaccia di quella zozza porca.
3: No, niente, è così. Ho avuto dei guai, sai, dei momenti difficili possono capitare a tutti. E poi una cosa provvisoria. Ma spero presto di cambiare, di trovare...
2: Ah, meno male.
3: Già una mezza promessa, almeno spero. Però ti prego... Non ne parliamo, scusa.
2: No, scusate. E c'hai famiglia, sei sposato?
3: Sì.
2: Bene, dimmi.
3: Vedo.
2: Dai.
3: Due figli.
2: Io pure, due. Ah, lo sai? Sta a Roma anche Nicola.
3: E come sta? Che fa?
2: Nei giornali, lavoricchia. Senti, lo vogliamo rivedere?
3: Sì, certo.
2: Lo cerco io.
3: Sì.
2: Però c'hai sempre dei bei denti, eh? Guarda io che chierica che c'ho. Gianni, mannaggia, mezzogiorno, c'ho il turno, devo scappare.
3: Vai pure, fai tardi.
2: Ma perché non t'ho incontrato prima? C'è stato un concorso per numero 12 portantini per padiglione nuovo, pensa.
3: Averlo saputo.
2: Te raccomandava Sor Vincenza, una monaca che quando può aiuta, è di potere operaio. Adesso pure le monache ci scavalcano a sinistra.
4: Il bar di Cinecittà, Walter Veltroni, nell'ultima parte del libro... arrivano un'automobile, Giovanni, non voglio spoilerare molto, ma insomma Giovanni incontra in questa automobile due personaggi, uno che è stato, diciamo, un suo amico del passato, che è Alberto Sordi, insieme a questo grande sceneggiatore, grande regista. Io non so come chiamarlo, perché una volta dissi a un'intervista a Silvia Scola: se solo io avessi avuto più faccia tosta, tuo padre mi avrebbe denunciato per stalkeraggio, perché l'amore nei confronti di questo grande artista credo che sia lo stesso tuo, che tra l'altro citi anche nel libro, se vuoi raccontare il particolare.
0: Ma sì, Ettore era una persona meravigliosa. Io ho sempre detto che al di là della mia famiglia era la persona alla quale ho voluto più bene nella mia vita, e aveva, come Age, come Scarpelli, Benvenuti, De Bernardi, i grandi registi di quell'epoca, erano un mix di profonda cultura, cioè era gente che aveva studiato i classici, sapeva la letteratura russa a menadito, e però un naturale istinto popolare, cioè gli piaceva il popolo, e piaceva raccontare le storie per il popolo, non per il circoletto di quelli che così se la cantano e se la suonano tutti i giorni. E quindi loro univano appunto questa profondità con Non so, quando Agge e Scarpelli scrivono un concetto già espresso nella canzone C'è una casa bianca che oppure
4: straziami di baci sazia,
0: oppure citano la grande letteratura, fanno in realtà un'operazione gramsciana, no? Nel senso che recuperano quell'idea della cultura popolare che poi metteranno in campo. Ettore è stato, da questo punto di vista, lo abbiamo sentito in questo brano che voi avete mandato in onda, è stato gigantesco. La monaca di Potere Operaio può venire in mente solo a dei geni, ecco.
4: Numero 12 posti, numero da Portantino,
0: 12 posti da Portantino.
4: È meraviglioso.
1: Effettivamente il bar di Cinecittà di Walter Veltroni, il romanzo di cui abbiamo parlato oggi, è anche la celebrazione di una esplosione di creatività che l'Italia, la società italiana, ha saputo esprimere. Oggi, secondo te, di fronte all'intelligenza artificiale, come ci si può rapportare? È una cosa che mette in crisi?
0: Ricordandosi che sono macchine, e che per quanto possano succhiare dalla nostra storia, dalla nostra vita e dalla nostra creatività, non riusciranno mai a creare. A creare ci dobbiamo pensare noi.
4: Quello è indubbio. È indubbio. Tu hai creato una sorta di viaggio di circa 47 anni all'interno di un posto che esiste ancora e che, se qualcuno volesse andare, non so se li faccio, se possono entrare, però insomma
0: sì, c'è
4: la possibilità. C'è la
1: possibilità.
4: Possiamo
1: dire che è uno
4: dei
1: tuoi libri più autobiografici.
0: Sì, devo dirti, è uno dei libri che mi sono più divertito a scrivere, che mi è venuto più naturale.
4: Quanto ci hai messo, per curiosità?
0: Beh, il lavoro
4: di preparazione,
0: parte i
4: 70 anni di prima.
0: Il lavoro di preparazione anche di lettura è stato molto lungo, mi sono letto decine e decine di libri, poi a scriverlo è venuto così, sembrava di stare su un tapirulandi. Ecco.
4: E noi grazie a Walter Veltroni. Siamo alla conclusione, tra l'altro adesso andrà come sigla finale una canzone che è all'interno del romanzo di Walter Veltroni,
1: ricordiamolo, il bar di Cinecittà, Harper & Collins,
4: che tra l'altro in un momento di gioia, perché è una festa per celebrare, credo, un anniversario di questo luogo, e c'è appunto un ragazzo francese che prende la chitarra e canterà una canzone che ascolteremo tra pochi istanti.

0: Charles René, ne caressait-il de nos amours? Poi, leggendo il libro, scoprirete come e quando questa canzone entra nel romanzo. Walter Veltroni, il bar di Cinecittà, Harper & Collins. La trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Cesolini, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Walter Veltroni. Grazie Walter.
1: Grazie, a voi.
0: Giancarlo Mancini
2: e grazie a Hollywood Party per esistere.
0: Ma rimaniamo in ascolto di Radio 3.
1: Assolutamente.
3: Vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage cher visage de mon passé.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
5: Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo 3 volte lo stesso film.
11: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
12: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
13: Devo andare.
14: Qualcosa che non va, tesoro.
15: Forse dovremmo parlarne.
16: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
18: Rai Radio 3.
19: Meteoradio.
20: Previsioni del tempo sull'Italia. Piogge residue in serata sulla Puglia Garganica e sulle Alpi orientali, in un contesto generale che migliora e con nubi che lasciano quasi del tutto il nostro paese dalla tarda serata. Per domani, sabato 9 maggio, tempo in deciso miglioramento, pur restando parzialmente incerto. Al nord nubi sparse con ampie schiarite, ma con possibili isolati rovesci a ridosso dei rilievi alpini durante le ore centrali. Al centro-sud prevalenza di cielo poco nuvoloso, salvo il transito di nubi innocue più consistenti al mattino tra Alto Lazio e Umbria. Per il meridione e la Sicilia cielo con velature, ma tempo asciutto per l'intera giornata. Sulla Sardegna nubi in aumento dalla sera, con rischio di deboli piovaschi sui settori occidentali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con locali rinforzi di scirocco sui mari di Ponente. Mari generalmente poco mossi, localmente mosso il canale di Sardegna. Temperature in aumento nei valori massimi, con punte di 26-27 gradi nelle aree interne. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
21: Attempts to breach the lawful maritime security blockade of the Gaza Strip constitute a violation of international law. If you wish to deliver or maintain aid to Gaza, you may do so through established and recognized channels. Please change your course and return to your port of

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Già lo scorso anno, con la prima spedizione della Global Summit Flottiglia, molti si sono impegnati a deridere questa iniziativa senza riuscire a coglierne il senso. Andate in crociera, siete degli esibizionisti, non vi preoccupate davvero dei palestinesi perché altrimenti fareste arrivare agli aiuti attraverso i canali ufficiali più efficaci, invece che stiparli sulle vostre barchette, questo dicevano e scrivevano in tanti. Ancora a settembre 2025 la premier Giorgia Meloni accusava gli attivisti che volevano arrivare a Gaza dal mare di voler sabotare le trattative per la tregua e di farsi strumenti più o meno consapevoli di Hamas. Risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l'escalation, scriveva Giorgia Meloni su X il 30 settembre. Il governo di Israele di Benjamin Netanyahu invece sembra aver colto benissimo il potenziale dirompente della flottiglia, che non è una pattuglia di piccole navi cargo, ma la dimostrazione che una minoranza di cittadini di vari paesi è disposta a rischiare la salute e forse la vita per una forma di disobbedienza civile, per costringere gli israeliani a esporre la natura del loro potere, quello che esercitano a Gaza e in Cisgiordania. Il massacro di decine di migliaia di palestinesi suscita solo qualche timida protesta, ma Netanyahu sa bene che se si tocca gli occidentali è tutta un'altra cosa, i governi devono reagire o dovrebbero reagire. La prima spedizione si è svolta tra il mese di settembre e l'inizio di ottobre. Il primo ottobre 2025 il governo di Israele ha iniziato l'abbordaggio illegale, con il fermo anch'esso illegale degli attivisti internazionali. Meno di 10 giorni dopo, il presidente americano Donald Trump ha imposto a Israele una tregua nelle operazioni a Gaza. Non c'è un rapporto causa-effetto diretto, ma di sicuro la mobilitazione della flottiglia ha rappresentato il punto più alto dell'indignazione mondiale per il genocidio e ha reso visibile un dissenso che prima si era manifestato soltanto tanto in innocui post social o in qualche manifestazione di piazza, piazze occidentali, europee e americane prive di rischi. La seconda spedizione, quella in corso, è diversa perché la Global Summit Flottiglia non vuole più dimostrare l'indignazione della comunità internazionale, ma sfidarne l'indifferenza, quell'indifferenza che è subentrata dopo i picchi emotivi prima della tregua. A Gaza intanto ovviamente si continua a morire, almeno 700 persone in 6 mesi, 180 erano bambini, 6 mesi di tregua ma non privi di vittime. Il blocco israeliano poi non è finito, la ricostruzione non è mai cominciata e intanto Israele sta annettendo di fatto la West Bank, la Cisgiordania, che è l'altra, diciamo così, metà del territorio che dovrebbe comporre lo Stato di Palestina. Serve a qualcosa la Global Summit Flottiglia? Quelle barche partite il 12 aprile da Barcellona che sono diventate una piccola galassia di 70 navi con oltre 1000 persone. Beh, di sicuro Israele la teme questa piccola spedizione, la teme come nel 2025, forse anche di più, tanto che ha cercato di fermarla molto prima che si avvicinasse a Gaza, proprio per evitare le tensioni internazionali della volta precedente, quando, forse lo ricorderete, perfino l'Italia aveva mandato navi militari a proteggere gli attivisti. Nella notte fra il 29 e il 30 aprile scorso gli israeliani hanno assaltato la flottiglia vicino a Creta in acque internazionali. Praticamente un atto di pirateria. Hanno rapito 2 dei leader che ora sono in carcere, Tiago Avila e Saif Abu Keshek, insieme a più di 200 persone. Sono in carcere in Israele, quindi li hanno presi vicino a Creta, li hanno portati in carceri israeliane, un'azione che non ha nessuna base nel diritto internazionale. Il governo Meloni si è limitato a una nota nella quale condanna il sequestro delle imbarcazioni e chiede al governo di Israele l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull'incolumità fisica delle persone a bordo. Il governo israeliano ha ignorato questa richiesta. Alessandro Mantovani è l'inviato del Fatto Quotidiano sulla flottiglia diretta a Gaza. Riusciamo a raggiungerlo sulla nave Vivi Sabra. Aveva già seguito la prima spedizione, finendo fra quelli catturati e detenuti in modo illegale da Israele. Partiamo dalla precedente esperienza sulla flottiglia. Cos'è rimasto di quell'esperienza e qual è stato alla fine il tuo bilancio personale?
2: Anche l'anno scorso la flottiglia fu attaccata con i droni, prima in Tunisia e poi a sud di Creta, cioè molto lontano da Israele e da Gaza, ma non ci furono rivendicazioni. Certo, nessuno poteva pensare che non c'entrasse Israele. E poi ci fu l'intercettazione da parte della Marina israeliana davanti a Gaza, in acque internazionali. Ma gli abusi più gravi, psicologici e a volte fisici, avvennero nel porto di Ashdod e nel carcere di Gaziot, ad opera non dei militari, ma delle forze di polizia che dipendono dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, forse il più estremista del governo Netanyahu, quello che venne a prenderci con i cani accusandoci di essere terroristi. Oggi, per quei fatti commessi anche in danno di italiani, me compreso, la procura di Roma ipotizza il reato di tortura. Qualche giorno fa all'assemblea della flottiglia a Ierapetra, a Creta, un messicano che si chiama Diego diceva che tutto il mondo è Gaza se Israele arriva fino a ovest di Creta per attaccare una manifestazione pacifica in mezzo al mare. Perché questo è la flottiglia, è una manifestazione pubblica in mezzo al mare.
1: Perché tu e tanti altri avete scelto di partire di nuovo pur avendo una percezione molto più chiara di quali fossero i rischi?
2: Oggi di Gaza non si parla più o se ne parla molto poco e questo è intollerabile. Per certi aspetti è perfino più importante essere qui oggi su queste barche rispetto al settembre scorso, quando morivano evidentemente molti più palestinesi, ma almeno il mondo ne parlava. Lo dico come essere umano e come giornalista, per me e credo anche per il mio giornale, Il Fatto Quotidiano. A Gaza manca la corrente elettrica, manca l'acqua potabile, non si riesce a rimuovere le macerie, figuriamoci a ricostruire. 20.000 malati dovrebbero lasciare la striscia di Gaza, ma non li fanno uscire. Per la flottiglia ci sono più rischi, e questo è vero. Le guerre in Iran e in Libano hanno creato tutta un'altra situazione, ed è su questo che Greta Thunberg ha chiesto un passo indietro alla flottiglia e ha fatto lei stessa un passo indietro. Stavolta non c'è. Ma la flottiglia resta secondo me un'iniziativa efficace, specie se è molto larga. Certo, con mille problemi, anche pratici. Le barche si rompono, sono state comprate come si poteva. Negli equipaggi che vengono da tutto il mondo ci sono le tensioni che si possono immaginare. Ora io per esempio sono su una barca, Vivi Sabra, su cui manca la corrente. Non posso usare il PC, la carica per i cellulari è razionata e ovviamente se non si può comunicare la flottiglia conta assai poco. Questa spedizione è diversa dalla precedente perché è più grande numericamente, più larga, specie per la parte che proviene dal sud del mondo, ma non ha la stessa capacità di trascinamento in Europa. Mancano i partiti della sinistra, anche italiana, ma non solo. E adesso, senza Tiago Avila e Saif Abukeshek, che come sappiamo sono stati deportati in Israele dopo gli abbordaggi dei giorni scorsi, forse manca anche una leadership riconosciuta a bordo.
1: Come ha reagito Israele fin qui e cosa vi aspettate adesso?
2: C'è un'evidente escalation israeliana nell'assalto alle barche a ovest di Creta, con diverse unità della Marina che si spingono nel Mediterraneo centrale, con il sequestro di 181 attivisti e la deportazione dei due leader in Israele. Abukeshek e Avila non potrebbero mai essere estradati da paesi civili e sono incarcerati in condizioni disumane, interrogati per giorni e giorni dai servizi, trattati nel disprezzo dei diritti fondamentali, quasi come fanno con i palestinesi. Abukeshek poi è palestinese, anche se ha passaporto spagnolo e svedese. Il problema grave è che questo avviene nel sostanziale silenzio del mondo, salvo la Spagna di Pedro Sanchez, il Comitato per i diritti umani dell'ONU e pochi altri. Quindi l'asticella di Israele si alzerà ancora, fino a dove non lo sappiamo. La richiesta di chiudere i porti rivolta dagli Stati Uniti ai paesi della NATO è già un passo in questa direzione e tra oggi e domani sapremo come risponderà Erdogan, cioè la Turchia, dove la flottiglia è diretta in questo momento. Nella flottiglia c'è anche chi pensa che sia meglio fermarsi in Turchia e attendere tempi migliori per scendere su Gaza, ma la maggior parte in questo momento vuole andare. Decideranno a Marmaris in Turchia, sempre che ci facciano arrivare lì, e se no faranno l'assemblea online. Io credo però che Israele mostri anche la sua debolezza, cioè la flottiglia spaventa Israele. Hanno detto di aver fatto l'attacco a ovest di Creta perché volevano ridurre il numero delle barche. Già fermarne 42 lo scorso 1 ottobre è stato complicato, ci hanno messo diverse ore. Hanno però fatto il 28 marzo una legge riferita espressamente alla flottiglia che prevede espulsioni rapide in 24 ore e non più in 3 giorni. Immagino che l'applicheranno.
1: La flottiglia da sola non basterà a cambiare le cose in Medio Oriente, ma è bene ricordarsi che la missione di quelle barche non riguarda soltanto e forse non riguarda neanche soprattutto Israele. Il primo obiettivo non è forzare il blocco navale intorno alla striscia, ma scuotere noi occidentali rimasti a terra dall'apatia e dall'indifferenza. Se quella spedizione della flottiglia sarà inutile, priva di conseguenze, insomma, la colpa non sarà degli attivisti, ma di chi si è disinteressato di loro e non ha condiviso il loro senso di urgenza di fronte alla più grande tragedia del nostro tempo. La colpa, insomma, sarà nostra.
0: Revolution è un podcast e un programma di Stefano Feltri a cura di Sonia Kurzel. In redazione Benedetta Annibali, Gabriele Genà, Vittoria Pastore, Antonio Santaniello. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.
3: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: Una buona serata, 19:57 minuti e 15 secondi, da Giorgio Spalverini in regia, Emilio Parisi alla console, Guido Barbieri qui al microfono. La serata di Radio 3 Suite questa sera si svolge principalmente nella città di Venezia, al centro di polemiche, conflitti e discussioni. Anche oggi l'avete visto forse alla Biennale di Venezia, una ventina di padiglioni hanno chiuso i battenti per protestare contro la presenza del padiglione israeliano. Oggi pomeriggio è anche un corteo in via Garibaldi all'Arsenale, sempre per protestare contro la presenza israeliana, e tra poco ci collegheremo con il teatro La Fenice, altro luogo al centro di diversi dibattiti e conflitti, ma per un'ottima ragione, perché c'è il concerto della stagione sinfonica del teatro con John Axelrod sul podio. Tra poco ci collegheremo, anzi prestissimo, subitissimo, con Oreste Bossini, ma prima una micro sosta.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: Eccoci allora di corsa al Teatro La Fenice di Venezia, dove troviamo Oreste Bossini. Buonasera Oreste.
4: Buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. L'applauso che sentite scrosciante non è per il collegamento con Radio 3, ma è l'applauso che ormai è diventata una tradizione che accoglie l'orchestra del Teatro La Fenice quando si presenta sul palcoscenico. Questa sera non siamo al Teatro La Fenice, ma siamo al Teatro Malibran, un piccolo gioiello Liberty con le sue colonnine di ghisa, un teatro dove però si svolge una parte dell'attività del teatro, e dove si terrà questa sera il concerto che vi stiamo per trasmettere in diretta, un concerto interamente dedicato all'America del Novecento. L'orchestra si sta già preparando, quindi rapidamente ricordo qual è il programma della prima parte. Ascolteremo all'inizio un brano di Michael Doherty che si intitola Route 66, dedicato alla grande, una delle prime infrastrutture stradali, autostradali dell'America, tra l'altro inaugurata esattamente un secolo fa nel 1926. Una strada che porta con sé un carico di leggende, ovviamente molto legate soprattutto all'epoca della Grande Depressione. E ricordiamo appunto che John Steinbeck in furore chiamava questa Route 66 the mother of the road, la madre delle strade, perché era percorsa dai poveri che cercavano lavoro da una parte all'altra degli Stati Uniti. Nella seconda parte della prima parte, scusate, il bisticcio Appalachian Spring di Aaron Copland. Intanto l'applauso accoglie il maestro John Axelrod, che sta per dirigere l'orchestra. Quindi il breve pezzo di Michael Doherty del 1998, Route 66. Buon ascolto.

Route 66 di Michael Doherty in diretta dal Teatro Malibran con l'orchestra del Teatro La Fenice diretta da John Axelrod. Un inizio spettacolare per il concerto americano che John Axelrod questa sera propone, e in questo momento ha fatto alzare tutta l'orchestra, ma prima soprattutto ha segnalato giustamente tutto il reparto degli ottoni, che brilla ovviamente in una partitura così gioiosa, così piena di colori e di storie, perché praticamente è come se fosse una sorta di condensato della musica americana del Novecento, lunga quanto la Route 66, che va da Chicago, Illinois, fino a Santa Monica in California. E l'autore Michael Doherty diceva che in pochi minuti, in circa neanche una decina di minuti, era come ripercorrere tutta la storia della musica americana vista dallo specchietto retrovisore di un'auto che sta percorrendo questa storica strada degli Stati Uniti. Un altro paesaggio americano è quello che arriverà adesso, Appalachian Spring di Aaron Copland, che nasce come balletto per la compagnia di Martha Graham nel 1942, nasceva all'inizio come un brano per un'orchestra di soli 13 musicisti, poi nel 1945 Copland fece una suite da concerto per orchestra con l'orchestra normale, la grande orchestra, che stiamo per ascoltare con John Axelrod. Buon ascolto.

0: Una piccola storia di speranza e di comunità, quella che racconta Aaron Copland in Appalachian String, che abbiamo ascoltato in diretta dal Teatro Malibran con l'orchestra del Teatro La Fenice, diretta da John Axelrod, una coppia di giovani che decide di vivere nella natura costruendo una fattoria, costruendo una famiglia, benedetti dal predicatore quacchero e aiutati da un'anziana pioniera. Questo è proprio il tipico sogno dell'America libera. Siamo nel 42, l'America che mandava i suoi figli in Europa a morire per la libertà. Questa era l'America democratica di Aaron Copland, e questi invece sono i solisti dell'orchestra che John Axelrod sta facendo alzare uno per uno dopo l'esecuzione di questa suite da concerto del balletto di Martha Graham con la musica di Aaron Copland a Appalachian String. Ecco, è stato un attimo di, un momento di panico, perché Axelrod ha inciampato nello scalino, temevo che si sfracellasse.
1: Aiuto, ecco.
0: Adesso, per fortuna è andato tutto
1: bene.
0: È
1: ancora in piedi, sì.
0: Adesso tutti in piedi. Sì, tutti in piedi per fortuna. E questo è anche il brano che chiude la prima parte del concerto, come senti, molto, molto sì. Applaudito. Qui dal Malibran.
1: Sì, gli applausi ci arrivano un po' lontani, per la verità, ma li sentiamo intensi.
0: Peccato,
1: comunque.
0: Perché in realtà sono molto intensi.
1: Ecco, ecco, ecco. Adesso si sentono molto. Sì.
0: La prima parte, non so se l'abbiamo detto prima, ma a Appalachian String non c'entra praticamente niente con i Monti Appalaci, no? Nel senso,
1: certo,
0: che sì, Appalachian ovviamente si riferisce a quello, ma è un verso di una poesia, perché non sapevano che titolo prendere, che titolo mettere al balletto, e quindi Martha Graham a un certo punto aveva letto una poesia di un certo Kurt Crane e aveva trovato questo verso che gli era piaciuto molto, quindi aveva proposto a Copland di intitolarlo così, ma non è che Copland intendesse descrivere in qualche modo i Monti Appalachi, ecco.
1: Non è un brano descrittivo, insomma,
0: catena, no,
1: è un brano narrativo,
0: niente,
1: quindi
0: è narrativo,
1: è molto
0: narrativo.
1: Diverso, è molto diverso. Bene, caro Oreste, mi sembra che tu abbia, cioè mi sembra, è un mi sembra finto, so che tu hai, molto retorico, che hai intervistato John Axelrod proprio oggi pomeriggio, no? E quindi cosa, sì, dici? Ascoltiamo l'intervista che hai realizzato tu con lui?
2: Certo.
1: Sì, perfetto, ascoltiamola.
0: Maestro John Axelrod, buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E bentornato a Venezia, naturalmente.
2: Grazie, per me sempre è un grande piacere di tornare a Venezia.
0: Dunque, ma sarà forse perché stiamo celebrando quest'anno il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti, questa sera un programma tutto americano e tutto del Novecento.
2: Sì, ma c'è un programma che presenta l'ideale che America era, non la realtà che America è oggi, ma queste nostalgie, questa le souvenir di Stati Uniti, American Landscapes, Route 66, Appalachian Springs, The Symphony No. 2 of Charles Ives, tutti sono legati perché questo ideale, la libertà, freedom of religion, freedom to immigrate, freedom to travel, freedom to compose, however the composer wants, senza limitazione. Per esempio Charles Ives, un very young man, student at Yale, lui ha composto questa sinfonia, e come Mahler lui ha usato tutte le melodie, canzone folkloristica di Stati Uniti in questa zona del New England, del Connecticut. Lui era un transcendentalista come Emerson, Thoreau, Walt Whitman, e l'ideale di tutte le filosofie come il transcendentalismo è la libertà, senza limitazione, per espressione. E per Charles Ives è lo stesso.
0: Certo, il senso della libertà, questa idea così costitutiva proprio della nazione americana. Beh, nella prima parte abbiamo ascoltato veramente dei landscape, American landscape, diversi naturalmente, perché sono di generazioni diverse i compositori, Michael Doherty e Aaron Copland naturalmente. Cominciamo da Doherty, che magari è forse un po' meno conosciuto. Route 66 è uno dei miti del Novecento americano,
3: sì,
0: Steinbeck, certo. La vita on the road, la libertà di viaggiare, no? Questo senso.
2: Anche legato con libertà. Go west, young man, is the expression in English. Go west, open sky country, big sky country. Infatti, l'armonia, la corda di Aaron Copland di Appalachian Spring e la musica di tutte le atmosfere di Route 66 di Michael Doherty sono lo stesso. E queste idee di America è aperto. Go west, big sky, long Route 66. Naturalmente ci sono tanti effetti, horns blasting, Spanish music, swing and jazz. Tutti sono in questo pezzo di Route 66 di Michael Doherty. It's a soundtrack for the landscape, soundtrack for Route 66. From the very beginning, you have a chorus of trumpets who are honking their horns at each other. So, and there's a moment of big band where the orchestra stands up and makes a big band march. Con Appalachian Spring è un po' differente. Infatti, in questo weekend a Fenice, Martha Graham, e infatti Appalachian Spring è un balletto composto per Martha Graham. E originalmente solo 13 strumenti, ma adesso l'organico per orchestra è molto conosciuto. Infatti forse è chiama The American Andy Freud, questa melodia Simple Gifts, tutti conosce. It's a gift to be simple, it's a gift to be free. Questa è una canzone di questa religione di Shakers, Quakers, e Aaron Copland ha usato questa melodia pentatonica per un tema magnifico. E è importante di sapere, non solamente un balletto con la storia, ma anche è un'espressione della musica molto unica, una voce originale di Aaron Copland, che è legato con queste idee della libertà, aperto, un paese aperto per tutti. Questa è l'idea di Appalachian Spring.
0: Il maestro Axelrod faceva riferimento al fatto che in questo momento, in questi giorni in cui qui al Malibran c'è il concerto sinfonico diretto dal maestro Axelrod, al Teatro della Fenice invece c'è uno spettacolo di balletto della compagnia Martha Graham, Martha Graham Company, che è una compagnia appunto che nasce da Martha Graham, però poi dopo ha avuto una sua vita e quindi esiste ancora tuttora. Martha Graham naturalmente era la grande coreografa per cui Copland ha scritto nel 1942 il balletto Appalachian, che peraltro non c'entra niente con la descrizione degli Appalaci, dei monti, perché è un verso di una poesia che Martha Graham...
2: Esatto. Lei ha deciso questo titolo per Appalachian Spring. Un poema molto molto molto bello, ma per me, perché sono un come si dice, studente di Leonard Bernstein, e lui ha diretto questo pezzo tante volte, ho studiato con Lenny, e infatti ho grazie a Dio e grazie a Lenny ho una comprensione di intenzione, di questa intenzione di Aaron Copland con la musica. Infatti tutto il mondo può comprendere questa intenzione. Al fine della la vita di Aaron Copland, quando lui non parla, lui ha Alzheimer's, lui venga al pianoforte e lui ha suonato l'ultimo due accordi di Appalachian Spring. Cioè l'ultima cosa lui ha detto, lui ha parlato con la musica, prima della morte. Le due corde aperto, triads, do maggiore, sol maggiore, insieme come questa. Queste, infatti, sono le ultime parole di Aaron Copland.
3: Sì. Certamente era l'Aaron Copland, ricordiamo degli anni della guerra, Aaron Copland che scriveva Fanfare for a Common Man, cioè che aveva questa idea di scrivere musica che le persone potessero capire e potessero apprezzare ed amare. Pur essendo lui un compositore che ha studiato a Parigi con Nadia Boulanger, che insomma era un compositore molto esperto e ferrato, sì, però
2: sì. E qualche volta dopo una vita lunghissima lo più semplice è il migliore.
3: John Axelrod, visto che lei ha citato prima Leonard Bernstein, che è stato anche il suo maestro, Bernstein è stato il primo esecutore della sinfonia di Charles Ives, la seconda sinfonia di Charles Ives, addirittura nel 1951, quindi 50 anni dopo che questa sinfonia era stata scritta.
2: Sì, ma è come questa. Per esempio ci sono storie di Brahms o di Schumann, lo stesso Schumann, la seconda sinfonia, infatti è la quarta sinfonia, e 50 anni dopo creazione questa seconda sinfonia, Brahms ha domandato di pubblicare questa sinfonia e ci sono due versioni della quarta sinfonia di Robert Schumann. Con Charles Ives ci sono l'altra versione, o anche la versione di Bernstein, io conosco bene, ho studiato con lui, ma è importante di sapere l'influenza che questa musica ha su Bernstein e sua musica. Per esempio, al fine di questo quarto tempo c'è una melodia molto molto interessante e molto conosciuta in la musica di Charles Ives, ma lei ha usato questa. Possibile di sentire alla fine do fa diesol sol, ma che cosa questa? Maria, ecco. Lo stesso anno lui ha composto West Side Story anche, so, è legato. Per me la musica di Charles Ives è molto interessante perché è in questa sinfonia e questo ponte di tradizione e innovazione. E lui era con cappello, chapeau, salutare la musica del repertorio Dvorak. Ci sono musica di Dvorak, per esempio, come nuovo mondo. Ma perché la musica di Dvorak è in questa sinfonia? Perché il gruppo ha più numeri per immigranti in questo momento, 1880 al inizio del XX secolo, c'è Czech immigranti. So, lui ha usato la musica, l'influenza folkloristica con intelligenza, con saggezza. Come Mahler ha usato la folkloristica o Brahms ha usato? So, penso per me è un testimonio del genio di Charles Ives, 21 anni, 22 anni di creare una sinfonia come questa. E dopo, quando Lenny ha diretto questa sinfonia, e dopo una vita del modernismo e innovazione di Charles Ives, la seconda sinfonia è come, oh, quando sono stato giovane ho composto questa.
3: Sì,
2: ma era genio, era genio.
3: E ricordiamo che appunto era Charles Ives, in quel momento era anche organista, suonava l'organo, per esempio, era uno studente di Yale, aveva fatto una carriera e stava cominciando a fare una carriera nel mondo delle assicurazioni.
2: Sì, sì. Lui non ha bisogno di comporre, lui ha soldi, è solamente per lui ha interesse di comporre e senza limitazione come trascendentalismo. Lui ha fortuna.
3: Ha fortuna. E comunque, come Mahler, ma forse anche in maniera più esplicita, addirittura più invasiva di Mahler, lui mescola ogni sorta di influenza della musica del suo tempo, le marce militari, le canzoni canzoni popolari del Connecticut, piuttosto che la musica appunto di Dvorak, piuttosto che altre fonti ancora.
2: Tutto sono lì, è un mélange, un cocktail di Americana e Old World, Nuovo Mondo e come si dice, the Old World and the New World combined together.
3: E voi musicisti americani sentite Ives come una specie di padre spirituale della musica americana?
2: Sì, per direttori d'orchestra, per musicisti, Charles Ives oggi è considerato padre della musica americana, forse padrino, non solamente padre, padrino, perché lui era fuori nell'accademia. L'accademia è un'altra cosa, ma adesso penso io e l'altro direttore d'orchestra americani pensano sì, Charles Ives, lui era il padrino di musica americana.
3: Certo.
2: Senza Ives non abbiamo modernismo negli Stati Uniti.
3: E ricordiamo magari che Michael Tilson Thomas, che ci ha lasciato da poco, anche lui grande esecutore, grande interprete della musica di Ives.
2: Sì, sì. And Tilson Thomas era anche un studente di Lenny. Sono contento. Charles Ives è considerato importante per la musica americana, repertorio, ma non solamente per l'America, ma per tutta l'orchestra, brani dell'orchestra del mondo. Per l'orchestra del suonare, Charles Ives è come un'orchestra che suona Dvorak, quasi lo stesso. E solamente la musica di Charles Ives non è tanto popolare come Dvorak, perché Charles Ives ha bisogno di
3: un po' più difficile
2: di avere di cose come un punto di interrogazione. Cosa lui ha fatto in questa sinfonia? Tutto è fantastico, è fluido in quattro battute, perfetto, e subito c'è qualcosa. Che cosa è questo? Perché lui ha composto questo? Perché no? E infatti al fine di questa sinfonia è molto conosciuto, dopo un layering di tutte le melodie allo stesso momento, fiati, ottoni e suona le tema differente, archi anche differente, un grande Tower of Babel of melodies, confusione, e al fine, ma in questa struttura di una sinfonia, cioè, e tradizione e modernismo insieme, e al fine questa melodia molto conosciuta, Réveil per le trombe, come militare, wake up, Réveil, e al fine una corda dissonante, come Charles Nice fa, a tradizione. Per questa ragione, dopo 45 minuti, basta così. E rigolo, come avete fatto.
3: Bene, grazie maestro Axelrod, e in bocca al lupo per la seconda parte e con la Sinfonia di Haydn.
2: Grazie per questa intervista.
1: Che simpatico questo direttore, scrive Maria Grazia Di Lodi, ed ha sicuramente ragione, no Oreste? Perché non direttore soltanto
3: iniziale,
1: si sforza di parlare in italiano, no? E poi canta e dice cose
3: sì,
1: molto interessanti.
3: Sì, ogni tanto metteva qualche frase in inglese, sì, che
1: certo.
3: non riuscivo neanche a tradurre, perché
1: sì,
3: era talmente torrenziale. Che
1: infatti, poi l'accento
3: però
1: texano.
3: Dettaglio, magari. Per esempio, il fatto che nel pezzo di Michael Doherty all'inizio, no, lui diceva che c'è tutta la parte degli ottoni che si alza in piedi, ed è spettacolare appunto quella parte in cui appunto gli ottoni si alzano in piedi per fare questa specie di big band jazzistica, insomma, questo per dire un dettaglio. Oppure questa torre di Babele di suoni che citava alla fine della sinfonia di Charles Ives che stiamo per ascoltare, dove appunto ci sono questa stratificazione di tutte queste melodie,
1: esatto,
3: che vengono
1: esatto,
3: appunto sovrapposte l'una all'altra dalle varie sezioni dell'orchestra, e tutto finisce dopo questa
1: 40 minuti,
3: questo
1: no?
3: squillo di trillo della tromba, cioè, che fa la sveglia militare, e poi questo accordo dissonante,
1: ecco. Bene, diciamo che siamo tornati al Teatro Malibran, insieme a Oreste Bossini, per chi si fosse distratto nel frattempo. Eccoci qua. Credo non manchino molti minuti, no, all'inizio della seconda parte del concerto.
0: Ma forse qualcosa ancora, perché vedo che l'orchestra ancora non è rientrata sul palcoscenico, quindi insomma abbiamo la possibilità di raccontare un po' anche qualcosa di questa sinfonia, che intanto, vi dico subito, è divisa formalmente in 5 movimenti, che sono andante moderato, allegro, adagio cantabile, poi un largo maestoso e un allegro molto vivace. Anche se poi in realtà la vera struttura, come accade alle volte nelle sinfonie di Mahler, la vera struttura è una struttura tripartita, perché i primi due movimenti e gli ultimi due movimenti sono collegati, quindi ci sono come tre grandi blocchi e soprattutto al centro c'è questo grande adagio cantabile, questo sfogo lirico, no? nel mezzo di questa tempesta, diciamo, no? Di influenze differenti che vengono sovrapposte, che vengono mescolate in questa idea di sinfonia mondo che Charles Ives in fondo aveva inventato quasi parallelamente a Mahler. Infatti Mahler, quando arriverà negli Stati Uniti nel 1909 come direttore della New York Philharmonic Orchestra, si incuriosirà del lavoro che stava facendo questo giovane e peraltro del tutto eccentrico musicista che era Charles Ives, quale appunto aveva deciso di non fare il musicista di professione, con una scelta credo anche molto, molto protestante, intesa in senso religioso, cioè questa idea che comunque le cose importanti della vita sono la famiglia, il lavoro, la prosperità e poi appunto l'arte, che è qualcosa che deve essere coltivato nella sfera più intima, più personale.
1: Una prosperità controllata però, no? Quella di Ives.
0: Prosperità controllata. Lui peraltro poi insomma, in interviste che ha dato successivamente poi disse che questa sua esperienza nel mondo degli affari gli aveva insegnato moltissimo della vita, gli aveva insegnato molte cose della vita che non si possono conoscere se non da quella prospettiva, e sicuramente aveva ragione. Intanto l'orchestra senso si è sistemata, le luci si sono abbassate, quindi aspettiamo soltanto l'ingresso di John Axelrod per dare inizio alla seconda parte del concerto, con la seconda sinfonia di Charles Ives, scritta tra il 1897 e il 1902, eseguita per la prima volta nel 1951. Buon ascolto.

0: Beh, John Axelrod l'ha raccontato nella maniera più precisa possibile questo ultimo accordo fortemente dissonante, veramente una specie di così di rumore, quasi una pernacchia fatta alla fine di questo ultimo tempo della seconda sinfonia di Charles Ives, che abbiamo ascoltato in diretta dal teatro Malibran con l'orchestra del teatro La Fenice diretta da John Axelrod, un altro bel pezzo di storia della musica americana in questa seconda parte, con la seconda sinfonia di Charles Ives, Guido, che contiene, contiene tante storie dentro, a cominciare da quella del padre di Ives, George Ives, che era un eccentrico personaggio, inventore e soprattutto appassionato musicista e direttore di bande nel paese dove è cresciuto il piccolo Ives, che si dedicava a esperimenti anche musicali molto, molto audaci.
1: Già, nella vecchia Danbury,
0: se non mi ricordo male, questa sinfonia.
1: All'incrocio delle bande, alle sonorità che si sovrappongono, no? Le politonalità, le poliritmie, alle quali era Ives abituato veramente fin da bambino, no? Quindi non fa altro che riportare la sua memoria in fondo, no? In queste composizioni, tutto sommato ancora giovanili, siamo all'inizio del Novecento, no? E questo è impressionante, anzi alla fine dell'Ottocento,
0: sì, concepita ancora in pieno Ottocento, perché è concepita nel 1800, comincia a pensare a questa sinfonia nel 1897. E qui si sentono poi, in certi momenti di questa sinfonia, si sentono anche, come raccontava prima Axelrod, le sue visioni filosofiche, che erano profondamente imbevuti del pensiero trascendentalista dell'ultimo quarto del secolo dell'Ottocento. Ci sono questi episodi che veramente ricordano il Thoreau di Walden, immersi in questa contemplazione quasi della natura, delle specie di incantesimo del Venerdì Santo di stampo trascendentalista, che si ascoltano in mezzo a queste macchie di colore quasi violento, invece provocate dallo scontro di queste marce militari, di queste musichette, di queste canzoncine. Molto, veramente molto molto interessante questa sinfonia. Tutta l'orchestra adesso sta applaudendo John Axelrod, che risponde facendo il segno del cuore all'orchestra e invita ancora i musicisti ad alzarsi in piedi. Guido, penso che anche domani sera sarete con la Fenice.
1: Come
0: con
1: no,
0: la Fenice.
1: Sì, senza di te in questo caso, ma senza, perché ascolteremo l'edizione del Wozzeck, che è andata in scena a Venezia con i piccoli cantori veneziani, Diana D'Alessio, Marco Stenz sul podio dell'orchestra. E, insomma, sarà un'altra occasione per ritornare ancora una volta alla Fenice.
0: Un Wozzeck in italiano.
1: Eh già, il famoso Wozzeck in italiano, esatto.
0: Infatti. Bene, allora noi ci salutiamo su questo applauso, sul fatto che i musicisti si stanno allontanando. Vedo che ancora portano le spillette, comunque vedo che adesso stanno sfilando qui davanti a me.
1: Ecco, c'è nel parco di Barcaccia. Una eco, una scia di tutto ciò che è accaduto in queste ultime settimane intensissime per l'orchestra e per il teatro. Bene,
0: grazie ancora.
1: Grazie a te, Oreste, alla prossima occasione. Buona serata. Sono le 21:46 minuti e 26 secondi. C'è anche qualche messaggio da parte vostra prima di congedarci. Bellissima serata veneziana, grazie per questa diretta. Questo primo grande lavoro sinfonico di Ives, scrive Giulio da Genova, naviga abbastanza a vista, ma con cognizione di causa, tra citazioni, esperimenti, sintesi di sonorità. Poi c'è una parte del messaggio che non si legge, immagino che voglia dire che poi tutto sfocia nella Holiday Symphony e in fondo anche, aggiungo io, nella Concord Sonata Massachusetts, che è, se non sbaglio, degli anni 16 e 19. E poi ci sono due osservazioni, diciamo così, politico-antropologiche, mettiamola in questo modo, che comunque mi sento di condividere. America, l'America aspetta tutti, ma a me viene in mente Ellis Island, dell'America accogliente, è una visione mitica, niente affatto reale, scusatemi, ma non ci credo, dice Giancarlo da Reggio Emilia. E poi, bellissimo concerto, sarebbe però corretto ricordare che l'America si è costruita sul genocidio della popolazione indiana, così, senza polemiche, commenta Luca da Londra. E così, senza polemiche, ma ribadendo certamente questa verità storica, Radio 3 Suite si congeda, almeno dalla sua prima parte. Andiamo direttamente nella seconda metà della nostra serata.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: E all'inizio di questa seconda parte, che poi ci riserverà altre sorprese, prima, quando abbiamo iniziato la trasmissione alle 8, qualche minuto prima, non ho avuto il tempo letteralmente di raccontarvi poi l'architettura di Radio 3 Suite questa sera. Allora ve la posticipo in realtà, e vi racconto in due parole che cosa ci aspetterà poi nella seconda e terza parte. Andremo a Gibellina ad un certo punto, credo intorno alle 22:15, capitale italiana dell'arte contemporanea, perché c'è un progetto bellissimo curato da Virgilio Orsieni che si intitola Cerimonia, di cui parleremo proprio insieme a lui. E poi parleremo invece insieme a Francesca Corrao, che è la presidente della Fondazione delle Orestiadi di Gibellina, e parleremo invece del viaggio di Giuffà verso la pace, illustrazioni e poesie del Mediterraneo. E per finire, intorno alle 23, il nostro classico appuntamento del venerdì sera con Next Gen, cioè incontri con i giovani interpreti italiani che stanno formando la loro identità. E questa sera sarà la volta di Misia Iannoni Sebastianini, violinista e una delle colonne del quartetto Werther che più volte abbiamo ospitato. Ma subito adesso, sono le 21:49, vi raccontiamo la storia di un violoncello. Di un violoncello eccezionale, quasi unico nella sua storia, per l'appunto, il violoncello Stauffer Ex Christiani 1700. È una storia che è fatta di musica, è fatta di parole, e ci verrà raccontata tra un istante da Giovanni Gnocchi. Buonasera maestro, benvenuto.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Eccoci, grazie per aver accolto il nostro invito di raccontare la storia di questo violoncello, che è uno strumento per non dire unico, eccezionale comunque, perché non sappiamo che è un prodotto della grande bottega di Antonio Stradivari. Noi lo associamo ai violini, ma in realtà dalla bottega di Stradivari sono usciti moltissimi strumenti, le chitarre, le viole da gamba, i liuti, le arpe, oltre ai violini, le viole e i violoncelli. Credo, se non sbaglio maestro, che siano 20-25 i violoncelli di cui siamo sicuri che siano stati realizzati da Stradivari, no? Grosso modo.
1: Sì, sì, poi ce ne sono alcuni che sono andati anche perduti o distrutti, però era estremamente prolifico, anche perché ha vissuto molto a lungo e quindi ha continuato a lavorare. Questo appartiene, diciamo, al periodo centrale, al periodo quasi d'oro. Il periodo d'oro sarebbe gli anni 10 del Settecento, sì. Però è uno strumento che è tra i migliori, sia dal punto di vista della liuteria che proprio dal punto di vista del suono che ho mai visto e che ci sono proprio al mondo.
0: Certo, c'è anche una strana storia che riguarda le dimensioni dei violoncelli costruiti da Stradivari, no? Perché lui inizia con una grande forma e poi piano piano la rimpicciolisce fino ad arrivare alla famosa forma B, no? Ce la racconta un po' questa storia?
1: Sì. Allora, è interessante proprio perché, allora, prima di tutto dalla fine del Cinquecento, perché i primi strumenti delle botteghe di Cremona e di Salò, diciamo Gasparo da Salò, sono della fine del Cinquecento, ma comunque all'epoca le forme degli strumenti erano anche molto più libere e si sperimentava molto e a seconda delle esigenze si cambiava la forma degli strumenti. Il violoncello nasce come strumento di accompagnamento, certo. Se veniva realizzato per accompagnare, per fare il basso d'orchestra, era più grande, e poi pian pianino Stradivari ha arrivato alla forma B, alla forma che noi oggi consideriamo la forma classica, però all'epoca era una forma rivoluzionaria, che è il contrario di classico, che è più snella, è uno strumento estremamente solistico. E io credo che è interessantissimo vedere come il coraggio anche di sperimentare, la curiosità e la grande visionarietà di questi artisti ha permesso a questi strumenti, che erano costruiti per suonare, adesso semplifico molto, ma per suonare Vivaldi, sono strumenti che sono assolutamente l'ideale per fare Bartok, per fare Shostakovich, per fare Prokofiev, per fare Beethoven, tutta musica e tutte anche tecniche di produzione del suono che Stradivari non si poteva immaginare, e lì sta il genio.
0: E già, e questa è la cosa che impressiona sempre, no? Che gli strumenti di Stradivari in fondo suonano una musica che era inimmaginabile nel momento stesso in cui sono stati realizzati e costruiti. Stradivari conosceva il repertorio del proprio tempo, al massimo quello del tempo appena trascorso, no? E invece ha pensato i propri strumenti per il futuro, e questo è davvero impressionante. Ma veniamo un po' alla storia del violoncello Stauffer ex Cristiani. Ha una data, se non sbaglio, almeno di nascita più o meno certa, cioè il 1700,
1: sì, che è 1700.
0: Tondo, no? Ma perché esatto. Ex Cristiani? Perché è legato alla figura di Lisa Cristiani, no? Che era una giovanissima violoncellista parigina, credo, no? Anche se forse tedesca poi di origine.
1: Esatto.
0: Chi era allora Lidia Cristiani?
1: Lisa Cristiani era innanzitutto una delle pochissime musiciste donne appunto in carriera. Era una virtuosa di violoncello ed era una delle pochissime anche donne che suonava il violoncello come solista, perché proprio per la posizione si suona seduto, tenendolo tra le gambe, era uno strumento diciamo anche sconveniente al gentil sesso.
0: Aveva il puntale pochissime... allora?
1: Il puntale poteva venire usato, diciamo ci sono varie storie sull'uso del puntale, sembra che lei si avvalesse di un sostegno come di uno sgabello o di qualcosa per sostenerlo, però il puntale come abitudine arriva molto dopo,
0: molto
1: perché
0: più tardi, certo.
1: Lei sì esatto, e lei tra l'altro fu una delle prime donne in generale non solo a suonare il violoncello a livello solistico, ma anche una prime musiciste donne a fare delle tournée internazionali. Lei è stata in tutta Europa, è stata anche in Russia, in Siberia, e addirittura in Siberia purtroppo si prese il colera e morì 26enne dal ritorno da questa tournée dalla Siberia, e sarebbe stata se no una delle figure di riferimento del concertismo
0: certo.
1: europeo, come sono stati poi i grandi maestri che oggi noi conosciamo. E tra l'altro in una delle sue tournée lei conobbe Felix Mendelssohn, che scrisse per lei una romanza senza parole, che è l'unica romanza senza parole che Mendelssohn non ha scritto per il pianoforte solo,
0: esatto,
1: come tutte le altre,
0: esatto.
1: tantissime.
0: Elisa muore...
1: E ce n'è una del...
0: No,
1: sì,
0: prego,
1: il
0: prego.
1: Tardo Mendelssohn, perché opera 109, scrive una romanza senza parole ispirato dalle capacità esecutive di Lisa Cristiani.
0: Che muore nel 1853, no? Quindi è vissuta proprio pochi anni, quel 25
1: esatto.
0: anni proprio del terzo, nel secondo quarto del secolo. Una carriera che forse sarebbe stata molto più lunga, un po' come quella di Clara Schumann, per dire, no? Anche se Clara Schumann, grazie al cielo, è vissuta molto più di lei. Però poi questo violoncello, e poi adesso passiamo anche ad ascoltare il suono di questo violoncello, dopo di lei ha avuto un'altra storia, no? Come tante degli strumenti, dei violini Stradivari, che hanno delle storie bellissime, no? Perché passano di mano in mano e quindi poi corrono, no? Lungo la vita parallela rispetto a quella dei musicisti. Qual è la storia dell'ex Cristiani allora?
1: L'ex Cristiani in questo momento, diciamo da una ventina d'anni, è tornato a casa, perché è stato acquistato, lo acquistarono a Londra una ventina di anni fa, la fondazione Stauffer di Cremona, che appunto è una fondazione che ha un grande lascito di questo industriale caseario svizzero che si è trasferito a Cremona e che ha donato tutti la sua eredità per la diffusione della cultura musicale. Quindi la Fondazione Stauffer, quella che finanzia l'Università di Musicologia,
0: certo.
1: Finanzia la scuola di liuteria e i corsi, anche l'Accademia Stauffer, che i corsi che sono stati fondati dal maestro Salvatore Accardo con Filippini, che è stato il mio maestro, il maestro Giuranne Petracchi, e tra le varie cose ha anche acquistato degli strumenti facendo un grandissimo investimento estremamente oculato, tra cui c'è stata questa occasione 20 anni fa di questo strumento in condizioni perfette, perché poi appunto molti strumenti magari hanno anche delle crepe o hanno condizioni non ideali, questo è meraviglioso, e che si può adesso è esposto permanentemente al Museo del Violino di Cremona, dove si può vedere tutti i giorni nella teca e anche in alcune occasioni ascoltare.
0: Ecco, perché noi mortali comuni lo possiamo vedere, lei in quanto grande violoncellista e cremonese peraltro, di nascita, esatto, lo può anche toccare e suonare, per l'appunto, per cui con questo strumento lei insieme ad Alessandro Stella avete inciso un disco che è stato pubblicato nel 2025 pochi mesi fa, che si intitola The Voice of Stradivari Romantic Encore, ed è appunto un disco che raccoglie pezzi brevi, no? Che spesso sono per l'appunto eseguiti come bis o come encore, e che raccoglie proprio e che ci fa ascoltare finalmente il suono di questo violoncello. Allora direi, maestro, di ascoltare, se d'accordo, il primo uno dei tre brani che credo riusciremo a far ascoltare ai nostri ascoltatori, due o tre, non lo so, che si intitola proprio così, Encore, ed è un brano che viene invece dai nostri tempi, non dai tempi passati, perché è stato composto da Jérôme Ducrot, che è un pianista e compositore francese, che è dedicato a un altro musicista francese, più o meno della sua età, più o meno cinquantenne, che si chiama Jérôme Pernaut. E quindi direi, se è d'accordo, ascoltiamo questo brano e poi magari ne parliamo.

0: Il suono bello, ricco, potente ma anche delicatissimo del violoncello Stauffer ex Cristiani 1700, uscita dalle mani di Antonio Stradivari, che in altre mani, quelle di Giovanni Gnocchi, fa davvero mirabilie anche grazie alla scrittura di Jérôme Ducrot in questo brano. Si intitola Encore, brano scritto nel 2000 e che appare in questo disco The Voice of Stradivari che Giovanni Gnocchi e Alessandro Stella l'hanno realizzato davvero pochi mesi fa per la Fondazione Stauffer di Cremona. Allora, Giovanni Gnocchi, beh, è impegnativo questo brano scritto da Ducrot, soprattutto la parte iniziale e finale mette a dura prova, con degli accenti un po' da violino zigano, no? Qualcosa del genere, uno zigeuner, qualcosa del genere.
1: Assolutamente, devo dire che appunto quando faccio una piccola aggiunta che sì. il CD, l'album è stato pubblicato da MV Cremona, ovvero che è una casa discografica fondata da un mio caro amico e visionario liutaio anche lui, che si chiama Marcello Villa, che da qualche anno era in realtà da più di 25 anni ha iniziato a interessarsi da un lato alla musica scritta a Cremona al tempo di Stradivari, quindi pubblicando con alcuni bravissimi musicisti musica cremonese contemporanea a Stradivari, e poi in accordo col Museo del Violino ha iniziato questa collana di CD con gli strumenti che sono esposti al Museo del Violino. Quando mi ha proposto di fare il CD per la sua collana, il primo col violoncello, io ho pensato appunto, Stradivari è come dire la Ferrari, quando uno ne parla nel mondo, è il meglio che esiste per i violini, per i violoncelli, e quindi anche il repertorio doveva osare, e questo brano è un po' un virtuosismo che è andato oltre, no? Appunto, è stato scritto su richiesta di questo violoncellista Jérôme Pernaut, che aveva chiesto al suo amico compositore di fare qualcosa di estremo, di ampliare il repertorio virtuosistico con qualcosa che avesse assolutamente tanto coraggio, e infatti mette in luce lo strumento dai bassi agli acuti al questo cantabile in falsetto che invece ha anche la piena voce.
0: Sì, molte ottave, no? In estensione, diciamo.
1: Cinque
0: ottave, ecco, appunto, quindi messa a dura prova anche proprio la struttura del violoncello, naturalmente.
1: Assolutamente.
0: Allora, cambiamo però Giovanni Gnocchi completamente atmosfera e stile, perché c'è tra i tanti brani che sono contenuti in questo disco, non riesco ad elencarli tutti, insomma, perché sono davvero moltissimi, ma c'è Wieniawski, Mendelssohn, Dvorak, Fauré, Rachmaninoff, Liszt, eccetera, e Gioacchino Rossini anche con la famosa L'Arme che chiude il disco. Però c'è questo brano che abbiamo scelto insieme, che è il Poème di Alexander Scriabin, così si intitola, Poème opera 32 numero 1, Poème è una parola chiave nel catalogo delle opere di Scriabin, basti pensare al Poème de l'Extase, per esempio, no? E questo è un brano scritto per pianoforte, ma trascritto, se non sbaglio, no? Giovanni Gnocchi, da un grandissimo violoncellista, Gregor Piatigolsky, no, violoncellista russo che immagino sia tra i suoi numi tutelari.
1: Assolutamente. È interessante perché, appunto, come il liutaio, io sono nato a Cremona, e fin da quando ho iniziato a poter suonare qualcosa sullo strumento si era sparsa un po' la voce in città che c'era un violoncellista, che Cremona è una città che ha pochi musicisti, stranamente, ha tanti liutai ma pochi musicisti, e allora passavo di bottega, quando avevo 14-15 anni passavo di bottega in bottega dai liutai che mi chiedevano mi provi il mio strumento che ho appena fatto, e questa amicizia tra i musicisti e i liutai è quella che poi permette anche agli liutai di sperimentare, perché sentono le esigenze dei musicisti, certo. Come anche l'amicizia di Mendelssohn con Lisa Cristiani fa sì che uno sente lo strumento, sente l'esecutore e compone qualcosa, come Jérôme Ducrot con Jérôme Pernaut. E in questo caso Piatigolsky ha voluto prendere un compositore della sua terra e ha adattato questo poema per pianoforte solo alla formazione di violoncello e pianoforte, e devo dire che anche il mio caro amico e bravissimo musicista pianista Alessandro Stella, pur essendo pianista, ha ammesso in più di un'occasione che in effetti la versione con violoncello e pianoforte è quasi meglio di quella
0: pianistica, quasi. I violoncellisti tolgono il quasi, sicuramente.
1: Assolutamente. Però tutta la nobiltà del violoncellismo di Piatigorsky, che era davvero un gentiluomo, era una persona di una grandissima eleganza, si sposa con questo brano di grande equilibrio, di grande, diciamo, non detto anche. Sì. Non è un brano, diciamo, sfacciato come quello di Ducrot, è un brano assolutamente fatto di mezze tinte, di sospensioni, sì, di allusioni, e si sposa proprio a questo aplomb anche, sì, e questa grande appunto nobiltà, direi, ed eleganza di Piatigorsky.
0: Bene, allora direi che intanto l'ascoltiamo, questo poema di Alexander Scriabin, ancora dal violoncello di Giovanni Gnocchi e dal pianoforte di Alessandro Stella.

0: E anche in questo caso il violoncello Stauffer ex Christiani del 1700 di Antonio Stradivari fa sentire tutte le meraviglie dei suoi timbri, dal registro grave, scuro, baritonale fino proprio alla sua voce acuta e acutissima. Abbiamo ascoltato il Poema, opera 32 numero 1 di Alexander Scriabin, grazie a Giovanni Gnocchi, violoncello, Alessandro Stella, pianoforte. Caro Giovanni Gnocchi, avrei voluto fare ascoltare anche altri brani, in particolare questa che avevamo deciso, ma ci siamo un po' dilungati all'inizio e non abbiamo più tempo per farlo, ed era una curiosissima trascrizione di Liszt da Wagner, da una pagina del Tannhäuser di Wagner, che è veramente una piccola grande rarità, che comunque si può ascoltare dentro questo disco. Ci dica però un'ultima cosa, Giovanni, su qual è l'anima vera, il carattere vero e profondo di questo violoncello che è lì al Museo del Violino di Cremona, ma che nelle sue mani ha ricominciato a vivere, diciamo.
1: Allora, con grande piacere. Devo dire che chiaramente gli ascoltatori possono sentire sulle piattaforme o comprare il CD.
0: Certo.
1: Perché, tra l'altro, il brano di Wagner trascritto da Liszt è una prima incisione mondiale.
0: Ecco.
1: Ed è anche interessante. Io lo conoscevo da tanto tempo ed è anche quello frutto di un'amicizia. Liszt, amico di un violoncellista. No, il violoncello Stradivari, devo dire, ha una dolcezza e una densità di suono. Adesso non voglio dissacrare la sacralità appunto degli Stradivari, si parla di musica, è la miglior Nutella che uno si può immaginare,
0: ecco.
1: Insomma, è un suono cremoso, è
0: non
1: un suono dolce, ma anche
0: questo apparentamento.
1: No, si parla di grandi brand italiani, no?
0: Certo.
1: No, davvero, ha una dolcezza e una duttilità, appunto. Se uno fa dei paragoni culinari, la profondità del gusto, cioè è uno strumento che ti suggerisce anche proprio una enorme dolcezza.
0: Infatti.
1: E una profondità di una varietà di colori, di sfumature, di piccole ombre anche, e appunto, ma con un'enorme nobiltà al tempo stesso.
0: È bellissimo, davvero grazie per questa scoperta, per aver fatto vivere questo violoncello, per aver inciso questo disco pubblicato da MV, perché si legge male nel disco.
1: MV, Marcello Villa.
0: Eccolo là, con il contributo della Fondazione Stauffer naturalmente. E quindi,
1: del Museo del Violino.
0: Giovanni Gnocchi, Alessandro Stella, The Voice of Stradivari Romantic Encore, questo è il titolo del disco del quale abbiamo parlato e ascoltato qualche pagina insieme a Giovanni Gnocchi. Grazie infinite maestro, a presto.
1: Grazie a voi.
0: A presto.
1: Buona serata.
0: Buona serata. E alle 22:20, quasi, mancano pochi secondi, come promesso cominciamo un piccolo giro in Italia, un piccolo tour che ci porta, prima di tornare a Venezia, ve lo ricordo ancora, perché di Venezia si parla molto anche in queste ore sui siti dei principali quotidiani, perché faremo un punto sulla situazione della Biennale insieme a Elena Del Drago, ma prima andiamo a Gibellina, perché se lo merita, perché a Gibellina nascono sempre cose uniche e quasi irripetibili. Gibellina nel 2026 è capitale italiana dell'arte contemporanea e a 60 anni dal terremoto ha immaginato un programma molto intenso, si intitola Portami il futuro. È un programma che in realtà coinvolge non soltanto Gibellina ma molti degli altri paesi colpiti tra l'altro dal terremoto Belice, scusatemi. Una delle manifestazioni di punta di questa manifestazione è sicuramente un progetto che è stato curato da Virgilio Sieni e che ha questo titolo, Cerimonia, che è una sorta di progetto di arte comunitario, credo si possa dire così, che investirà dall'11 maggio sino al 30 maggio l'intero territorio del Belice, per l'appunto. E allora, come facciamo spesso e ne siamo molto molto felici, ci facciamo accompagnare in questa visita proprio da Virgilio Sieni. Buonasera, benvenuto, bentornato.
2: Buonasera a tutti.
0: Eccoci.
2: A tutti.
0: È un gran piacere parlare con lei come sempre, anche perché le sue idee sono sempre profonde, rivoluzionarie, piene di significati profondi. In particolare questa volta un progetto appunto che si intitola Cerimonia, che ha un profondissimo rapporto, direi, se non capisco male, insomma, viscerale, sentito, empatico, emotivo, proprio con il territorio del Belice e il ricordo del terremoto appunto di 60 anni fa. E allora, come si svolge Cerimonia?
2: Sì, Cerimonia parte appunto da una riflessione legata al territorio martoriato dal terremoto del 68 in tutta la zona del Belice. E quindi l'idea è stata quella di ripartire appunto dalle comunità esistenti, ma allo stesso tempo metterle in dialogo con le macerie ancora preesistenti sul territorio, macerie che siamo andati e continuiamo a raccogliere da Gibellina, intorno da Gibellina Vecchia, e quindi saranno queste macerie a rendere il tutto una traccia tra presente e passato. Quindi il lavoro si svolgerà proprio attraverso diverse comunità, per la verità sono quattro comunità: Gibellina, Salemi, Santa Ninfa, Sala Paruta, e attraverso la creazione di queste comunità del gesto andremo a creare delle azioni coreografiche intese come la raccolta di semplicissimi gesti che tutte le persone sanno fare, ma saranno riorganizzati in maniera diversa e soprattutto saranno predisposti a ritrovare una traccia, a ritrovare un legame con queste macerie ormai cadute in oblio e sperdute nel territorio.
0: Come sempre nei suoi progetti, e come si dice, l'inclusione radicale, no? A me piace molto questa espressione, perché i suoi progetti sono sempre aperti a tutti, no? Senza alcun limite di età, di capacità, di abilità, di esperienza, no? Quindi è davvero una inclusione totale. Sarà così anche questa volta, no?
2: Beh, sì, inclusione radicale, come la chiamata, ovviamente ha a che fare con la nostra capacità di abitare il mondo. Ripartiamo sempre da lì, da tutto quello che ci ha permesso appunto di arrivare ad oggi, e quindi tutti gli inciampi, i balbetti, tutte le lingue che si trasformano, tutto quello che è appunto un rimbalzare da una diversità all'altra fa parte dell'individuo, soprattutto dell'individuo che non si è specializzato, diciamo così, in una tecnica, ma vive quotidianamente dei suoi gesti, anche se a sua insaputa ovviamente ne possiede altri, ecco.
0: C'è un'altra bella espressione che lei utilizza a proposito di queste incursioni nel territorio, no? Perché dice che saranno i gesti cantati dagli abitanti. Ecco, questi gesti che cantano, che cosa si cerca allora nei gesti per farli cantare?
2: Ma il gesto, si intende per gesto appunto la capacità del vivente appunto di elaborare tutto quello che è la sua dimensione materiale ed ancestrale. Dunque si intende esattamente quello di riuscire a ripensare, ad essere consapevole, a rimanere in ascolto di quello che è appunto il suo patrimonio, del suo patrimonio gestuale. Stando in ascolto del gesto, evidentemente questo non è mai ripetuto, vive nell'impossibilità di essere copiato. Il gesto in ogni sua momentaneità si trasforma sempre. Cogliere questa trasformazione è un po' l'elemento sorgivo che vorrei affrontare con tutte le cittadine e cittadini. Sì.
0: Certo. Per essere un pochino più concreti, perché poi questi progetti vivono anche di concretezza, no? Altrimenti non camminano. Per una ventina di giorni, quasi dall'11 al 29 no, di maggio, quindi ormai mancano pochi giorni, tutti coloro i quali vorranno partecipare a questo progetto, al progetto Cerimonia, prenderanno parte a una serie di laboratori, no? Dei laboratori pratici, che sono guidati da lei e naturalmente dalle danzatrici e dei danzatori ricercatori che lavorano insieme a lei. Ecco, concretamente che cosa andrete a scovare, a fare nelle quattro comunità che toccherete appunto in questi 20 giorni di prove e laboratori?
2: Faremo cose molto semplici, allo stesso tempo purtroppo un po' la fregatura della semplicità si annida sempre questa estrema complessità che appare comunque come luminosa. Andremo a creare gesto dopo gesto, passo dopo passo, cercheremo di reimparare appunto dalla prossimità l'uno dall'altro il primo passo, e quindi da semplici gesti partiremo per spostare queste macerie che abbiamo recuperato, per creare in terra, depositando in terra queste macerie creeremo una lunghissima colonna vertebrale di 120 metri.
0: Colonna vertebrale di gesti e materiali, anche questa espressione sì. Ha una sua vitalità, perché riporta l'idea della danza e come un organismo vivente, no? La colonna sì. Vertebrale sostiene un organismo vivente. Il tutto, questo collegamento poi tra Gibellina Vecchia e Gibellina Nuova, chiunque abbia visitato quei luoghi ora o nel passato sa che esiste un arco muto che collega questi due luoghi, no? Fatto di storia, fatto di memoria, ma anche fatto di cose estremamente impalpabili. Però in realtà sabato 30 maggio alle 7 di sera tutto ciò troverà una sua conclusione, in qualche maniera una conclusione forse effimera, no? e transitoria. Gibellina in piazza Bois, dedicata a uno dei grandi artisti presenti a Gibellina Nuova, ci sarà appunto un'azione corale che si intitola proprio Cerimonia, per l'appunto. Allora la puoi immaginare prima ancora che si sveli che accada, sì. Virgilio Semi?
2: Beh, certo, lavoreremo in queste comunità, insomma, quindi instauriamo diversi laboratori dispersi, diffusi sul territorio, e a Gibellina si riuniranno tutti. Gli ultimi proveremo a Gibellina tutti insieme per 3 giorni, e poi il 30 maggio daremo vita a questa idea di cerimonia, che sarà questo lento depositare a terra attraverso infiniti centinaia e centinaia di passaggi di queste macerie, attraverso azioni memorizzate. Andremo a creare appunto questa lunga colonna vertebrale costruita, composta dalle macerie, quindi una cerimonia che ha a che fare, si avvicina molto al senso del rito, cioè di ogni gesto che rinnova un po' il respiro della persona che sta attuando queste pratiche.
0: Mi piace ricordare, per salutarci, altri due grandi artisti che nel 1994 esattamente tesero quell'arco profondo di gesti anch'essi tra Gibellina Vecchia e Gibellina Nuova, e furono Bob Wilson e Philip Glass che misero in scena, sì, proprio in quell'anno un indimenticabile spettacolo, TSE, sì, che allude naturalmente alla poesia di Eliot in quel caso, e fu uno spettacolo memorabile. Ma Gibellina Nuova, per alcuni anni, grazie anche al talento visionario di Mario Messinis, nacquero molti capolavori legati alla musica del nostro tempo. Uno di essi è sicuramente Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino, che andò in scena a Gibellina nel 1990, prima poi di fare la sua strada al teatro alla Scala. Allora, Virgilio Sieni, rimandando i nostri ascoltatori e i visitatori che vorranno, perché immagino che poi alla cerimonia parteciperanno non soltanto gli abitanti di Gibellina, ma di tanti altri luoghi d'Italia, suppongo. E allora ci congediamo proprio con il suono dell'aria marina, indimenticabile, da Perseo e Andromeda di Salvatore Sciarrino. Grazie infinite, Virgilio Sieni.
2: Grazie mille, arrivederci.
0: A lei, a presto, buon lavoro.

0: Soltanto un frammento, inevitabilmente, dell'Aria Marina del Perseo Andromeda di Salvatore Sciarrino, che andò in scena per la prima volta a Gibellina per le Orestie di Gibellina di quel tempo nel 1990. E rimaniamo però a Gibellina ancora per qualche minuto. Gibellina, come vi dicevo prima, quest'anno prima capitale italiana dell'arte contemporanea nel 2026, che appunto celebra una rinascita a quasi 60 anni dal terremoto con Portami il futuro, il terremoto naturalmente della Valle del Belice. Succedono altre cose però in questo mese di maggio, proprio nel grande alveo della capitale italiana dell'arte contemporanea, una attività molto ricca e fertile anche di carattere didattico ed educativo, che ha questo bellissimo titolo: Il viaggio di Giuffà verso la pace, illustrazioni e poesie dal Mediterraneo. È un'idea di Francesca Corrao, che è la presidente poi della Fondazione delle Orestie di Gibellina, che ha avuto la gentilezza di venire al telefono con noi stasera. Buonasera Francesca.
1: Buonasera,
0: buonasera,
1: grazie,
0: a lei.
1: Grazie
0: buonasera,
1: di avermi invitata.
0: No, grazie a voi, grazie. Naturalmente. Il 15 maggio ci sarà questo appuntamento appunto con il viaggio di Giuffà verso la pace, ma in realtà è un percorso più esteso, no? Più allungato, allargato nel tempo e anche alla giornata di quel 15 maggio. Però partiamo da questo personaggio, Francesca Corrao, no? Che è il personaggio di Giuffà, che è un personaggio in fondo che di per sé stesso lega diverse sponde del Mediterraneo, no? Sotto diversi nomi e sotto diversi travestimenti, però Giuffà, come ci ricordava anche qualche tempo fa Ambrogio Sparagna, che ha dedicato a Giuffà uno dei suoi spettacoli più ricchi di musica e visionari, è davvero un personaggio ponte, no? tra diverse culture. Come lo potremmo descrivere Giuffà?
1: Beh, Giuffà è stolto, è saggio, è anche astuto ed è un personaggio ponte, ma è anche un modo delle diverse culture del Mediterraneo e attorno a dei valori condivisi, e quindi è un personaggio estremamente così, sia quando poi risolve assolutamente qualsiasi situazione difficile in cui si viene a trovare, e dunque è un personaggio di grande incoraggiamento per i giovani, ma anche di riflessione profonda per gli adulti. Da 2 anni esiste questo festival che, assieme al Festival Illustramente, Giuffà vuole celebrare, sia quando poi risolve assolutamente qualsiasi situazione difficile in cui si viene a trovare, e dunque è un personaggio di grande incoraggiamento per i giovani, ma anche di riflessione profonda per gli adulti. Da 2 anni esiste questo festival che, assieme al Festival Illustramente, Giuffà vuole celebrare con le illustrazioni, con gli aneddoti e con le poesie.

0: Sparagna, anche Cuticchio fece uno
1: Certo, come no.
0: spettacolo nell'ambito dell'Eurestiadi negli anni 90, dopo la pubblicazione del mio libro nella prima edizione di Mondadori. E tra l'altro adesso alla Fiera del Libro di Torino si rinnova l'edizione di Giuffà Storie per ragazzi della
1: Ecco,
0: Sennos editrice. E noi facciamo dei laboratori di poesia, di disegno tra artisti e i nostri giovani ragazzi e di Gibellina e di altri paesi della Valle del Belice e quest'anno si accompagna questa avventura narrativa di Giuffà assieme a una summer school fatta con la IULM di Milano e l'Università di Palermo proprio perché Portami il futuro vuole dare nuovi spunti creativi alle nuove generazioni e la Fondazione Orestiadi è da molti anni che lavora in questo campo.
1: certo, queste attività rientrano poi in uno dei campi di attività privilegiati, no? Delle Orestiadi, che sono le attività rivolte ai bambini, ai ragazzi, no? In realtà le Orestiadi hanno una storia teatrale e musicale antichissima ormai, ma questo
0: 45 anni.
1: esattamente, ma questo timone l'avete sempre tenuto ben diritto, no? Nel rivolgersi sin dai tempi di Ludovico Corrao, no? Di
0: Sì,
1: suo padre,
0: sì,
1: no?
0: sì, sì.
1: Ben diritto, rivolgendovi appunto ai bambini e ai ragazzi. Quindi c'è un premio di disegno, no? Illustramente, Giuffà in viaggio attraverso i mari, i monti e il cielo verso la pace, e poi anche un premio di poesia, proprio quello dedicato alla memoria di suo padre, no? Allora,
0: Sì. Sì, di Ludovico
1: invece,
0: Corrao, sì.
1: certo, di Ludovico, che abbiamo tutti amato e conosciuto sin appunto dai primissimi tempi delle Orestiadi. Ecco, il premio di poesia invece come che decorso ha, che svolgimento ha e che cosa accadrà invece nel corso della giornata del 15 maggio?
0: Dunque, presenteremo la giuria e tra i giurati ovviamente ci sono grandi poeti come Elisa Donzelli, Roberto Dedier e soprattutto Marilena Renda perché è di Gibellina e assieme a loro anche Rosanna Maranto che è appunto l'ideatrice del primo premio Illustramente e Fulvia Toscano e oltre a Roberto Dedier c'è anche Walter Sinnicchi. Cristian Sinnicco, e assieme a loro leggeremo delle poesie, ma poi l'aspetto creativo, ludico, costruttivo sarà realizzato dai professori della IULM, i professori di Palermo, e dunque Martina Treu per la cultura greca, Emanuela Giolfo con me per la cultura araba, assieme anche al professor Daniele Sicari dell'Università di Palermo. E ci sarà anche un laboratorio di tamburelli, perché oltre a leggere le poesie in arabo e in siciliano, io ho anche fatto un libro sui poeti arabi di Sicilia con Mondadori, che appunto torniamo a rileggere assieme ai ragazzi per mantenere viva questa tradizione
1: Ecco.
0: culturale.
1: Allora, Francesco Corrao, le chiedo un'ultima cosa che non ha nulla a che fare in realtà, proprio strettamente con il viaggio di Giuffà e con questa giornata del 15 maggio, una riflessione finale, un pochino più oltre confine, diciamo così, riflettendo a questi 45 anni di Orestiadi, per l'appunto, no? E a quell'invenzione prodigiosa che ebbe suo padre, che fece suo padre nella cornice di Gibellina Nuova. Secondo lei, ripensandoci proprio profondamente, al di là anche delle memorie familiari, voglio dire, che la legano a Ludovico, qual è proprio l'eredità che ha lasciato questa esperienza, un'eredità ancora viva, pulsante, attiva, come ci ha appena raccontato Virgilio Sieni, per esempio, no? Com'è possibile, insomma, che in questo contesto, un po' surreale, metafisico, di Gibellina Nuova, sia ancora possibile, creare, sperimentare, immaginare? Che cos'è, insomma, che favorisce a Gibellina Nuova questa esplosione di vitalità e di creazione?
0: Beh, portare avanti il sogno mediterraneo di mio padre, cioè la collaborazione tra artisti e artigiani. Ricordo che negli anni 70 mio padre aveva fatto appello appunto agli artisti siciliani come Sciascia, Guttuso, no? Per tornare in Sicilia per rendere un debito di gratitudine verso quella terra, verso quella grande fantasia creativa che da Ielimi ai greci, romani, arabi, normanni, spagnoli, no? Hanno lasciato un'eredità importante che si è sempre trasformata attraverso i secoli, lasciandoci un

0: un segno particolarissimo, perché la Sicilia si presta al dialogo, perché ha assunto dalle diverse culture segni, elementi, valori, e dunque in questa capacità di dialogare dà la speranza non soltanto di rinnovare il dialogo e lo scambio culturale tra i popoli, soprattutto in questo momento, ma soprattutto insegna l'importanza di mettere insieme le arti, appunto, quelle materiale e immateriale della cultura popolare con quelle alte, perché è insieme che si cresce, stimolandosi a vicenda con sapienza antica da una parte e la forza rigeneratrice e innovativa della grande arte dei
1: Ecco.
0: grandi creatori, dei
1: Bene,
0: grandi
1: bene.
0: maestri.
1: Grazie per aver disegnato questa cornice un po' più ampia, no? E concettualmente profonda intorno alle cose che accadranno in questo mese di maggio a Gibellina. E allora, Francesca Corrao, ci lasciamo con un'altra delle grandi creazioni, per l'appunto, che sono state suggerite, accompagnate, riflesse da Gibellina Nuova. Perché in quel 1994, quando Bob Wilson e Philip Glass immaginarono quella discesa da Gibellina Vecchia a Gibellina
0: Wasteland.
1: Nuova, no? Con
0: Sì.
1: T.S.E., in quell'anno Philip Glass presentò anche in prima assoluta La Bella e la Bestia, La Belle et la Bête in lingua francese. Era il 21 giugno esattamente del 1994, forse lei se lo ricorderà. Nel mio piccolo me lo
0: Benissimo,
1: ricordo
0: pure.
1: anch'io, perché come si dice
0: Fantastico.
1: in questi casi, io c'ero, ecco, noi
0: Eh
1: c'eravamo.
0: sì.
1: E quindi ci lasciamo con La Metamorfosi, che è l'ultimo quadro
0: Sì.
1: della Belle e la Bête di Philip Glass, ripensando appunto a quel giugno ormai di, beh, insomma, di 30 anni fa, appunto. Grazie infinite,
0: Sì. E
1: Francesca Corrado.
0: che è
1: Sì.
0: la cifra di Giuffà, la
1: Eh
0: metamorfosi, la
1: beh, sì,
0: trasformazione
1: ovviamente.
0: sempre.
1: Tutto torno, quasi. Buona
0: Sì.
1: serata, grazie.
0: Buona serata, grazie a lei, arrivederla.
1: Arrivederci.

0: La metamorfosi, la trasformazione, ovvero sia l'ultimo quadro, il quadro finale, il finale de La Belle et la Bête, l'opera di Philip Glass, basato sul film di Jean Cocteau. In realtà è un'opera film che poi ha avuto anche un grande successo e molte repliche, ma che debuttò il 21 giugno 1994 alle Orestiadi di Gibellina. In questo caso abbiamo ascoltato le voci di Janis Felty, La Belle di Gregory Purnhagen, La Bête, nella esecuzione poi di The Philip Glass Ensemble, diretto da Michael Riesman. E con questo chiudiamo la parentesi dedicata alle Orestiadi di Gibelline e a tutte le cose meravigliose che succederanno nel mese di maggio a partire dalla cerimonia di Virgilio Sieni. Torniamo a Venezia, sono le 22:47 in questo momento. Ci siamo stati all'inizio della trasmissione con il concerto dell'orchestra del Teatro La Fenice, dal Teatro Malibran, il concerto diretto da John Axelrod, e adesso ci torniamo ancora insieme a Elena Del Drago, che ha avuto la pazienza di aspettarci sino a quest'ora della sera. Buonasera.
1: Con grande piacere, buonasera a tutti.
0: Elena Del Drago l'abbiamo sentita qualche giorno fa nella pre-inaugurazione della Biennale d'Arte 2026. Credo tu sia tornata nel frattempo a Roma, abbia
1: sì, sono approdata a Roma,
0: bene
1: sì.
0: queste giornate, e ci torniamo anche perché, cara Elena, non possiamo distrarci troppo dalla Biennale d'Arte, perché anche questa sera i siti di tutti i quotidiani riportano alcune notizie di cronaca delle quali noi siamo semplici testimoni, non dobbiamo dire fare altro, però oggi è arrivata la notizia che una ventina di padiglioni nazionali non sono stati aperti per protesta contro la presenza del padiglione israeliano. Questo pomeriggio c'è stata in via Garibaldi, non troppo lontano dall'attuale sede del padiglione israeliano, che non è più ai Giardini da quest'anno, bensì appunto all'Arsenale,
1: esatto.
0: C'è stata una manifestazione sempre contro la presenza del padiglione israeliano. Ci sono stati anche scontri con la polizia, ma insomma questa fa parte della cronaca che non possiamo non riportarvi, ma della quale appunto noi non ci occupiamo. E allora volevo chiederti, Elena, che cosa hai visto in questi giorni, se hai fatto una passeggiata attraverso
1: i padiglioni. Oltre la tensione, di questa mattina, che era palpabile, che fa pensare un po' la prima biennale politica dopo tanti anni, dopo quella del 68, quella del 77, quando però la situazione era molto differente, anche come reazione degli artisti che avevano deciso di chiudere le proprie sale, di ritirare le proprie opere, di girarle in maniera molto enfatica, eccetera. In questo caso si tratta più di qualcosa che gli artisti subiscono, ecco, non sono protagonisti, anche quando si decide di chiudere dei padiglioni, più una cosa istituzionale rispetto alla volontà dei singoli artisti. Credo che questa sia una differenza da notare, ecco. Ma entrando poi nello specifico dei padiglioni, più si diffonde sempre nei primi giorni di apertura, nei giorni di preapertura della Biennale, un po' di pettegolezzo, di chiacchiera attorno ai padiglioni che non possono perdersi, che bisogna vedere assolutamente. Ogni anno ce ne sono almeno un paio che vengono reputati da sempre di più dal passaparola,
0: dalla
1: imperdibili,
0: Vox Populi, insomma.
1: Dalla Vox Populi dei critici, dei giornalisti, degli appassionati d'arte. Sicuramente tra questi, per la seconda edizione di fila, c'è il padiglione della Santa Sede, che quest'anno è davvero in un luogo straordinario, che è il giardino mistico dei Carmelitani Scalzi, proprio accanto alla stazione. Quindi i nostri ascoltatori che andranno alla Biennale saranno molto consigliati di andare direttamente, prima di spostarsi verso la Biennale, al padiglione della Santa Sede, perché effettivamente i due commissari, Hans-Ulrich Hobrist, quindi uno dei più importanti critici contemporanei, e Ben Vickers, hanno commissionato a 20 autori musicali altrettante opere da ascoltare camminando e meditando in questo giardino mistico. In questo modo effettivamente hanno risposto all'invito della curatrice Koyo Kuo appunto di sintonizzarsi su delle tonalità minori. L'hanno fatto poi attorno ad una figura come quella di Hildegard von Bingen, che unisce proprio questi 20 lavori. Quindi si tratta di questa figura, una santa del XII secolo, che per la quale la musica era un asse centrale della devozione e della preghiera, che viene reinterpretata da artisti come Thelonious Monk, come Patti Smith e appunto 18 altri. Questo è sicuramente uno dei padiglioni più insomma interessanti.
0: Sì, è molto sorprendente la vitalità che manifesta ancora la figura di Hildegard von Bingen, della quale abbiamo parlato tante volte anche qui, soprattutto per la sua competenza musicale. Alla musica era legatissima Hildegard, no? Al punto soffrire molto quando venne in qualche modo punita per avere sepolto nel giardino del proprio convento uno scomunicato. Le venne proibito di cantare, no? E quella fu una specie di una ferita, proprio come se l'avessero tagliato un braccio, la rinuncia al canto, no? E poi tutte le altre attività sorprendenti di Hildegard, no? Dalla medicina.
1: Una figura straordinaria
0: e ancora vitale. Questo mi impressiona sempre molto dopo 800 anni, no?
1: Dopo 800 anni effettivamente artisti, appunto autori, musicisti che continuano ad ispirarsi a questa figura, e lo fanno con una grande passione che viene trasmessa effettivamente a chi riuscirà a visitare questo giardino, che tra l'altro è molto difficile da visitare, dunque è un'occasione. Ma per noi radiofonici è particolarmente interessante guardare anche a quanto sia centrale in questa biennale d'arte visiva l'aspetto sonoro, perché sono diversi padiglioni che hanno messo appunto l'ascolto, penso a quello per esempio degli Emirati Arabi Uniti, appunto l'ascolto al centro della pratica e proprio dell'attenzione all'arte. Questo è uno spostamento piuttosto rilevante in questa edizione. E un altro aspetto che non avevo colto effettivamente durante il primo giorno è questa attenzione alla natura, che è evidente nel giardino mistico, ma è evidente in moltissime opere che ribadiscono aspetti differenti della natura, ma c'è questo invito continuo dei curatori, raccolto dagli artisti, a risintonizzarsi, per usare un termine musicale, appunto con le indicazioni della terra, della natura, a più livelli e in diversi padiglioni. Un altro di quelli che sicuramente tutti cercano di visitare, ci sono almeno in questi giorni delle file chilometriche che poi probabilmente svaniranno, è quello austriaco, SeaWorld Venice di Florentina Holzinger, che racconta sostanzialmente questa visione di una Venezia progressivamente allagata. C'è questo paesaggio sott'acqua, una specie di parco acquatico, con questa performance all'ingresso che aziona una vecchia campana veneziana in una sorta di scenario post-apocalittico, si direbbe, insomma, con diverse performance. L'idea è sempre appunto quella di una natura abusata dall'uomo, e questo è senz'altro un tema fortissimo da diverse edizioni, ma in questo caso questo grido arriva davvero dai quattro continenti, che è un altro aspetto rilevante appunto di questa biennale.
0: Certo. Dicevamo, quando ci siamo collegati due o tre giorni fa, no, con te, proprio il primo giorno della preinaugurazione. L'inaugurazione ufficiale è domani, giusto? Il 9
1: di domani maggio, no? Si apre al pubblico, finalmente.
0: Ecco. E dicevamo, no, che dopo la scomparsa della curatrice, ahimè precoce e imprevista, il suo team, no, di curatori che vengono da tante parti del mondo, dei quattro angoli del pianeta, come si dice, no, l'impostazione è stata quella di creare anche delle parole guida. Una di queste, dicevamo l'altra volta, era la parola comunità, no?
1: Sì,
0: ti è sembrato
1: sì,
0: adesso,
1: è un aspetto,
0: visitando un sì. po' più a fondo insomma i padiglioni, che questa parola sia effettivamente una parola viva, fertile, girando tra i padiglioni?
1: Assolutamente sì, non è una parola, uno slogan vuoto, perché moltissime delle pratiche raccontate dagli artisti che abbiamo incontrato, intervistato, appunto sono legate ad una necessità di collettività dall'inizio del percorso creativo, quindi a partire dallo studio, questi studi aperti, ecco, questo è evidente come a livello non soltanto della Biennale, ma anche delle mostre attorno alla Biennale, che sono come al solito di altissimo livello. E quello che colpisce è questa necessità di condividere il processo creativo con colleghi, naturalmente assistenti, autori con i quali confrontarsi, e poi un'altrettanta apertura verso il visitatore, verso lo spettatore. Però ecco, arriva proprio dai quattro angoli del pianeta, dal Ghana, come dalla Finlandia, dalla Puerto Rico, da molti anche gli artisti selezionati, per esempio dal Brasile, dal Sud America, questo aspetto, questa necessità collettiva a partire proprio dall'artista, che in fondo insomma non è stato sempre così, no? Cioè l'individualità dell'artista sembra perdersi in questi ultimi anni, almeno a giudicare dalla Biennale.
0: E quindi l'ultimo tema, insomma, poi ci lasciamo per questa sera, perlomeno, è proprio anche quello del non voglio dire del tramonto dell'Occidente, per usare un titolo assai famoso, no? Però comunque di una perdita di centralità dell'arte.
1: Beh, sì.
0: Del cosiddetto Occidente, almeno nella visione di questa Biennale.
1: Non possiamo neanche tacere il fatto, appunto, che non c'è soltanto un artista italiano, che è Teo Esceto, che espone un ulivo rotante all'Arsenale, che insomma questo la dice lunga anche su un sistema dell'arte italiano, ma europeo più in generale, abbastanza in crisi, ecco, almeno a vedere, a guardare le scelte di Koyo Kuo. Poi parlando con qualche collega ci si davano delle spiegazioni più pratiche, che magari appunto la curatrice è scomparsa e il team non hanno neanche avuto troppo il tempo di approfondire, no, l'aspetto sì, dell'arte europea, che insomma è meno il loro ciò che conoscono bene. Però effettivamente è un dato impressionante, insomma, gli artisti inequivocabile. Cioè, un artista italiano in tutto il percorso naturalmente espositivo, quello curato. Poi c'è naturalmente il padiglione italiano che è molto riuscito quest'anno, e questo direi che lo dobbiamo sottolineare.
0: Mettiamolo allora insieme a quello del Vaticano e a quello austriaco.
1: Assolutamente. Bene. E quello indiano anche.
0: Benissimo, grazie, okay. Grazie per questi suggerimenti. Elena Del Drago, immagino che tu dedicherai alla Biennale, non so se la prossima o le prossime puntate di A3,
1: quando andrai
0: in onda, facciamoci un po' di
1: domani
0: pubblicità tra noi.
1: Domani alle 13. E dunque ascolterete alcuni dei protagonisti della Biennale dei Padiglioni, e probabilmente anche nella puntata successiva.
0: Benissimo,
1: vi aspettiamo
0: sabato prossimo alle 13, i due sabati prossimi alle 13. Grazie Elena Del Drago, buona serata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: A voi.
0: Allora, 23 giuste, pochi secondi qui dalle nostre parti, abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme se ne avete voglia, e come accade ogni venerdì dedichiamo un po' di spazio e di tempo a dei giovani interpreti, italiani in particolare, che stanno costruendo la propria identità di musicisti o l'hanno già costruita, ma insomma si trovano in una fase sempre di crescita. È una rubrica, parola proibita fino a qualche anno fa anche a Radio 3, ma che oggi forse si può usare nuovamente, che è intitolata la Next Gen, la prossima, la nuova generazione. E questo ritratto, adesso non vi dico ancora a chi è dedicato, comincia comunque con questo suono.

0: Se avete nelle orecchie più o meno vaghe reminiscenze chitarristiche dopo aver ascoltato questo brano, beh, avete perfettamente ragione, perché questo è un brano celeberrimo destinato alla chitarra, Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega, che abbiamo ascoltato però in una trascrizione eccellente d'autore, niente meno che di Ruggero Ricci, per violino solo, e l'abbiamo ascoltata nell'esecuzione strepitosa, devo dire, di Oleksandr Semchuk, che è uno dei molti maestri amati dalla protagonista di Next Gen questa sera, vale a dire, e adesso il nome ve lo svelo, Misia Iannoni Sebastianini, che è al telefono con noi. Buonasera Misia, ben arrivata.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Eccoci. Misia Iannoni, in realtà noi l'abbiamo ascoltata tante volte, anche se non perché è uno dei delle colonne del quartetto Werther, lo diciamo subito, Misia, così ci mettiamo in pace,
1: certo.
0: Ecco, con il quale credo lei sia poi in questo momento in Svizzera per tante e diverse ragioni, però non l'abbiamo, ecco, quasi mai ascoltata nella sua veste di solista, invece quello che faremo oggi. E voi sapete, chi segue un po' Next Gen da qualche, ma forse anno oramai, non so bene da quanto vada in onda questa rubrica che è curata da Attilio Fortunato, noi abbiamo l'abitudine di iniziare proprio le conversazioni con i nostri ospiti con un brano eseguito da uno dei maestri, no? Per così incamminarci lungo la strada della formazione musicale, che è evidentemente uno dei passi fondamentali per qualsiasi musicista. Diciamo che Misia è nata a Roma nel 1997, diciamo gli anni perché non c'è niente da nascondere, si è diplomata al Conservatorio di Roma, Santa Cecilia, e poi però il biennio l'ha fatto, e poi c'è stato il biennio in musica da camera al Conservatorio Boito di Parma, con grandi e solenni votazioni sulle quali così che tralasciamo, insomma, per così. Ed effettivamente Oleksandr Semchuk è stato uno dei suoi maestri, no? Che rapporto aveva con lui, come lo ricorda, e che cosa le è rimasto del suo insegnamento?
1: Certo, allora, innanzitutto, come anche ha detto lei prima, sono stata molto fortunata nella mia vita e ho incontrato tantissimi maestri nel mio percorso. Ovviamente il percorso del musicista, si dice sempre, non finisce mai, ed è proprio anche questo il bello. Noi ancora oggi, ma penso che, e spero che lo faremo per tutta la vita, saremo allievi, studenti.
0: Informazione.
1: Esatto, esattamente. E quindi ricordo anche Marco Fiorini, Marco Domini, con il quale mi sono diplomata, Pavel Berman, Rainer Schmidt del quartetto Hagen, quindi devo dire Cavacos, Mariana Sirbo, insomma sono stata veramente una ragazza fortunata.
0: Sì, è una bella costellazione
1: nel mio percorso.
0: Questa,
1: sì, sì, sì. E ogni volta, insomma, provavo un po' a assorbire, a rubare con ammirazione da tutti i maestri che ho incontrato, e poi anche musica da camera. E altrettante personalità veramente importanti. Ho scelto, insomma, con Oleksandr Semchuk c'è stato un rapporto molto bello. Io l'ho conosciuto nel 2015, avevo 17-18 anni e era l'anno prima del diploma. Quindi stavo preparando tutto il bagaglio del diploma, all'epoca vecchio ordinamento, quindi quasi 3 ore di repertorio, sì sì, tra sonate, concerti, violino solo e così via. E l'ho incontrato e devo dire che la sua energia, il suo carisma, il suo cuore enorme, la sua generosità e anche la sua intelligenza come insegnante e come musicista mi hanno veramente lasciato il segno, devo dire, hanno lasciato un'impronta che è veramente rara.
0: Rara e forte,
1: insomma,
0: quindi, no?
1: Rara e forte, devo dire che lui mi aveva colpito tantissimo già alla prima lezione, e poi quando l'ho sentito suonare, suonava la la sonata di Strauss con Canino, se non
0: sbaglio,
1: a Imola durante il festival estivo. Sono rimasta senza parole e ho detto: lui, vorrei che lui fosse il mio insegnante, e infatti sono stata con lui per più di 5 anni e ancora adesso ci sentiamo. Adesso gli chiedo anche, adesso che ho iniziato anch'io ad insegnare, e devo dire che i miei allievi stanno essendo anche una parte importantissima del mio sviluppo come studente, paradossalmente.
0: Si impara molto dagli allievi, come ovvio che sia. Cioè, non è così ovvio in realtà, ma è sicuramente vero. Ecco.
1: Per me è stato così, veramente. Certo, quindi ancora adesso ci sentiamo, siamo in contatto.
0: Bene, chissà che ci ascolti, allora in qualche modo lo salutiamo.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco. Senta, Misia, com'è cominciata questa avventura? Noi lo chiediamo sempre ai nostri ospiti, no? Il primo incontro con lo strumento, la prima folgorazione, la prima fascinazione, il primo «Oh, io voglio suonare quella cosa lì, anche se ancora non lo so fare». Com'è accaduto per lei?
1: Allora, per me è successo intorno ai 7-8 anni e hanno portato il violino, l'hanno presentato nella scuola che frequentavo, e devo dire che mi era piaciuto alle elementari, esatto. Però io ero una bambina molto energica, avevo bisogno di muovermi tanto, insomma, all'epoca stare ferma a studiare, diciamo che non era proprio il mio forte, quindi ero una ragazzina molto fisica, amavo la ginnastica ritmica, volevo diventare un'atleta, e infatti ho frequentato anche la Federazione Italiana di Ginnastica Ritmica fino ai 12 anni, insomma, era la mia passione del momento. Quindi diciamo che ho iniziato con il violino, ma più perché alcune delle mie amiche più care erano andate in questa direzione e mi hanno un po' trascinato con il loro entusiasmo. Ma io non è che fossi proprio
0: così incline al violino, insomma.
1: Esatto. Mi ricordo mia mamma che mi rincorreva in qualche modo con un timer di un'ora per cercare di, insomma, farmi fare tutti gli esercizi.
0: Un'ora al giorno.
1: Esatto. Poi a un certo punto, l'anno dopo il conservatorio, l'entrata in conservatorio, ho deciso di entrare appunto perché non si sapeva ancora quanto questo vecchio ordinamento, insomma, cosa sarebbe successo dopo. Quindi la mia insegnante all'epoca, Simona De Rossi, mi consigliò di fare l'ammissione e io, insomma, feci
0: era più brava come giovanissima violinista o come giovanissima atleta, visto che ancora le due strade?
1: Senza dubbio atleta. Sì, esattamente. Infatti rischiai di non entrare. Entrai penultima in conservatorio.
0: Ecco.
1: E con mia grande disperazione, perché ovviamente, insomma, tutte le mie amichette invece erano entrate con successo e io, insomma, con il calcio nel sedere, come si suol dire. L'anno dopo, a un certo punto, per me è stato molto chiaro, non so come sia successo esattamente, ma mi ricordo un giorno in cui stavo studiando la meditazione de Thais, che all'epoca, insomma, per 13 anni io non avevo iniziato, insomma, ero ancora un po' indietro, era un brano, insomma, difficile da affrontare.
0: Certo.
1: Ricordo una sensazione incredibile di questa musica che a un certo punto ha iniziato fortissimo a dirmi qualcosa e ho sentito la necessità fortissima di volerla trasmettere, comunicare, e in pubblico questa cosa aumentava esponenzialmente. Il piacere che mi dava suonare per me, per il pubblico, era una cosa impagabile. E io a 13 anni mi ricordo proprio il giorno, era anche lì estate, un corso estivo, andai dalla mia insegnante e le dissi: per favore aiutami a diventare una violinista, perché io voglio fare questo. E da quel momento iniziò una passione, un amore
0: che non è
1: come
0: ancora
1: spesso
0: finito,
1: anche le
0: ovviamente.
1: Che non è ancora finito, e che spesso, come anche in tutti gli amori, è anche un po' tormentato. Però era la mia più grande passione, senza dubbio, facevo solo quello. E, insomma, mi sono dedicata, e quindi anche in conservatorio poi, insomma, sono cresciuta e Ecco, è stato più facile.
0: Che bello, grazie per questo ricordo, perché quando c'è un momento proprio, no? Una specie di istante magico, irripetibile, unico, in cui si decide una cosa che poi, no? Sì. Cambia la vita, è sempre, sempre bello ricordarlo. C'è anche un'ascoltatrice che si chiama Francesca, dice: come la Madeleine, ho chiuso il libro che stavo leggendo sul tenore Joseph Schmidt, sopraffatta dal Requerdos. Complimenti, complimenti a Anisia.
1: Ecco, sono
0: quindi contenta. Si comincia un po' il dialogo con gli ascoltatori, vedremo poi si svilupperà nell'arco di questa oretta che abbiamo. Allora, poi intanto adesso passiamo a un'altra pagina musicale, così per interrompere un po' il flusso delle parole, anche se è molto fluido e divertente, perché ad un certo punto poi accade un altro momento importante nella sua vita, che è quello in cui lei decise, insieme ai suoi compagni di viaggio e d'avventura, di fondare il Quartetto Werther, per l'appunto, con il quale poi state compiendo un magnifico percorso, anche questo in pieno svolgimento, no? E dal futuro sicuramente
1: grazie,
0: bello. Perché una delle incisioni che avete realizzato è quella che apparenta due quartetti per pianoforte e archi, naturalmente. Ricordiamo, il Quartetto Werther,
1: esatto,
0: è un quartetto per pianoforte e archi, forse io lo do per scontato, ma non è così forse per tutti. E insieme a Martina Santarone, a Vladimir Bogdanovich e Antonio Fiumara avete inciso questo CD che si chiama Affinità Elettive in italiano, e che raccoglie due pagine strettamente legate tra di loro, proprio nel nome di Goethe e soprattutto nel nome del personaggio di Werther. Adesso non lo approfondiamo questo legame perché non è il momento, ma insomma ci sono il quartetto numero 3 in si minore, l'opera 3 di Felix Mendelssohn, e il quartetto ancora numero 3 in do minore, l'opera 60 di Johannes Brahms. E allora io direi, Misia, che ascoltiamo innanzitutto lei e i suoi compagni di viaggio nel quartetto. Lei è l'unica voce violinistica, quindi si distingue dalle altre, a differenza di quanto accade in un quartetto d'archi, no? In cui i violini,
1: sì,
0: insomma, lo scontro tra i due violini spesso magari può mettere in ombra l'uno o l'altro. Ascoltiamo il primo movimento del quartetto, allegro non troppo, Quartetto Werther per l'appunto, e poi continuiamo il nastro di questo racconto di vita.

0: Il primo movimento dunque del quartetto per pianoforte e archi numero 3 in do minore opera 60 di Johannes Brahms, una pagina strettamente legata alle influenze sia espressive che letterarie del Werther, il grande romanzo del Werther di Goethe, nella esecuzione del quartetto Werther, Misia, Iannoni, Sebastianini, violino, Martina Santarone, viola, Vladimir Bogdanovich, violoncello e Antonino Fiumara, pianoforte. Ed era questa una delle avventure che adesso cercheremo di approfondire, che lega la nostra ospite di questa sera, l'ospite della rubrica Next Gen, a questo quartetto, per l'appunto, che credo, no, Misia al telefono con noi, abbia rappresentato e continua a rappresentare una porzione importante, no, della sua vita musicale e non soltanto musicale.
1: Ah, sì, assolutamente. Il quartetto Opera 60 è forse il brano che più di tutti abbiamo lavorato da quando ci siamo formati. Nel 2016, ormai 10 anni fa.
0: Si festeggiano i 10 anni, è vero?
1: Caspita. Si festeggiano, esatto, ad ottobre. Poco prima, per preparare, diciamo, l'audizione alla Scuola di Musica di Fiesole con il Trio di Parma, abbiamo iniziato a studiare questo quartetto e dopodiché abbiamo scoperto
0: le affinità.
1: Le affinità, chiamiamole così, perché poi è tutto, veramente torna tutto, è una cosa incredibile. Noi quattro, già per la scelta del nostro nome, appunto, avevamo casualmente, ancora non ci conoscevamo tutti, letto I dolori del giovane Werther l'estate prima di formarci, quindi diciamo che poi la scelta del nome è ricaduta su quello. Dopodiché abbiamo trovato queste correlazioni strettissime, questo rapporto strettissimo con il quartetto Opera 60. Dopodiché abbiamo iniziato un viaggio che appunto ancora non finisce, perché ad ogni prova, ad ogni lezione con tantissimi insegnanti, ECMA, questa European Chamber Music Academy, con Patrick Hute, con Johannes Meist, insomma stiamo approfondendo ancora e ancora, proprio ogni volta scopriamo qualcosa di nuovo su questo quartetto, sulla densità della scrittura, la profondità. È una cosa, un lavoro senza fine, ma un lavoro meraviglioso.
0: Infatti voi scrivete,
1: siamo molto fortunati, no,
0: nell'introduzione a questo disco: incidere oggi questo quartetto significa mettere per la prima volta su carta, una carta immaginaria evidentemente, sì, immateriale, no, le nostre idee, lo studio fatto negli anni al fianco dei nostri maestri, la nostra interpretazione che certamente negli anni cambierà, pur conservando elementi interpretativi ormai chiari nelle nostre scelte musicali. Senta, Misia, esatto, quel giorno in cui scoprì, appunto eseguendo la meditation della Thais, di voler fare questo mestiere, no, che è uno strano mestiere, sì, già definirlo come tale, insomma, può essere contraddittorio,
1: esatto,
0: ma
1: esatto,
0: si immaginava già in qualche modo un futuro come solista, come aveva in mente l'orchestra, aveva in mente la musica da camera. In quel giorno lì che cosa aveva in mente per il suo futuro, se aveva in mente qualcosa?
1: Allora, ma avere qualcosa di preciso? Sicuramente mio grandissimo amore, il concerto di Tchaikovsky, che volevo suonare con l'orchestra,
0: ecco.
1: E è stato un sogno che appunto 2 anni fa soprattutto l'ho già suonato un po' di volte in Italia, ma ho avuto il grandissimo onore di suonare come, diciamo, concerto di fine corso alla Hochschule di Basilea, qui vicino dove sono adesso, il diploma del master solistico con la Sinfonia Orchestra Base, il concerto di Tchaikovsky, che è stata, diciamo, un'emozione indescrivibile, perché appunto un'orchestra proprio di quelle che si sentono con i grandi solisti, per cui io racconto sempre quando hanno iniziato a suonare l'introduzione del concerto in Re maggiore. Io ero su questo palco meraviglioso, ho chiuso gli occhi e quasi non stavo per entrare, perché sono talmente abituata a sentire orchestre di questo calibro suonare con solisti incredibili che ho detto: ma io non sono io che
0: Cosa
1: devo
0: ci
1: entrare
0: faccio
1: adesso,
0: qui?
1: cosa ci faccio qua?
0: Ecco.
1: Però è stata, diciamo, un'emozione che mi porto dentro, e questo sicuramente è stato un mio grandissimo sogno. E sapevo che, insomma, avrei voluto che il violino facesse parte della mia vita. Non sapevo se come mestiere, non me lo chiedevo, io volevo fare quello e non pensavo ad altro. E questa è stata una cosa che mi ha anche molto rare
0: Faccio
1: adesso.
0: qui.
1: Cosa ci faccio qua?
0: Ecco.
1: Però è stata, diciamo, un'emozione che mi porto dentro, e questo sicuramente è stato un mio grandissimo sogno. E sapevo che, insomma, avrei voluto che il violino facesse parte della mia vita. Non sapevo se come mestiere, non me lo chiedevo, io volevo fare quello e non pensavo ad altro. E questa è stata una cosa.

0: considerazione appunto la strada del musicista come professione, perché
1: Certo.
0: appunto sappiamo quanto non sia così scontato poter lavorare di musica, soprattutto in Italia, che è un paese meraviglioso, però insomma ancora adesso dobbiamo un po' lavorare per cercare di portare questa,
1: Sì, per
0: no,
1: far sì
0: questa grandezza, questa
1: che
0: bellezza.
1: il mestiere sia una professione, insomma, ecco, riconosciuta
0: Esattamente, in un certo
1: come
0: senso.
1: tale,
0: Eh sì,
1: è così ancora,
0: esatto.
1: sì.
0: Io la mia famiglia mi ha sempre, insomma, aiutato a
1: Aiutato.
0: non vederla in questo modo, a fare di tutto per fare le cose che appunto mi piacevano, che sentivo mie, con cui, insomma, volevo, con le quali volevo, potevo esprimermi. E poi il resto è andato un po' da sé,
1: Sì, ma
0: quindi sono
1: infatti poi
0: contenta.
1: si chiede sempre, no, ma lei cosa avrebbe voluto fare solista? In realtà no, non c'è una vera distinzione, no? Perché sono strade che si prendono, anche si sovrappongono, contemporaneamente, la strada del solista, la strada del musicista da camera, dell'orchestra, no? È sempre la stessa, diciamo, si è sempre al centro comunque, no? Che poi cambino gli strumenti intorno a sé, no? Cambia relativamente poco, no? Quindi
0: Sì,
1: è un po' una
0: esatto.
1: falsa questione questa, no? Del che
0: A
1: cosa vuoi
0: me devo
1: fare?
0: dire, esatto, a me piace molto fare tutto purché
1: Ecco.
0: riguardi la musica e il violino. Adesso appunto mi piace moltissimo suonare musica da camera, ovviamente. Mi piace suonare, adesso ho intrapreso questa collaborazione con i solisti di Pavia,
1: Sì.
0: grazie a Daniele Giorgi che mi ha, diciamo, chiamata anche come violino di spalla e solista, per cui suonerò alle quattro stagioni il mese prossimo a Pavia, proprio con loro, e con cui faccio anche primo violino concertatore, poi suono da secondo violino, da terzo violino, mi piace in
1: Piace
0: orchestra, mi piace qualsiasi cosa, devo dire, sì,
1: tutto. Magnifico,
0: purché
1: che
0: sia
1: bellezza.
0: fatto con
1: Con rigore e
0: no,
1: no?
0: sì, con il con la
1: E
0: passione,
1: con la
0: diciamo.
1: passione, certo.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, noi adesso facciamo un ascolto breve che riguarda proprio Vivaldi, non l'est. Ah no, proprio l'inverno, no? Invece sì, il concerto per violino e archi in fa minore, l'inverno, il secondo movimento largo, però con un'altra orchestra, Ludi Sonores. E ascoltiamo questo
0: Esatto.
1: brevissimo passaggio e poi magari ne parliamo un po'.

Ecco uno squarcio dunque dedicato al violino solista, o meglio sarebbe dire al violino obbligato, no? Come sarebbe forse più corretto dire nel caso delle stagioni di Vivaldi, il largo dall'inverno, il concerto per violino e archi in fa minore, opera 8, Rion Verzeichnis 297 con l'orchestra Ludi Sonores. In che occasione, Misia Iannoni Sebastianini, è nata questa

0: registrazione?
1: Allora, questa è una registrazione fatta da un concerto live che abbiamo fatto l'anno scorso ad aprile nella Sala Baldini. Insomma, erano in programma queste stagioni e il direttore, senza dirmelo prima, ha deciso di registrare.
0: Ah,
1: Alla fine sono molto
0: è
1: contenta,
0: rimasta traccia nella
1: assolutamente.
0: storia.
1: Esatto, no. È stato sicuramente un bellissimo ricordo. Io sono molto legata alle quattro stagioni e in generale anche alla musica barocca, anche se si
0: Anche se
1: potrebbe non pensare.
0: le occasioni non sono state moltissime fino ad ora, quantomeno forse,
1: Sì,
0: no? Per dedicarci
1: sì.
0: molte energie.
1: Esatto.
0: Ecco. Mi dice
1: Sì,
0: due parole sul
1: esatto.
0: suo violino, sullo strumento che suona, posto che sia stato uno soltanto dall'inizio oppure no, non lo so.
1: Ah no, allora, in questo momento sto suonando un violino molto bello che si pensa che sia un violino francese del 1800, ma non è sicuro. Non è il violino che stavo suonando in questa
0: Ah, ecco.
1: registrazione. E, diciamo che ho sempre avuto un po' di difficoltà a passare da uno strumento all'altro, anche quando ero più piccola, più giovane. E non riuscivo a ritrovare il mio suono molto presto, spesso con gli strumenti che insomma noi siamo abituati a portarci sempre dietro. Io avevo questo rapporto con lo strumento proprio anche molto fisico, no?
0: Ma
1: Quindi
0: immagino, ecco.
1: aveva il suo suono, stava sempre con me, era
0: Mai
1: lui, quindi
0: abbandonare il
1: passare,
0: violino.
1: mai abbandonare il violino e passare da uno strumento all'altro, diciamo, non era così facile. E, ho suonato per molto tempo un Francesco Guadagnini del 1928 di un colore rosso vivo, fatto a Torino, quindi insomma aveva questa vernice rossissima e mi piaceva molto, e che era la mia Ferrari, lo chiamavo la mia Ferrari,
0: Ha usato la
1: che però.
0: stessa definizione Giovanni Gnocchi per il suo violoncello
1: Davvero?
0: poche ore fa, sì, identica
1: Ah,
0: proprio.
1: incredibile.
0: Ecco.
1: E niente, però alla fine ero alla ricerca di qualcosa, non tanto una più alla mia personalità, alla
0: Alla
1: mia
0: personalità.
1: sensibilità.
0: Bene,
1: Sì,
0: cara
1: e
0: Misia,
1: quindi.
0: il tempo ci insegue da vicino e io voglio assolutamente far ascoltare un'altra avventura sonora e musicale che lei ha intrapreso con il quartetto Werther, vale a dire l'esecuzione del Quartet Satz in La minore di Gustav Mahler, questa volta però in una registrazione live, non discografica, per Perugia Classica, perché è un brano abbastanza lungo, dura 12 minuti e poi concludiamo insieme così, con un'ultima appunto, una ultima riflessione che riguarda proprio la disciplina del quartetto. Però, siccome in un minuto, ancora, anzi 50 secondi, che disciplina occorre avere per tenere in vita un quartetto come il vostro?
1: Allora,
0: Non basta un minuto,
1: domanda
0: non
1: da un
0: basta un
1: milione.
0: minuto. Mi
1: No,
0: ric-
1: ci provo. Bisogna essere molto determinati, ma allo stesso tempo molto aperti, perché bisogna essere in continuo movimento. Non si può
0: In
1: mai
0: tutti i
1: essere
0: sensi.
1: statici. S
0: Bene.
1: esatto. Sì,
0: È già una
1: è una
0: risposta,
1: lezione di vita, ecco.
0: ovviamente, ovviamente.
1: Sì,
0: Risposta perfetta
1: sì, sì.
0: in 40 secondi. Allora, ascoltiamo nuovamente il quartetto Werther nel Quartet Satz in La minore di Gustav Mahler, registrazione live per Perugia Classica, dura circa 12 minuti. A più tardi.

0: E questo mi sembra un esempio molto convincente del suono del quartetto Werther. L'abbiamo ascoltato in questo Quartettsatz in La minore di Gustav Mahler, pagina giovanile, ma in realtà straordinariamente matura, una registrazione live per Perugia Classica, che conclude, ahimè, il nostro incontro con Misia Iannoni. Sebastianini, primo violino, anzi violino del quartetto Werther, quindi che un secondo non c'è, ha ancora un minuto, sempre il minuto la costringo a frequentare, ma volevo chiedere una cosa proprio finale. Alla soglia dei 30 anni più o meno, non ancora toccati, che cosa si sente di avere raggiunto fino a questo momento?
1: Allora, sicuramente molta più tranquillità nell'accettare, nel voler vivere serenamente il mondo musicale e tutto ciò che comporta anche il suonare per il pubblico, lo stress, i concorsi. Ho cercato di eliminare tutte quelle che possono essere i lati più stressanti dell'essere musicista.
0: Beh,
1: e volerlo fare, farlo per... Sì, esattamente.
0: L'aiuterà
1: per entrare
0: molto
1: in contatto
0: nei prossimi 30, 60, 90 anni di vita, sicuramente. Grazie di cuore, Misia.
1: Grazie a voi di cuore,
0: Sebastianini. Ci congediamo a pochi secondi dalla mezzanotte, giusto il tempo di dirvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Mecco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo, Giorgio Spolverini ha curato la regia, Emilio di questa serata, Emilio Parisi, Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri invece qui al microfono. Domani Wozzeck da Venezia in edizione italiana. Io vi lascio invece a Battiti tra pochi secondi. A tutte e a tutti una notte serena.

0: Ore 24.
1: Battiti!

0: Shut your mouth.
1: It's a mother.
0: Shut your mouth.
1: It's a mother.

Shut your mouth.

0: Vibriss e anche su RaiPlay Sound nella sezione playlist.
1: Rock. Go. Yong. Sang. Ni. Ich. Zero.
2: battiti@rai.it.
3: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Decima puntata.

Capitolo terzo. L'incanto della tristezza. Monologo su qualcosa che non sapevamo. Che la morte potesse essere così bella. Nei primi giorni la domanda più importante era: di chi è la colpa? Poi, quando ne abbiamo saputo di più, abbiamo cominciato a chiederci: cosa fare? Come salvarci? Adesso che ci siamo rassegnati all'idea che non sarà questione di un anno e neanche di due, ma di più generazioni, col pensiero abbiamo cominciato a ripercorrere a ritroso i fatti, girando una pagina dopo l'altra. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Il mattino successivo nessuno sospettava ancora niente. Ho mandato mio figlio a scuola e mio marito è andato dal parrucchiere. Ho cominciato a sfaccendare in cucina. Mio marito è tornato presto, con le parole: pare ci sia un incendio alla centrale, hanno ordinato di tenere la radio accesa. Mi sono dimenticata di dire che abitavamo a Pripyat, vicino al reattore. Me lo vedo davanti ancora adesso. Un bagliore diffuso color lampone chiaro. Il reattore sembrava essere illuminato dall'interno. E non era un incendio come gli altri, piuttosto una strana luminescenza. Di bell'effetto. Non avevo mai visto niente del genere, neanche al cinema. La sera eravamo tutti sui balconi. Chi non aveva il balcone andava dagli amici, dai conoscenti. Noi eravamo all'ottavo piano, una visibilità eccezionale. Si portavano fuori i bambini, li si prendeva in braccio perché vedessero anche loro. Guarda, è una cosa che non si dimentica. Ed era gente che lavorava al reattore. Ingegneri, operai, insegnanti di fisica. Stavano lì, nella polvere nera. Parlavano, respiravano, guardavano. Alcuni si facevano decine di chilometri, in macchina o in bicicletta, per ammirare lo spettacolo. Non sapevamo che la morte potesse essere così bella. Nadiezhda Petrovna Vygotskaya, evacuata dalla città di Pripyat. Monologo su come sia facile diventare terra. Ho cercato di imprimermi nella mente quei giorni. C'erano molte nuove sensazioni. La paura. Mi ero lanciato in regioni inesplorate, tipo Marte. Io sono originario di Kursk e dalle nostre parti nel 1969 è stata costruita una centrale nucleare, precisamente nella città di Kurshatov. Gli abitanti di Kursk andavano lì a fare la spesa e a far provvista di salame. L'approvvigionamento dei tecnici nucleari era di primo ordine. Ricordo un grande stagno in cui si poteva pescare, non lontano dal reattore. Dopo Chernobyl me lo sono ricordato spesso. Allora, le cose sono andate in questo modo. Mi consegnano la notifica di precettazione e io, da uomo disciplinato, mi presento il giorno stesso all'ufficio di leva. Il commissario sfoglia il mio fascicolo. Tu, dice, non sei mai venuto alle esercitazioni e noi qui abbiamo bisogno di chimici. Che ne diresti di farti 25 giorni in un campo vicino a Minsk? Ho pensato, quale occasione migliore per riposarmi dal lavoro, dalla famiglia? Mi farò delle belle marce all'aria aperta. Il 22 giugno 1986, alle 11, coi miei bagagli, la gamella e lo spazzolino da denti, mi sono presentato al punto di raccolta. Mi sono meravigliato al vedere così tanta gente, decisamente troppa per un'esercitazione in tempo di pace. Mi sono baluginati nella memoria certi ricordi, dai film di guerra. E inoltre, quando si dice la coincidenza, il 22 giugno, l'inizio della guerra. Ci hanno fatti schierare, poi hanno dato e rompete le righe, e così alcune volte fino a sera. Quando ci hanno fatto salire sui torpedoni, cominciava a far buio. Un ordine: chi ha con sé dell'alcol può berlo. Stanotte si trasborda su un treno e domattina raggiungeremo la nostra unità. Per allora vi voglio freschi e croccanti come cetriolini marinati e senza l'ingombro di bagagli inutili. Più chiaro di così, abbiamo gozzovigliato tutta la notte. L'indomani mattina abbiamo raggiunto la nostra unità nella foresta. Ci hanno fatti schierare e ci hanno chiamati in ordine alfabetico. Distribuzione dell'equipaggiamento. A ognuno danno una tenuta da lavoro, un'altra e anche una terza. Beh, penso, sembra una faccenda seria. E ancora consegnano a ognuno, oltre al materasso e cuscino,
un pastrano, un berretto, tutte cose invernali. Però siamo ancora in estate e ci avevano promesso di congedarci dopo 25 giorni. Ma volete scherzare? Dice ridendo il capitano che ci aveva accompagnato fin lì. 25 giorni. Resterete in ballo per almeno 6 mesi. Disorientamento, aggressività. E allora ci hanno dato dentro con la persuasione. Chi lavorerà al 20° chilometro prenderà doppia paga, chi al 10° tripla, chi nelle immediate vicinanze del reattore se la vedrà moltiplicate per 6. Uno si metteva a calcolare che in 6 mesi potrà tornarsene a casa al volante di una macchina di sua proprietà. Un altro vorrebbe tagliare la corda, ma c'è la disciplina militare. Cos'è la radiazione? Nessuno ne ha mai sentito parlare. La doppia paga, chi al 10° tripla, chi nelle immediate vicinanze del reattore se la vedrà moltiplicate per 6. Uno si metteva a calcolare che in 6 mesi potrà tornarsene a casa al volante di una macchina di sua proprietà. Un altro vorrebbe tagliare la corda, ma c'è la disciplina militare. Cos'è la radiazione? Nessuno ne ha mai sentito parlare. Io però, combinazione, sono stato a certi corsi di difesa civile

ti insegnavano anche a buttarti per terra affinché l'onda d'urto ti passasse sopra senza danni. L'irradiazione, l'onda termica. Ma neanche una parola sul fatto che la contaminazione radioattiva del territorio era il fattore che più poteva nuocere all'organismo umano. E gli ufficiali di carriera che ci accompagnavano a Chernobyl non ne sapevano molto neanche loro. Avevano un'unica certezza: più vodka si beveva, più si era protetti dalle radiazioni. Siamo rimasti accampati 6 giorni vicino a Minsk e per 6 giorni abbiamo bevuto in continuazione. Ho collezionato le etichette delle bottiglie. All'inizio abbiamo bevuto vodka, poi ho visto girare delle strane bevande, anticongelanti e detergenti d'automobili. Come chimico la cosa mi incuriosiva. Dopo quegli intrugli le gambe ti diventavano di bambagia, ma la testa è lucida. Ordini a te stesso, in piedi, e intanto caschi per terra. Le cose erano messe in questo modo. Io sono ingegnere chimico, dottore in scienze. Quando mi hanno richiamato dirigevo il laboratorio di un grande complesso industriale. E come mi hanno utilizzato? Mi hanno messo in mano una vanga, che è praticamente diventata il mio unico strumento di lavoro. Ed è subito nato l'aforisma: con la vanga la sfanghi anche con l'atomo. C'erano dei mezzi di protezione, le maschere antigas, le quali però restavano inutilizzate, perché col caldo che arrivava a 30 gradi lavorare così bardati voleva dire restarci secchi. Quando ce le hanno distribuite, abbiamo firmato la nostra brava ricevuta e ci siamo tolti il pensiero. Ancora un dettaglio. Dai torpedoni ci siamo trasferiti sul treno. I posti a sedere nel vagone erano 45, noi eravamo in 70. Abbiamo dormito a turno. Chissà perché a un tratto mi è venuto in mente. Che cosa è stato per me Chernobyl? Veicoli militari e soldati, stazioni di lavaggio, un'atmosfera da tempo di guerra. Ci hanno sistemati nelle tende, a gruppi di 10. Alcuni avevano lasciato a casa dei bambini piccoli, un altro aveva la moglie che doveva partorire, un altro ancora era senza appartamento. Ma nessuno si lamentava. Se si deve andare, si va. La patria ha chiamato, la patria ha ordinato. Il nostro popolo è fatto così. Attorno alle tende enormi mucchi di scatole e barattoli da conserva vuoti, vere montagne. Erano le scorte di riserva immagazzinate nei depositi militari, da usare solo in caso di guerra. Scatole di carne stufata, barattoli di pappa d'orzo perlato, scatolette di alici, torme di gatti, come mosche, villaggi evacuati. Un cancelletto cigola mosso dal vento, subito ti volti, ti aspetti di vedere qualcuno. E magari invece di un uomo esce un gatto.

asportavamo lo strato contaminato del terreno, lo caricavamo sugli autocarri e lo trasportavamo fino ai tumuli. Pensavo che i tumuli fossero delle strutture elaborate, studiate da ingegneri, e invece erano delle semplici fosse. Gli strati erbosi li scalzavamo e arrotolavamo in grossi rulli, come tappeti. La piota verdeggiante con l'erba, i fiori, le radici, gli scarabei, ragni, vermi. Un lavoro da mentecatti, se si considera che non è comunque possibile spellare tutta la terra, toglierne tutto ciò che è vivo. Se non avessimo bevuto come spugne tutte le notti, dubito che ce l'avremmo fatta a sopportarlo. La psiche non avrebbe retto. Centinaia di chilometri di terra scorticata, resa sterile. Le case, le legnaie, gli alberi, le strade, i giardini d'infanzia. I pozzi restavano come nudi. Al mattino dovevi raderti, ma avevi paura a guardarti nello specchio, a vedere la tua faccia, perché ti venivano in mente i pensieri più strani. Riusciva difficile immaginare che qualcuno potesse tornare a vivere in quei posti. Eppure lavavamo i tetti o cambiavamo le coperture. Che si trattasse di un lavoro inutile lo capivamo tutti quanti, migliaia di persone, ma ogni mattina ci alzavamo e tornavamo a farlo. Un giorno ci imbattiamo in un vecchio contadino analfabeta. Lasciate perdere, figlioli, questo lavoro idiota. Sedetevi piuttosto con noi a tavola. Pranzate con noi. Il vento soffia.

Le nuvole si spostano nel cielo e il reattore è senza copertura. Torniamo dopo una settimana a controllare i posti da dove avevamo tolto lo strato contaminato e vediamo che sarebbe tutto da rifare. Soltanto non c'è più niente da togliere. Il terreno sottostante è incoerente, sabbioso. Una volta soltanto ho capito il senso di un'azione ed è stato quando abbiamo spruzzato dagli elicotteri uno speciale preparato, il quale formava una pellicola polimerica che impediva alle particelle più mobili del suolo di spostarsi. Perlomeno c'era della logica. Ma noi scavavamo e scavavamo. I villaggi erano stati evacuati, ma qualche vecchio era rimasto, in questo o in quel villaggio. Entrare in una semplice casa contadina e sedersi a pranzare con loro, il rituale stesso. Una mezz'oretta di vita normale, umana. Nonostante non potessimo mangiare niente di quello che mangiavano loro, era proibito. Ma si aveva una tale voglia di sedersi normalmente a tavola, in una vecchia casa contadina. Dove passavamo noi, restavano solo tumuli. In un secondo momento, ci avevano detto, li avrebbero ricoperti di lastre di calcestruzzo e recintati con barriere di filo spinato. Noi abbandonavamo lì gli autocarri col cassone ribaltabile, le camionette Watts, le gru, tutti i mezzi sui quali avevamo lavorato, perché il metallo ha la proprietà di accumulare le radiazioni, di assorbirle. Dicono che poi tutto quel materiale sia stato fatto sparire, rubato. Ci credo, perché da noi tutto è possibile. Una volta c'è stato un allarme. Dai controlli dei dosimetristi risultava che la nostra mensa era stata collocata in un posto che era molto più radioattivo di quelli che andavano tutti i giorni a decontaminare. Ed era già più di 2 mesi che vivevamo in quel posto. Il nostro popolo è fatto così. Dei pali piantati per terra, con sopra, all'altezza del petto, delle tavole orizzontali assicurate con dei chiodi. E questa sarebbe stata la mensa. Ci mangiavamo in piedi. Ci lavavamo attorno a una botte. La toilette era una lunga trincea in un campo senza ripari. La vanga in mano e il reattore lì dietro. Dopo 2 mesi abbiamo cominciato a capire determinate cose e abbiamo posto certe domande. Non siamo dei kamikaze. Siamo stati qui 2 mesi e può bastare. È tempo di darci il cambio. Il generale maggiore ci ha voluto incontrare. Ha parlato con franchezza. Non ci conviene rimpiazzarvi. Vi abbiamo dato l'equipaggiamento completo, una tenuta da lavoro e 2 cambi. Avete fatto la mano al lavoro. Sostituirvi non solo sarebbe costoso, ma comporterebbe un sacco di complicazioni. E aveva battuto sul solito tasto degli eroi. Una volta alla settimana, di fronte alle truppe schierate, veniva consegnato a coloro che si erano distinti nel lavoro di scavo un diploma d'onore di miglior seppellitore dell'Unione Sovietica. Cose folli. I villaggi vuoti. Ci vivono solo galline e gatti. Siamo entrati in una rimessa. Era piena di uova. Abbiamo preparato una bella frittata. I soldati sono ragazzi in gamba. Non ci mettono niente a prendere un pollo da arrostire sul fuoco, con un bottiglione di vodka fatta in casa. Nella nostra tenda, di quella vodka fatta di straforo, ce ne scolavamo ogni giorno in compagnia un bottiglione da 3 litri. Alcuni giocavano a scacchi, uno strimpellava la chitarra. Prima o poi l'uomo riprende le sue abitudini. C'è quello che, quando ha bevuto abbastanza, va subito a letto, e c'è quell'altro che deve per forza mettersi a sbraitare, ad attaccare briga. Ad altri due, invece, ubriachi fradici, è venuta voglia di farsi un giro in macchina. Si sono ammazzati. Per estrarli dal cumulo di lamiere schiacciate si è dovuta usare la fiamma ossidrica. Io mi salvavo dalla tristezza scrivendo lunghe lettere a casa e tenendo un diario. Il capo della sezione politica dell'unità si è accorto di qualcosa e ha cominciato a starmi alle calcagna. Cosa scrivevo? Dove lo nascondevo? Ha cercato di indurre un mio vicino di branda a spiarmi. Questi mi ha riferito ogni cosa. Ma che cosa scrivi? La tesi di laurea l'ho data. Adesso sto preparando quella per la libera docenza. Ha riso. E sarà questo che riferirò al colonnello. Ma tu bada a nascondere bene quello che fai. Erano bravi ragazzi. L'ho già detto, neanche un piagnucolone o un fifone, mi creda, nessuno ci potrà mai vincere. Mai. Gli ufficiali non mettevano neanche il naso fuori dalla tenda. Se ne stavano a poltrire in pantofole o stravaccati sulle brande. Bevevano.
Ma noi di loro ce ne fregavamo. Noi scavavamo. S'attaccassero pure qualche nuova stelletta sulle spalline, a noi non importava un accidente. È fatto così il nostro popolo. I dosimetristi erano gli dèi della situazione. Tutti si accalcavano attorno a loro, facendosi largo a gomitate pur di raggiungerli. Allora, figliolo, che radiazione c'è a casa mia? Un soldato intraprendente si era organizzato bene. Aveva preso un normale bastone e ci aveva avvolto intorno del fil di ferro. Dopo aver bussato a una casa, si metteva a girarci intorno, facendo passare il bastone lungo i muri, e la contadina a corrergli dietro. «Figliolo, che cos'ha la mia casa?» «Segreto militare, nonna. Dimmelo lo stesso, fai il bravo. Ti do un bicchiere di vodka fatta in casa. Va bene, versa pure». E dopo aver bevuto, «Da te è tutto a posto, nonna». E andava a misurare da un'altra parte. A metà del periodo hanno finalmente distribuito a tutti quanti un dosimetro personale, certe scatolette con all'interno un cristallo. Alcuni hanno subito cominciato a pensare alla loro migliore utilizzazione. Bisognava portarli la mattina vicino al tumulo, lasciarli lì e poi recuperarli a fine giornata. Il calcolo era semplice. Più radiazione ci fosse stata, più presto li avrebbero congedati, o quantomeno avrebbero dato loro più soldi. Qualcun altro andava in giro col dosimetro appeso alla cinghia di uno stivale, perché fosse più vicino al suolo. Il teatro dell'assurdo, visto che quei contatori erano scarichi, perché potessero funzionare andavano caricati con una dose di radiazione iniziale. In poche parole, quei gingilli, quei ciondoli, ce li avevano dati solo per scena, come psicoterapia. Erano dei congegni che funzionavano a cristalli di silicio, dimenticati nei magazzini militari da qualche decennio. Quando ci hanno congedati, la cifra segnata sui nostri libretti militari era la stessa per tutti. La dose media di radiazione moltiplicata per il numero dei giorni. La dose media era semplicemente quella rilevata nelle tende dove vivevamo. Non so se sia una barzelletta o una cosa vera. Fatto sta che un soldato telefona alla sua ragazza. Lei è in ansia perché lui è nella zona. Ma cosa ci fai esattamente? Lui è in vena di spacconate. Esco adesso da sotto il reattore, mi sono appena lavato le mani. E subito dopo i brevi segnali di occupato. Era caduta la linea. Il KGB era in ascolto. Finalmente 2 ore da dedicare al riposo. Ti stendi all'ombra di un arbusto e vedi che le ciliegie visciole sono già mature, gonfie, succose. Le sfreghi un po' per pulirle e in bocca. E le more. Era la prima volta che vedevo delle more. Quando non c'era lavoro ci facevano marciare o guardavamo dei film indiani, d'amore, fino alle 3 o alle 4 del mattino. Qualche volta il cuciniere non si alzava in tempo e la pappa di cereali del mattino era mezza cruda. Portavano i giornali e lì scrivevano che noi eravamo degli eroi, dei volontari, con tanto di fotografia. L'avessimo avuto tra le mani quel fotografo. Non molto lontano da noi erano acquartierate delle unità internazionali, tatari di Kazan, tra gli altri. Ho assistito alla loro giustizia sommaria. Facevano correre uno dei loro soldati davanti alla truppa schierata. Se si fermava o cercava di allontanarsi, lo picchiavano, a calci. Era uno che rovistava nelle case abbandonate, le ripuliva. Gli avevano trovato una borsa piena di cianfrusaglie. C'era anche un acquartieramento di lituani. Dopo un mese che erano sul posto, si erano ribellati e hanno preteso di essere rimandati a casa. Un giorno abbiamo ricevuto un ordine speciale: lavare con urgenza una casa in un villaggio vuoto, da non crederci. Come mai? Domani ci festeggeranno un matrimonio. Abbiamo innaffiato con le pompe il tetto e gli alberi e raschiato il terreno. Abbiamo falciato i fusti delle patate, tutto l'orto, l'erba sull'aia. Attorno solo terreni incolti. E il giorno dopo sono arrivati i fidanzati, gli invitati su un autobus e i suonatori. 2 sposi veri, non cinematografici. Si erano ormai definitivamente trasferiti da un'altra parte, ma li avevano convinti a tornare qua giù per essere filmati, per la storia. La propaganda funzionava, la fabbrica dei sogni. Perfino qui difendeva i nostri miti. Sopravviveremo ovunque, perfino su una terra morta. Subito prima di partire il comandante mi ha convocato. Che cosa scrivevi? Delle lettere alla mia giovane moglie. Sta attento.
e mi ha congedato. Che cosa mi è rimasto impresso di quei giorni? L'ombra della follia. Come scavavamo, scavavamo. Me lo sono annotato da qualche parte nel diario, quel che ho capito. Fin dai primi giorni ho capito come sia facile diventare terra. Ivan Nikolaevich Smikov, ingegnere chimico.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Nicola Matteis, suite La minore. Sarabanda amorosa, adagio, gavotta, scaramuccia. Les consorts, Théotime Langlois de Swart e Sophie de Bardonesche, violini. Hanna Salzenstein, violoncello. Justin Taylor, clavicembalo. E Louise Ayrton, violino.